troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

forget what we got. Who we are, oh, who we are now.

2. Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. Lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Siamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Luca, quando chiedi l'ora, si chiama signora Yolanda.
1: Ah, signora Yolanda?
2: Yolanda. Yolanda.
0: Giusto per...
1: La signora che dice sono le sei.
0: È Yolanda.
1: Ciao, Yola.
0: Così anche per gli ascoltatori una curiosità. Un'altra curiosità, un'altra frase da non dire, l'ho scoperto sulla mia pelle.
1: Sì.
0: Soprattutto per noi che ci alziamo alle 6 del mattino, che abbiamo insomma dei tassativi, delle regole, è non dire mai la frase alla sera: stasera vado a letto presto, perché lì è un appuntamento sicuro col professor insonnia.
1: Certo, perché il subconscio dice: cosa hai detto? Hai detto stasera? Ah, perché sei tu che decidi.
2: E qui l'inizia a riflettere su come addormentarti. Però se io non dormi mai.
1: Esatto,
0: anche
1: uguale, uguale.
0: Prendi poi il telefono, perché il secondo sbaglio è prendere il telefono per mettere la sveglia. E c'è sempre un post di qualcuno, di un amico delle medie che tu vai a vedere, e da lì basta.
1: Sì, da lì ti attacchi, cioè ti attacchi proprio nel vero senso della parola e inizi a scrollare finché non è finita, perché ricordiamoci, quando ti attacchi per una cosa minima, poi te lo porti avanti tutta la notte.

0: Buongiorno con Cesare Cremonini, Paparazzi.
1: Paparazzi, che tra l'altro è bello vedere che Cremonini abbia dedicato una canzone proprio a lui. Cioè, io non la. Papa Ratzinger comunque ha segnato un bel passaggio ed è giusto anche dedicargli una canzone. Bravo Cesare, siamo tutti con tu.
0: Sono da poco passate le ore 6, siamo il clan dei professionisti del mattino, seconda stagione di Good Morning Radio 2. Iniziamo comunque a capire come funziona la città alle 6 del mattino, no?
2: Vero,
0: nel senso che,
2: vero.
0: Ad esempio, bellissimo andare in auto perché strade libere, ma il parcheggio alla fine. Alla fine anche alle 6 bisogna trovarlo.
2: Da trovare?
0: Sempre, sempre faticosi.
1: Allora.
0: Parcheggi creativi, diciamo.
1: Allora, diciamo che.
0: Sì.
1: Diciamo
2: sì.
1: Che da noi sotto la RAI stanno facendo i lavori dall'83. Dall'83 stanno facendo questi lavori che loro li fanno, poi li rifanno.
0: C'è sempre qualcosa che non va.
2: Voglio vedere che cosa ci sarà di nuovo dopo, sono molto curiosa.
1: Cioè, è un po' che hanno chiuso la strada, perciò facciamo un po' più di fatica
0: a trovare il parcheggio,
1: però chi se ne frega. Vabbè,
0: comunque voi sapete la barzelletta, quella delle strisce bianche e delle strisce blu?
1: No, ma non no. Sono...
0: Allora, un tipo va a Roma, parcheggia alle 6 del mattino la sua auto sulle strisce bianche e va al lavoro.
2: Sì.
0: Quando torna alle 16 l'auto si accorge che l'auto ha sul parabrezza la multa e le strisce sono blu. Non ti fa ridere?
1: È Marco!
0: Non fa ridere come
1: certo
0: Marco.
1: Certo che fa ridere.
0: Le cose cambiano in fretta, velocemente. E oggi parliamo di questo, e questa è la parola del giorno. Cambiamento. Si cambia. Noi cambiamo, cambiano le città. Cambiano gli orari,
1: il corpo cambia,
0: cambiano le persone, cambia la tecnologia, cambia la radio. Good Morning Radio 2.

0: Cranberries, il brano Stars è l'unico inedito contenuto nel best che racconta 10 anni di storia della band irlandese. Credo che sia l'ultimo CD che io ho comprato. Sì, sì. Anche lì la musica è cambiata, i concerti sono cambiati.
1: Decisamente.
0: Raccontaci.
1: Io ho visto a Madrid Shakira. Detto ciò, non ho mai visto una pop star, diceva Luca Brescia.
0: Ecco.
1: Voi avete visto Madonna, probabilmente il livello è ancora superiore. Questo non ve lo so dire.
0: Diciamolo, la nostra Sara J nel weekend, noi a casa qui a Milano a fare i conti con gli spiccioli.
2: Madrid.
0: Lei a fare la principale. Principessa Madrid.
1: Ma che non principessa, perché costa pochissimo la Spagna.
2: Costa un terzo
1: di Milano.
0: Davvero?
1: Sì, guarda. Infatti al di là di questo, come cambiano anche le città a livello economico. Milano, che magari era una città fino a 10 anni fa, che comunque vivevi situazioni normali, adesso vai a mangiare meno di 45 euro a persona, non le spendi, siamo d'accordo?
2: 45 se prendi solo il primo.
1: Esatto. E magari senza il vino.
0: Se vai al fast food.
1: Ieri cerveza, eravamo 6 amiche, 6 cerveze, acqua naturale, 2 bottiglie. Antipasto, primo, dolce, abbiamo speso 30 euro per uno.
0: Dai,
1: io ho detto, non è possibile.
2: No, ha sbagliato.
0: No. Ma sì, fidati, ha sbagliato.
1: Tutto poco.
0: Ma no, ha sbagliato.
2: Cioè, fossimo andati io e Massimo, avremmo speso 200 euro la testa, perché voi siete carine, siete simpatiche.
1: È stato impressionante, veramente. Anche al concerto è stato bello vedere come fossero organizzati gli spagnoli. Sicuramente anche lì un concerto di una pop star non è andare a vedere, che ne so, Antonello Venditti,
0: certo,
1: a Roma,
0: certo.
1: Diverso. Cioè,
0: arrivava Shakira.
1: Quindi un'intera mobilitazione, ma non ho trovato code per entrare, non c'era nessun problema, bagni quelli chimici pulitissimi, per poco non ero più pulita a casa mia, ho detto ma qua ci rimango, non
0: organizzati
1: arriva.
0: Bene, cioè, c'erano anche le case le tende dei ragazzi che protestavano,
1: ho
0: per
1: visto anche la famosa piazza dove
0: presi.
1: Ci sono i ragazzi, sì, dove ci sono loro che hanno occupato, però non so, anche lì non c'è disordine, non c'è roba che infastidisce, capito? Quindi sì, sicuramente Madrid mi ha stupito.
0: Hai capito,
1: sì,
0: milanese?
2: No, noi siamo
0: imbruttito ancora di più,
2: no,
0: adesso.
2: Noi stiamo parlando di Shakira.
0: Sei arrabbiato.
2: Carina, per l'amor del cielo. Ma anche la Vasco, quando ha fatto il record prima di ultimo, non c'è mai stato un problema.
1: Sì, ecco,
2: perciò,
1: però.

0: A proposito di musica, ecco, dispiace tantissimo non aver visto Bruno Mars al concerto in Italia. Questo è veramente una grande sfortuna non averlo visto. Stiamo parlando di cambiamenti, siamo partiti dalla musica, continuiamo un attimino il discorso musica, perché la musica non è soltanto cambiata come evoluzione del genere, per intenderci, ma anche come distribuzione, no?
1: Certo.
0: Come ad esempio nostra la mitica musica setta.
1: La certo. musica
0: che
1: setta,
0: si incastrava,
1: ragazzi, che
0: meraviglia. Il nastro
2: con la penna.
0: Certo, la matita era uno strumento di alta tecnologia, serviva proprio per recuperare il nastro.
1: Però vedi, già da lì ci eravamo evoluti, perché un tempo tenevi in mano la cassetta e facevi girare la come se avessi un cacciavite in mano.
0: Chiaro.
1: Poi c'è stata l'evoluzione, tieni in mano la matita e la fai roteare velocemente.
0: Ah, stai parlando di tecnica.
2: È un trucco di magia.
1: Eh sì, perché ci siamo evoluti piano piano, eh.
0: Poi ad esempio il vinile sparito è ritornato adesso, un altro cambiamento, costa un botto il vinile, non so, cioè non hanno capito che è sempre fatto di vinile, cioè,
2: Beh, però... anche il DJ è cambiato, se ci pensi, perché prima portava i vinili o i CD eccetera eccetera, adesso il vinile, il disco,
0: certo.
2: Adesso va con la chiavetta,
0: va con la chiavetta USB,
1: che tra l'altro, diciamolo, tutti si dice no, è tornato il vinile, è tornato il vinile. Ma dov'è che torna?
0: No,
1: cioè,
0: è tornato il vinile.
2: Ci sono delle feste, delle serate,
1: delle feste,
2: degli eventi,
1: sì, certo,
2: appositi con.
1: Allora possiamo dire che è tornato anche il calzascarpe, perché mia nonna ne ha uno. Ecco,
2: io ce l'ho, è comodissimo.
1: Per la serie non siamo anziani.
2: Io ce l'ho il calzascarpe.
0: Anche i concerti, il modo di vedere i concerti.
1: Certo.
0: Una volta andavi al concerto e ti guardavi il cantante, adesso ti guardi il tipo davanti col telefonino,
2: certo,
0: e guardi il concerto attraverso il tuo telefonino.
2: Sì, certo. È vero.
0: È così, la playlist. Una volta tu facevi il CD e facevi la dedica alla fidanzata,
2: regalavi.
0: Adesso c'è la playlist e gliela mandi e lei ti blocca
2: il link,
1: lei ti ghosta immediatamente.
2: È vero. Ne

0: Max Pezzali, gli 883 con un Deca, una canzone che ci racconta un'epoca e soprattutto ci racconta di quanto sono cambiati i danè, i soldi, perché negli anni 90 con un Deca non si poteva andare via, ma adesso con un Deca non puoi neanche rimanere,
1: non puoi neanche andare in farmacia,
2: non puoi, no, non puoi neanche a casa t'accettano. Ah, c'è solo 10, perché erano 10.000 lire,
1: esatto. 10.000 lire, sì,
2: che ci fai adesso con 5 euro?
1: Con 5 euro non ci fai più niente.
0: Hai ragione, perché una volta la domanda te la facevi, vabbè, c'ho 10.000 lire,
2: pizza, esatto, e Coca-Cola, si... acqua.
1: Sì, ci sta.
2: Cioè, ci sta.
0: Cioè, facevi il tuo giretto, che si fa? Adesso è davvero con 10 euro stai a casa.
1: Con 10,
0: cioè,
1: euro, con 10 euro di benzina un tempo facevi 75 litri. Ora fai 75 minuti di pianto davanti al distributore.
0: Che poi c'era, fa ridere perché c'era un metodo solo per pagare, cioè il cash, giusto? Sì. Andavi, c'avevi il deco. Adesso c'hai 7 metodi per pagare ma non hai soldi.
1: Eh sì, perché
2: non ti ricordi,
0: c'hai il banco,
2: PIN,
0: ma non hai il PIN, hai le carte di credito.
1: Hai quelle che si passano i soldi tra telefono e telefono.
2: Non ci sono soldi. E Satisfy, quelli lì
1: intendo. Sì, sì, sì, sì. Non ce li ho perciò non li conosco.
0: Le modalità di pagamento erano diverse. E quindi credo, adesso chiedo a voi, la paghetta, non so se tu Luca, cioè una volta la paghetta era davvero una paghetta.
1: Allora, a me mia moglie me la dà ancora, però con i tempi che corrono sta cercando di tirare un po' indietro.
2: Tu ci scherzi comunque, a me fa sempre molto sorridere questa cosa, perché c'era la nonna di mio marito, si chiama nonna Rosa, è venuta a mancare, fai conto, 5 anni fa, ma lei fino a 5 anni fa a tutti i nipoti regalava sempre la busta con 50 euro.
1: Anche mia zia.
0: Cinquantina.
1: Non con 50, però anche mia zia mi fa la busta.
2: Mi faceva troppo sorridere questa cosa, perché comunque i figli, ormai i nipoti erano diventati genitori, avevano lavori e niente. Paghetta.
1: Ragazzi,
0: tutta colpa di quel giorno là.
1: Quale giorno?
0: Quando hanno convertito l'euro in lire.
2: Certo.
1: Porca miseria, ragazzi.
0: Il primo gennaio 1999 è stata lì, da lì è cambiato tutto.
1: Ma voi vi ricordate la faccia degli anziani?
2: Sì, sì.
1: E adesso come fu? Com'è che faccio?
0: Come calcolo il 1936,27?

0: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, Full Hybrid, Plug-in Hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
1: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
7: Sono le 6:30.
5: RAI GR2.
8: Buongiorno da Gabriella Lepre. Papa Leone, dopo la benedizione, ha annunciato alla Piazza dei Fedeli di doversi sottoporre a un intervento chirurgico per un nodulo a un polmone. Ascoltiamo il pontefice.
9: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
8: L'annuncio di Papa Leone dopo la recita dell'Angelus dalla finestra dello studio in piazza San Pietro Gremita di Romani e Pellegrini, che hanno ascoltato le parole del pontefice, hanno voluto sin da subito mostrare la loro vicinanza a Leone XIV. Il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha detto che il tempo del ricovero post-operatorio è di circa una settimana. Sarà ricoverato al Gemelli, che San Giovanni Paolo II chiamava il Vaticano III. Il Papa, salutando alcuni fedeli peruviani, ha confermato che partirà per il viaggio in Sud America a novembre.
10: Isabella Di Chio, GR2.
8: Guerra in Ucraina. Trump annuncia che Russia e Ucraina hanno concordato una tregua sui raid alle infrastrutture energetiche, ma entrambi i paesi lo smentiscono e le ostilità proseguono.
11: Un messaggio social di Trump che sembra essere l'inizio di una svolta diplomatica, ma la situazione in realtà è incerta e complessa. L'annuncio sembra più pensato per fare ulteriori pressioni sull'Ucraina che per comunicare una reale tregua sull'energia, trapela sul sito Axios. Il presidente americano vuole che Zelensky fermi i raid contro le raffinerie russe, ma Zelensky si oppone. Da qui tutte le minacce di Trump, comprese le frasi in cui intimava al presidente ucraino di farsi da parte e convocare nuove elezioni. In risposta ai proiettili verbali contro di lui, Zelensky afferma di essere pronto a nuove elezioni, ma di avere bisogno di una tregua di 60 giorni per organizzarle. E sulla tregua energetica dice di non saperne niente, ma di essere pronto a rispettarla se anche la Russia lo farà. La Russia, invece, secondo fonti della Casa Bianca riportate da Axios, per ora non ha accettato il cessate il fuoco. Livia Liberatore, GR2.
8: Il percorso della legge di bilancio è
12: partito. Iniziano alla Camera le audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Nel pomeriggio l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti. Tra le ipotesi allo studio in manovra, la no tax area per i giovani fino a 35 anni, la detassazione delle tredicesime per lavoratori con stipendi bassi e per i pensionati, altro cavallo di battaglia, un price cap sulle bollette. Addio a una voce storica della musica leggera, volto noto della TV, si è spenta a Milano a 96 anni, Vilma De Angelis.
13: Nessuno, ti giuro, nessuno, nemmeno il destino ci può separare.
14: Già regina del jazz, il successo arrivò alla soglia dei 30 anni con la prima delle 5 partecipazioni a Sanremo insieme a Betty Curtis nel 59, Nessuno, poi reinterpretata da Mina, molto più che una cantante, in radio con Corrado, in TV conduttrice unica di una serie fortunata di programmi di cucina.
15: Allora voglio subito elencarvi gli ingredienti per preparare questa particolare zuppa.
14: Siamo nati per soffriggere, racconta la sua autoironia, un volto rassicurante tanto da diventare testimonial dei supermercati standard.
15: Fidatevi di Vilma.
16: Bambina piccolina, patatina.
14: Silvio Vitelli, GR2.
12: In chiusura lo sport, a partire dal calcio e dalla sesta giornata di campionato.
17: Sorridono Inter e Lazio in vetta alla classifica, frenano le inseguitrici. 1-1 tra Cagliari e Juventus. Al gol di Daniel Maldini risponde Colomboigny. I sardi restano quarti in classifica, davanti ai bianconeri e al Milan, fermato sull'1-1 sul campo del Sassuolo. In vetta, assieme all'Inter, c'è dunque anche la Lazio. 3-1 all'Olimpico contro il Monza. Nel big match fra Como e Roma è arrivato il primo 0-0 del campionato. Giallorossi quasi tutto il secondo tempo in 10 per l'espulsione di Malen. 2-1 del Bologna sul campo del Lecce. Oggi alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Formula 1, a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e a Kimi Antonelli, sempre più vicino al titolo iridato. MotoGP in Indonesia, primo posto di Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e a Martin. L'Aprilia torna in vetta al Mondiale Costruttori. Jacopo Barlotti, GR2.
12: E ora la linea, Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 7:30. Buon ascolto e buon proseguimento di giornata con i programmi di Rai Radio 2.
18: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
19: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
18: A testa, ok.
19: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
20: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
19: Che aggiunge?
18: Hai detto tutto,
19: hai detto
18: te.
19: Tutto tu, ma scusa.
20: Potete dire che brava.
18: Vabbè.
19: Che brava,
18: Che brava.
19: Che brava.
21: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
18: Una volta cambiavamo idea, oggi ci cambiano tutto senza avvisarci. Prezzi, abitudini, tecnologia e persino le strisce blu ce le cambiano. Ma chi l'ha deciso? Avvisateci o no?
22: Oggi
18: si parla di cambiamento. Tutto cambia.

0: vita.
1: Se non hai soldi, casini. Se ne hai troppi, casini.
2: Ma io penso più che se non hai soldi, casini. Se ne hai troppi, c'è i casini, però.
1: Un po' meno.
2: Ma sì, dai.
1: Sono queste le barre di Marrakesh e quei casini. Su Radio 2, 6:39. Allora, stamattina abbiamo iniziato con la notizia che secondo me racconta perfettamente il periodo storico che stiamo vivendo. Un automobilista parcheggia la macchina alle 6 del mattino, parcheggio regolare, strisce bianche, gratis. Tutto a posto, va a lavorare e torna alle 4 del pomeriggio e trova una multa. Ma come? Erano parcheggiate bene? No! Prima erano parcheggiate bene, adesso sei nel passato.
2: Perché è arrivato quello con lo spray azzurro e gli ha fatto le strisce blu di fianco.
3: Un po' come Alice in Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie, quando ci sono le carte che nascondono il rosso, no? Perché esatto. Lei deve avere tutte le rose rosse.
2: Esatto, e però poi diciamolo anche che l'ATAC si è scusata. Non so se gli hanno tolto la multa.
1: Credo che gli abbiano rimborsato la multa. Comunque tu alle 6 del mattino eri un onesto cittadino e alle 16 sei un evasore fiscale.
3: Certo, perché alla fine quello così funziona effettivamente. Però se ci pensi, a questo punto il consiglio potrebbe essere quello di fare come quando noleggiamo le macchine.
1: Sì.
3: Parcheggi, la fotografi.
1: Esatto, fai le foto.
3: Per evitare che ci siano magari danni, tu ti fai le foto, perché quando la riporti poi puoi dire no, guarda, non era tu. Adesso invece lo fai per evitare che magari ti cambino la striscia da bianca a blu.
1: E ti riempi il cellulare di foto.
2: Della macchina.
3: Io tanto lo faccio lo stesso di default.
2: Però diciamolo, noi abbiamo parlato di cambiamento, il cambiamento lo vediamo anche sulla nostra pelle, per esempio la tolleranza all'alcol. Noi si passava dal bere intrugli a caso nei locali universitari senza conseguenze, e però poi ti svegli magari adesso con un mal di testa soltanto perché hai guardato un bicchiere di vino la sera prima.
1: Certo, la soglia dell'alcol adesso è davvero dimezzata, se non
3: anche il tipo effettivamente. Il limoncello, ma io sì. non lo bevo dal 2000. Ero piccola, a Natale il limoncello era proprio...
2: Io e Massimo non possiamo più berlo per il semplice motivo, ne raccontiamo questo aneddoto, che al Motor Show di Bologna, quando avevamo fatto un concerto dove era intervenuto Gianni Morandi, perché ai tempi
1: lanciarlo, bello. Ah, sì, ci avevano chiesto gentilmente di se poteva partecipare al vostro concerto, no?
2: Perché aveva fuori Banane Lampone.
1: Doveva lanciare Banane Lampone.
3: Okay.
2: E allora lui ha portato due bottiglie di limoncello per farci un regalo, soltanto che io e Massimo avevamo bevuta una a testa, e poi dovevamo partire da Bologna per Firenze per andare in Nazionale Cantanti, e da Bologna a Firenze ci abbiamo messo tipo 4-5 ore, perché ogni 3 minuti ci dovevamo fermare a rimettere l'anima.
1: Allora, vi dico una cosa, ci scrive Monica in direct da Bergamo, dice: io registravo le canzoni dalla radio sulle cassette.
2: Certo.
1: Una volta avevo aspettato tutto il pomeriggio per registrare una canzone di Vasco, e proprio sul finale è entrata mia madre in camera urlando: è pronto! Ancora oggi, quando la sento, mi viene fame. Vabbè, le mitiche cassettine. È cambiato tutto, ragazzi, è cambiato tutto.

0: 2011, Calvin Harris, Feel So Close. Pensate che lui aveva dichiarato di smettere di cantare, no? Perché voleva fare il DJ, il produttore. Vedi le cose come cambiano. Poi però, per salvare il suo contratto discografico, ha dovuto proprio lui cantare questo brano e quindi è tornato a cantare, a fare il DJ, a fare il produttore.
1: E da lì è tornato in auge.
0: È tornato in auge. Era il 2011. Adesso però noi abbiamo in esclusiva un nuovo caso di Sarah to Crime. Ovviamente solo noi di Good Morning Radio 2 abbiamo questa esclusiva. Io direi di ascoltarcelo. Il nuovo caso di Sarah to Crime.
2: Bentornati amici sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Mi chiamo Sarah to Crime e oggi vi racconto una storia che mi ha particolarmente scioccata.
1: Scioccata.
2: Napoli, ore 23:47. Un uomo esce da un ristorante dopo una cena tra amici. Si dirige verso via Santa Lucia, dove ha parcheggiato la sua automobile. Ma la macchina non c'è. L'uomo controlla una volta, due, tre, percorre tutta la strada. Niente dell'automobile, nessuna traccia. Eppure era lì.
1: Era lì.
2: Cosa è successo durante la cena? Un furto, un sequestro, un'organizzazione criminale specializzata proprio in furti di automobili. Le indagini partono immediatamente. Il primo testimone è un parcheggiatore abusivo della zona, un uomo che da 30 anni sorveglia le automobili del quartiere, anche se nessuno gliel'ha mai chiesto.
3: Allora, io niente ho visto, niente so e nessuno conosco. E comunque quella macchina, quando arrivai, già non c'era.
2: Il secondo testimone è una signora di 84 anni affacciata al balcone.
4: Io ho visto un uomo sospetto, alto coi baffi. No, forse era una donna. Comunque aveva un cane. Anzi, no, il cane era mio. Ma io un cane non ce l'ho.
2: Le testimonianze non sembrano portare a nulla. La tensione sale, l'uomo è disperato. Poi, a 12:36, la svolta.
1: La svolta.
2: L'uomo torna sui suoi passi, gira l'angolo, percorre altri 50 metri e finalmente la vede. Lei, la sua automobile.
1: Era lì.
2: Parcheggiata perfettamente in via Chiatamone. La macchina non era mai stata rubata, non era mai stata spostata. Era stato lui a dimenticare dove l'avesse parcheggiata. Il principale sospettato era sempre stato lì. Il proprietario.
1: Ecco il bastardo.
2: La macchina è tornata a casa e oggi sta bene. E ricordate, quando non trovate la macchina dopo una cena, non denunciate subito il furto. Prima denunciate quanto avete bevuto. Io sono Sarah to Crime. Alla prossima. E mi raccomando, ricordate di chiudere sempre la casa a chiave.
1: Sempre chiudete. Dovete chiudere con la casa.
4: E comunque, la macchina, parcheggiatela sulle strisce bianche. Poi fate la foto. Conservatela perché potrebbero diventare blu.
1: Anche perché la macchina del capo ha un buco nella gomma.

0: Fallo, fallo in onda.
1: Bisio!
0: Bette Davis Eyes, Kim Carnes, canzone che vinse i Grammy Awards nel 1982. Pensate che l'attrice arrivò a dire che il brano rese il nipotino un eroe a scuola, proprio perché insomma c'era una canzone dedicata alla sua nonna.
1: Ah, beh, certo. Bello. Pensa che adesso un tempo si dedicavano agli occhi di Bette Davis, adesso puoi dedicarlo, che ne so, alle labbra della Marini, agli zigomi della Ferilli,
0: alla farfalla di
1: Clarsi. Oddio, ho sudato freddo.
2: Al 3487 300 200 un po' di messaggi. Innanzitutto salutiamo Andrea, buongiorno ragazzacci. Ma poi mi piace
1: Andrea,
2: quello che scrive una nostra ascoltatrice di nome Anna. Ciao, dopo una settimana di vacanza con mio marito abbiamo bisogno del cibo di casa. Un tempo stavamo fuori un mese, fritti, aperitivi, adesso solo dopo pochi giorni siamo a pezzi. È la vita che cambia, è vero,
0: cambia tutto ragazzi. 3487 300 200,
1: diteci voi, diteci cosa è cambiato da voi, perché da noi è cambiato un sacco
0: da
1: di
0: roba. Da noi sono cambiate un sacco di cose.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
6: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
7: Abituatevi a avere disciplina.
8: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
3: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 12 ottobre del 1810 si sposano a Monaco il principe Ludovico di Baviera e la principessa Teresa. Dai festeggiamenti nasce l'Oktoberfest, una festa di matrimonio che diventa la più grande festa della birra del mondo.
1: Pensa, poverina la sposa, ma che perché? Delusione.
2: Ma perché?
1: Ma come, perché tu passi mesi a scegliere il vestito, i fiori, il menù.
2: E poi?
1: E poi dopo 216 anni tutti si ricordano solo dell'open bar.
2: Sì!
0: E vai!
2: Il 12 ottobre del 1999 le Nazioni Unite celebrano simbolicamente il raggiungimento dei 6 miliardi di abitanti sulla Terra.
0: Pensa che oggi siamo oltre 8 miliardi.
1: 8 miliardi, però quando io ho bisogno di una cosa e contatto un call center, mai che rispondesse uno su 8 miliardi. Il 12 ottobre del 1964 parte Voskhod 1, la prima missione spaziale con 3 persone a bordo.
0: Vero, la capsula era talmente piccola che in cosmonauti dovevano viaggiare senza la tuta spaziale.
1: Ma che, erano matti? E se succedeva qualcosa?
0: Purtroppo la tuta spaziale non c'entrava.
2: Ecco cosa succede quando progetti un'astronave con l'architetto che fa i monolocali a Milano, è questo.

0: Le cose che cambiano. Barry non sapeva nuotare e adesso
1: balla.
0: Pare che sappia
2: ballare. Tre volte balla.
1: Sì, balla, balla, balla, qualche... balla.
2: È imperativo. Balla, balla, balla.
0: E questa Dance, Dance, Dance da, dalla playlist di Good Morning Radio 2. Stiamo parlando delle cose che cambiano. Devo dire che i nostri followers sono dei fantastici autori, perché a me scrivono, no, in direct, e mi dicono: ragazzi, i telefilm sono cambiati. Una volta aspettavi,
1: wow,
0: aspettavi il lunedì, no, il giorno di quel telefilm, adesso ti spari una serie.
2: È vero.
0: In una notte.
2: Beh, ragazzi, io comunque invece, proprio per portare storie vissute di vita vera, mi ricordo benissimo quando vivevo ad Alghero, vivevo in via Marconi 12, traversa A ad Alghero, vado, parto per il weekend, il venerdì, torno la domenica, era diventata via Meucci.
0: È corso Matteo.
2: Ho detto: scusate, ma da Marconi a Meucci? Ho detto: ma aspettate, ma come funziona?
1: Perché
2: non mi avevano avvertita.
1: Per forza, perché ancora era via, prima era via Marconi, siccome tu non eri in radio, ti avrebbero comunicato via radio, invece al telefono non era ancora.
2: Bravo, bravo.
1: Questo
2: è proprio sottile.
0: Stefano invece di Alghero, a proposito, dice: navigare si andava in giro col tutto città, adesso ci si porta invece
2: Google Maps.
0: Google Maps, le cose che cambiano, le fotografie ad esempio.
1: Poi, le fotografie, ma anche
0: al massimo ne facevi 24, rullino da 36, fine.
2: È vero, eh? È vero, devi aspettare per riprenderle.
1: I rumori che fa il tuo corpo, adesso ti alzi al divano e improvvisamente metti dei suoni degni di un vecchio letto a molle dell'800.
2: Mamma mia,
1: tu
2: incricati, incricati.
1: Ma sì, certo, ma anche il metabolismo dopo i 30 anni, cioè un giorno bruci una pizza intera mentre dormi, il giorno dopo respiri vicino la pasticceria e la cintura si stringe da sola.
2: Sì, è vero, si ingrassa solo guardando dopo una certa età.
0: Terribile.
2: Anche i traslochi, io vengo da un trasloco, ma che bello, alla fine ti lamenti, vita nuova, casa nuova. Sì, intanto però per 3 mesi mi trovo in mutande, mentre devo ritrovare qualcosa.
0: Una
2: capito?
0: Volta i numeri di telefono li sapevi a memoria, tu
1: certo.
0: Adesso non sei neanche il tuo. Insomma,
2: quindi,
0: le cose,
2: ragazzi,
0: che
2: cambiano.
0: I
2: cambiamenti non sempre positivi.
0: 3487 300 200. Il numero giusto. Ciao.

0: 4 Radio 2 Bass Persuades di Miley, che ad esempio a proposito di cambiamento lei ha deciso di togliersi il cognome, no?
1: Sì. Si arrabbia molto anche se la chiamano Miley Cyrus.
0: Perché Cyrus è pericoloso. Cyrus. A proposito di cambiamenti, qualcuno ci suggerisce: ragazzi, ormai si paga tutto, è cambiato tutto. Una volta l'aria era gratis, adesso in certi distributori paghi pure per gonfiare le gomme.
1: È vero, è verissimo.
2: Anche al supermercato, quante volte vai convinta di andare in un punto perché sai che quella cosa è lì, arriva e non c'è più.
1: Quello è il disastro. Me, per noi uomini,
2: io sto male.
1: Ci togli dei punti fermi della vita, cioè se so che il latte è lì e me lo sposti due così,
2: certo,
1: avanti, io
2: è
1: perdo
2: tremendo,
1: sangue dal naso.
0: Tu
2: è
0: bestia, sì. Ad esempio, ricordate che una volta l'acqua al ristorante era gratis,
1: certo,
0: cioè, l'acqua, sì, no, venivano con la tua bella caraffa, te la mettevano lì, era gratis ovunque, adesso la paghi
1: 7.000 euro.
0: Capisci che poi dopo Luca non ci dorme la notte e inizia a scrivere, a pensare, no, a raccontare.
2: C'è una nuova ode.
1: Sì,
0: ode. Ode.
1: Ieri notte davanti al camino acceso, seduto davanti a un asse di legno che mi fa da scrittoio, scrissi quest'ode. Ode al moderno disagio. Imbruttiti, è cambiato tutto, che gran confusione. Una volta si viveva, oggi c'è un'applicazione. Una volta c'era il tram, il bar e i panettoni. Oggi brunch, poké, avocado, che dumaroni. Una volta ai figli bastava un'occhiataccia. Oggi serve uno psicologo per ogni smorfia della faccia. Se gli dici no tesoro, ti rispondono offesi e tu prenoti tre sedute e quanti soldi spesi. È cambiato anche il lavoro. Che tristezza, che tormento. Prima lavoravi 8 ore, oggi 8 call in un momento. Tutti parlano di team, di strategie, di fatturato, ma alla fine della giornata ti licenziano se non c'è il risultato. Eppure il cibo è diventato una questione esistenziale. Se mangi una cotoletta ti senti un criminale. Prima nonna cucinava con amore e con il burro. Oggi pesi 3 spinaci e ti senti un genio, un guru. Una volta eri grasso? Mangia di meno. Oggi sei curvo, curvi, inclusivo e sereno. Se poi eri un po' strano, ti davano del matto. Oggi sei un creativo e stipulano un contratto. Ma il problema, cari imbruttiti, è una legge universale. Cambia tutto nella vita, ma il mutuo resta uguale. Cambiano le mode, i governi e le opinioni, ma a fine mese restano le bollette, che due maroni. Quindi, avanti col progresso, con la digitalizzazione. Ma non chiedetemi di fare un corso per ogni applicazione. Ho già troppi impegni, non ho tempo da buttare. Alle 7:15 c'ho un business da sprizzare.
0: Questo sì, questa è proprio la sintesi, no? Messa in poesia, messa in ode di un milanese imbruttito
1: e del suo cambiamento.
2: Poeta moderno.
3: Fammi sapere

0: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi produce cose buone?
0: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2. Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 2-2. Quando ci fa segnare.

0: 7:14, Good Morning Radio 2. Insieme ai nostri ascoltatori stiamo facendo delle considerazioni sui cambiamenti. Pensate, ad esempio, questa canzone qui era una domenica pomeriggio del 1995 e non c'era. Siccome per colpa di un ritardo della sua fidanzata, del frontman, no? del cantante, del leader dei Full Garden, arrivò in ritardo, allora lui nell'attesa scrisse in 20 minuti questa.
1: Tra l'altro amatissima questa canzone quando ero giovane, io l'adoravo proprio, la so ancora tutta a memoria, il che vuol dire che è rimasta.
2: Sì, no, è una di quelle canzoni che rimangono nel cuore della, anche mia, della mia ex fidanzata.
0: Infatti tu sei rimasta, la sua ex fidanzata se n'è andata,
2: cioè, vedi? È andata
0: le cose
2: via.
0: Che cambiano, le good news. Donald Trump ha annunciato oggi che Russia e Ucraina avrebbero raggiunto un accordo per interrompere gli attacchi alle rispettive infrastrutture. Stai poco bene?
2: No, ho tossito.
0: Ah, ok. Il presidente americano ha dichiarato che la tregua sarebbe entrata in vigore immediatamente, ma al momento dell'annuncio mancavano conferme ufficiali da entrambe le parti.
1: Praticamente Trump ha detto a Putin e Zelensky: ragazzi, litigate pure, fate come vi pare, ma non toccate il contatore lì, quello no, no.
0: Donald Trump ha dichiarato che l'Ucraina dovrebbe tenere nuove elezioni. Vladimir Zelensky ha replicato che spetta ai cittadini ucraini scegliere il proprio presidente. Germania e Polonia hanno espresso solidarietà al leader di Kiev.
2: Beh, come quando il vicino di casa entra in casa tua e dice: mi la comprerai sta casa, però tu lascia tua moglie che è meglio.
0: Cambiamo la moglie.
2: Sì, sì.
0: Una nuova spedizione nel Pacifico cercherà di ritrovare l'aereo della celebre aviatrice Amelia
1: Earhart. Era la prima donna, esatto, che ha provato a fare il giro del mondo.
0: Scomparsa nel 1937 durante, esatto, il tentativo di compiere il giro del mondo. I ricercatori ipotizzano che il velivolo possa trovarsi sommerso vicino a un'isola tropicale.
1: L'aereo è disperso dal 1937, ma gli stessi ricercatori si dicono ottimisti perché secondo loro è in ritardo.
2: Può essere, ragazzi.
1: Non sono d'accordo.
0: Potrebbe ancora arrivare.
2: Ragazzi, allora.
0: Subito a mettere il panico.
2: Con calma, che prima o poi arriva.
0: Una ricerca ha individuato nei topi un sistema finora sconosciuto che contribuisce a drenare liquidi e sostanze di scarto dalla parte posteriore dell'occhio. La scoperta potrebbe aprire nuove strade nello studio di alcune malattie oculari.
2: Beh, io allora devo essere di origini topasche, perché il mio occhio funziona benissimo. Ogni volta che guardo l'estratto conto comincia a lacrimare.
1: Certo.
0: Spettacoli. L'attrice Emilia Clarke ha raccontato di non voler utilizzare Instagram perché, a suo dire, bastano 30 secondi sulla piattaforma per farla sentire infelice.
1: E certo, Emilia Clarke, che poi è la star di GOT, Game of Thrones, dice che Instagram la renda infelice in 30 secondi. A me molto meno, perché coetanee belle come il sole in bikini, che più belle di Shakira,
0: sempre alle Maldive.
1: Ma come, no, ma una carbonara se la sono mai mangiata? Cioè, questa è la domanda.
2: Ma allora,
0: giornate perse.
2: Non le nostre. Noi siamo qui per voi, cari nostri radioascoltatori, per tenervi compagnia. Non è mai una giornata spersa con noi. Spersa.
3: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: like a woman.
1: Bruciano le strade del Texas. L'avrebbe disannunciata così, I Feel Like a Woman, di Shania Twain e Freddy Van Stegeren, Federico Olandese Volante, che per noi è stata una figura molto importante che salutiamo.
2: È stata fondamentale negli anni 92-93, bene o male, quando abbiamo iniziato a fondare
3: proprio
2: il gruppo
3: per episodi,
2: Binario.
3: Esatto, sì. Legati alla vostra carriera musicale. Raccontate un po'.
1: Il nostro primo singolo, Battisti dove sei, diciamo che il titolo ce l'ha dato lui.
3: Ma dai!
1: Quindi, in qualche modo la partenza è sempre un'importanza, no? Una valenza importante, insomma, in qualche modo. Quindi Federico, ci manchi, ci mancherai, e Luca presto ti raggiungerà tranquillamente. Dai, passala a trovare, ma poi torni giù.
2: Ho capito, ma con calma, adesso ho ancora un paio di cose da fare, però nel frattempo sono sparite le mie mani, hai visto?
1: Lui era sempre un giocherellone, sì, sì, simpatico, sì, sì. Un grande orsacchiotto, il più bravo di tutti. Pensa che lui è partito a fare la radio nella famosa,
3: esatto, radio pirata,
1: nave in Belgio, la famosa, sì, radio pirata. Da lì è andato a Monte Carlo, è venuto anche a Radio 2 nel 1977, se non
3: sì, ha fatto praticamente tutte le radio,
2: tutte,
3: perché
2: fatte.
3: Era lui la radio, è questa la differenza.
2: Va bene, allora un abbraccio a tutta la famiglia di Federico Olandese Volante e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.
1: Allora, cosa abbiamo capito oggi?
2: Che
1: i cambiamenti fanno parte della vita,
3: è
1: cambiano,
3: vero,
1: le città, cambiano tutti, cambiano le cose, cambiano i prezzi, ma non cambiamo noi, nel senso che per ora ci tengono.
3: E neanche il trovare parcheggio, è sempre difficile da quello che abbiamo capito, forse però cambiano le strisce.
2: Però è anche vero che Sara non cambia, diventa bellissima, tu sei sempre peggio.
1: Torniamo domani alle 6, vi lasciamo col nostro sponsor. Ascoltatelo. Ciao.
4: Questo programma è stato presentato da Fratelli La Bozzetta.
5: Hai trovato la casa dei tuoi sogni?
6: Da granni, cu terrazzo vista mari.
5: Ma o Pagioni non si stacca di casa?
6: Mangu morti, capo.
4: Fratelli La Bozzetta, agenzia immobiliare specializzata in trattative difficili.
5: Nuauci, facemmo una proposta che non si può rifiutare.
6: E se la rifiutano, capo?
5: Ci facemmo una proposta più convincente.
6: Capo, e se la rifiutano ancora?
5: Picciotto, la terza proposta non serve.
4: Fratelli La Bozzetta, case, ville, appartamenti, anche occupati.
5: Tu scegli la casa che ti piace.
6: E nuautri parliamo con il proprietario.
5: Con educazione.
6: Sempre, capo.
5: Con rispetto.
6: E con due amici grossi così, capo.
5: Picciotto, chiedi, sono i nostri consulenti.
4: Fratelli La Bozzetta.
6: Capu, ma se i vecchi proprietari tornano?
5: Picciotto, impossibile.
6: E perché?
5: Perché avevamo cambiato la serratura.
6: Bravo, capu.
5: Della bara, Picciotto, della bara.
7: Rai Radio 2.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: 2-2. Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
10: 2-2.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: 2-2.
13: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
9: 2-2.
14: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
15: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
16: Acqua in bocca.
15: Ah, non me lo vuoi dire?
16: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
15: Plin Plin.
9: 2-2.
17: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. I gotta work. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: Rai GR2.
18: Preghiere e messaggi per Papa Leone dopo l'annuncio che dovrà operarsi per un nodulo al polmone, il ricovero in settimana al Policlinico Gemelli, la vicinanza della gente e dal mondo istituzionale, da Mattarella a Meloni. Guerra in Ucraina, Trump annuncia una tregua energetica, Mosca non commenta, stupito Zelensky che denuncia nuovi raid russi su raffinerie a Kharkiv e Kiev. La cronaca, Garlasco, settimana decisiva per la difesa di Andrea Sempio. A Roma, inquirenti sulle tracce dei teppisti della minicar nera. La musica, due forti voci femminili. Il passato con l'addio a Vilma De Angelis, il presente con i successi di Rosalia. E per lo sport, calcio, Lazio in vetta alla classifica assieme all'Inter, Juventus e Milan fermati da Cagliari e Sassuolo. Formula 1, a Singapore vince Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli. Kimi sempre più vicino al titolo iridato. Buongiorno da Simona Giacinti, in apertura gli aggiornamenti sulla salute di Papa Leone, che ha annunciato di doversi operare a un polmone.
19: L'annuncio è giunto a sorpresa al termine dell'Angelus in una piazza San Pietro gremita e soleggiata.
20: Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
19: Papa Leone ha voluto parlare ai suoi fedeli con tono pacato per tranquillizzarli e poi sono arrivati i dettagli della sala stampa vaticana. Il ricovero avverrà in settimana al Policlinico Gemelli, da sempre l'ospedale dei Papi, al decimo piano, nell'appartamento che San Giovanni Paolo II ribattezzò Vaticano III. Una camera da letto, un salottino, una cappella. La degenza durerà 7 giorni. Confermato al momento il viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre, dunque tra meno di un mese. Con Prevost ci sarà il dottor Luigi Carbone, il medico che lo segue nei suoi viaggi. Ilaria Menta, GR2.
18: Sugli aspetti medici del nodulo polmonare abbiamo sentito il professor Michele Milella, direttore di oncologia medica dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona.
21: Non tutti i noduli polmonari sono di tipo tumorale. Nella maggior parte dei casi quelli che scopriamo per caso sono benigni. L'aver trovato un nodulo circoscritto al polmone significa che questa alterazione della densità è presente solo in una zona limitata del polmone. Di solito si operano i noduli polmonari maligni, ma in alcuni casi, se ci sono elementi di sospetto, si può anche decidere di asportare il nodulo e analizzarlo per avere una diagnosi certa.
18: Il popolo italiano è vicino, scrive il presidente Mattarella, rincuora la sua serenità le parole della premier Giorgia Meloni, vicinanza espressa anche dai presidenti delle Camere. Torni presto con il suo messaggio di pace in questo momento di gravi tensioni, l'augurio della segretaria del PD Elly Schlein. Donald Trump, dopo l'invito a Zelensky a farsi da parte, accelera per una soluzione diplomatica della crisi ucraina.
22: Dopo l'accordo per l'export di diesel russo a Washington, Donald Trump annuncia l'entrata in vigore di una tregua energetica. Era accaduto anche un mese fa e anche stavolta non trova conferme tra i diretti interessati. Zelensky non nasconde la sorpresa. Non ne sapevo nulla, ma se i russi accetteranno faremo altrettanto, fa sapere al sito Axios, denunciando, ore dopo, nuovi raid russi su impianti energetici a Kharkiv e Kiev. A Mosca, Cremlino e media statali tacciono ed è un funzionario della Casa Bianca a precisare, sempre ad Axios, che la Russia al momento non ha accettato la tregua. Trump è furioso per gli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, da lui ritenuti la causa dell'alto prezzo del carburante negli Stati Uniti, a poche settimane dal voto di medio termine. Per spingere Kiev a fermarli, secondo il Financial Times, il tycoon minaccia di bloccare la condivisione di intelligence con Kiev e la vendita di armi col sistema Pearl. Zelensky però non si piega e risponde con una sfida alla richiesta di Trump di farsi da parte. Con dovuto rispetto, spetta al nostro popolo scegliere, ma se Putin ferma la guerra per 2 mesi, possiamo tenere lezioni. Valeria Fraschetti, GR2.
18: Nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh da parte dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, un morto e una decina di feriti. Segue al raid missilistico di sabato che ha provocato una strage di civili, 13 morti, 300 feriti. Contrattaccano le forze governative filo saudite sull'aeroporto di Sana'a, la capitale dello Yemen. Dossier internazionali, economia e le prossime elezioni amministrative al centro del dibattito politico.
2: Si incontreranno a breve i leader di maggioranza che lavorano alla risoluzione sulle comunicazioni della Premier, convergono su politiche di riduzione delle tasse e anche sulla probabile data del voto nell'autunno del 27. Ma tra Lega e Forza Italia non si smorza la tensione sul candidato sindaco di Milano con il Carroccio che chiede primarie e mancanza di accordo e Tajani che invece rilancia Superego.
3: Incarna quello spirito di milanesità di cui ha bisogno la città.
2: Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, prova a mediare. Tutti ottimi candidati, dice, troveremo un accordo. Alleanza e scelta del leader unitario alimentano le tensioni anche nel campo largo. Il 5 Stelle Giuseppe Conte chiede a Elly Schlein garanzie di affidabilità su un'eventuale alleanza con Renzi.
10: Costruire paletti in modo domani, pur scartando, sia nella condizione di non fare danni.
2: L'unica garanzia è che se stiamo uniti non ridaremo il paese alla destra, replica la segretaria Dem che lavora al programma. E proprio su questo Verdi Sinistra punta a coinvolgere gli elettori con la consultazione online Vota le idee. Noemi Giunta, GR2.
18: Manovra al via le audizioni alla Camera, domani va presentata la cornice della legge di bilancio.
23: Il cantiere della manovra è ufficialmente aperto e il governo è chiamato a prendere le prime decisioni con il documento programmatico di bilancio. Qualcosa emergerà nel ciclo di audizioni che il ministro dell'economia Giorgetti concluderà davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato. Tra le ipotesi allo studio, per i giovani la tassazione al 5% per i primi 5 anni sugli aumenti di stipendio, una no tax area per i ragazzi fino a 35 anni, si valuta inoltre una stretta sulla rivalutazione delle pensioni più alte e un price cap sulle bollette come quello praticato sui carburanti. Martedì il Consiglio dei Ministri esaminerà il documento di finanza pubblica da inviare a Bruxelles entro il 20 ottobre con la cornice della manovra. Il Parlamento voterà inoltre sullo scostamento di bilancio da 28,8 miliardi legato all'attivazione della clausola di salvaguardia europea per energia e difesa.
18: Gelsomina Testa, GR2. La cronaca con il caso Garlasco, ultima settimana per la difesa di Andrea Sempio.
24: I termini di legge scadono domenica prossima. Entro allora il team difensivo del 38enne potrà presentare memorie e controconsulenze in risposta alle accuse della Procura di Pavia. Per questo nel pomeriggio legali e consulenti di Andrea Sempio si incontreranno per decidere come rispondere alle relazioni di approfondimento degli inquirenti sulla dinamica dell'aggressione. Nei giorni scorsi ha colpito la fermezza con cui i genitori di Chiarapoggi restano convinti della colpevolezza del fidanzato della figlia e dell'innocenza dell'amico d'infanzia del figlio Marco. Lo spunto è da prima arrivato quando i loro legali hanno comunicato che non si costituiranno parte civile qualora Sempio fosse rinviato a giudizio. Ma del resto è la legge che non lo permette, finché per la giustizia c'è già un condannato per il delitto, ovvero Alberto Stasi. In caso contrario, infatti, i Poggi si troverebbero nella posizione di chiedere per 2 volte il risarcimento per lo stesso danno subito. Parallelamente sono attese le convocazioni di testimoni sull'operato del RIS di Parma ai tempi della prima indagine, con i test negativi sulla presenza di sangue di Chiara sulla bici di Stasi, mai comunicati alla pubblica accusa di allora. Claudio Vigolo, GR2.
18: A Roma si stringe il cerchio attorno ai 2 giovani, forse minorenni, della minicar nera.
25: La spinta decisiva potrà venire dall'individuazione della targa del veicolo guidato dai teppisti, a cui gli investigatori stanno cercando di arrivare attraverso l'analisi dettagliata delle immagini di sorveglianza anche dei quartieri limitrofi a quello di Monteverde, teatro dei 6 episodi di violenza. Gli autori, che sarebbero 2 ragazzi fra i 16 e i 18 anni, erano a bordo di una minicar elettrica nera, come quella rubata a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei 2 figli dell'uomo, uno dei quali ancora minorenne. ventenne. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti, anche un identikit parziale che parla di un giovane biondo con i capelli a spazzola e di corporatura esile. È un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. L'attore Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è stato intanto sottoposto a un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR2.
18: Addio a Vilma De Angelis.
1: Vieni qui, siamo vicinissimi.
18: Cantante volto televisivo, si è spenta nella sua Milano a 96 anni, partecipò a molti festival di Sanremo tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60. Poi, grazie a Paolo Limiti, divenne la signora della cucina in TV con programmi come A Pranzo con Vilma. E ora un'altra protagonista della musica, la cantante spagnola Rosalia, che macina successi internazionali.
4: Quella voce può fare qualsiasi cosa. Parola di Anne Carson, premio Nobel per la letteratura e ammiratrice di Rosalia, che da poco ha conquistato anche la scena del Saturday Night Live, uno degli show storici della televisione americana. Da un concerto di Rosalia, scrive Carson, si esce col cuore che batte forte e una leggera paura di ciò che ci aspetta dopo, e i colleghi musicisti non sembrano meno emozionati. Gli U2 le dedicano una canzone del nuovo album, affascinati dalla sua libertà artistica, la stessa che l'ha portata al duetto ancora inedito con i Fontaines D.C., paradini dell'indie rock, o a cantare in siciliano. Palermo, dove il suo nome è quello della santuzza patrona, l'ha ripagata con un murale. Per un'icona globale, forse, conta quanto i premi e le classifiche. Francesco Riccardi, GR2.
18: E siamo alla pagina sportiva, in studio con noi c'è Giacomo Prioreschi, buongiorno.
5: Ciao Simone, buongiorno a tutti.
18: Partiamo dal calcio.
5: Con la sesta giornata di Serie A, i risultati della domenica: pareggiano 1-1 Cagliari-Juventus, i gol di Maldini per i Sardi e Colomoni per i Bianconeri. Continua quindi il buon momento della squadra di Pisacane, che resta quarta davanti alla Juventus. Piccola lite nel finale fra i due allenatori, sentiamo quello della Juve, Spalletti.
6: Un po' di tensione, non è successo niente, dai. Siamo rimasti lì a discutere su una bischierata e secondo me è eccessivo. Secondo me abbiamo giocato un buonissimo calcio, la squadra evidenzia una buona identità, anche se in due momenti della partita si diventa evanescenti, e per diventare una squadra forte bisogna essere solidi.
5: Un punto sopra la Juventus, ma sempre dietro al Cagliari c'è il Milan, fermato 1-1 sul campo del Sassuolo. Ascoltiamo l'autore del gol per i rossoneri, il francese Rabiot.
7: Abbiamo tante partite, non possiamo lasciare punti così in strada se vogliamo competere per qualcosa.
5: Raggiunge l'Inter in cima alla classifica la Lazio, che vince 3-1 all'Olimpico contro il Monza. E a proposito di questo, sentiamo cosa ha detto l'allenatore biancoceleste Gattuso.
8: Questa è una squadra che, se si trova oggi in queste situazioni qua, è perché ha coraggio, perché crede fortemente in quello che fa, e dobbiamo continuare, perché sennò è un peccato, perché noi non c'entriamo nulla lassù, non ci godiamo questo momento, ma noi dobbiamo avere l'umiltà di lavorare e di non guardare la classifica, perché sennò ci gira la testa, e noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Sappiamo di andare a affrontare una grandissima squadra allenata da un grandissimo allenatore, e vedremo.
5: Mentre nella sfida fra Como e Roma è arrivato il primo 0-0 di questo campionato, con i giallorossi però in 10 per quasi tutto il secondo tempo dopo l'espulsione di Malen. E c'è anche in questa domenica il successo del Bologna 2-1 sul campo del Lecce. Oggi altre due partite: alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese.
18: Giacomo, passiamo ai motori.
5: Con la Formula 1, a Singapore vince Verstappen su Red Bull davanti al ferrarista Leclerc e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Sempre più vicino al titolo potrebbe vincere già ad Austin. E poi la MotoGP in Indonesia, successo per Bezzecchi davanti a Raul Fernandez e Martin.
18: E in chiusura basket.
5: Con la regular season di Lega, siamo alla terza giornata, è andato in scena il derby di Roma dopo ben 46 anni dall'ultima volta. Ha vinto la Maxima 96-95 sull'ABC, splendida la cornice di pubblico al Paleur, oltre 9.000 spettatori, svariate celebrità del mondo dello sport. C'era anche Totti, che è advisor proprio della Maxima, ma sentiamo il presidente federale Petrucci.
26: Sono contento perché il basket a Roma significa questo, significa popolarità, significa stampa, significa tanto. Complimenti alle due squadre.
18: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Gennaro Strazzullo, Gianni Tola. Prossimo giornale radio alle 8:30, la linea va al ruggito del coniglio da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: E buongiorno.
1: E buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Sosteniamoci a vicenda.
2: Ah sì, dai,
1: puntelliamoci. Noi puntelliamo voi e voi puntellate noi.
2: Grazie.
1: Anche perché purtroppo il grande nemico dell'essere umano, amici in ascolto, si staglia all'orizzonte spaventoso.
2: Si è palesato. Finalmente si è capito.
1: Ecco, si è capito chi è il grande nemico dell'essere umano. È la sfilata di moda. La sfilata di moda come Godzilla spunta all'improvviso e terrorizza la città.
2: Ma certo, perché ci fa sentire che non siamo vestiti bene, che siamo inadeguati.
1: E questo sai perché?
2: Perché?
1: Perché siamo inadeguati.
2: Ah, perché ha deciso
1: no,
2: lei.
1: Allora, adesso, scusa, abbiate pazienza un attimo. Cosa ci propone adesso la moda? Allora, quale colore ci propone?
2: Allora, il Corriere della Sera fa notare che quest'anno su tutte le passerelle del mondo, da New York, Milano, Prada, Dior. Dice, bisogna vestirsi col verde.
1: No, che già il verde, scusami Antonella, già il verde, diciamo la verità, non sta bene quasi a nessuno.
2: Sì.
1: Il verde... Sbatte. Si dice proprio il verde sbatte.
2: Ma la novità della moda di quest'anno è il verde brutto.
1: Brutto.
2: Ugly green, no? Il verde brutto.
1: Cioè la moda ti dice ciao essere umano. Tu che sei alto 1,61 m, tu che pesi 132 kg, tu che sei una normale persona, diciamo, ti devi mettere, perché lo decidiamo noi, il verde. Ma non il verde bello.
2: No, deve essere un verde
1: acido. Il verde brutto.
2: Giallastro, quello del muschio.
1: Come stai bene vestito color muschio? Come stai bene vestito color cacca d'uccello?
2: Color erba e marcita.
1: Color vomito del pupo. Mettiti questo colore. Noi lo diciamo per te, per valorizzarti.
2: Sì.
1: Dice la moda. E allora, amici, si prendano delle soluzioni. L'ONU intervenga
2: sul verde,
1: sulla moda in genere. La moda è uno dei grandi nemici dell'umanità, diciamo la verità. E sappiate che vi vogliono fare mettere il verde brutto. Il verde brutto. E dai, su. Ma perché uno deve cominciare la settimana lunedì mattina sentendo che questi hanno deciso di farci mettere il verde brutto?
2: Ma un bel arancione, un giallo, un rosso, non lo so.
1: Ma non dare idee, perché quelli te lo fanno mettere,
2: brutto.
1: Il giallo brutto, analisi delle urine, per dire. Quindi, insomma, creiamo. Io sento per la prima volta l'esigenza di scendere in campo.
2: L'armocromia.
1: Contro l'armocromia. Cioè, creiamo un movimento di esseri umani contro la malvagità della moda.
2: Ce n'è
1: bisogno.
2: Sì, aderite.
1: Aderiamo.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Due, due.
4: Sono qui? Ehi, sono qui. Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
3: 2-2.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: 2-2.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba!
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: 2-2.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: microfoni a relazionarvi sull'andamento ondivago del pianeta, un andamento il quale si protende protervo verso di noi chiedendoci ma voi ma che volete?
1: Ma come che volete? Vorremmo stare tranquilli.
0: Ma l'educazione è questa.
1: Facci stare tranquilli.
0: Ma dove siamo? E comunque buongiorno da Marco Presta
1: e da Antonello Dose.
0: Buongiorno. Allora, no, cerchiamo di non essere pessimisti, di essere invece ottimisti. Dimmi una cosa ottimista, Antonello.
1: Oggi verrà il sole.
0: Verrà il sole.
1: Verso l'ora di pranzo, sole su tutta la penisola.
0: Verrà il sole. Verrà il sole, amici. E questo per dire che è possibile avere una predisposizione d'animo bella, positiva verso il mondo, no? E dai.
1: Nonostante vabbè. Le notizie che arrivano su tutti i canali.
0: Questo weekend, ad esempio, c'è stato un intenso momento di felicità.
1: C'è stato.
0: Di felicità. Però si sa che la felicità è un attimo. La felicità è un attimo, amici. Sì. A un certo punto, durante il weekend, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato il paese ha bisogno di un altro leader. Grida di gioia in tutto il mondo, abbracci, gente commossa, trenini come a Capodanno, Brigitte Bardot. Poi si è capito che Trump si riferiva all'Ucraina e al povero Zelensky.
1: Oh, mamma mia.
0: Cioè, il paese che aveva bisogno di un altro leader era un altro, praticamente. E lì è tornata l'amarezza profonda, amici. Quando i politici fanno una dichiarazione, allora chiariscano bene qual è il progetto, se no il popolo si illude.
1: Peraltro il popolo vive per essere illuso.
0: Esatto, e ci riesce benissimo.
1: Ma tutti
0: dire.
1: I popoli, senza fare distinzioni.
0: In questo l'essere umano, la specie umana è unita. È unita nell'illusione.
1: A proposito di unioni e di unità, c'è il nostro centrosinistra che sta ribollendo.
0: Ma veramente?
1: Ribolle come un tino pieno di uva.
0: È una ribollita.
1: Elish Line ha dichiarato: posso trovare un accordo con Conte in una notte.
0: Ah, benissimo.
1: Solo una notte.
0: Una notte e basta.
1: Vista la situazione, ci permettiamo di suggerire la notte del 31 ottobre.
0: Francamente,
1: cioè, a vedere i visi.
0: No, lascia stare.
1: No,
0: lascia
1: stare. Dovrebbe esserci un clima.
0: Ti prego. Il 31 ottobre può essere un'idea.
1: Certo.
0: E c'è un'indagine. C'è un'indagine, amici.
1: Sì.
0: Voi magari non.
1: Della polizia?
0: No. Un'indagine statistica, condotta dall'azienda omonima Deloitte. Questa inchiesta riguarda i giovani, la cosiddetta generazione Z. Allora, cosa dice il risultato di questa ricerca? Attenzione, ascoltate bene. Questa ricerca dice che in Italia 6 giovani su 10 temono una pensione, di avere in futuro naturalmente una pensione insufficiente. Ebbene, ci sembra un dato molto, molto, molto preoccupante.
1: È certo che è preoccupante. Perché questi 6 giovani su 10 sono già sfiduciati.
0: No.
1: E sono ancora giovani. No?
0: No, Antonio.
1: No?
0: No.
1: Perché preoccupante?
0: Le statistiche bisogna saperle leggere. Bisogna capirle. Ecco. Allora, che 6 su 10 siano sfiduciati, quello è normale. È una cosa assolutamente normale. A preoccupare sono i restanti 4 giovani. Quelli che non sono preoccupati, perché è evidente che fanno uso di sostanze stupefacenti, se no sarebbero preoccupati pure quelli.
1: Certo.
0: Scusate, quindi preoccupiamoci di quei 4, non degli altri 6.
1: Invece c'è una notizia sui bambini ancora più piccoli, perché c'è il Tribunale di Treviso che ha chiesto il reintegro del personale di una refezione scolastica, una mensa, che era stato licenziato tutto il personale dopo il ritrovamento di larve. C'erano delle larve nella pasta asciutta, nella pasta dei bambini.
0: Ma che schifezza, no.
1: Hanno detto, li dovete riassumere. La motivazione della sentenza è che le larve erano solo 7 in 16 kg di pasta.
0: E quindi andava
1: tutto
0: bene.
1: Tutto a posto.
0: Tutto a posto,
1: tutto
0: solo
1: regolare.
0: 7. Solo 7.
1: Qualche larva può esserci.
0: Ci può stare. Qualche larva.
1: Credo che adesso, quando sul menù della mensa un genitore leggerà farfalline in brodo, può darsi che siano farfalline per davvero.
0: Esatto.
1: E poi è interessante questa cosa, però c'è la modica quantità di larva.
0: C'è la modica larva. Se adapta mi. Scusami.
1: A Roma si dice quello che non strozza.
0: Ingrassa. Sono sempre proteine in fin dei conti.
1: Vabbè. Parliamo. Si parla ancora.

0: molto in tutto il mondo, c'è questo dibattito, ora legale sì, ora legale no, forse questo è l'ultimo anno che ci sarà il cambiamento.
1: Forse.
0: Che poi voglio dire, ormai tutti i telefoni si aggiornano automaticamente,
1: sì.
0: I telefoni, le macchine, anche le vetture.
1: Tutto.
0: Diciamo, quello che uno deve aggiornare a mano è un po', che ne so, la sveglietta del sì. Forno.
1: Oppure... L'orologio della cucina,
0: esatto.
1: Che si rimette a mano.
0: È quella tendenza del paese,
1: sì.
0: È di non cambiarle affatto questi orologi.
1: Si chiama pigrizia, diciamo.
0: Vabbè.
1: La verità.
0: No, però, perché ti devi mettere lì questi apparecchi elettronici, cambiare l'ora, devi saperlo fare, la
1: è
0: gente
1: vero.
0: Si sbaglia, quindi lo lasci così, solo che sei solo te che abiti a casa.
1: Sì.
0: E quell'elettrodomestico segna un'ora sbagliata. Perché
1: è chiaro che
0: questo...
1: la famiglia viene sviata, potrebbe venire sviata in alcune attività nel vedere questo orario che è sbagliato, perché uno per pigrizia non l'ha ritoccato.
0: Certo, però a casa, nelle case, funziona un po' tutto così.
1: Mm.
0: Ci sono degli oggetti che funzionano soltanto quando noi ne conosciamo il trucco. Cioè, che ne so, c'è la serratura, devi fare un gioco de polso.
1: Se no non si apre. Guarda che allora il frullatore, no, funziona. Solo che gli dà un colpetto sopra.
0: La crocca?
1: No, non così forte. Un colpetto e quello parte. Se tu non lo sai, il frullatore non parte.
0: Oppure col telecomando devi indicare, devi farlo rimbalzare delle porte sulla parete.
1: Mamma mia. Vai.
0: Chiediamo, quale oggetto di casa funziona soltanto se conoscete il trucco per farlo funzionare?
1: Pensate agli oggetti che avete in casa vostra. Tecnologici o meno.
0: Ah, certo.
1: Di quali di questi oggetti bisogna conoscere i più reconditi segreti per farlo funzionare? Bisogna sapere usarlo, ecco.
0: Anche il pensile sotto della cucina, gli devi dare un calcetto.
1: Sì, se no non si apre, certo.
0: Raccontateci tutto, telefonate all'800 800 002.
1: Che è il solito numeraccio. 800 800 002 oppure... Cari amanuensi in ascolto, potete scrivere sulla nostra pagina Facebook.
0: È bella.
2: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
2: 2-2.
4: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: 2-2.
5: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: il wow benefico di Tom Jones accompagnarvi per tutta la giornata mentre noi cominciamo a parlare di una problematica che riguarda tutti.
1: Tutti, certo, tutti, perché tutti. Abbiamo tutti oggetti o cose che funzionano soltanto se noi conosciamo il trucco.
0: Devi andare al bagno. Allora, tu lo sai dov'è? Dopo il corridoio a destra.
1: Certo.
0: Però mi raccomando, quando tu hai premuto lo scarico,
1: sì.
0: Il Gerbris,
1: sì.
0: Quando hai premuto il Gerbris,
1: devi tenere pigiato.
0: No, lo tieni pigiato, però aspetta un attimo perché non si ferma. Quello continua a buttare giù acqua, allora tu lo devi ritoccare una seconda volta. A casa mia è così, c'è il tocco e poi c'è il ritocco, diciamo. Beh, la verità,
1: a casa di mio padre c'è la chiave del bagno invece, che se non gli dai il giusto, la giusta pressione non esci
0: apre,
1: più
0: non,
1: dal
0: non
1: bagno.
0: Esci mai più. C'è gente che si è rifatta una vita nel bagno di dose, è la verità. Allora, cosa funziona solo se conoscete il trucco a casa vostra? Il numero è 800 800 002.
1: Sentiamo Riccardo da Torino.
0: Buongiorno,
1: ciao.
0: Riccardo,
2: ciao ragazzi, eccomi qua.
0: Buongiorno.
2: Il vostro stalker preferito, sostanzialmente.
0: Bene. Bentornato. Allora,
2: dunque, allora, lo schermo del PC,
0: sì.
2: Che non è nemmanco uno schermo, è la vecchia televisione regalo,
0: sì.
2: Di nozze di zia, quindi non si butta, perché metti, cioè, che viene zia a trovarci,
0: certo,
2: non la vede,
0: certo. Come ci resta,
2: siamo nei guai. E tu accendi il PC e lui inizia a lampeggiare, a spegnersi, riaccendersi a intermittenza, e dici non va. Invece sì che va. Bisogna rispegnere lo schermo, staccare il cavo del segnale, riagganciarlo, e poi funziona per
0: capito?
2: Ore.
1: Vabbè, ma ci vuole mezz'ora.
0: Ma lo vedi come gli oggetti...
2: ci va una procedura.
0: Ma
2: procedura.
0: Certo, è come trattare un essere umano. Lo devi saper trattare. Dice, guarda, quello è uno permaloso, quello è uno che si distrae facilmente, quello è un, capisci? È la stessa cosa con gli oggetti. Ed è qui, torniamo al discorso, gli oggetti sono vivi. Sono vivi, vivi. E hanno un carattere, Riccardo, grazie.
1: Però
0: grazie.
1: Ci vuole
2: ciao,
1: anche tanto.
2: Ciao,
1: buona giornata. Ci vuole, dicevo, pazienza con chi ci assembla queste cose. Patrizia dice, la porta del garage, quella che conduce in casa, si apre solo girando la chiave verso sinistra.
0: Sì.
1: Come per chiuderla?
0: Lo vedi?
1: Non è normale.
0: Non è normale, no.
1: Chiaramente a casa nostra siamo noi a entrare, però...
0: Cioè, però, sai, che ne sai? Tante volte viene un amico, un parente. Sentiamo Sara a Trento.
1: Sara!
3: Allora.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Sara, che succede?
3: La mia lavatrice, praticamente, se non gli dai un colpetto nel punto giusto, ecco, non parte.
1: Oh, guarda, vuole il colpetto.
0: Guarda, è incredibile.
3: Esatto.
0: Ma quando, cioè, quando tu lo fai, lei parte, tu ormai sai dove devi colpirla.
3: Io so, esatto, il punto giusto dove colpirla, e lei parte per magia.
0: Ecco, da quanti anni ce l'hai sta lavatrice? No, scusa Sara, senti, lo è grosso modo, eh?
3: Beh, sarà 5-6 anni.
0: Non è neanche vecchissima, insomma.
3: Però,
0: però vedi,
3: lei è così.
0: È così, e lei è così.
1: È la sua personalità.
0: Torniamo sempre, purtroppo, vedete, torniamo sempre allo stesso discorso, le dimostrazioni di questa teoria sono infinite.
1: Quindi l'intelligenza artificiale c'era già prima.
0: Sì, non era intelligenza, era caratteraccio, il caratteraccio artificiale. Grazie Sara. Intanto l'Istituto Copernicus,
1: sì,
0: ci dice, prima, e sto leggendo un'ultima ora, che record di temperatura a settembre, cioè è stato uno dei settembre più caldi,
1: ecco,
0: complessivamente il mondo ha registrato il secondo settembre più caldo di sempre, la media di 16.27 gradi, non so di che tipo, però credo che non siano i gradi,
1: dici, so Fahrenheit,
0: credo di sì, vabbè, comunque sia, il secondo settembre più caldo della storia, mentre noi andiamo a parlare con Federica.
1: Federica,
4: allora.
0: Buongiorno Federica.
4: Buongiorno.
0: Allora Federica, di che si tratta?
4: Si tratta della maniglia del bagno.
1: Eccolo là.
0: Allora, la maniglia,
4: la maniglia del bagno per entrare in bagno. E bisogna fare un gioco di polso, altrimenti si sfila e ti rimane in mano. È molto divertente vedere la faccia,
0: sì,
4: degli amici,
0: e ci
4: che
0: credo,
4: pensano ogni volta di aver rotto una cosa.
0: Oddio,
4: utile,
0: scusami, ma tu non li avverti prima? Ma non li avverti per, per cattiveria,
4: che
0: dimentichi.
1: Voglio vedere come se la cava.
0: Tu pensa, tu ci rimani malissimo, sei a casa di un amico, e pensi di aver fatto un danno. Io, Dio, mi è rimasta la maniglia in mano, ho tirato troppo forte.
1: Uno fa finta di niente, esce la chetichella, cosa fa? Però sì, sei un infame a quel punto.
0: Perché cioè, o l'ospite è un supereroe per cui non ha graduato la forza e ti ha strappato, oppure è un disgraziato che pensa di aver fatto un danno in casa di un amico. Federica, grazie. Ecco, le maniglie sono altre creature malvagie, non c'è dubbio.
1: Adriana ci scrive su Facebook: nella nostra scuola di sciazzo, fanno lo sciazzo,
0: con rispetto parlato,
1: l'interruttore dello spogliatoio ha bisogno di un tocco leggero ma preciso sull'angolo per funzionare,
0: se no non si accende, è inutile.
1: Dopo anni è diventato parte integrante dell'esame, diventare operatore, solo quel tocco, se tu riesci, hai passato,
0: vai lì ad accendere la luce. Se ci riesce bene, se no purtroppo.
1: Ancora Elena, è il telecomando della televisione.
0: Attenzione,
1: ragazzi.
0: Attenzione.
1: Cioè, cambia canale solo se sotto tieni premuto bene il coperchietto delle pile.
0: Eh sì, perché sennò le pile non toccano. Lo vedete, certo. Lo vedete quanti ce ne sono di questi oggetti che bisogna conoscere il trucco per farli funzionare? Continuate a segnalarceli o sulla pagina Facebook oppure chiamando l'800 800 002. Ma ricordatevi pur sempre, e ripeto pur sempre, che fate parte di un'armata.
1: Ah, certo.
0: Un'armata disarmata, ma pur sempre un'armata.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
3: Due, due.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
3: 2-2.
6: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
7: Alle 5 del mattino.

0: Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Si sono fatte le 8:11:32.
3: Vi dobbiamo segnalare influencer, un certo Matt Rosche.
2: Matt da Rosche. Di nome di fatto, secondo me.
3: Seguito da 500.000 di utenti su Instagram. Che ha mostrato in un reel, lui ha trovato in un mercatino una vecchia brocca degli anni 30 contenente uranio. Quei tempi c'era la convinzione che bere acqua arricchita con uranio facesse bene alla salute.
2: Cioè, una sorte di idrolitina estrema, se vogliamo.
3: Un benefico
2: rossore.
3: Poi fu vietata. No, guardate che questo è tutto un complotto. Cioè l'hanno vietata allora perché facendo veramente bene
2: molto,
3: quest'acqua
2: veramente molto bene,
3: poi non c'era più bisogno di comprare farmaci che tutte le persone stavano bene.
2: Ma guardate che anche l'incredibile Hulk ha cominciato così, poi avete visto che risultati straordinari, diciamo.
3: certo quando si arrabbiava aveva un pochino delle
2: voglio
3: cose.
2: Dire
3: e lui insomma in questo reel, in questo video, afferma che sono 250 giorni che lui beve da questa brocca e sta benissimo.
2: Sta benissimo
3: insomma, le radiazioni un pochino ci vuole un po' di tempo.
2: Dagli tempo. Cosa dimostra questa vicenda? Che la gente segue i cretini. C'è poco da fare.
3: No, poi ti crescono le branchie improvvisamente. Sì, dici, allora, ho le branchie.
2: E allora
3: che
2: poi,
3: sarà mai?
2: A spese della, del servizio pubblico sanitario, in qualche modo bisogna metterci una pezza. Comunque sia, stiamo parlando di trucchetti. Trucchetti domestici indispensabili per far funzionare un oggetto, e quel trucchetto lo conoscete solo voi che in quella casa ci vivete.
3: E per forza, perché l'esperienza insegna. Sentiamo Francesca di Venezia, che ha chiamato l'800 800 002.
2: Francesca, benvenuta.
4: Ciao Conigli.
2: Buongiorno Francesca.
4: Ciao, allora, siete che formidabili.
2: Sei umana.
4: Certo, ma non sono umana con la lavastoviglie, perché io le parlo e le dico, dai, parti che sei bella piena, è tardi, muoviti, ma non si sente. Allora una bella ginocchiata sulla porta. Lei parte.
2: Ma tu prima ci parli, cioè in teoria se qualcuno passasse da casa tua ti vedrebbe te che parli con la lavastoviglie e cerchi di convincerla.
4: Lei
2: provate
4: non
2: poi
4: so
2: fino a
4: chi
2: che
4: è più matta, io o lei.
2: Quindi tu prima provi con le buone, ci parli,
4: prima
2: cerchi di instaurare un rapporto, dopo gli dai una ginocchiata invece. Francesca, perdona la banalità che mi pervade in questo modo, ma cambiarla sta lavastoviglie,
3: no, ma sai finché funziona.
4: Ma no, sono
2: chiedo scusa.
4: Certo.
2: Lo capisco.
4: Sono
3: conosci i cicli.
2: Ciao Francesca,
3: stai bene.
2: Carità. Allora,
3: qui si è aperto un mondo, anche c'è grazie c'è l'acqua alla lavatrice, deve toccare un punto nel bordo dell'oblò. Ma non dare un colpo forte.
2: No, ma piano piano.
3: Tic-tac.
2: Ma si può campare così? Ma si può vivere così?
3: Ireneo c'ha invece un regola barba a pile che funziona solo se lo sbatte sul lavandino.
2: O rompi il lavandino o rompi il regola barba.
3: Però secondo me il massimo della bravura l'ha raggiunto Lauretta, la macchina del caffè. La capsula deve essere inserita a mano dalla parte inferiore, cioè, togliendo il cassettino.
2: Contromano praticamente.
3: Perché se la infili dall'altro non si ferma e cade giù.
2: Ma io dico,
3: lì è un bel casino, ti scotti pure, attenzione.
2: Sentiamo Stefano in provincia di Vicenza. Buongiorno Stefano.
3: Stefano.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
2: Allora, che realtà stai vivendo, Stefano?
5: Allora, intanto Stefano, nome falso, perché non vorrei dare adito alle lobby delle acque minerali.
2: Lo capisco, allora, sono terribili i lobby delle acque minerali, lo capisco.
5: Esatto. Allora, io ho un gasificatore per l'acqua di quelli da casa, manuali.
2: Sì.
5: E tempo fa il pulsantino di plastica si è rotto, quindi ho ingaggiato mio figlio che ha costruito una piccola leva fatta con i Lego.
2: Sì.
5: Poi questa leva si è rotta, ci ha messo due fascette di elettricista, si è rotta un'altra volta, l'ho tirata via. E ad oggi per gasificare l'acqua il trucco è prendere il pestello di un mortaio in granito, mettergli su questo pestello un berrettino tipo di un elfo,
2: il berretto di un elfo,
5: che era arrivato con delle birre natalizie, ci avevano regalato delle birre natalizie con questo berrettino, e premere a mano, e premere. Funziona benissimo.
3: Vabbè, Stefano, ma magia nera, no, questa, ma,
2: cioè qui Leonardo da Vinci è un peragottaro al confronto, ma qui c'è una genialità, una creatività
3: incredibile.
2: È il popolo di Meucci, è il popolo di Marconi. Grazie Stefano, siamo orgogliosi di voi.
3: Bibi, Bibi Ponente, la persiana della cucina si chiude solo se si abbassa una piccola guarnizione.
2: Sì.
3: Però bisogna coordinare bene i tempi, al centesimo di secondo.
2: Sì.
3: Nessun altro riesce in questa mossa, anche perché te sei gardito.
2: Ma ti credo, è una ghigliottina praticamente. C'è Francesca a Milano, buongiorno Francesca.
6: Ciao
2: Francesca.
6: Ragazzi, buongiorno. Allora, sono una super recitation.
2: Bene, Francesca, che succede?
6: Allora, io uso delle lampadine smart, ne ho una su una abat-jour della TV, nel salottino, una vicino al divano e una sulla libreria, e utilizzo quel noto, diciamo, sistema chiamato Alexa, non so se si può dire, però lo diciamo.
2: Vabbè, l'abbiamo detto.
6: Gli dico: Alexa, accendi luce divano, non succede nulla. Quindi devo prima accendere tutte le luci del gruppo salotto, dice Alexa, infatti sono accese tutte, accendi luci gruppo salotto, spegnerle, dici di spegnerle, poi solamente dopo dire Alexa adesso accendi luce divano.
2: Ma prima le devi accendere tu, a quel punto non serve più quello che tu lo chieda a sta disgraziata. Comunque l'averla nominata in questo momento avrà fatto impazzire tutte quelle che ci sono nelle case degli italiani che sono in ascolto. Vabbè,
3: Alexa, però, spegniti.
2: Sì, fai quello che ti pare. Grazie Francesca.
3: Mamma mia.
2: E io direi ancora un contributo, concludiamo con le parole di Jack che ci chiama da Roma. Buongiorno Jack.
3: Jack.
7: Buongiorno. Ciao conigliori, buongiorno.
3: Ciao,
2: ecco,
3: caro.
2: Che succede?
7: Di vecchia data,
2: bentornati.
7: Ma ha bisogno di una maglietta.
2: Vabbè, Jack, nelle due condizioni te la mandiamo, che siamo dei mostri. Allora,
7: sempre vicino alle maniglie che sono diaboliche, c'è una porta per uscire in balcone.
2: Sì.
7: Che si può spingere molto forte, con quasi dando una spallata per aprire, però. Se uno invece accompagna col piede in basso, quindi spingendo con la maniglia e col piede in basso, si apre delicatamente.
2: Mamma mia. Voi vi rendete conto che uno non è che apre normalmente con la maniglia. No, non te la fa aprire. La stessa maniglia dice no. Io così è troppo banale. Sei un uomo banale. Il nostro rapporto è in crisi. Ti devo parlare. Cioè si crea un rapporto, esatto.
3: Però un dialogo, ecco, bello.
2: Devi usare il piedino sotto, devi fare un gioco di piede sotto, e allora questa maledetta porta finestra alla fine si apre, ma tu ti rendi conto che noi accettiamo questo,
3: è vero,
2: tipo di...
3: Perché pensiamo che ci risolvano la vita, che ce la rendano più facile.
2: No, accettiamo il compromesso, l'essere umano è portato al compromesso. Jack, grazie di averci dato testimonianza.
3: Guarda qui, Micaela, tu vuoi dire computer, perché il computer è utile, no?
2: Come
3: sempre,
2: no?
3: Il papà del mio compagno, per accendere il PC di casa, unisce i cavi.
2: Ma no, vabbè.
3: Come si fa per far partire le macchine?
2: Per rubare le macchine. Ma come unisce i cavi?
3: Unisce i cavi.
2: Ma l'oggetto più tecnologico che esista lo fa partire con un gesto rozzo, antitecnologico, unisce i cavi sotto. Ma io dico, ma dove siamo? Mamma mia, è stata una pagina questa, per me sconvolgente.
3: Però interessante. No, perché tutti abbiamo delle cose in bilico che non buttiamo e continuiamo però chiaramente con abilità a farle funzionare.
2: E forse dovremmo buttarle, però non lo so, vedete voi.

0: dimentica.
1: A partire da questo brano, diciamo, dimentica, dimentica. No, è un invito giusto.
2: Hai ragione, non dobbiamo dimenticare di ringraziare, di dare il benvenuto ai 300 nuovi follower che si sono uniti alla pagina Facebook questo weekend.
1: Ecco.
2: Andiamo a ringraziarne qualcuno, Salvatore Sini, Daniela Casaregola.
1: Perché giustamente la casa deve avere una regola, no, ognuno fa come gli pare e c'ha ragione.
2: Roberto Zucca, in giurisprudenza.
1: Il vecchio Robertone.
2: Francesca Bianchetti, che lavora nella cooperativa sociale Caleidoscopio.
1: Ma lo so, ci siamo sentiti di recente.
2: Nicola Marrone de Napoli.
1: Sì.
2: Pietro
1: è Tinta Unita, il famoso ascoltatore Tinta Unita, Marrone.
2: Pietro,
1: ma noi si scherza, ma
2: Forello,
1: in primis dovremmo scherzare con i cognomi nostri, presto e dose.
2: Vabbè, presto, che vuoi dire, dai.
1: Insomma, che succede adesso con la pagina Facebook, scusami?
2: Che cresciamo ancora.
1: E cresciamo anche, grazie a voi tutti che inspiegabilmente continuate a seguirci e a diventare adepti sulla pagina Facebook, che cresce e che piano piano, giorno dopo giorno, mi si posiziona nell'elenco dei comuni, dei grandi comuni italiani, perché sopra il mezzo milione, ragazzi, e noi siamo oltre il mezzo milione di follower, insomma siamo un comune grandicello,
2: è rilevante,
1: andiamo verso Milano, Napoli, Roma, andiamo verso la metropoli coniglia,
2: e allora andiamo tutti insieme, camminiamoci, camminatevi,
1: scusate, non mi si esalta, scusate, è fatto così, è tutta carne, è tutta carne d'ose, ma noi dobbiamo adesso affrontare una rubrica dolorosa. Bisogna farlo. Allora, è il momento dello smemorellum, che non è il nuovo sistema elettorale con cui si voterà
2: si
1: in Italia.
2: Si dimentica la democrazia.
1: Ecco, non è quello, ma lo smemorellum ha uno scopo ben preciso.
2: Allora, stamattina vi siete appena resi conto di esservi dimenticati di qualcosa? Qualcosa che dovete fare, qualcosa a casa?
1: Siete usciti di casa e dici, cacchio, non... non ho preso, dovevo prendere quel vaso in ceramica per restituirla a zia, ci passavo un attimo, cacchio, ho dimenticato il vaso in ceramica.
2: Però tante volte sei uscito apposta,
1: ma sono dimenticato,
2: ma che sei rimbambito,
1: e vi siete dimenticati l'ombrello, e vi siete dimenticati le chiavi, e vi siete dimenticati di passare a prendere il collega che sta ancora lì in mezzo all'incrocio,
2: povero, oppure vi siete dimenticati di mettere nel borsone il costume, state andando in piscina,
1: vi siete dimenticati di mettere i fagioli a bagno
2: e quando li mangi
1: e non
2: stasera?
1: Li mangi più, non li mangi,
2: duri,
1: li sono duri. E dai,
2: duri.
1: Su, allora
2: cosa vi siete dimenticati stamattina? Ditelo, chiamate subito l'800 800 002,
1: e ribadisco 800 800 002, oppure scriveteci sulla pagina Facebook. E adesso Giornale Radio.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dierra Automobile Group.
5: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
6: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
7: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
11: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
10: Il fenomeno della risonanza?
12: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
10: E la pressione?
13: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
10: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
14: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
15: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
16: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
17: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
18: Sono le 8:30.
19: Rai GR2.
20: Buongiorno da Gabriella Lepre. La guerra in Ucraina in apertura dopo l'annuncio del presidente americano Trump di una tregua energetica in vigore fra Mosca e Kiev. Dal Cremlino nessuna conferma. Zelensky si mostra sorpreso ma aperto. Non ne sapevo nulla, ma se Mosca accetterà faremo altrettanto, dice il leader ucraino. Nel paese intanto nuovi raid su siti energetici a Kiev e Kharkiv, dove si contano anche 3 morti. In Italia, ex Ilva, lavoratori in sciopero a Taranto.
21: Scattato lo sciopero di 24 ore indetto dalle sigle metalmeccaniche in tutti i siti ex Ilva. A Taranto, nel parcheggio della direzione dello stabilimento, sono riuniti i lavoratori diretti e quelli dell'indotto appalto. Nel corso dell'assemblea si decideranno le iniziative di protesta da mettere in campo, ma già alla vigilia i sindacati hanno anticipato che la mobilitazione potrebbe andare avanti a oltranza fino a quando, dicono, dal governo non arriveranno risposte concrete sul futuro del siderurgico. L'unica certezza per ora è che la produzione è ferma, non solo per i vincoli giudiziari, ma anche perché le materie prime sono finite e dunque tra poco per migliaia di operai non ci sarà più lavoro. Per sostenerli il governo ha pronto un nuovo decreto legge, 125 milioni di euro per finanziare la cassa integrazione fino al prossimo giugno, ma per i sindacati gli ammortizzatori sociali non bastano, servono tutele straordinarie per agevolare uscite e prepensionamenti, ma soprattutto ribadiscono un piano industriale con una forte presenza dello Stato. Da Taranto, Fabio Bottiglione.
20: Preghiere e messaggi da gente comune e istituzioni a Papa Leone dopo l'annuncio del nodulo al polmone. Il popolo italiano le è vicino, scrive il presidente Mattarella. Rincuora la sua serenità le parole della premier Giorgia Meloni. Vicinanza espressa anche dai presidenti di Senato e Camera e dalla segretaria del PD Elie Schlein. Per capire cos'ha il pontefice abbiamo intervistato il professor Cesare Gridelli, presidente dell'Associazione Italiana Oncologia Toracica.
22: È una lesione del polmone che può essere legata a un fattore di tipo infettivo, infiammatorio o tumorale.
23: Solitamente questi noduli polmonari sono benigni o maligni?
22: In molti casi non è detto che sia un tumore maligno. Dipende dalle caratteristiche del nodulo e ai fattori di rischio.
23: Papa Leone XIV, al termine dell'Angelus, ha detto: "I medici mi hanno trovato un nodulo polmonare allo stato iniziale e ben localizzato". Cosa significa?
22: Che da una valutazione che avranno fatto con degli esami, immagino una TAC, una PET, c'è un unico nodulo a livello del polmone circoscritto.
23: Il pontefice ha aggiunto che seguirà i consigli dei medici e a breve si opererà per asportare il nodulo polmonare.
22: Quando c'è un sospetto che possa essere non benigno, c'è il consiglio da parte del medico di asportare asportazione del nodulo per poterlo analizzare.
23: Maria Cristina Cusumano, GR2.
20: In arrivo altre unità di soccorso per liberare lo speleologo bloccato da ieri per una frana nella grotta di Gorropeddu in Sardegna, 10 metri di profondità. L'uomo è vigile. In provincia di Pavia 6 giovani sono stati denunciati dai carabinieri per l'aggressione a un disabile.
1: Che ricordi hai di quella notte?
2: Pugni, calci in tre zone di piazza diverse. Si sono accaniti più di una volta per fare male.
1: Piazza Vittorio Veneto a Belgioioso, nel Pavese. Nella notte tra il 12 e il 13 settembre, Kevin, 33 anni, invalido e con problemi di dipendenza e un amministratore di sostegno, viene picchiato selvaggiamente, a più riprese, da un gruppo di ragazzi. Finisce in ospedale. Mentre lo picchiavano lo hanno anche filmato. Neanche un'ora dopo il video era già sui social. È cominciata così l'agonia.
2: Non è bello farsi vedere picchiare in diretta da streaming.
1: Anche le telecamere del comune hanno ripreso l'aggressione. Da quelle immagini e poi dai video finiti in rete, i carabinieri sono risaliti a 6 giovani, il più piccolo a 16 anni. Nei giorni scorsi sono stati denunciati a piede libero. Lesioni aggravate, omissioni di soccorso, diffamazione e cyberbullismo, le accuse. Le indagini continuano per chiarire il ruolo di ciascuno. I video, intanto, sono stati rimossi. Belgioioso, Eugenio Montesano, GR2.
20: A Trieste ora con la 58esima edizione della Barcolana, la regata più grande al mondo con 1858 imbarcazioni. La nostra inviata.
3: Quarta vittoria consecutiva, la nona in totale su 50 barcolane disputate. È il record di Furio Benussi che ieri ha trionfato a Trieste con la sua arca, superando l'eterno rivale Prosecco Doc e la figlia su Marta 07. Furio Benussi.
4: È stata una giornata bellissima. Questa è la mia barcolana 50, un numero importante.
3: Vento di bora leggero in partenza, poi diminuito dopo poco più di un'ora quando le imbarcazioni maxi superiori ai 24 metri avevano già tagliato il traguardo. Il presidente della società velica di Barcola e Grignano, Mitja Jaluz.
24: Barcolana straordinaria che supera sempre se stessa e va oltre le aspettative. Interpretata al meglio da Furio Benussi con un match race eccezionale tra Prosecco Doc e Marta che vince il trofeo Women in Sailing.
3: Lungo le rive su Piazza Unità d'Italia a tanti stand e gazebo con decine di migliaia di persone a godersi una giornata di sole praticamente estiva. Trieste, Germana Bizzolari, GR2.
20: GR2 che torna alle 10:30, la linea al Ruggito del Coniglio.

0: sì. Sì, sei un vincente. Siete tutti dei vincenti. Si è ascoltato il ruggito del coniglio e torniamo in diretta alle 8:37 minuti 20 secondi.
1: Smemorellum, cosa vi siete dimenticati stamattina?
0: Uscendo di casa.
1: Dichiaratelo, telefonate all'800-800-002. Invece vi devo raccontare l'incredibile storia di Davide Re. Non è un re, ma
0: no, quello
1: atleta.
0: Sarebbe stato re Davide. Invece questo è Davide Re.
1: È un atleta che ha ricevuto una medaglia di bronzo 11 anni dopo la gara.
0: Mazza. Ci hanno voluto pensare, ecco.
1: Ovviamente nei 400 metri ai campionati europei under 23 di atletica leggera a Tallinn in Estonia, lui era arrivato quarto. Però c'era stato un problema con uno degli atleti che aveva conquistato l'argento. E quindi hanno fatto tutte le indagini, ci hanno messo un po' di tempo.
0: Ma che cosa 2015. È successo? Ma si era doppato, ma forse ha infranto una regola.
1: E c'è stata la squalifica retroattiva dell'atleta russo Pavel Ivasco. E quindi lui è diventato terzo. A questo punto sono andato a Fiumicino. Gli hanno consegnato questa medaglia di bronzo 11 anni dopo la gara.
0: Povero Ivasco, è stato squalificato. Scusatemi, ma l'ha preso in quel posto. Infatti si dice squalifica retroattiva, non a caso. non a caso, attenzione. Comunque, complimenti a Davide Re. Ci sono voluti 11 anni. Però alla fine, no?
1: No, cioè sembra una riforma italiana.
0: La giustizia trionfa, è vero, sembra una riforma, anzi 11 anni già è poco qui da noi. Ma attenzione, amici, c'è tutta una schiera di italiani che la mattina si dimentica le cose. E se le dimentica perché ci sono un miliardo di cose da pensare, il lavoro.
1: È vero.
0: E zia malata, e ragazzino, e questa è la macchina dal carrozziere, la tassa che deve pagare, e la pimpa, da pompa, e tu ti dimentichi.
1: Sì, perché un pensiero urgente scansa l'altro.
0: Presi dal patapim patapum della vita. E ripeto, patapim patapum. Ricordate, il patapim patapum della vita ci fa dimenticare.
1: È un cartone animato, il patapim patapum.
0: Ma la vita è un cartone animato.
1: Allora sentiamo subito il racconto di Monica da Roma.
0: Buongiorno Monica.
1: Oh, Monica.
2: Buongiorno. Allora, buongiorno conigli.
0: Monica, che cosa ti sei dimenticata oggi?
2: Allora, io come tutte le mattine dovevo scendere a fare la passeggiata con il cane.
0: Sì.
2: E quindi io sono uscita di casa, ho preso l'ascensore, sono arrivata al portone. E ho percorso tutto il cortile, sono arrivata al cancello che mi porta sulla strada e poi ho guardato in basso e ho visto che avevo il guinzaglio, ma senza il cane.
1: No, senza il cane? No.
2: Quindi io sono uscita per la passeggiata con il cane senza il cane.
0: Ma io mi immagino bellissimo. Quel povero animale che avrà detto: ma questa andova, ma guarda che io sono qua, Monica!
2: E sono ritornata su, ho aperto la porta e lui era dietro la porta.
0: Ma poverino!
2: Che aspettava!
0: Non solo aspettava, ma si tratteneva disperatamente, diciamolo.
1: Dopo una notte a casa.
0: Voglio dire, sarà stato contento quando sei tornata,
2: Molto. Sempre lo stesso cane, devo dire che una volta al rientro dalla passeggiata gli ho tolto il guinzaglio, ho aperto la porta, sono entrata dentro, ho fatto un po' di cose per casa, poi mio marito mi ha detto: ma Dexter dov'è?
1: No.
2: mi si è accesa la lampadina, sono corsa ad aprire la porta e Dexter era sullo zettino fuori.
0: Guarda. Ma questo povero cane che te lo dimentichi, esce e non te lo porti, oppure lo porti ma poi lo lasci fuori casa. Ma che deve pensare questo povero animale, questo povero cane? Mamma mia, grazie Monica, cerca di ricordartelo Dexter, cerca di ricordartelo domani.
1: Allora, ci ha scritto 10 minuti fa Alessandro.
0: È ancora è caldo.
1: Accidentaccio, quando avete lanciato Smemorellum mi sono ricordato che io devo fare qualcosa, ma non mi ricordo cosa.
0: Ecco.
1: Ci scrive da Monselice, poi leggo 4 minuti fa. L'assicurazione! L'ultimo giorno per pagare l'assicurazione, grazie.
0: Ma la vecchia leggenda dei 15 giorni di scoperto esiste ancora? Che uno c'ha 15 giorni giorni dopo la scadenza, che è una cosa mitologica sin da quando ero ragazzo.
1: Ah, sì, che
0: no, stai tranquillo, hai 15 giorni.
1: Come per il bollo un mese, credo. No,
0: no, il bollo se non lo paghi subito ti mazzolano se ti beccano. Allora andiamo da una ciociara, che non è affatto un'offesa, ma anzi è un pregio. Noi a Ceccano, in provincia di Frosinone, troviamo Manuela.
1: Manuela!
0: Buongiorno Manuela.
1: Manuela?
0: Manuela.
1: Manuela, ci sei?
0: Manuela, sei una parte di infinito, perché solo io ho capito, come dice.
1: Ma che non c'è.
0: Mi è saltata Manuela, dopo tutta sta intro sulla ciociaria. E allora c'è Maria Bologna.
1: Maria!
3: Buongiorno, buongiorno. Maria. Sono la vecchissima Ricicescio.
0: Bentornata,
3: come
0: Maria.
3: Come l'altro merito una maglietta.
1: Ma,
3: solo
1: ma certo.
0: Senz'altro, sperando che non la dimentichi, perché oggi che cosa hai dimenticato?
3: Beh sì, è proprio da lunedì. Allora io lavoro alcuni giorni a casa smart e alcuni giorni in ufficio durante la settimana, e ho il portatile che porto avanti e indietro. Ovviamente sì. Stamattina tutta felicissima che mi ero svegliata anche presto, arrivo presto in ufficio così torno a casa presto, sono arrivata praticamente davanti all'ufficio e sono ricordata di non aver portato il portatile.
0: Il portatile, allora che portatile è se non lo porti? Allora è un lasciabile, è un lasciabile a casa, è un accasabile, non è un portatile. Quindi sei tornata indietro e adesso devi tornare in ufficio, quindi...
3: sono già tornata,
0: hai fatto tutto prestissimo, hai fatto bene. Vabbè, Maria, succede, succede, vedi, uno che poi è un elemento fondamentale del lavoro, no?
1: Beh, sì, in genere ci
0: porti il portatile. Maria, buona giornata e buon lavoro.
1: Angi ci scrive: stamattina ho preparato il pane e mi sono dimenticato di metterci il lievito. Adesso sta cuocendo.
0: Ma è
1: una mattonella.
0: Una mattonella, sì, stai cuocendo una mattonella. Sentiamo, ecco adesso, Manuela Ceccano. Buongiorno Manuela, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Manuela, che ti sei dimenticata stamattina?
4: Un violoncello.
1: Un violoncello?
0: Aspetta.
1: Come un violoncello?
0: In che senso?
4: Un violoncello, nel senso, mio figlio ovviamente doveva partire, doveva andare a scuola oggi, c'era il violoncello alla seconda ora. Pronti, prendiamo la custodia, mettiamo la custodia, mezz'ora di macchina, arriviamo a scuola e lui mi fa: nella custodia giusta c'è il violoncello sbagliato.
0: Come c'è? Aspetta, come c'è il violoncello?
4: Lui ha due violoncelli, quello da esecuzione e quello da prova, quindi abbiamo portato la custodia buona col violoncello sbagliato. Fatte mezz'ora di macchina, ripiglia l'altro violoncello, torna indietro, ma la cosa bella è che io ho una Panda. E dovrò tornare a casa con due violoncelli nella Panda.
0: Scusami Manuela, ma dove li metti i due violoncelli? Devi abbattere
4: i
0: sangue. Non hai idea.
4: Non
0: del resto è così che l'essere umano supera ostacoli prima sconosciuti. Adesso,
4: creandoseli.
0: Esatto. Ma chi meglio di noi è bravo a creare problemi a noi stessi?
1: Noi, solo noi abbiamo questa
0: Manuela abilità. Facci sapere come te la cavi. Certo, montare il portabagagli, metti i violoncelli, pensa se piove. Vabbè Manuela, grazie, coraggio.
1: Mia moglie si è dimenticata il telefono a casa.
0: Tua moglie?
1: Sì, sua moglie.
0: Ah, di lui, di quello che scrive, sì.
1: E adesso è disperata perché non può scrivermi. E obbliga me a scrivere i messaggi che lei dovrebbe mandare da destra a sinistra.
0: È un inferno. Ho capito relativamente, devo dire, ma è un inferno. Continuate a raccontarci quello che vi siete dimenticati oggi uscendo di casa.
1: 800-800-002 è il numero da chiamare.
0: Yeah.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin. 2-2.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: 2-2. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
11: E a chi produce cose buone?
10: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Zon zon. Scusate, ma noi siamo fondamentalmente dei musicisti, io e Antonello. Pur non sapendo suonare nessuno strumento, ma quello è un fattore secondario oggi come oggi.
1: Ma che scherzi, che mica serve. Quindi, saper suonare, leggere il pentagramma. No. Noi solfeggiamo durante le canzoni in studio, noi solfeggiamo tutte le note degli artisti, chiunque esso sia.
0: Una cosa bellissima, devo dire.
1: Parliamo di strane coincidenze anagrafiche. In Perù c'ha avuto un grande clamore mediatico l'elezione di un candidato di sinistra eletto sindaco di Cueropalca. Questo signore che abbiamo solfeggiamo tutte le note degli artisti, chiunque esso sia.
0: Una cosa bellissima, devo dire.
1: Parliamo di strane coincidenze anagrafiche. In Perù c'ha avuto un grande clamore mediatico l'elezione di un candidato di sinistra eletto sindaco di Cueropalca. Questo signore che ha vinto le elezioni con grande rilevanza.

0: di sinistra.
1: Di sinistra. Questo...
0: È come se la Meloni si chiamasse Togliatti. Togliatti Meloni, premier.
1: Quantunque la sua stranezza anagrafica è stata premiata, perché l'hanno eletto come
0: l'hanno
1: sindaco.
0: L'hanno eletto. Mm. Ma io cambierei nome fossi in lui, insomma.
1: Ah, beh, ma se no, i tuoi genitori hanno scelto Hitler, Mussolini...
0: Hanno voluto valorizzarti, diciamo, hanno voluto indicarti una strada.
1: Ecco.
0: Quella della politica, e lui, per fortuna, insomma.
1: Vabbè, è un'opposizione.
0: Insomma,
1: i figli rispetto ai genitori, sempre questo modo,
0: certo,
1: di rivolta.
0: Se lo chiami Hitler Mussolini è chiaro che tu genitore un po' sospetto sei, ecco, mettiamola così. Vabbè, torniamo però a parlare dell'argomento importante, cioè lo smemorellum. Cosa si sono dimenticati gli italiani stamattina andando al lavoro?
1: Sentiamo
0: cosa?
1: Emma da Ferrara.
0: Buongiorno Emma.
2: Emma, ciao,
0: buongiorno
2: a tutti.
0: Emma,
2: ciao.
0: Allora, tanto per cominciare, non buttarti giù. Si può recuperare, no. Si può fare qualcosa.
2: Sì.
0: Allora, che cosa è successo esattamente?
2: Allora, io sono 3 giorni che tengo a mente il fatto che debba prelevare dei soldi, insomma, da restituire a un collega che mi ha prestato 4 mesi fa.
0: Sì, tu devi
2: prelevare
0: e ridare. E 4 mesi, insomma.
2: Un po' tantino, esatto. Questa mattina mi sono, insomma, sono uscita di casa, ho preparato la borsa per il lavoro, mi sono recata al bancomat, sono scesa dalla macchina, sono arrivata avanti al bancomat, apro la borsa e il portafoglio non c'era.
0: Ora, Emma, allora,
1: una tragedia,
0: tu ci stai dicendo questa cosa, Emma, ed io ti credo profondamente. Il problema qual è? Che dopo 4 mesi vai dal collega e dici: guarda, mi sono dimenticato, volevo ridarti i soldi, ma mi sono dimenticato il portafoglio a casa. Può sembrare una scusa, è vero o no?
2: Sono d'accordo. Infatti, allora, ho chiamato una collega e ho chiesto se può prelevare al posto mio e poi a lei li restituirò.
0: Fra 4 mesi anche.
2: Sì, tra altri 4
0: Vabbè. No, Emma, esatto. Può succedere. Allora, Rai Radio 2. Garantisce per Emma. Emma
1: è una persona onesta.
0: È una persona per bene. Si è dimenticata.
2: Grazie.
0: Può succedere, il portafoglio prossimamente salderà tutti i suoi debiti.
1: È un giuramento.
0: Emma, però ricordati, insomma, vabbè. Buon lavoro.
2: Grazie.
0: Buon lavoro, stai bene.
1: Che poi rimane lì come un torsolo. Daniela, ieri sera non ho riposto gli occhiali nell'astuccio.
0: Sì.
1: E va a capire dove sono. Adesso sto girando per casa come una cecata alla ricerca degli occhiali sfusi. Possono essere ovunque.
0: Tu sei come Ciclope Polifemo dopo che gli Achei con una punta infocata, diciamo, ecco, quindi stai brancolando per casa. Coraggio. Sentiamo Chiara che ci chiama da Mirandola in provincia di Modena.
1: Chiara!
0: Buongiorno Chiara.
3: Ciao. Mi sentite?
0: Ti sentiamo bene. Chiara, che succede?
3: Allora, non è successo proprio oggi, è successo qualche anno fa quando avevo ancora mio figlio piccolo, quindi ancora da portare a scuola con tante cose, la merenda, ricordati lo zaino, controlla tutto, porta a scuola, io vado al lavoro e mi sono dimenticata di vestirmi.
1: Come di vestirti?
0: Cioè sei uscita nuda praticamente?
1: No,
3: era inverno, avevo la giacca, io mi sono tolta la giacca e in ufficio mi sono accorta di essere in pigiama.
0: In pigiama. Meravigliosa. Forse la storia più bella che io abbia mai sentito. Una mamma italiana ha talmente tante cose da fare, poi la donna che si dimentica di vestirsi, esce, il lavoro, le cose, il bambino da portare a scuola. Tu quindi sei arrivata col pigiama con gli orsetti in ufficio?
3: Sì, rosa, tutto fuffoso con gli orsetti.
1: Scusami, fuffoso?
0: Se ti faccio una domanda banale, che ti hanno detto i colleghi?
3: Per fortuna era prestino. Visto solo in 2 o 3 colleghi, però sì, mi hanno visto.
0: Ovviamente
3: mi hanno anche detto che potevo anche stare così, però
0: lanciavi una moda, però certo. Ma sei dovuta tornare a casa, ti sei cambiata e poi...
3: Non me la sono sentita di rimanere col pigiama
0: con gli orsetti, francamente. Tutto c'ha un limite. Grazie Chiara, grazie.
1: C'è un messaggio per te, Marco, da parte di Rosita. Il tempo in più per pagare la dell'assicurazione c'è ancora.
0: C'è ancora.
1: Ma è di 14 giorni, non c'hanno, di 15.
0: Hanno tolto uno solo. Vabbè, che sappiatelo. Cioè, ma è ancora?
1: Sì, sì, quindi tante dimenticanze. Allora,
0: tante dimenticanze.
1: Allora, siamo andati una settimana al mare e non ho preso la borsa con i costumi, li abbiamo dovuti ricomprare.
0: Quello è un piccolo dettaglio, però purtroppo spiacevole.
1: Andrea, stamattina ho dimenticato il giubbotto.

0: e fa un freddo cane, sono sì, in mezzo alla strada, che faccio?
1: È figlio mio, però copri i bronchi, quello è fondamentale. Ma adesso, amici, è il momento di lanciare uno spazio, un momento del programma che infonde gioia negli astanti, in coloro che astano.
0: Di chi si tratta?
1: Si tratta del Che cavolo di tatuaggio quizzes.
2: Che cavolo di tatuaggio quiz. Che cavolo di tatuaggio quiz.
0: Siete tatuati? Sì. Beh, partecipate, diventate protagonisti del Che cavolo di tatuaggio quiz.
1: Che cavolo di tatuaggio avete sul vostro corpo sodo?
0: Il pubblico a casa dovrà indovinarlo attraverso tre indizi che voi fornirete.
1: Un tatuaggio singolare, curioso, tatuaggio strano. Mi ricordo il primo partecipante aveva tatuati i codici fiscali
0: dei tre nipoti.
1: Allora, che cavolo vi siete tatuati? Ditecelo.
0: Può ricevere in omaggio una maglietta del Ruggito del Coniglio. Telefonate subito, prenotatevi all'800 800 002.
1: Non perdete questa occasione, fate sì che il vostro tatuaggio strano, curioso, singolare diventi protagonista del nostro quiz. Chiamate subito l'800 800 002 e mentre voi lo fate indovinate che succede?
0: Che succede?
1: No, butta lì un'ipotesi.
0: Beh, onda verde.
1: Tu butta onda verde. Hai buttato l'ipotesi? Tu butti l'ipotesi onda verde?
0: Che poi è quest'ora.
1: È vero, c'è l'onda verde.

0: Viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:59. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, dove ci sono 4 km di coda a causa di un tratto chiuso per un incidente tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia. Sempre in A4 ma in direzione di Milano tra Desenzano e Brescia Est, un incidente provoca 9 km di coda. Andiamo in A8 Milano-Varese, anche qui vi segnaliamo un incidente con 3 km di coda tra il Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Ci spostiamo in A12 Genova-Rosignano, dove si segnalano 3 km di coda all'allacciamento con la A7 in direzione di Livorno. Andiamo in Autosole Firenze-Roma, 4 km di coda per un incidente tra Incisa-Reggello e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze. Infine in A14 Pescara-Bari, 3 km di coda a causa di un tratto chiuso tra San Severo e Poggio Imperiale in direzione di Pescara. È tutto, prossimo aggiornamento alle 17:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: canzone.
1: Siamo sempre noi. Sembra che ci siamo lasciati due minuti fa.
0: E ci siamo lasciati.
1: E infatti ci siamo lasciati due minuti fa. Vabbè, adesso.
0: Allora, notizie sfuse. Iniziamo dallo sport. Sì. MotoGP in Indonesia. Bezzecchi trionfa. Trionfa Bezzecchi, pilota di moto.
1: Bezzecchi. Complimenti. Non so chi sia, ma
0: poker di Aprilia. Complimenti.
1: Andiamo poker di Aprilia. No, Aprilia non la località. No, è la marca della. Sembra gente che ha giocato a poker ad Aprilia. Sulla via Pontina e invece non è così.
0: Il resto del Carlino invece racconta la storia di Mia.
1: Attenzione.
0: Che è una bambina di 11 anni che è il miglior cecchino d'Italia.
1: Ecco.
0: Si è scoperto questo fenomeno da quando ha tipo 7 anni.
1: Sì.
0: L'hanno portato al Luna Park.
1: Sì.
0: Avete presente quando si spara per
1: come
0: buttare
1: no?
0: giù i barattoli e vincere il peluche?
1: Oppure c'è l'orso che passa.
0: Esatto. E niente, lei è una mira pazzesca.
1: Incredibile, ma è un dono di natura proprio.
0: A questo punto l'hanno iscritta a una scuola.
1: Sì.
0: Adesso si allena regolarmente ed è bravissima.
1: Complimenti.
0: Cioè, ultimamente ha realizzato 16 centri su 20 tiri. E si è qualificata al campionato italiano che si terrà il 5 dicembre a Roma.
1: E poi ci sono le Olimpiadi e poi ci sono...
0: 11 anni.
1: 11 anni.
0: Ragazzi.
1: E spara così. Oddio. Fossi un genitore sarei anche un po' preoccupato. No, ma in realtà no.
0: Vabbè, ma per se carità. È la sua missione, la sua passione.
1: È uno sport poi olimpico, ricordiamo. Tira il piattello, tira il volo. No.
0: Edizione straordinaria della Barcolana 2026.
1: Sì.
0: Ha vinto Furio Benussi per il quarto anno consecutivo.
1: Complimenti.
0: Quest'anno hanno partecipato 1400 barche a vela.
1: Ah, però.
0: Pensa.
1: Cioè, è una America's Cup, diciamo, in piccolo.
0: In
1: ecco.
0: Piccolo.
1: Non vorrei dire dei poveri, però ecco, diciamo che.
0: Regata storica.
1: È una regata storica. Molto bella,
0: prestigio.
1: Molto importante. Insomma.
0: Mentre invece c'è stato un momento di preoccupazione, di panico a Shanghai.
1: No.
0: A Shanghai.
1: Il noto gioco da tavolo.
0: Durante Shanghai. No, il tennis.
1: Alla città di Shanghai, dove c'è il tennis, che fanno?
0: Gli Open di tennis di Shanghai, che a un certo punto un tennista francese, Terence Atman, ha lanciato la racchetta in tribuna contro il pubblico.
1: Un gesto. Allora, qualche giorno fa
0: Medvedev
1: aveva tirato, si era limitata alla pallina.
0: Vabbè, in un occhio ha cecato.
1: Questo ha lanciato prossimo passo è che lancino il giudice di linea direttamente verso il pubblico.
0: Sì, ma non li pagano abbastanza. Qual è il problema di questi gesti?
1: No, ma poi la racchetta, ragazzi, la racchetta fa male.
0: La racchetta da in faccia è brutta.
1: E l'hanno squalificato, mi auguro.
0: Beh, direi di sì, certo.
1: Vabbè.
0: Novità per le telecomunicazioni.
1: Sì.
0: L'Unione Europea ha diramato un ordine che è stato recepito subito dalla nostra AGCOM.
1: Subito.
0: Basta. Opzioni infinite per i servizi clienti nelle telecomunicazioni. Quando tu parli e ti trovi queste segreterie telefoniche, se devi chiami prema 1, se no prema 2,
1: prema 2,
0: se no vada
1: prema 3.
0: Benedire. Ora c'è il diritto a parlare con un operatore.
1: Bene.
0: Operatore umano.
1: Umano, relativamente umano, diciamo. Ecco.
0: Fissati standard e qualità.
1: Sì.
0: Tempo medio di risposta non oltre 2 minuti e mezzo.
1: Vediamo se per sbaglio. Io ci credo poco che funzionerà, ma comunque vediamo.
0: Sono 56 persone in attesa davanti a lui.
1: Ma non perda la priorità acquisita, ma chiamiamo la priorità.
0: Ci vuole tanta pazienza.
1: Vabbè.
0: Tanta pazienza e anche tanta strategia quando si fa la spesa. Adesso qui c'è uno studio del CRC che dice che il carrello italiano è sempre più vuoto. Dal 2019 la spesa reale è diminuita del 9%.
1: Aia.
0: Però insomma si tagliano secondo me le stupidaggini.
1: Tu dici?
0: Perché il latte, il pane, la carne alla fine li devi comprare per tirare su la famiglia.
1: Significa che comunque ci sono meno soldi.
0: Meno soldi
1: direi.
0: In giro. Infatti c'è questo problemino che il governo deve
1: risolvere,
0: affrontare entro domani. Servono 10 miliardi. 10 miliardi perché martedì, domani, va presentata la cornice alla legge di bilancio.
1: Sì.
0: Ma si può mettere dopo la cornice?
1: La cornice in genere, sì, comunque sia, secondo me si può usare un po' la, come dire, la chiamiamola scusa che ha usato l'ascoltatrice che chiamava prima, e cioè dici guarda mi sono dimenticato il portafoglio, non c'è da ridere, scusa, mi sono dimenticato il portafoglio, sì, 10 miliardi, sì, sono 4 mesi, ma te li do magari, te li do il mese prossimo, cioè,
0: certo, veniamoci incontro,
1: ci si aggiusta, e beh dai,
0: una mano lava l'altra,
1: tutte e due rubano l'asciugamano e via, e ci si mette d'accordo,
0: ci vuole tanta pazienza,
1: tanta,
0: certo,
1: tanta.
0: Queste giornatacce per il ministro
1: Giorgetti. Certo.
0: Casini invece, annuncio clamoroso, dice mi fermo, dopo 44 anni non mi ricandido.
1: Porca vacca.
0: Certo, dei bei ricordi, ne ho fatti tante.
1: E ti credo. Sì.
0: Stato anche presidente della Camera.
1: Della Camera, come no, sì.
0: Io di Casini si parla per il Quirinale, c'è qualcuno che dice ma lui potrebbe
1: essere c'è una
0: forse,
1: certa... C'è una certa peluria di personalità autorevoli e quindi
0: lui,
1: questa
0: comunque,
1: peluria purtroppo...
0: Lui ha ricordato che al Colle non ci si candida ma si viene eletto.
1: Teoria sì.
0: Anzi, non ne parlate perché porta pure male,
1: esatto,
0: in genere.
1: Poi cambiamo argomento.
0: Trump.
1: Di male in peggio, devo
0: cavolo.
1: Dire.
0: Beh, ha fatto parlare molto di sé questo weekend. Ogni due ore c'era un annuncio. Mm. Allora, durante un comizio nel Tennessee, a Clarksville, lui a un certo punto ha detto... Ah, cari elettori, potrei dirvi le cose più stupide e voi mi applaudireste. Ed è scattato l'applauso.
1: Certo, ma tutta la sua campagna elettorale è stata così, cioè dicendo delle cose da idiota e la gente applaudiva. Il che vuol dire che la gente, scusate questo termine odioso, è molto generico e anche un po' populista, però la gente tende a votare chi dice le minchiate più grosse,
0: però,
1: chi alza il tono di voce più degli altri, che dice cose eccessive. Se tu dici cose di buon senso, a noi non importa a nessuno, mentre se tu dici adesso io voglio un Fagiano come vicepresidente e poi faremo tutte le strade ricoperte di platino, bravo!
0: Peraltro ho detto dicesse cose divertenti, dice cose inquietanti. L'ha presa malissimo che non gli hanno dato il Nobel per la pace.
1: Sai che io ero convinto che glielo dessero.
0: Ha detto, ha attaccato la Norvegia, ha detto è una macchia indelebile.
1: Sì.
0: Non dimenticherò mai questa umiliazione.
1: Questa umiliazione che ho subito. Comunque
0: poi ha attaccato la giurista sudafricana Navi Pillay, che l'ha ricevuta.
1: La quale giustamente ha parlato di genocidio a Gaza, di cui ormai parlano tutti.
0: Avete dato a questa che non la conosce nessuno.
1: È maleducazione, ha detto. Vabbè.
0: Poi ha imposto sanzioni alla Corte Penale Internazionale, una cosa gravissima.
1: Ma in genere è il contrario, cioè la Corte Penale Internazionale che pone sanzioni a un capo di Stato,
0: no,
1: non
0: certo.
1: Il contrario. Ecco.
0: Poi su questa storia, capito, della tregua con Zelensky giustamente ha detto, sì c'è una tregua? Avvisateci, perché io non ne sapevo niente.
1: Ma ragazzi, se voi pensavate che uno statista fosse un uomo equilibrato, serio, che controlla le parole che dice prima di dirle, ecco, sbagliavate.
0: E comunque c'è chi resta entusiasta di questo presidente.
1: E che se lo meritano.
0: La nuova portavoce, una biondona,
1: grazie
0: bellissima.
1: Al cavolo, ma la portavoce sarà entusiasta.
0: Di Zaccaria, dice, è il presidente più energico, più intenso di sempre.
1: È intenso.
0: Lo piangeremo.
1: Come no?
0: Lui intanto vuole lasciare memoria di sé perché vuole adesso ribattizzare un oceano col suo nome.
1: Sì, sì.
0: È indeciso se il Pacifico o l'Atlantico.
1: Siamo al delirio da onnipotenza, da senso di onnipotenza.
0: È così. Mattarella ha promulgato lo Stabilicum, ha firmato la legge elettorale molto velocemente perché dice quello che avevo da dire l'ho detto in corso d'opera.
1: Sì.
0: Adesso ci sarà il giudizio della Consulta, però non dipende da lui.
1: Vediamo quello che succederà.
0: Preoccupazione in tutto il mondo, in tutte le autorità, per Papa Leone ha fatto questo annuncio durante l'Angelus.
1: Sì, ha detto di avere un nodulo ai polmoni.
0: Un nodulo al polmone, hanno deciso di operarmi e sono d'accordo, si ricovera domani se non sbaglio.
1: Sì.
0: Beh, tanti auguri perché quando ti annunciano ste cose non è mai bello.
1: Andrà tutto bene.
0: Sarà sicuramente una cosa facile, insomma, da risolvere.
1: Sì, sì, sì. Però è bene risolverla.
0: Cavolo, sì.
1: Certo.
0: Schlein invece affonda... lancia un affondo sul campo largo, dice, hanno provato a farmi fuori? Serve un moderato, ma così abbiamo sempre perso col moderato,
1: veramente. Insomma, quando si è vinto con
0: Prodi, con
1: un democristiano,
0: la sinistra francese pure sta cercando un candidato per le primarie, c'è molta incertezza, serve un'identità, una via d'uscita per la sinistra francese, se la trovate, cioè magari se va
1: ditela a quella italiana,
0: no,
1: perché qui, no, per
0: se
1: dire
0: se avanza, magari c'è un fornitore bravo, no, uno c'è un indietro indirizzo, uno va lì e si...
1: Chi lo sa?
0: E in questo momento in cui tutti a sinistra invocano l'unità, sai che succede?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Si è formato un altro partitino di sinistra.
1: Meno male.
0: Centro-sinistra.
1: Sì.
0: Ruffini, ex agenzia delle entrate. Gabrielli, ex capo della polizia. Hanno formato un partito a due.
1: Come l'hanno chiamato?
0: Più uno. Scusate, potete chiamarlo direttamente Econenartro?
1: Econenartro. E... Forse era più adeguato, cioè, come nome.
0: Unità. E poi un altro.
1: Sai che non è un brutto nome, Econenartro. No, e tu ridi, ma quello funzionerebbe? Siamo noi rappresentanti di Econenartro. Io ci penserei, ecco.
0: Tu lo voteresti,
1: Econenartro? Io sì, ecco.
0: Napoli, piove nel tribunale di Napoli. È di un esempio di grande riforma della giustizia. Sì. Protestano i magistrati, ma si può, voglio dire, questa è la situazione dell'edilizia.
1: Tutto questo potrebbe rallentare le cause.
0: Ancora di più.
1: Per favore.
0: Vabbè, andiamo a bomba.
1: Che succede?
0: C'è uno studio realizzato dalla rivista Paris Explore, che fa tutti i programmi turistici.
1: Poi c'è Paris Hilton, che non è una rivista. Quantunque sia stata abbastanza vista anche lei.
0: Esplora Parigi, hanno voluto calcolare quanto tempo ci vorrebbe per visitare il Louvre, soffermandosi di fronte a ogni opera d'arte.
1: Quanto tempo ci vorrebbe?
0: Nove mesi per attraversare tutto il patrimonio e fermarsi giusto a leggere la targhetta che ha fatto quest'opera.
1: Come una gravidanza, praticamente.
0: Nove mesi. Tu pensa, nove mesi chiuso dentro al Louvre.
1: Con Belfagor che ti insegue. Fantasma del Louvre.
0: Che ricordi da ragazzi?
1: Adesso.
0: No, ci sono esperienze culturali effettivamente che sfiancano il fisico, ma anche la mente.
1: Soprattutto la psiche, ecco.
0: Sì, c'è stata un'esperienza culturale che vi ha sfiancato. Mi ricordo quando vedevo da giovane ragazzo, studiavo antropologia teatrale, gli spettacoli di teatro giapponese.
1: Due zebedei.
0: Due ore di no
1: e due di kabuki.
0: Tre ore di kabuki. C'era gente che russava.
1: Che moriva. Alcuni tentavano il suicidio.
0: Altri
1: dichiaravano guerra al Giappone.
0: No, bellissima presenza dell'attore, costumi, maschere, tradizione, però due...
1: Non dire, per favore.
0: Perché i cineforum da ragazzi ti ricordi?
1: Ma quelle belle retrospettive di cinema ungherese, di cinema turco, ma anche quella bella mostra dell'amico Antonio,
0: ma che scherzi,
1: che mostrò le sue 7000 sculture tutte sul tema l'angoscia umana.
0: Bastava una,
1: invece ne ha volute fare 7000. E allora parliamone,
0: raccontateci dell'esperienza culturale che vi ha sfiancato, ma anche
1: proprio
0: visitare un lungo museo che alla fine c'ha i piedi che ti fanno male.
1: Diteci tutto senza pudore.
0: Telefonate all'800 800 002
1: e questa è la prima classica possibilità, chiamare l'800 800 002, oppure
0: scrivete sulla pagina Facebook.
1: Certo.
2: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
5: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
4: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
5: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
4: Richieda la guida gratuita al numero verde 888 8850.
5: Terme dell'Emilia Romagna.
4: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.

0: dice l'esperienza culturale è sempre positiva, ti arricchisce, ma mica sempre però.
1: Diciamo che fa bene frequentare l'arte. Questo weekend ci sono state le giornate del FAI, per esempio,
0: una cosa bellissima, per carità, però può capitare anche di incappare
1: in esperienze, insomma, che logorano il corpo e logorano la mente,
0: e la mente che peraltro, diciamo la verità, non ha bisogno di essere logorata, perché vabbè. Sentiamo le vostre testimonianze, quelle che stanno arrivando all'800 800 002, o sulla pagina Facebook. C'è Monia che coraggiosamente ci chiama dalla provincia di Fermo.
1: Ciao Monia.
2: Buongiorno ragazzi, stupendi e sempre più meravigliosi.
0: Non dire cose di cui ti potresti pentire, Monia. Grazie.
2: Mai,
0: senti,
2: ragazzi.
0: Che succede però? Che cosa hai vissuto?
2: Allora, nel lontano 2011-12, adesso non ricordo molto bene, comunque con mio marito e i nostri due ragazzi siamo stati a New York e tra le varie cose che abbiamo visto e visitato siamo andati al Metropolitan. Siamo entrati al mattino, non mi ricordo, presto, insomma, mettiamo alle 9, e abbiamo visitato questo museo che è enorme, è grandissimo, e niente, in sostanza era il tardo pomeriggio e mio marito, benché siamo molto amanti delle opere d'arte, però veramente non ne potevamo letteralmente più, ed eravamo seduti su due sedie sfiancati da questo giro infinito. Mentre i nostri due ragazzi, che avevano preso l'audioguida in italiano per bambini, erano come due grilli, saltellavano da un'opera ad un'altra e venivano lì: dai mamma, andiamo che dobbiamo vedere quest'opera. Così ad un certo punto abbiamo detto: andate, noi vi aspettiamo qui, quando avete finito ci raggiungete.
0: Questo è il problema di andare in vacanza con i figli, che in genere, correggetemi se sbaglio, sono molto più giovani dei genitori, e questo comporta una difficoltà a tenere il passo. Mamma mia, che fatica. E poi uno si sente mortificato.
1: Ma dice:
0: non ho
1: qui,
0: visto nulla.
1: No, certo, che te lo perdi. Quando ci ritorni?
0: Mamma mia.
1: Su.
0: Monia, grazie. Grazie.
1: Michele invece il problema ce l'ha avuto in famiglia. Dice: sono figlia di un pittore.
0: Bene.
1: E papà ci trascinava a vedere le mostre dei colleghi.
0: Era pittore.
1: Dimenticherò mai questa performance in cui l'artista si è presentato con un enorme blocco di ghiaccio.
0: L'enorme blocco di ghiaccio.
1: E siamo stati lì ferma a guardarlo finché non si scioglieva, l'opera era il ghiaccio che si scioglieva.
0: Come fosse il Fernet Branca. La pubblicità del Fernet Branca, che c'aveva il bicchiere fatto di ghiaccio, e quindi sono stati lì tipo un'ora e mezza
1: a vedere questo ghiaccio.
0: In realtà la banana di Cattelan ha degli, come dire, gli antenati prestigiosi.
1: Ma la storia lunga. Vita, per esempio, a Londra. Andiamo subito alla National Gallery,
0: certo,
1: te la perdi?
0: Certo.
1: Insomma, dopo tre sale mia mamma si è seduta e ha detto: continuate voi, vi aspetto.
0: Come nei film western, lasciatemi una borraccia ed una pistola, voi andate, non vi preoccupate di me.
1: Sono morto ormai.
0: Sì. Sentiamo Joe a Trapani.
1: Joe,
0: buongiorno.
3: Aloha
0: cara.
3: Aloha.
0: Che succede,
3: allora?
0: Joe? Allora,
3: quest'estate, con il, siamo da Trapani, appunto, caldo infernale, decidiamo di andare a Marettimo, la più lontana delle isole Egadi. A Marettimo c'è un presidio militare romano del 150 a.C., detto Case Romane, che si trova a 250 metri d'altezza proprio sull'isola.
0: Sì.
3: Perché? Perché all'alba ci sarebbe stato uno spettacolo di musica
0: e
3: poesia.
0: Che bello.
3: Ok. E allora partiamo ovviamente alle 5 del mattino, con bel fresco, no?
0: Col fresco, come
3: si dice. Io ho perso 30 kg, quindi ho detto vai, e arriverò come uno stambecco, ma che era? Siamo arrivati morti, vabbè, arriviamo lì, ci riposiamo, vediamo lo spettacolo, intanto l'alba meravigliosa sul resto dell'Egadi, su Trapani, meraviglioso.
0: Sì.
3: A un certo punto dobbiamo scendere, no? Solo che sorge il sole. Quindi già alle 8:30 c'erano circa 32 gradi e la discesa è stata peggio della salita, perché essendo abbastanza ripido alle ginocchia, cioè dovevi puntare i piedi, no? Per cercare di non rotolare giù come una valanga. E quindi puntando i piedi, cioè alla fine la discesa è stata peggio della salita, siamo arrivati morti e abbiamo detto con mio marito: bello, un'esperienza unica nel senso che non la rifaremo mai più
0: perché... Poi si rischia di morire, Gio. cioè
3: esatto,
0: assistere a certi anche, voglio dire, la colata del Vesuvio, del, che ne so, del vulcano è bellissimo, però sono cose che uno rischia di, no, se vuole assistere,
1: però ti rimane,
0: stirare le zampe, diciamo. Gio, grazie.
1: Beh, Roberto ricorda che lui e la moglie sono andati a visitare i Musei Vaticani,
0: bellissimo,
1: e lei guardava tutto. Io l'ho doppiato due volte, ho fatto il giro due volte.
0: I Musei Vaticani sono giganteschi anche quelli, per cui pure lì devi dosare le forze, le energie.
1: Però attenzione, Paola, gli Uffizi, troppi angeli, santi, madonne, ma è uno scrigno gli Uffizi.
0: È bellissimo.
1: Lì vale la pena starci una giornata.
0: Se ne esci vivo, sì. No, nel senso che il problema è sempre quello, è che se uno si incaponisce di voler vedere tutto, in alcune circostanze è pericoloso.
1: No, specie se c'è troppa gente.
0: Anche.
1: Cioè, ho visto catering a Roma, a Palazzo Braschi, cioè siamo usciti sudati.
0: Eravate
1: ma tutti, una conferenza. Grondavamo.
0: Una secchiata d'acqua avesse avuto addosso. Sentiamo Marta a Genova. Buongiorno Marta.
1: Marta.
4: Allora. Buongiorno, eccovi. Piacerissimo di risentirvi. Allora, vi racconto questo. Mi sentite?
0: Sì.
4: Perfetto. Allora, non contenti dell'esperienza degli Uffizi, che è durata una giornata intera qualche anno fa, io e mio marito l'anno scorso siamo andati in Umbria, una regione bellissima.
0: Ma meravigliosa.
4: Con della gente dell'umanità incredibile.
1: Sì.
4: Ce la siamo girata abbastanza tutta e siamo andati a vedere lo Gnu, mi pare che si chiami grande qualche cosa, Umbro Museo, a Perugia.
0: Sì.
4: È bellissimo, ricchissimo di cose. Io sono patita delle cose medievali, quindi me la sono girata per Benino, guardato, eccetera. A un certo punto però non vedo più mio marito, lo cerco per tutte le sale,
0: purtroppo.
4: Non era diventato un dipinto, no? Era nascosto dietro una statua, non lo so. So, per farvela corta, io ho fatto una indigestione di tutte queste opere, tanto che alla fine, soltanto le ultime stanze, non trovavo sempre mio marito, dico, vabbè, da qualche parte sarà, esco, lo trovo fuori sulla panchina, fuori dal museo, con l'aria stranita e stremata.
0: Beh.
4: E gli ho detto... Basta Cristi e Madonna, non ne posso più.
0: Basta Cristi e Madonna. No, perché stava lì, rischio qual è? È passare da quelli dipinti a passare a quelli veri, cioè ti trovi improvvisamente, capisci che è successo qualcosa.
4: Non ne potevo più, però bellissimo, lo consiglio a tutti.
0: No, meraviglioso, però cum grano salis, dicevano.
1: Modica quantità, anche lì.
0: Grazie Marta, comunque, grazie.
1: La Silvia si ricorda di aver assistito a una Turandot dal Teatro dell'Opera di Pechino.
0: Di Pechino.
1: Avevo 20 anni ed ero in Genua.
0: Vabbè, eri in Genua, tu eri lì che ti godevi una Turandot.
1: Io mi aspettavo una Turandot di Puccini rivisitata, ma Turandot, 2 ore di dialoghi in cinese.
0: In cinese.
1: E canti stonati.
0: No, stonati,
1: cioè, per un orecchio occidentale, tu che conoscevi le arie,
0: questi
1: cantanti facevano come gli pareva loro.
0: Ma lo facevano apposta?
1: Non lo so, solo urla stridule, una sofferenza.
0: Una sofferenza.
1: Non ci andate mai.
0: E uno lei c'è arrivata in Giappone
1: a Pechino, in Cina.
0: E quindi certe volte uno, devo dire, se le va a cercare.
1: Però sai,
0: ma tanto
1: sì,
0: tanto,
1: sai,
0: ma tanto tanto.
1: Di Pechino,
0: ma tanto tanto.
1: Lo so. Economia.

0: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day. 2-2.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero.
2: 2-2.
3: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
4: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
5: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
6: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli happy drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: E torniamo in diretta alle 9:33 minuti e 30 secondi. Una notizia di grosso spessore.
10: Beh, che ci arriva dalla Thailandia, dove il re Maha Maria Longkorn ha assistito al primo volo di addestramento della sua consorte, la regina Sutida, che ha piazzato a bordo di un caccia IAS-39C Gripen. E l'ha spedita a pilotare questo aereo militare, caccia, ragazzi, ma è normale.
9: Cioè Longkorn, con rispetto parlando, quello si chiama Longkorn, questo re, dice ma che bello guidare l'aereo, è importante, vai tu cara, ha mandato la moglie praticamente.
10: In genere lui come dovrebbe fare il condottiero.
9: Come comandante dell'esercito.
10: E il conducente del caccia militare.
9: Invece ci ha mandato Longkorn, di nome e di fatto, ma attenzione. Torniamo a parlare di esperienze culturali, sempre importanti, per carità, però che a volte ti sfiancano. Cioè a volte dici ma perché io, perché sono qua? E soprattutto come faccio a uscirne vivo?
10: Devi come aspettare che finisca.
9: 800-800-002 è il nostro numero.
10: E abbiamo Paola da Firenze.
9: Paola, buongiorno.
10: Così piena d'arte Firenze.
9: Paola, buongiorno.
10: Paola.
11: Buongiorno a voi.
9: Allora Paola.
11: Tutto bene?
9: Beh, insomma sì, diciamo di sì, ma a te che cosa è successo invece?
11: Una cosa devastante. Nella mia giovane età, ormai lontana, in preda ai fumi della cultura, sono andata a vedere all'aperto un'opera peraltro ridotta, il Mahabharata.
9: Mahabharata di Peter Brook. Non era Peter Brook.
11: Esatto, Vittorio Mezzogiorno, bravissimo.
10: Come no, Richard Cisla. Come no,
9: sì.
11: Esatto, ma l'opera è durata quasi 5 ore.
9: Quasi 5 ore.
11: E io veramente non ho parole per esprimere come sono uscita fuori.
10: Ma dove l'hai visto?
11: L'ho visto in un teatro all'aperto che adesso non c'è più, vicino alla Fortezza d'Abbasso.
9: Non c'è più perché il pubblico inferocito l'ha distrutto spazio. Dopo aver assistito a 5 ore.
10: Che era bello.
9: Era bello.
10: L'ho visto ad Avignone, ci sono andato apposta.
9: Ma guarda che dopo 2 ore tu puoi fare lo spettacolo più bello del mondo. Certo. La gente vuole scappare. è anche umano. Esatto. Però Paola, consolati, perché sempre in Toscana, credo che un altro grandissimo regista, Luca Ronconi, fece uno spettacolo che si chiamava Ignorabimus, se non ricordo male, sulla storia di alcune suore di clausura, che durava 12 ore.
10: 12 ore.
9: Di seguito. Tu pensa che, non so se fosse vero o se fosse leggenda, si diceva, si narrava all'epoca che il pubblico veniva chiuso dentro il teatro, cioè non potevi uscire praticamente. quindi poteva andare peggio, no? Per
10: ci
9: carità.
10: Fossero ancora quegli spettacoli,
9: ecco, ci fossero ancora per non andarci. Grazie Paola, no. Grazie di aver sofferto per tutti noi.
10: No,
9: Paola.
10: C'è gente che ha confessato crimini a un certo punto.
9: Sì,
10: basta.
9: Sì. Ho ucciso io mia suocera. Così io ho rapinato la banca centrale, portatemi via. Sentiamo Carla che ci chiama da Torino.
10: Ciao Carla.
12: Aloha. Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Carla, buongiorno e grazie per aver trovato il coraggio di chiamare e di raccontare quello che stai per raccontare.
12: Allora, negli anni 90, sì. Con mio marito che è musicista dilettante ma suona discretamente bene, per fargli una sorpresa andiamo a vedere una performance di jazz. Mm. Io detesto il free jazz, ma per fargli piacere ho sopportato. Sì. Insomma, questa performance iniziano a sparare pernacchie, io però capisco niente, sto zitta, mi becco 2 ore di pernacchie, sembravano pernacchie, non musica. E ad un certo punto uno dei musicisti svita la parte davanti della tromba, le infila dentro un tubo per dare da bagnare i fiori, poi infila l'affare della tromba davanti e inizia a roteare questo tubo emettendo dei suoni veramente mostruosi, versi da bestia, e io cerco di resistere, non vedevo l'ora di scappare, oltretutto eravamo in prima fila, io volevo scappare. E sì, ma ho pensato deve essere qualcosa di se non fosse che con la coda dell'occhio, visto che mio marito tratteneva le risate,
9: lo credo,
12: perché ho detto no, ma allora non sono io, proprio una solenne tavanata. Ho simulato un attacco d'asma.
9: Hai fatto bene.
12: Ho
9: iniziato
12: a respirare pesantemente, sono scappata.
9: Oddio, sta morendo, scusate, dove continuate? Scusate.
12: Sono scappata, ma la cosa bella è che uscita mi sono beccata quella, la cassiera, sì, che mi ha guardata e mi fa: stai male? Io un attacco d'asma. Mi spiace tanto perché così ti perdi il concerto.
9: Mannaggia.
12: Peccato!
9: Ma venditi dei CD per caso, perché
10: me lo gusto a casa con calma.
9: Mamma mia, vedi che nella vita queste esperienze capitano. L'importante è raccontarle, riuscire a raccontarle poi. Carla, grazie.
10: Qui Gianni, stavamo ad Amsterdam.
9: Sì.
10: Dice: ma ti pare che ad Amsterdam non andiamo a vedere il museo di Van Gogh?
9: No, ci vai sì a vederlo, certo.
10: Quindi entriamo dentro e prima c'erano quadri di vari artisti, c'erano mutande di ferro dentro una pacheca, pareti nere di 30 metri attraversate da una riga bianca.
9: Ma dove erano entrati?
10: In una stanza buia, cinguetti assurdi. Io ero un po' spaventato. Avevano sbagliato museo.
9: Moderna. Non sbagliate museo. Cercate di non sbagliare.
10: Gigia invece, durante una vacanza abbiamo visitato un museo a Sassari. Però le scritte vicino ai quadri erano piccolissime.
9: Fanno. Ci ho fatto caso pure io.
10: Chiedo al bimbo, ma se le poteva leggere per noi, no era ogni volta un'impresa. La presa sul serio, lui zompava da un quadro all'altro strillando: questa l'ha fatto, quest'altro l'ha svinito, tramonto sul Bosforo.
9: Mamma mia. E concludiamo questa tragica carrellata di testimonianze con Veronica che ci chiama da Roma. Buongiorno Veronica.
10: Veronica.
13: Ciao, buongiorno. Intanto è un miracolo perché ho preso la linea. Per la seconda volta sono una ricicescia.
9: Bentornata, fresca, ancora fresca, diciamo. Vabbè. Allora.
13: E vorrei quindi la maglietta, perché si usa ancora.
9: Adesso noi, tu sai che c'è l'ufficio controllo magliette della RAI, noi intercederemo, faremo il possibile.
13: Ecco.
9: Vabbè. Allora.
13: Ho 30 anni. Io ero a Reggio Calabria per un convegno di medici dell'aeronautica. Da moglie.
9: Sì.
13: E quindi si era organizzata una visita al museo archeologico, quello con i bronzi di Riace.
9: Sì.
13: E poiché io sono un'archeologa, mi sono offerta di fare da guida. Per cui iniziamo questa visita, io con un bel nutrito gruppo di persone, insomma, medici, con i familiari, eccetera. Sì. E quindi io comincio a spiegare i bronzi di Riace. E poi proseguiamo per il museo, che insomma mi pare che avesse 3 piani, una serie di sale, insomma molto ricco.
9: Sì.
13: Per cui io continuo insomma le mie spiegazioni appassionate, ma verso le ultime sale io mi accorgo che del gruppetto erano rimaste solo due persone che mi seguivano.
10: C'era più nessuno.
9: Avevi un grosso carisma, diciamo, come guida.
10: Persi.
9: Ma erano scappati proprio.
13: Sì, man mano si erano diradati.
9: Vabbè. Ragazzi, non c'è più quella sete di cultura, sai, Veronica, non c'è più purtroppo nel paese.
13: No.
9: Devo dire comprensibilmente, ma Veronica, stai bene, grazie.
10: Ciao.

0: Quanta gioia adesso. Io sento che questa gioia sprizza. Sta sprizzando, amico.
1: Olivia Rodrigo, sai, ci sta.
0: Sta sprizzando. No, no, non per Olivia Rodrigo. No, perché adesso c'è il che cavolo di tatuaggio Quisis.

0: è con noi Manuela da Taranto.
1: Ciao Manuela. Buongiorno.
2: Buongiorno conigli del mio cuore.
0: Manuela, benvenuta, grazie di averci chiamato e di far sì che il tuo tatuaggio diventi l'oggetto del nostro quiz. Allora, Manuela, io direi forse partiamo subito con un indizio?
2: Con un indizio?
0: Dove ce l'hai sto tatuaggio, si può dire?
2: Allora, sì, assolutamente, ce l'ho sulla caviglia sinistra, esterno, sotto il malleolo praticamente.
0: Sotto il malleolo, quindi in zona piede praticamente c'è questo,
2: sì,
0: c'è questo tatuaggio.
3: Ma non è stato doloroso tatuare il malleolo?
0: Beh, no, insomma, sotto,
2: no,
0: il malleolo.
2: È sotto il malleolo, sotto. E comunque non è doloroso. E poi noi donne abbiamo una soglia del dolore molto alta.
0: Non c'è fra depilazione, parto, tutta una serie di cose, ci mancherebbe altro.
3: Allora, diamo il numero, se qualcuno già se la sente di azzeccare, può provare a telefonare all'800-800-002.
0: Sentiamo anche cosa ci dice Manuela, però. Prego, Manuela.
2: Allora, è una cosa molto italiana.
0: È una cosa molto italiana. E qui una gamma di idee.
3: E certo.
0: Di cose da mangiare, di monumenti.
3: Strumenti musicali.
0: Insomma, una cosa molto italiana.
3: L'Italia è rappresentata da tanti oggetti, da tanti simboli.
0: La nazionale di calcio. Uh-huh. Il numero è 800-800-002. Manuela si è tatuata. E voi dovete indovinare cosa? Sotto il malleolo.
3: Parte sinistra esterno.
0: Si è tatuata qualcosa di molto, molto,
3: molto italiano.
0: Molto italiano. Ma che cosa? Sentiamo la prima telefonata, cosa ci racconta?
3: Pronto, qui Radio 2.
4: Ciao, buongiorno. Ragazzi, Gianni da Cagliari.
3: Gianni.
4: È la pizza.
0: Eh?
4: La pizza.
0: Che cosa c'è più di italiano della pizza? È una bella quattro stagioni, Manuela?
2: Assolutamente no.
0: No, vabbè, non ti offendere, no. Fare così adesso. Vabbè. Grazie ad aver chiamato, caro amico, c'è un'altra telefonata.
3: Pronto?
0: Buongiorno.
5: Ciao.
0: Sì. Allora, come ti chiami?
5: Gianfranco.
0: Gianfranco, che cos'è questa cosa italiana?
5: Il cornetto, porta fortuna.
0: Ecco, bravo, questa è una cosa, siamo scaramantici noi italiani. Manuela, è un cornetto?
2: No, non è un amuleto.
0: Grazie di aver chiamato Gianfranco, vedi che però tutte telefonate sensate.
3: Sì, è vero.
0: Un'altra telefonata all'800-800-002.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì, ciao.
0: Buongiorno, come ti chiami?
5: Mi chiamo Mario.
0: Mario.
5: Io credo che si sia tatuata.
0: Un piatto di spaghetti. Beh, oddio, pure questo è molto italiano. Manuela, è un piatto di spaghetti?
2: No.
3: No, è troppo grosso un piatto di spaghetti sotto il malleo.
0: Niente, è andata male. Allora, diamo un altro indizio, Manuela, prego.
2: Ok, passiamo ad un altro indizio. È un mezzo di locomozione.
0: Un mezzo di locomozione molto italiano, tatuato
3: sul piede.
0: Sul piede sotto al malleolo. Io ho qualche idea, di la verità. 800-800-002.
3: Ma sono tantissimi i mezzi di locomozione.
0: Sì, ma non credo sia un treno perché non sarebbe ancora arrivato sotto il malleolo.
3: Certo.
0: Lo starebbe ancora aspettando, forse, Manuela. Allora, c'è una telefonata. Pronto,
3: pronto?
0: Chi sei? Buongiorno.
6: Pronto?
0: Buongiorno.
6: Ciao, ragazzi.
0: Allora, come ti chiami?
6: Sono Roberto.
0: Roberto da Palermo, cos'è questo mezzo di locomozione tanto italiano?
6: Potrebbe essere una gondola?
0: La gondola è molto italiana, la gondola.
6: Il gondoliere.
0: Col gondoliere, cosa molto romantica sotto il malleolo.
3: Manuela.
0: È quella, Manuela?
2: No. Per il ruggito del coniglio finisce qui.
0: Ecco, ci sei rimasto. Ci sei rimasta male. Non è la gondola,
3: Roberto,
0: caro amico, non è la gondola.
3: Piace,
0: del resto,
3: ciao.
0: Lei sta a Taranto. Che gli frega della gondola? Cioè, non è. Sentiamo, c'è un'altra telefonata. Buongiorno.
3: Pronto? Come ti chiami?
7: Ciao, sono Chiara.
0: Oh, una voce femminile. Chiara, questo oggetto che serve per la locomozione, diciamo, e che è molto italiano, che cos'è?
7: Una motocicletta Vespa.
0: Una Vespa, che è uno dei simboli del nostro paese, in effetti. Manuela, è una Vespa?
7: No, non è una Vespa.
0: Chiara, grazie. Ritenta, ancora una telefonata, ancora un coraggioso. Pronto?
3: Pronto.
8: Pronto, buongiorno, sono Tiziana da Milano.
0: Tiziana, benvenuta. Tiziana, che cos'è sto mezzo di locomozione?
8: Per me è una vecchia 500.
0: Pure quello è molto italiano, simbolo, devo dire. Sì. Manuela, è la 500?
8: No, non è la 500.
0: Però potevi chiedere i soldi alla Fiat, perché era quasi una sponsorizzazione. Vabbè, grazie per aver chiamato, Tiziana. Manuela, vai con l'ultimo indizio.
8: Ok, allora, è un mezzo di locomozione che può servire per lavorare.
0: Può servire per
3: lavorare.
0: Un mezzo di locomozione che può servire per lavorare. Mi viene in mente una cosa. Ma è possibile che ci si sia tatuati una cosa del genere?
3: Perché no?
0: Vabbè, 800-800-002 è il nostro numero. Pronto, chi c'è in linea?
3: Pronto.
9: Ciao.
0: Ciao.
3: Come ti chiami?
9: Sono Moreno da...
3: Moreno.
0: Moreno, Moreno, mettiti là dove si sente, là dove c'è campo. Che cos'è questo mezzo?
9: Carrettino siciliano.
0: Però, carretto. Manuela, è un carrettino siciliano?
8: No, non è un carrettino siciliano.
0: La pupazza, no, è andata male, Moreno. Grazie di aver chiamato, c'è un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto?
10: Pronto, sono io.
3: Sì.
0: Sì, come ti chiami?
10: Giovanni.
0: Giovanni, che cos'è questo mezzo di locomozione italiano?
10: Mi è venuto dopo in mente, comunque per primo ho detto un trattore.
0: Un trattore? Trattore, un trattore in effetti serve per lavorare. Manuela, trattore? È un trattore?
8: No, non faccio la contadina.
0: Vabbè, non arrabbiare, fare così, grazie, è andata male, è andata male.
3: Un'altra telefonata abbiamo.
0: Sentiamo. Pronto?
3: Pronto?
11: Pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Ciao, come ti chiami?
11: Ciao, sono Marina da Ostia.
0: Marina, allora, la famosa Marina di Ostia. Ecco, che trattore in effetti serve per lavorare. Manuela,
3: trattore?
0: È un trattore?
8: No, non faccio la contadina.
0: Vabbè, non arrabbiare, fare così, grazie, è andata male, è andata male.
3: Un'altra telefonata abbiamo.
0: Sentiamo. Pronto?
3: Pronto?
11: Pronto? Pronto?
3: Sì.
0: Ciao, come ti chiami?
11: Ciao, sono Marina da Ostia.
0: Marina.

0: ti sei tatuata sotto il malleolo.
1: Evviva l'Italia! Brava, hai vinto la, avete vinto la maglietta. Manuela, no, perché?
0: Maggio, maggio.
1: Perché un ape car? Perché Manuela?
2: Perché è una Pecar? È una storia molto lunga. Risale a 50 anni fa.
1: Sì.
2: Ho compiuto 14 anni e mio papà doveva regalarmi il motorino.
1: Sì.
2: Per cui siamo andati nella concessionaria della, posso dirlo?
1: Sì, della Piaggio.
0: Vabbè.
2: Sì, della Piaggio. Sì. E quindi lui mi voleva comprare il 50 special.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo scelto colore, tutte queste cose qua. Poi mentre mio padre contrattava, io mi sono fatta un giro in concessionaria.
1: Sì.
2: E mi sono resa conto che la Pecar costava esattamente quanto la Vespa.
1: Sì.
2: Allora ho detto a mio padre: papà, ti prego, blocca tutto, blocca tutto. Voglio cambiare, voglio la Pecar.
1: Sì.
2: Però non c'è stato verso. No, mio padre ha detto di no, anche perché ha detto, cioè, all'epoca non era così sdoganato come adesso, che
1: certo.
2: Certo. E quindi
1: niente
2: mio padre
1: a
2: mi ha risposto,
1: niente a
2: dicendo, dicendo in dialetto tarantino, e poi c'è tagli a cattà puro cane du carrettiera
1: pure
2: mi spiego.
0: Questa è storia.
1: Tu pensa che io invece come genitore sarei stato più tranquillo con la Pecar.
0: Certo, più grossa,
2: infatti,
0: meno pericolosa,
2: certo,
0: sì.
2: Perché è stabile.
1: È certo, peraltro
2: allora
1: è anche coperto. Sì.
2: Infatti, poi arrivato a un certo punto, sogno nel cassetto, me lo sono tatuato, l'anno 21 vado in pensione dal 1 settembre.
1: Sì.
2: Perché faccio l'insegnante ed è probabile che una quota della mia buonuscita
1: sia
2: la dedichi alla pensione.
1: Guarda, Manuela, è una storia bellissima, un sogno che si corona dopo 50 anni.
0: Ma che bello!
1: Grazie, Manuela!
0: Ciao.
1: Grazie. Avete tutte e due guadagnato in omaggio questa maglietta queste magliette del Ruggito del Coniglio e dopo questa bella storia italiana, purtroppo attualità
0: novità per i tatuaggi.
1: Calli.
0: Forse si sono inventati un tatuaggio che scompare con la luce.
1: Beh, sono i trasferelli, quelli che si fanno da bambino.
0: No, che si vede la luce del sole e sparisce.
1: Ah, che bello.
0: Sono, magari sono delle professioni in cui non ti prendono se sei tatuato,
1: cioè ti vedono solo al buio,
0: solo in discoteca,
1: ecco.
0: O al buio a casa tua
1: di notte. Se cammini sul ciglio, certo, di una strada ti vedono grazie al tatuaggio, ecco.
0: Ci sono state oltre 50 manifestazioni pro Palestina in tutte le grandi città italiane,
1: sì.
0: Una mobilitazione nazionale
1: importante, sì.
0: Eh sì, continuiamo a sostenere questo popolo, diciamo che sotto
1: botta. Continuiamo a batterci contro
0: sì,
1: la guerra, contro le stragi che mi pare siano ormai quotidiane.
0: Quindi sì,
1: chi, quale persona per bene può dire sì, andate avanti così?
0: Credo nessuna.
1: Ecco.
0: Furto alla Marchesi Antinori, colpo milionario.
1: Ai Marchesi
0: Toscana, si rubate 30.000 bottiglie di vino pregiato.
1: Il vino buono.
0: Valore 5 milioni.
1: Mamma mia.
0: Non è la prima volta che rubano intere cantine di vino.
1: Se dovessero prendere i ladri, potremmo dire che se li sono bevuti. Usare questa espressione romana che in questo caso sarebbe ad hoc.
0: I media svizzeri, i media elvetici riportano questa notizia. Caso Kras Montanaglio, ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie italiane.
1: Ma basta non darglieli. Che succede?
0: No, perché sapevo che c'era stato un accordo, era intervenuto
1: bene,
0: il presidente svizzero.
1: Allora, ufficialmente, diciamo da questi microfoni, non gli si danno. Basta, finita.
0: No,
1: che fanno? Ci dichiarano guerra, ci invadono.
0: No, sono neutrali.
1: Fanno rogatori internazionali, non stanno neanche nell'UE loro, peraltro.
0: Quindi
1: ciccia. Ecco.
0: Altola del Vaticano a chi vende titoli cavallereschi illeciti. Utilizzano peraltro chiese, cattedrali per vendere, che ne so, titoli da cavaliere templare, cavaliere ospedaliero, cavaliere teutonico,
1: pure
0: del Santo Sepolcro, di San Lazzaro, insomma.
1: Quindi
0: la Santa Sede dice noi non c'entriamo niente,
1: ma noi possiamo dare il titolo di gran ciambellano del Coniglio, cioè, oppure non lo so, questo dobbiamo appurarlo adesso.
0: Ci dobbiamo pensare,
1: dobbiamo capirlo, ecco.
0: Sì, degli ordini
1: araldici conigli vi faremo sapere nel caso.
0: Il cardinale Müller invece ricorda che la fucilazione in diretta è un atto barbarico.
1: Beh, sai, grazie cardinale.
0: La morte è un atto barbarico. E
1: sì,
0: dice una cosa interessante dopo l'annuncio di Hegseth, il capo del Pentagono. I soldati cattolici possono disubbidire.
1: No, devono disubbidire.
0: Cioè,
1: l'obiezione di coscienza
0: tra i soldati c'è?
1: L'obiezione di coscienza c'è ed è quanto mai giusta, perché non stai combattendo una

0: guerra lì, una battaglia dove il fatto che tu usi delle armi può essere comprensibile, ma anche certo, se tragico, ma lì tu stai sparando a un uomo anche colpevole, per carità, nel caso specifico di una cosa orribile, però certo, questo non giustifica, non si ripaga la barbarie con barbarie.
1: Dagli l'ergastolo, che significa questa cosa in piazza?
0: Un'esecuzione in diretta streaming, cioè una cosa veramente agghiacciante.
1: L'appello invece che susciterà un'ola in Italia dell'antitrust chiede che le televisioni abbassino i prezzi delle partite di Serie A.
0: Siamo tutti unanimi.
1: Io credo che su questa
0: siamo
1: cosa
0: tutti d'accordo.
1: Destra, sinistra.
0: Sì, si trova il bipartisan. Che sempre l'italiano si lascia andare, l'italiano si lascia andare.
1: Invece dobbiamo rientrare nei ranghi perché è arrivato il momento. No. Sì, del sondaggio.
0: Ma pure oggi.
2: Non si deve mai sapere.
0: Io ho cercato di evitarvelo.
2: Il sondaggio con le pere.
0: Ma non ce l'ho fatta.
2: Non si deve mai sapere.
0: È stato tutto indarno.
2: Il sondaggio con le pere.
1: Un'interessante ricerca dell'Università di Montreal, Canada, ha spiegato bene la differenza tra brutto sogno e incubo.
0: Ecco.
1: E per me erano la stessa cosa.
0: Invece ci sono delle gradazioni. Ecco.
1: Delle gradazioni diverse. Gli incubi non riguardano tutti.
0: Solo i più fortunati, diciamo, hanno gli incubi.
1: Cioè, i brutti sogni vengono dopo minacce psicologiche, insomma, conflitti interpersonali, comprensioni, rifiuti, preoccupazioni, mentre gli incubi hanno come tema aggressioni, inseguimenti, minacce fisiche proprio.
0: Quindi è una
1: cosa molto diversa. E vi chiediamo, vi angoscerebbe di più sognare di dover rifare la maturità tutte le notti?
0: Mamma mia.
1: Oppure di uscire in mutande, di trovarvi in mutande per strada?
0: Quale delle due situazioni oniriche vi creerebbe più stress?
1: Dover rifare la maturità o uscire in mutande?
0: Vabbè, ditecelo.
1: Votate, chiamate subito l'800 800 002.
0: Oppure chiamate l'800 800 002.

0: Siamo in diretta per voi, sono le 10:03 minuti, ma quasi qua. Mancano 8 secondi alle 10:04 minuti e siamo per affrontare il nostro sondaggio quotidiano.
1: Allora, in un incubo, vi angoscia di più sognare e dover rifare la maturità o uscire in mutande?
0: Allora, sentiamo come la pensate. C'è Paolo che ci chiama da Roma.
1: Ciao Paolo.
0: Buongiorno.
2: Ciao grandi.
0: Eccoti.
2: Ciao grandi,
0: eccoti.
2: Buongiorno.
0: Paolo, tu come la vedi?
2: Allora, io devo fare una premessa. Io ho 56 anni e il mio incubo terribile è di dover rifare la maturità. Ma perché? Perché io l'ho fatta due volte.
1: Due volte
2: l'ho fatta.
0: Cioè, t'hanno bocciato? Esatto. Che è successo?
2: Esattamente, mi hanno ammesso all'esame di maturità e poi sono stato bocciato.
0: Beh, ma una cattiveria. Quindi, ma non lo ammetto.
2: Una cattiveria terribile. Della quale ancora porto
1: i segni. No, ma sei traumatizzato.
2: I segni, esattamente.
0: Quindi diciamo la maturità, la maturità
1: reiterata
2: porta la vita alla maturità,
0: che poi lo fai maturare troppo il giovane e poi
1: si sfalda,
0: tende un pochino a sfaldarsi. Paolo, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Sentiamo Federica da quel di Udine.
0: Buongiorno Federica.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Come la vedi tu?
1: È peggio
3: la maturità, me la sogno ancora.
1: Ma davvero?
3: Mi sogno questo tema di italiano con un titolo lungo tutto il foglio prima pagina del foglio, e leggo una serie di parole che non hanno nessun senso, ecco, una con l'altra, e non capisco cosa devo scrivere.
0: Mamma mia.
3: Ed è un sogno ricorrente, cioè, nonostante
0: quindi torna questo sogno, ti viene varie volte, si ripropone.
1: Sì, tema di italiano, incomprensibile.
3: Tema di italiano, sì, mi sono
0: lo abbini a qualcosa che hai mangiato la sera prima o no?
3: No,
0: no.
1: Provate musetto.
0: È terribile sta cosa. Federica, grazie. Ecco, la maturità. Rifare la maturità spaventa.
1: Dopo
0: sentiamo
1: aver mangiato il fricco, sentite.
0: Lorella Piacenza.
1: Lorella.
0: Buongiorno.
1: Lorella.
4: Sì, ciao.
0: Buongiorno Lorella.
4: Sì, ciao.
0: Allora.
4: Sì, ciao.
0: Come la vedi?
4: Allora. Io la vedo che è il mio incubo. E sono 40 anni che l'ho fatto, dopodiché ho fatto tanti altri esami.
0: Sì.
4: Però la maturità praticamente sogno di non avere i testi per potermi preparare.
1: Ma no,
0: è brutto,
1: che non puoi studiare.
4: Non ho i libri. Quindi non posso affrontare il problema di matematica, perché non posso fare a casa gli esercizi
1: è terribile.
4: Per prepararmi.
0: È proprio uno stillicidio, brutto.
1: Freud può scrivere un libro, potrebbe.
4: È sempre lo stesso.
0: Che cosa terribile. Mamma mia, mi pare che il sondaggio stia prendendo una direzione molto chiara.
1: È in attesa anche.
0: Lorella, grazie, grazie. Concludiamo con Antonella che si trova a Bologna.
1: Antonella.
0: Buongiorno Antonella.
5: Buongiorno conigli, che emozione parlare con voi.
0: È un piacere averti qui con noi. Antonella, qual è questo tuo incubo peggiore?
5: L'incubo peggiore è di dover ridare la maturità, uguale a Lorella. Sono passati 40 anni e ancora sogno l'esame di maturità, ma peggio ancora, io sono laureata in medicina e sogno che se non ridò la maturità mi tolgono anche la laurea in medicina.
0: È una tragedia.
5: No, è terribile. E arrivo lì e non so niente, non mi ricordo niente di italiano, di latino, di greco, cerco di copiare, no, è veramente pazzesco. Sogno da tanti anni,
0: brutto,
5: davvero.
0: Mamma mia,
5: che brutto.
0: Antonella.
5: Anni meravigliosi, ma incubo della maturità.
0: Grazie Antonella. Mi sembra che, cosa che capita abbastanza raramente, c'è una unanimità.
1: È un plebiscito, 100%. Ha paura di risognare la maturità, di doverla rifare.
0: Anche perché, diciamo la verità, ma chi è in grado di superare l'esame di maturità? Se te lo fanno ridare, ma forse neanche l'esame di scuola guida supereremmo di nuovo. Quindi siamo sinceri. Mamma mia.

0: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: 2-2. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
2: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: 2-2. Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: qual è l'oggetto che vi odia?
1: E vi odia veramente?
0: E voi ci avete fatto caso nel corso di questi anni? Che quell'oggetto
1: ce l'ha con voi, è cattivo,
0: bastardo. Scusate,
1: cos'è, un tirabuscio?
0: Il famoso tirabuscio, che purtroppo non riesci mai,
1: si dà il tappo in faccia,
0: che uno se lo dà in faccia, sì. Oppure citiamo sempre la maniglia che ti aggancia il cappotto e te lo strappa,
1: lo scopettone che si stacca sempre il bastone.
0: Quale oggetto avete notato che vi odia?
1: Vi detesta. Denunciatelo all'800 800 002, fatelo subito.
0: Sì. Beh, vabbè, oltre all'800 800 002 potete scrivere naturalmente sulla pagina Facebook.
1: Adesso grandi imprese, grandi imprese del genere umano.
0: Sì.
1: C'è un signore, Benjamin Daniel, 33 anni, nigeriano di 33 anni, che ha stabilito un record mondiale di ballo senza sosta. Lui ha ballato per un'intera settimana, 176 ore.
0: Da solo?
1: Da solo.
0: Come un idiota, lui ha ballato, è crollato.
1: Sì. Segnatevi il nome di Carl Buschweil, l'uomo che cammina da 28 anni. Ha fatto il giro del mondo a piedi spingendo un carretto. Adesso vi aspetta di attraversare la Manica e tornare finalmente nel nord dell'Inghilterra.
0: Nella categoria imprese inutili, questa si ritaglia un bello spazio.
1: Catalogna. Al concorso del Castel de Tarragona hanno realizzato per la prima volta una torre umana di 9 piani.
0: Era ora.
1: È la prima volta ci riesco.
0: Era ora, perché sai, la torre umana finora si era fermata a 8 piani. E dispiaceva questa cosa un po'.
1: Mentre in Francia, all'Oise-en-Gohel, la funambola Bongonga ha attraversato 400 metri.
0: Ha attraversato?
1: Una fune, no?
0: Bongonga dritta.
1: Tra i più alti cumuli di scorie di tutta Europa.
0: Grazie Bongonga per averci dato questa emozione.
1: E finiamo con Jonathan Trappe.
0: Trappe.
1: Che durante l'Albuquerque Balloon Fiesta, la capitale del New Mexico, ha preso il volo attaccato a 94 enormi palloni riempiti di elio, come nel cartone animato.
0: Ma costui è un idiota, però.
1: Ma
0: poi dov'è cascato il povero Trappe?
1: Avrà trovato un modo per atterrare.
0: Perché la notizia non riporta lo spappolamento di Trappe, no. Quindi sappiamo.
1: Palloni colorati che.
0: Lo diciamo a beneficio di tanti ascoltatori che. Che sono magari anche
1: gli esperti i trappisti.
0: I frati trappisti, o anche semplicemente sono amici e supporter di Trappe. Ce ne sono tanti.
1: Dateci notizie.
0: Fateci sapere che sta bene Trappe, perché insomma così siamo un po' inquieti. It's a kind of magic.

0: Ci sono oggetti che ci odiano, sì. È inutile che facciamo finta di niente. Allora segnaliamoli, perché è un modo anche per mettere gli altri sul chi vive.
1: È importante. E sentiamo subito l'esperienza di Mirella dalla provincia di Messina.
0: Buongiorno Mirella.
1: Mira.
2: Ciao conigli bellissimi, allora, siete Mirella, la mia salute fisica e mentale.
1: Ma grazie.
0: Grazie Mirella, beh, mi piace che tu ci tratti come un sulfamidico, mi fa piacere. Senti Mirella, qual è questo oggetto che è un po'...
2: Allora, io litigo continuamente in tutte le epoche, in tutte le stagioni con le grucce, già la parola stessa, grucce, sì. Gruccio.
0: Che sono un cruccio, le grucce sono le stampelle per appendere gli abiti.
1: Come no?
2: Ecco. Esatto.
0: E perché
2: esatto.
0: Mirella, perché?
2: Ma perché guarda già la forma? Hanno una sì. specie di uncino che si va impigliando con tutte sì. le cose, con
1: è
2: gli
1: vero.
2: Abiti.
1: Sì.
2: È impossibile.
0: Sì. No, no,
2: quando
0: è vero.
2: Io li tolgo per fare il cambio di stagione, comincio a litigare.
0: Certo.
2: Perché si intrecciano fra loro.
0: Sì, sì, lo fanno. La gruccia è cattiva.
1: Poi metti qualcosa di pesante in alto.
0: No, no.
1: Quello non si mette
0: ma
1: mai.
0: Ma poi può fare male perché ti si aggancia. Insomma,
1: no?
0: La gruccia è una sì. carogna.
2: Sì.
0: Però
2: esattamente.
0: L'abbiamo creata noi umani, ecco, ce la siamo cercata. Mirella, grazie.
1: Coraggio.
0: Grazie. Grazie.
1: E sentiamo subito Cristina da Latina.
0: Buongiorno Cristina. Cristina. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi, conigli.
0: Allora,
3: per me è un onore ascoltarvi e soprattutto poter parlare dopo tanti anni che vi seguo.
0: Ma benvenuta. Grazie. Cristina,
3: grazie.
0: Senti, qual è questo oggetto che secondo te ci odia?
3: Lo spazzolino elettrico, perché ogni volta che magari devo fare un viaggio lo prendo, lo porto via o qualunque momento clou
0: sì.
3: ho dimenticato di caricarlo e sicuramente devo fare manualmente la
0: sì.
3: pulizia dei denti.
0: E poi manualmente non è come lo spazzolino normale, non è
1: no.
0: la stessa cosa, quindi
3: no.
0: Questo è un problema.
3: Veramente.
0: Spazzolino, tu dici che ce lo fa apposta, scaricarsi nei
3: Per me sì, per me
1: bastardo.
3: Sì.
0: Può essere. grazie Cristina, ci state dando dei temi di riflessione, gruccia e spazzolino elettrico. Attenzione.
1: Concludiamo con Mara da Padova.
0: Buongiorno Mara.
4: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ciao.
0: Mara. Benvenuta Mara. Allora.
4: Grazie ragazzi, saluto anche a tutti voi. Allora, quello che io sto per nominare
0: sì.
4: è proprio che mi odia talmente tanto
0: Mamma
4: che
0: mia.
4: Ogni volta che ci passo vicino... c'è l'unghia che non era di più la zampa sinistra del letto.
0: Brava.
1: Oh no.
0: Brava.
1: La zampa sinistra.
4: Quella mi odia proprio a morte.
1: È
4: non
1: sinistra.
4: Ce l'ha con
1: infatti.
4: Me, ragazzi, ce l'ha con me.
0: Certo,
4: ecco.
0: Tu dormi dal lato sinistro del letto, chiaramente.
4: No, io dormo dal lato destro, guardando il letto, il lato destro.
0: È il lato destro.
4: E devo passare per il lato sinistro,
1: certo.
4: perché
1: sì.
4: la porta si trova.
0: Ecco.
4: Ecco,
0: e le becchi
4: volta
0: questa zampa sinistra
4: sì.
0: maledetta del letto e l'unghia che cosa
4: l'unghia sta gridando vendetta
0: sta
4: al cospetto di Dio.
0: Io mi chiedo, è possibile fare un letto senza zampa sinistra? No, che non sta su
1: parte,
0: poi prende la
1: rotola, no.
0: Bisogna forse lo si può imbottire sta
4: ciao,
0: zampa
4: ragazzi,
0: sinistra.
4: Buona giornata.
0: Ciao Mara, pensiamoci.
4: Ciao.
0: Ci pensino anche i mobilifici
1: esatto,
0: a fare una
1: zampa sinistra.
0: Imbottita. Cioè, secondo me è un'esigenza forte, non è un capriccio.
1: Salviamo
0: i
1: come si chiama?
0: Salviamoli dalla zampa sinistra del letto. Ecco.

0: Ebbene, diventate adepti della pagina Facebook del Ruggito del Coniglio.
1: È molto facile, come si fa? Si cerca il Ruggito del Coniglio.
0: Dove?
1: Radio 2 su Facebook.
0: Ah, su Facebook, sì.
1: E poi si clicca mi piace e si diventa follower.
0: È la cosa che dici, ma davvero così fa? Sì,
1: vedi, le cose semplici possono
0: sono
1: dare
0: sempre
1: molta
0: le,
1: gioia.
0: Le peggiori. No, portano tanta gioia, portano tanta gioia, cari amici, ma se volete, questo è un altro annuncio traumatizzante, se volete potrete riascoltare questa ed i precedenti puntate del Ruggito del Coniglio.
1: Come si fa? Questo è facilissimo, utilizzando Rai Play Sound, applicazione o sito, fate voi.
0: Vedete voi
1: stanotte.
0: Allora,
1: allora 2:30.
0: Però non dire cose che possono turbare.
1: Quindi domani mattina.
0: Che possono turbare i radioascoltatori. Io ti prego di non dire cose che possono turbare.
1: Se uno proprio non c'ha niente da fare, può riascoltare una parte di questa puntata sempre qui su Radio 2.
0: Radio 2.
1: È facile.
0: Purtroppo sì. Le cose che spingono verso il peccato sono facili. Ecco, c'è poco da dire.
1: Mentre domattina saremo di nuovo qui in diretta dalle 7:45.
0: Lo confermo, grazie a voi tutti per la vostra attenzione. Adesso la linea va prima al giornale radio e poi a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Simona Giacinti. Fa discutere la tregua sull'energia fra Mosca e Kiev, annunciata da Donald Trump, auspicata dall'Europa e non confermata né da Mosca né Kiev. E Bruxelles incalza Washington, imponga sanzioni a Mosca.
3: Mentre Bruxelles si appresta ad approvare uno dei pacchetti di sanzioni più vaste contro oltre 1600 soggetti russi, l'alto rappresentante per la politica estera europea, Kaja Kallas, interviene sulla questione del cessate il fuoco energetico. Siamo favorevoli, ma non c'è certezza che la Russia lo rispetterà, e aggiunge: se la guerra finisse, non ci sarebbero attacchi alle infrastrutture energetiche russe, e per farla finire servono sanzioni su Mosca anche dagli Stati Uniti. Tutto questo dopo che Donald Trump ieri aveva annunciato sul social Truth l'entrata in vigore di una tregua fra Kiev e Mosca dei raid su centrali e raffinerie, annuncio non commentato ancora da Mosca e che ha colto di sorpresa Zelensky. Non ne sappiamo nulla, ma se la Russia lo accetterà faremo altrettanto, ha dichiarato il presidente ucraino, denunciando ore dopo raid russi su una centrale termica a Kharkiv, dove fra l'altro si registrano 3 morti e diversi feriti in un condominio sventrato da un attacco missilistico. Dal canto suo Mosca denuncia 2 civili morti nel Lugansk occupato. Valeria Fraschetti, GR2.
2: Un vasto incendio nella notte a Parigi ha devastato il più antico mercato coperto della capitale francese, l'Enfant Rouge. Non ci sono feriti, ma la struttura, monumento storico, rischia di crollare. Il mercato era stato fondato nel 1615 sotto il regno di Luigi XIII. Legge di bilancio, calendario serrato questa settimana che si gioca su 2 tavoli, Parlamento ed Europa. Inizia alla Camera il ciclo di audizioni sul documento programmatico di finanza pubblica. Nel pomeriggio l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Tra le ipotesi allo studio in manovra, la no tax area per i giovani fino a 35 anni, la detassazione delle tredicesime per pensionati e lavoratori con stipendi bassi, altro cavallo di battaglia, un tetto ai prezzi sulle bollette. È stato recuperato nella notte in gravi condizioni l'escursionista disperso sulle Alpi del Bellunese. Il 26enne di Roma era partito in mattinata per una camminata di qualche ora, ma è caduto per un centinaio di metri. Ancora bloccato invece in Sardegna lo speleologo nella grotta di Gorruppeddu, a 10 metri di profondità. L'uomo è vigile. I tecnici stanno rimuovendo i detriti franati che ostruiscono l'ingresso della caverna. Le aggressioni con la mini car nera a Roma: si cercano 2 ragazzi, forse minorenni, uno dei 2 biondo e di corporatura esile. Trovato anche un cappellino rosso perso durante uno dei 7 episodi di violenza segnalati. Al vaglio degli inquirenti le telecamere della zona tra Monteverde e Testaccio e la denuncia del furto di una macchinetta da parte di un avvocato con 2 figli. Intanto la vittima più grave delle aggressioni, Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino, ha subito di un secondo intervento e resta ricoverato in terapia intensiva. Annusare gli odori tipici di un luogo e saperli raccontare sui social per attirare turisti. Questo è il curioso annuncio di lavoro pubblicato dall'ente che gestisce il turismo su un arcipelago di isole finlandesi. Sentiamo.
4: Cerca Sinaso disperatamente. Le foreste di pini, l'aria di mare e il pane appena sfornato. Questi gli odori che dovrà descrivere chi si candida per un annuncio di lavoro pubblicato dall'ente che gestisce il turismo sulle isole Turku in Finlandia. La persona scelta racconterà con video e foto quello che ha annusato, che verrà pubblicato sui social e su altri canali dell'ente per attrarre i turisti. L'obiettivo è dimostrare che questo arcipelago è la destinazione più profumata al mondo. L'incarico durerà un massimo di 7 giorni tra maggio e giugno per una paga più che dignitosa, 2.000 euro lordi più le spese. Per candidarsi basterà postare un video sui social e mostrare di possedere la competenza richiesta, saper descrivere al meglio l'odore di un oggetto. Un lavoro particolare che senza dubbio attirerà curiosi appassionati dotati di fiuto anche nel trovare l'impiego giusto. Flaminia Gullo, GR2.
2: E siamo allo Sport Calcio Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese, domenica a pari 1-1 in Cagliari-Juventus e in Milan-Sassuolo, la Lazio vince 3-1 col Monza e raggiunge l'Inter in testa, finito a reti inviolate il big match Como-Roma, successo del Bologna 2-1 sul campo del Lecce. Motori, Formula 1 a Singapore, vince Verstappen davanti al ferrarista Leclerc, Antonelli vicino al titolo. MotoGP in Indonesia, successo per Bezzecchi, sul podio anche Raul Fernandez e Martin. Radio 2 Social Club fra poco, invece il prossimo giornale radio è alle 12.30. Buon ascolto.

0: in the morning.
1: Senti, sei emozionata? Domani c'è la festa del cinema di Roma, sei tu che la inauguri, che presenti, che fai la regina della serata.
2: No, non sono la regina della serata, sono la regina del celebrità. Però sì, sono emozionata, sono contenta perché come l'anno scorso ci sarai tu in prima fila.
1: Sempre.
2: Anche se ti porti quella lì di tua moglie, quella francese.
1: Lì, per mia moglie.
2: Va bene. Vabbè, ma che cavolo, ci sono io, però sì, saremo seduti accanto. Vedremo il film che apre la festa del cinema insieme.
1: Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film che io ho visto in anteprima, bellissimo, quindi insomma è una grande apertura per la festa del cinema.
2: Ma perché tu l'hai visto in anteprima?
1: Perché io ho degli amici molto influenti. Molto
2: vengono anche oggi alcuni dei tuoi amici influenti alla Radio 2
1: Social Club. Viene Pino Strabioli con Greta Mauro per il programma Caffè Italia su Rai 3 tutti i lunedì alle 15:25, un programma che si occupa di cultura, di cose che avvengono nel nostro paese, per fortuna belle.
2: Beh, come noi, anche noi ci occupiamo
1: anche
2: di,
1: noi, sì.
2: Di cose belle.
1: Certo, anche noi, però loro meglio.
2: A volte ti amo, Matteo Lancini ha scritto questo libro che parla anche di come si modifica l'amore, le nuove generazioni, come se la vivono, se sono migliori o peggiori di noi.
1: La coppia che non è più coppia, almeno non nel senso tradizionale, ce ne parlerà lui di come è l'approccio oggi dei giovani al tema dell'amore. Sì, professionale. Poi per la musica dal vivo viene Marta Del Grandi con noi, con il suo Dream Life Tour.
2: Canterà dal vivo a Radio 2 Social Club Vincenzo Comunale per lo spettacolo.
1: Adoro.
2: Stand up comedy, prima
1: adoro.
2: Pagina, edizione straordinaria. Cioè, è una super cazzola perché lui ha due spettacoli in giro.
1: Ah sì, due?
2: Sì, prima pagina e poi prima pagina edizione straordinaria. Ne parliamo oggi con lui.
1: E poi con noi, come sempre, Saverio, Raimondo, ma prima di tutto...
2: Renzi, se la social band! Good morning!

0: I say yeah. Brava, brava, bravissimi, viva la social band Emanuele Ciampichetti, Mechi Marturano, Alessio Graziani, Claudio Trippa. Anche quest'anno nessuno di Radio 2 Social Club ha vinto il Nobel, nessun Nobel abbiamo vinto.
1: Nessuno.
2: E poi io avevo scoperto quella cosa che era perfetta per il Nobel.
0: Qual era?
2: Che se ti tagli le unghie dei piedi puoi comprare le scarpe di una misura più piccola.
0: Saverio Raimondo viene a parlarci.
3: Buongiorno, buongiorno, io 40 di piede comunque.
2: Ma con le unghie?
3: Io sempre tagliatissime.
2: Perché io devo comprare.
0: Ma perché lui se le mangia le unghie dei piedi.
3: Certo, esatto.
0: È nervosissimo.
2: Buongiorno amici.
3: Nervoso, sono tipo nervoso.
2: Buona colazione a tutti.
3: Allora, si concludono in queste ore con l'assegnazione del Nobel all'economia, appunto l'edizione 2026 del prestigiosissimo premio. Tiriamo un po' le somme, cominciando a notare che quest'anno l'Italia zero titoli, neanche un Nobel abbiamo vinto. Mancini, dimettiti, si dimettano entrambi Malagò, sia il presidente che il commissario, tutti e due si dimettano, neanche un Nobel abbiamo preso.
0: Non citare per cortesia Mourinho, che sono giorni delicati questi.
3: Sono zero titoli però per l'Italia.
0: Ecco, ho capito. Comunque, non lo citare, non lo citare perché c'è Roma Real.
3: Comunque, vediamo chi sono stati i vincitori del Nobel 2026. Allora, il Nobel per la medicina è andato a tre ricercatori, uno statunitense e due tedeschi, che hanno, pensate, rivoluzionato lo studio del cervello, scoprendo che alcune cellule nervose, sai le cellule quelle un po' che non le puoi dire niente che subito,
0: sì,
3: cellule nervose, hanno scoperto alcune cellule nervose possono essere attivate e controllate tramite la luce. Questo significa che in futuro, quando avrete mal di testa, non dovrete più chiamare il medico ma un elettricista.
0: Sì, perché sono fotosensibili.
3: Sono fotosensibili.
0: Sì.
3: Sono fotosensibili. Grazie a questa scoperta, in futuro sarà possibile accendere e spegnere, in un certo senso, parti del cervello semplicemente premendo un interruttore. La sperimentazione è già cominciata sia in Italia che nel resto del mondo, solo che i ricercatori hanno perso l'interruttore e molti cervelli sono rimasti spenti. Come ci siamo?
0: Noi ce ne siamo accorti.
3: Ultimamente.
0: La famosa fuga dei cervelli.
3: Non
0: adesso
3: è che sono fuggiti.
0: Lo spegnimento dei cervelli. Oh, non si dirà più mi si è chiusa la vena quando perdi il controllo,
3: no,
0: mi si è spenta,
3: si
0: la,
3: spenta
0: luce.
3: La vena. Il Nobel per la fisica. Il Nobel per la fisica quest'anno è andato ai ricercatori statunitensi e belgi che hanno studiato i neutrini provenienti dallo spazio. È uno studio difficilissimo perché i neutrini, per giunta spaziali,
0: le salutiamo perché
3: salutiamo,
0: ci seguono sempre,
3: dallo spazio. Dallo spazio, i neutrini sono praticamente impossibili da scovare, sono persino più sfuggenti di un evasore italiano. Cosa fanno? Amoreggiano questi. Vabbè, il Nobel per la chimica invece è andato al Giappone per la ricerca sulla sintesi asimmetrica.
2: Che
3: è la sintesi?
2: Cos'è?
3: Non è lunga da spiegare, ma
2: non lo sai.
3: Beh, non è che abbia preso il premio Nobel per la chimica io, sinceramente, però lo sanno loro, tant'è vero che hanno preso il premio. Questa la sintesi asimmetrica, complicata da spiegare, però ha delle implicazioni molto importanti nell'industria farmaceutica. Pensate, ciò per cui loro hanno vinto il Nobel, per noi comuni mortali è una bustina effervescente.
0: Non ci cambia niente a noi.
3: oppure una supposta effervescente. Le implicazioni del Nobel,
0: oddio,
3: per la
0: lì
3: chimica.
0: Cominciamo a entrare.
3: È un premio. Nobel per la letteratura invece è andata alla poetessa e scrittrice canadese Anne Carson, una fra i pochi scrittori a non aver fatto promozione dei suoi libri in questo programma.
0: Per quello.
3: Che è la ragione per cui gli hanno dato il Nobel. È la ragione per disincentivare.
0: Io sono tre anni che vinco il Grammy per non aver fatto l'album. Mi danno questo riconoscimento grazie a Luca per non aver pubblicato
3: quindi
0: disco.
3: Quest'anno non me lo vince.
2: Quest'anno tra poco ne parleremo.
3: Per finire, Nobel per la pace a Nevi Pillay, giurista sudafricana per la difesa dei diritti umani e del diritto internazionale. Vi ricordate i diritti umani, il diritto internazionale?
0: No, e chi se li ricorda?
3: Lei ancora se li ricorda, Nevi Pillay, e li difende. Pensate anche a Gaza, perché Nevi Pillay è stata infatti una delle voci più autorevoli nel denunciare quanto compiuto dal governo israeliano in Palestina come crimini di guerra, non esitando a definirlo un genocidio. Alla notizia infatti hanno rosicato in due, Netanyahu e Francesca Albanese. Francesca Albanese
0: lo voleva lei.
3: Ah, volevo pure io il Nobel. Invece no. Durante questa puntata invece in queste ore verrà assegnato il premio Nobel per l'economia, non sappiamo ancora chi lo vincerà, ma sappiamo le ragioni, cioè chi lo vincerà perché ha scoperto come guadagnare 1.060.000 euro così in un giorno.
2: Cioè, come si fa?
3: Vincendo il premio Nobel.
2: E vai!
3: Il premio Nobel te brecchi un milione. Ah,
2: veramente?
3: Bene, sì.
0: Sai, adesso, adesso che me l'hai detto, io un pensierino per l'anno prossimo ce lo faccio.
3: Comunque, l'anno prossimo verrà rivoluzionato l'anno prossimo il premio Nobel, perché il prossimo anno il premio Nobel verrà condotto da Stefano Di Martino e chi vince il premio Nobel alla letteratura rappresenterà la Svezia all'Eurovision.
2: Ma come? Io adesso faccio un casino, non ho capito niente.
0: Se conduce tutto è Mastoccolma, vedete che lo farà Mastoccolma. Poi Stoccolma.
3: In giuria al premio Nobel.
2: Ma perché non facciamo il premio Nobel dei giovani, come saremo giovani?
3: Infatti,
2: così grattiamo anche
3: Nobelino.
2: Lì. Nel frattempo un po' di musica su Radio 2, Ariete e Angelina Mango, che bella vita. Quanto piccola stava.

0: bella vita.
1: In Italia il caffè si prende il lunedì, tutti i lunedì alle 15.25 su Rai 3, il Caffè Italia, e ce ne vengono a parlare Pino Strabioli e Greta Mauro. Eccoli qua, ciao!
2: Buongiorno
3: ragazzi!
1: Ciao,
3: come state? Ci si bacia?
2: Ci si bacia!
3: Ciao Ema!
1: Ciao Pino! Che bello avervi qua, che bello!
2: Eccoci qua!
1: Ecco.
2: Ragazzi, ma l'eleganza...
1: Sì.
2: L'eleganza di Pino e di Greta, come sempre,
3: capito?
2: Devo dire.
1: Sì.
2: Belli,
1: Siete
3: noi
1: proprio...
3: abbiamo un armadio in comune ormai, siamo proprio.
4: Ah, il microfono, certo. No, adesso ho da fare una cosa, andate avanti.
3: Che devi fare?
1: Che devi fare?
4: Devo mandare una foto.
1: A chi? La devi?
5: Non si mandano certe foto, primo. Pino!
2: Ma scusa, a quest'ora!
4: A quest'ora, sì.
2: Da mezzanotte in poi!
3: È fatto così, Pino.
1: Dopo verrà Matteo Lancini e ci rimprovererà perché stai sempre sui social, Pino.
4: Io pochissimo.
1: Voi giovani state sempre sui social.
4: Ragazzi. Io sì, quando vado nelle trasmissioni mi metto sui social.
1: Adesso c'è una nuova categoria di persone, almeno io lo vedo qua in città a Roma, che attraversano leggendo e mandando messaggi.
2: Io?
1: Ma io non lo so come
3: fare. Non è che c'è una categoria di persone, tutti. Io passo la giornata a suonare il clac, mettiamola così, a suonare.
2: Allora, stiamo per litigare, Greta.
3: Perché tu sei di quelle, non ti ho mai incontrato, Emma.
2: Perché non si suona il clacson per spostare le persone, si suona solo per le emergenze.
3: Pip.
2: Questo è un bel
1: consiglio. Spostare una persona potrebbe essere un'emergenza.
3: Un consiglio. Io la mia è una spintarella, un consiglio. Non è.
1: No, perché adesso tutti fermi per far passare, giustamente sta sulle strisce pedonali. No. E quello a metà si ferma e fa.
4: Ma chi?
5: I pedoni.
1: Passando.
4: Ah, i pedoni.
5: Bloccano sulle strisce.
1: Stai con noi, Pino?
4: Sì, adesso sto con voi.
1: Ah, ecco,
4: sto
1: no, con perché?
5: Voi. La foto?
4: Non lo so, ti è arrivata la foto?
1: È arrivata la foto.
4: È arrivata.
2: Marco Verdura, no.
1: Poi gliela manderai.
4: Poi gliela manderò.
1: Ragazzi, allora... Un minimo, però parliamo anche di Caffè Italia, no?
5: Quindi non qualità arabica, ma gusto Italia, quindi.
4: Beh, Caffè Italia è un appuntamento con la cultura, ogni lunedì 15:25 Rai 3, condotto dalla signora Greta Mauro e il sottoscritto, dove informiamo i nostri telespettatori circa il teatro, l'arte, la musica, la lirica, la danza.
3: Si staranno chiedendo perché loro due nell'appuntamento della cultura.
4: Perché ce lo meritiamo.
3: Certo. Ce lo meritiamo.
1: Ma tu poi, figura, tu hai lavorato con Santoro, hai lavorato con Mario Tozzi, hai lavorato con la Gialappa,
3: ma quelli con cui non ho lavorato, quelli
1: con cui è successo,
3: no, poi è successo che a un certo punto ho iniziato a lavorare con Pino Strabioli, per cui di conseguenza ho lavorato con tutti quelli con cui ha lavorato lui, perché sai che lui ha lavorato con chiunque, quindi adesso io mi sono fermata, c'ho solo Pino Strabioli,
4: sì.
3: E a specchio ho lavorato con tutti gli altri.
1: Bene, adesso un po' di musica a Radio 2 Social Club, torniamo tra poco da voi, ma c'è Paolo Nutini.
2: New shoes, hai trovato la foto?

0: Questa è Radio 2 Social Club, oggi con noi veramente tantissimi ospiti. Adesso abbiamo ovviamente Greta e Pino, ma insomma dopo arriveranno tanti ospiti, sia per la musica sia per parlare di argomenti interessanti come questo libro di Matteo Lancini, A volte ti amo, e poi arriva secondo me il mio comico preferito, però non vi posso dire il nome.
1: E anche la musica dal vivo, a
0: non
1: tra
0: me lo
1: pochissimo.
0: Dico, non me lo dico adesso.
1: Dai, è Saverio.
0: No, ma che sai? Oh.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 euro più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 euro più IVA. Info su Iliad.it. 2-2.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: A Radio 2 Social Club siamo in splendida compagnia oggi, ma adesso diamo il benvenuto anche a un altro ospite.
1: Perché in libreria con il suo nuovo saggio, ne abbiamo parlato anche prima, si parla d'amore, di nuove generazioni, dell'esempio che un po' abbiamo dato noi, esempio sbagliatissimo da quanto ho capito io, A volte ti amo è il nome del saggio, con noi Matteo Lancini.
0: Benvenuto Matteo,
2: ciao.
0: Caro Matteo, che vuol dire a volte ti amo? Che è un amore a intermittenza? Che cos'è?
3: Ma soprattutto stamattina sì o no?
2: A volte ti amo, a volte no. È che la coppia oggi non è più per sempre, ma è finché dura. E quindi provo a dire le difficoltà delle nuove generazioni a coniugare il loro progetto individuale con un progetto di coppia, e a volte ci siamo dimenticati che negoziare tra i propri bisogni e i bisogni dell'altro è quello che aiuta a costruire una coppia.
0: È quello che fanno Pino Strabioli,
4: sì, e Greta Mauro.
5: Noi, sì.
4: Noi il lunedì, per
5: noi,
4: cui ci amiamo il lunedì.
5: Solo il lunedì ci amiamo.
4: Alle 15:20 alle 16:00.
5: Eh?
4: Sì, funziona
5: per questo,
4: funziona.
5: Perché abbiamo scelto il lunedì.
4: Un'oretta di passione e poi ciao cara.
5: Litighiamo pure.
0: Poi ognuno per la sua
5: però,
0: strada.
5: Però guarda, io ho due figli adolescenti, uno 16 anni e l'altra 13, e la difficoltà che hanno loro oggi non tanto nelle relazioni, perché sono ancora piccoli, quindi si stanno affacciando al mondo dell'amore, ma alla capacità di relazionarsi al mondo, perché

0: loro lo filtrano attraverso il cellulare e i social, e quindi c'è veramente bisogno di un'educazione digitale, un'educazione affettiva, perché come detto Emma, noi abbiamo dato un cattivo esempio, la nostra generazione, perché ci hanno buttato dentro in questa cosa, non la sapevamo usare, abbiamo pensato di divertirci. Però io come
1: la cosa
0: faccio...
1: terribile è quando rimproveri tuo
0: così,
1: figlio, non stare
0: leva
1: sui
0: il telefono
1: e
0: tu stai
1: a una
0: così.
1: Mail,
0: no, scusa, ma è il lavoro, non è vero, perché stai guardando Instagram.
2: Infatti Matteo dice proprio questo, che prima il passaggio importante era avere il motorino, era avere 18 anni, insomma, era quella maturità lì. Oggi invece il passaggio importante, cioè l'unica cosa che desiderano i ragazzini è lo smartphone.
3: Beh, è l'unico rito iniziatico rimasto, lo smartphone di proprietà.
1: Il primo telefono non si scorda mai.
3: Non sono critico, sono cresciuti all'interno di una società online dove li abbiamo obbligati noi. Non dimentichiamo che la frase vietato il gioco del pallone arriva prima dei social e dello smartphone.
2: È vero, però.
3: In una società che li ha chiusi lì dentro. Pensate a proposito di questo, che io ero un giovane in formazione, i miei maestri mi dicevano: vuoi fare lo psicoterapeuta dell'adolescente? Sì, studia due materie che non passeranno mai di moda, soprattutto coi maschi: sesso e motorino. Sono 25 anni che non ho un paziente che mi parla di questi temi.
0: Se vuoi ti presento mio marito.
3: Appunto.
1: Solo gli adulti parlano di queste cose. Senti, in un mondo adulto sempre più confuso e terrificante, perché insomma si scatenano guerre, si uccidono, addirittura l'altro giorno questo annuncio scioccante di un'esecuzione in diretta streaming e cose varie, come facciamo poi noi a dare delle responsabilità o a dire che i giovani sono così, i giovani sono colà? Dal mondo adulto arrivano esempi veramente devastanti.
3: Ma io penso che questa nostra fragilità infatti cosa fa? Spinge poi ad attribuire la violenza giovanile o le difficoltà dei giovani ai social, che sono diventati un po' il nostro lavacoscienza. E non parliamo invece di che modelli presentiamo ogni giorno a proposito di violenza individuale, di comportamenti in cui manca anche la solidarietà a volte a scuola. Io lo dico sempre e l'ho detto anche in audizioni al Senato e alla Camera. Il cyberbullismo in Italia l'abbiamo diffuso noi con i gruppi di WhatsApp dei genitori. I gruppi di WhatsApp dei genitori negli anni hanno caratterizzato il nostro modo di...
1: L'acceleratore di particelle. Senti, ma invece i ragazzi quando vengono da te, i ragazzi, di cosa ti parlano? Quali sono gli argomenti?
3: Ma oggi le nuove generazioni si sono enormemente psicologizzate perché, come spiego nel libro, hanno dovuto intercettare i nostri bisogni. Faccio un esempio, negli ultimi 10 anni non c'era mai successo. I ragazzi che vengono a parlare da noi descrivono il funzionamento psichico, affettivo, relazionale del papà, della mamma e dell'insegnante più di quanto poi il papà, la mamma e l'insegnante sappiano descrivere i figli.
2: Questa cosa mi ha colpito tantissimo in FOMO, abbiamo presentato qua, c'è questa serie su RaiPlay, si trova... È una specie di documentario che racconta l'ultimo anno di scuola di giovanissimi e loro si analizzano in continuazione, cioè usano dei termini che, boh... Non lo
1: ma
2: so,
1: poi oggi i ragazzi te lo chiedono, i ragazzi sì. Oggi chiedono ai genitori: vorrei incontrare, parlare con qualcuno, vorrei andare dallo psicologo. Oggi i ragazzi lo chiedono. Una volta addirittura, se tu percepivi che ci fossero delle fragilità in corso, delle ipersensibilità, eri tu che cercavi magari di convincere l'adolescente a farsi aiutare, no? Adesso è il contrario, oggi i ragazzi lanciano, non dico un grido d'allarme, ma un'esigenza, che è quella di parlare con qualcuno e non necessariamente, anzi quasi mai, con un genitore, ma
3: però
1: con una persona terza.
3: Quello che dici è talmente vero, non dimentichiamo che quando incontrano un insegnante, un dirigente scolastico, un educatore davvero capace di chiedere chi sei, raccontano delle cose che noi non avremmo mai raccontato. Quindi c'è una predisposizione all'adulto, a patto di sentire che l'adulto sta facendo qualcosa per lui e non per noi, perché oggi molto spesso il tema è questo: noi chiamiamo protezione bene qualcosa che in realtà serve a noi per placare le nostre ansie.
1: Per stare tranquilli.
4: Annulla la complicità, certo.
2: Ragazzi, è il momento della musica dal vivo a Radio 2 Social Club. Lei è una cantautrice, una musicista, una produttrice. Ieri Saverio è andato al suo concerto qua a Roma. Ha detto che era bellissimo.
5: Bellissimo.
2: Tu hai una vita sociale comunque da invidiare, veramente.
5: Una vita sociale, esattamente.
2: Non mi guardare così. La prossima volta vengo anch'io.
1: Sì, è andato al concerto, però poi lei ti ha denunciato per stalking.
5: No,
1: quindi
5: no,
1: voglio dire.
5: Soltanto
1: non è il primo concerto.
5: E poi me ne sono andato.
1: Ah,
5: pensa.
1: Sì.
2: Presenta il suo nuovo tour qua a Radio 2 Social Club, Fall Winter Dream Life Tour, che porterà in giro per l'Italia ma anche in Europa. E con noi Marta Del Grandi. Buongiorno.
1: Dream Life.
2: Che canterà
1: la title track. Tu non so se lo sai, ma è l'ultima canzone che ha scritto per l'album, che ha scavallato tutte le altre, le ha superate, è diventata la title track.
2: Oggi in italiano, però.
6: Plot twist.

0: Marta Del Grandi, Dream Life, raggiungici pure al tavolo accanto al tuo fan numero uno, Saverio Raimondo.
1: Saverio, ma ieri l'ha cantata in italiano o in inglese?
2: In inglese, quindi oggi l'ho ascoltata in italiano, vedi, non si ripete, come Paganini.
3: Così.
1: Oh, torno da Greta e Pino, mentre Marta ci raggiunge qua al tavolo, benvenuta, bentornata, perché noi avevamo presentato poi tempo fa il tuo album, adesso il tour, ma volevo saperne di più di Caffè Italia.
4: Cosa vuoi dire, Greta?
3: Allora,
4: sappiamo
3: tante cose, perché Caffè Italia è un racconto della cultura che passa nel nostro meraviglioso paese, ma anche di cose piccole. Quindi noi raccontiamo festival, mostre, teatri, cinema. Parliamo della festa del cinema, perché parte la festa del cinema in questi giorni. Voi lo sapete, di Roma, voi lo sapete bene.
1: Come no?
3: Che Emma è la protagonista della prima serata.
0: Il cinema protagonista.
3: Quindi abbiamo ospite Salvatore Anastasi, che è il presidente della Fondazione
4: nella
3: Cinema
4: puntata
3: per
4: di
3: Roma,
4: oggi, peraltro
1: anche presidente della SIAE.
3: Esatto, presidente della SIAE. Quindi parleremo della festa del cinema, di quanto sia importante per una città come questa un indotto come quello, no, della festa, che fa numeri altissimi. Ma raccontiamo anche le piccole mostre nelle
4: oggi
3: province.
4: Passiamo da Caravaggio ad Hopper, Vincenzo Schettini, con lui parleremo di scuola, di adolescenti, di studio, di... Insomma, questo è.
1: Tu hai lavorato con Caravaggio?
3: Sì.
4: Io
3: sì.
4: Caravaggio non ci ho lavorato.
3: Ma come? C'hai una foto sui social?
4: Ho fatto una cena che poi è finita malissimo, ma adesso non
1: ma
4: è
1: ma quella
4: caso.
1: Volta che Caravaggio ti chiese di fare la cresta per farti un ritratto. Ma ce l'abbiamo un ritratto di Pino Strapioli?
4: A quello che mi ha fatto Caravaggio.
1: Per chi ci segue.
4: Uscivo proprio dalla cena con Caravaggio, sì.
3: Dov'è?
0: Scusami,
2: ma questi caravaggesco.
4: Eccomi, sì.
3: No, vabbè.
4: Sì, sì.
0: Ma scusate, questo è Pino Strapioli al Cocorico?
1: Pazzesco.
0: Al Cocorico?
4: Brava, ero io.
3: A me che versione? Quando lo ordini su Amazon e quando arriva?
4: Quella è quella. E la giacca era con una tenda comprata a Porta Portese, avevo costretto la mia povera mamma a cucirla, e l'occhio così a mezz'asta.
1: Qui è quando cantavi.
3: Che ora è?
4: Piper, 4 del mattino.
1: Ah, ecco. Complimenti.
4: Grazie, Barbarossa.
1: Anche per la trasformazione, cioè non è.
4: Beh, questo
1: non è...
4: poi con Emma, no? Noi ci siamo occupati di moda, io e te.
0: Certo, di moda e di discoteche, mi sembra di capire. Sì.
1: Ma allora... soprattutto la moda si è occupata di voi. Prego.
0: Se è il momento di ascoltare Marco Mengoni, per caso? Giornate perse.
1: Dobbiamo anche poi, alla fine di questo brano, dobbiamo poi congedarli, perché loro lavorano.
0: Non è vero?
1: Sì.
0: Andate via.
4: Io tornerò. Greta, non so. Vuoi tornare?
1: Scusa Pino, senza offesa, fra i due io preferirei che tornasse Greta.
4: Ma chi preferisci fra i due?
0: No ragazzi, non fatemi scegliere tra papà e mamma. Credo che mamma è Pino Strabioli e papà è Greta.
3: Esatto.
0: Mauro,
4: Io c'ho Saverio dalla mia, dai.
0: Marco Mengoni su Radio 2 scegliere.

troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Lo abbiamo promesso, era nei patti, era nel contratto, hanno avuto champagne in camerino, il caviale, le cose, ma nel contratto c'era anche scritto che a una certa ora vi dovevamo liberare.
1: Anche perché andiamo in onda fra qualche ora.
2: No, ma anche perché abbiamo controllato, è arrivato effettivamente il bonifico del riscatto. Quindi
1: è arrivato.
0: Quindi liberiamo Greta Mauro e Pino Strabioli, ricordando l'appuntamento.
1: Hai Greta.
3: Caffè Italia 15:25 lunedì su Rai 3.
0: Greta, non lo dico a Pino perché Pino è molto impegnato, lavora con tante persone, ma tu quando vuoi tornare torna.
3: Io pure domani, io sempre torno da voi, sto sempre qua.
0: Io Pino c'ho paura che mi arriva con la cresta, no.
1: Ma io arrivo con la cresta, come vuoi, arrivo
3: con la
1: come
3: cresta,
1: vuoi.
3: Per favore,
1: sì, arrivo.
3: Ti prego.
1: Chiedete e io arrivo.
0: Chiedete
1: e
0: vi sarà dato. Grazie di essere stati con noi.
3: Voi,
0: grazie. Pubblicità.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
4: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
3: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
5: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
3: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

0: bello questo jingle di Giuliano San Giorgi, però manca Saverio.
1: Non ti preoccupare. Assente giustificato.
2: Senti che falsetto, ragazzi.
0: Senti che roba, ecco, le mutande strette. Io quando io metto le mutande strette c'ho un falsetto.
1: C'è Marta del Granisa, sei un falsetto, Luca, sei un falsetto. C'è
0: Marta, vuoi Marta, andare via?
2: Sì, mi guarda male.
0: Lo so.
3: Ma no, figura. Pensa,
0: ma come fai tu? Ieri sera hai fatto il concerto e stamattina stai da noi. Come hai fatto a svegliarti?
1: Tra l'altro al concerto ieri sera in condizioni di umidità.
3: Ieri sera importante. C'era un'umidità, una situazione di muschi e licheni importante.
0: Sì.
3: E sì, dai, ho dormito un tot di ore. Ed eccomi qui.
0: Vai.
2: Oggi qua, domani a Berlino.
0: Grazie.
2: Insomma, dovunque, va dovunque.
3: Più o meno.
0: Qui, domani là. Grande pezzo di Batti, bravo. Ma adesso noi, vedi che abbiamo un quotidiano qua. Sul...
1: Non se ne vedevano più da tempo.
0: Sì, esistono, li fanno ancora sulla carta. Sì.
2: Anche
0: fanno.
2: Se i nostri autori.
0: A mano.
2: Gero Arnone ha detto che trovare un'edicola è stata un'impresa stamattina. Non esistono più le edicole, si stava meglio prima. Insomma,
0: vendono
2: un po'
0: solo i gratta e vinci.
2: Esatto, ma noi l'abbiamo comprato perché di prima pagina si parla oggi, ha annunciato il tour 2027 del suo spettacolo di stand-up comedy, appunto prima pagina, edizione straordinaria, e con noi Vincenzo Comunale.
0: Eccolo! Ciao Vincenzo!
4: Ciao, buongiorno!
0: Come stai?
2: Il mezzo busto della comicità.
4: Come qua, mezzo busto qua perché siamo in piedi e stand up anche per questo, Saverio lo sa.
0: Senti, su tutte le prime pagine, su tutti i giornali in queste settimane non si parla d'altro.
4: Del tour mio, no, non penso. Non credo.
0: Esatto,
4: no, quello che giornali compri, no?
0: No, non si parla d'altro del rincaro della benzina.
4: La benzina è vero.
0: Costo della
4: vero,
0: benzina.
4: Un tema... infatti ci tengo a precisare, io vengo da Napoli perché abito là, la produzione mi ha chiesto come volevo venire, se col treno o con la benzina. Io ci tengo a dire che sono venuto col treno.
0: Bravo.
4: Se avessero dovuto pagare la benzina, probabilmente Dua Lipa a Sanremo saltava. Quindi se la vedete ospite, non voglio dire che è merito mio, ma diglielo a Stefano. Comunque ho contribuito per l'azienda per non far fallire la RAI.
0: È molto umano, grazie.
4: Grazie.
0: Se non ci aiutiamo tra noi.
4: No, è il mio. No, sì, c'è questa cosa della benzina che tra l'altro sta raggiungendo. I più attenti lo dico perché magari manca la notizia, è aumentato il prezzo.
0: Veramente?
4: Sì.
2: Ce ne eravamo accorti.
4: A me non mi sfugge nulla, ma io guardo queste cose e non so, si è arrivati dei livelli un po' assurdi, tipo su subito.it ho visto un annuncio, diceva: vendo benzina nuova, mai usata, dovete solo toglierci la Fiat Panda intorno. Quindi
0: che è una
4: penso, sono livelli importanti. Chiede questo.
0: Senti, ma nel tuo spettacolo affronti tanti temi, anche religiosi, ho visto.
4: Sì, allora in realtà prima pagina è un po' una paraculata come tutti gli spettacoli, nel senso che
0: puoi parlare di tutto.
4: Esatto, cioè, no, ma in realtà io ho una doppia funzione, perché mi piace parlare sia delle prime pagine dei giornali, quindi dell'attualità, un pretesto per commentare quello che succede. In realtà volevo scrivere uno spettacolo sugli inizi, sulle prime volte, quindi le prime pagine della nostra vita, la prima pagina di un amore, la prima pagina insomma, della nostra vita, la nascita, quindi parlo del giorno in cui sono nato, anche non sapendo, perché me lo racconta mia mamma. Quindi è un modo un po' per parlare degli inizi, mi piaceva.
0: Delle prime volte.
4: Sì, perché la pagina bianca, insomma, di un foglio, di uno spettacolo che ancora devi scrivere, secondo me è la cosa più entusiasmante, perché potrebbe essere un capolavoro o una stronzata, cioè c'è il 50 e 50. Quindi è bello perché un foglio bianco è potenzialmente tutto.
0: Un capolavoro della comicità. Della commedia è stato prima pagina il film, non so se tu sei talmente giovane, ma era un film di Billy Wilder con Walter Matthau e Jack Lemmon.
4: Ah sì,
0: ti consiglio di guardarlo se non l'avessi visto perché
4: visto,
0: veramente quando si dice prima pagina noi è come quando vedo il programma Un giorno in pretura, mi viene il film con Alberto Sordi, c'è la prima cosa
1: che c'è Billy Wilder, che a sua volta era il remake di un film con Cary Grant e mi pare Teresa Russell, che era la signora del venerdì, io guardo.
0: Lo vedi quante cose sanno, lo vedi. E questo è uno che ha studiato. Non a caso vai ai concerti di Marta del Grandi.
2: Non parliamo di studi perché Matteo Lancini credo ci dà due giri a tutti quanti, no?
0: Quante lauree c'hai adesso?
5: Due sole.
4: Umile.
0: Allora,
5: non è che volevo, è che
2: non volevo,
5: ho fatto filosofia e indirizzo psicologico, poi per diventare psicoterapeuti e specializzarsi hanno chiuso l'accesso dei quelli di filosofia e quindi mi è toccato prendere pure una seconda laurea per specializzarmi.
0: È toccato così, così.
4: Quindi non puoi fare più il ministro in Italia, si è precluso delle possibilità. Già con una era...
5: Io ho solo delle istruzioni pure io
4: Dams, pure
5: solo
4: io Dams,
1: sapevo. Se lo vedi,
2: amici, Roma 3. A proposito di prima pagina, c'è Marta qua che ci dà un po' una lezioncina, perché comunque in questo brano che stiamo per ascoltare, che è Antartica, parli anche di cambiamenti climatici, parli di tanti cambiamenti che affrontiamo oggi in realtà.
3: Sì, è una canzone che ho scritto ispirata, insomma, a cose che sentiamo tutti i giorni ormai. In particolare poi ultimamente è successa questa tragedia terrificante in Nepal. Io ho vissuto in Nepal 3 anni, quindi più, ancora più viva di forse quando l'ho scritta. È un brano anche molto, se vuoi, ironico sul fatto che tante volte non pensiamo a quanto anche le conseguenze, come dicevi prima tu, per esempio prendere la macchina, prendere il treno, possono influire su quello che è adesso una situazione un po' fuori controllo, penso che possiamo dire, no?
0: Totalmente fuori controllo.
3: Però insomma è una canzone che parla di tante cose, in particolare dello scioglimento dei ghiacciai, ecco.
2: Ascoltiamo e guardiamo insieme a Marta del Grandi Antartica.

0: Radio 2 Social Club, facciamo un piccolo recap per chi si è magari sintonizzato in questo momento su Radio 2. E siamo al...
1: siamo in onda, ragazzi, non so se la cosa vi interessa.
2: Stiamo parlando di musica.
1: Sapere ora di mondo, oramai, capito? Non è che no, puoi rimorchiare.
2: No, ma figuriamoci, stiamo parlando di musica.
1: Lo vuoi denunciare per stalking?
3: Ah, ci penso.
1: Ecco, pensaci, perché è capace che viene a tutti i tuoi concerti.
2: Ti vediamo un giorno in pretura.
1: Domani te lo ritrovi a Berlino.
3: Mi prendo 24 ore per...
1: Scusa, Emma, ti abbiamo interrotto.
0: No, guarda, ne approfitto per dire appunto a Saverio Raimondo che Marta Del Grandi è il 13 ottobre a Bologna. Okay. Tu dove eri il 13 ottobre?
2: Il 13 ottobre dov'ero?
0: Il 14 ottobre a Milano, il 13 novembre a Rovereto, il 12 dicembre a Iesi e il 5 febbraio a Palermo.
2: Vabbè, tutte vicine.
0: Ma sì, come sì, vicine a Palermo?
2: Vicine, può fare.
1: Volevo chiedere a Matteo Lancini se in questo libro, in questo saggio, A volte ti amo, se dobbiamo dire addio definitivamente a quella che abbiamo considerato la coppia tradizionale, cioè il rapporto di coppia tradizionale.
4: Beh sì, è anche una conquista, insomma, frutto di movimenti. Una volta la coppia era anche un vincolo, no? Il rimanere per sempre. È indubbio che oggi, appunto, da quando la coppia è finché dura, c'è, secondo me, la coppia in senso tradizionale non esiste più e non esisterà più. Esistono delle nuove forme di legami che ovviamente bisogna costruire. Come dicevo prima, il problema è saldare una società. Faccio un esempio, una parola oggi sarà abusata, un'espressione è la dipendenza affettiva. La dipendenza affettiva sembra il male della società, dimenticando che la dipendenza affettiva è noi nasciamo dipendenti affettivamente, quindi cosa vuol dire tollerare il bisogno che abbiamo dell'altro, regolandolo? E ad esempio la dipendenza affettiva dagli amici è qualcosa di funzionale a separarsi dai genitori. Molti di noi avranno avuto dei legami, dei vincoli fortissimi con l'amico del cuore, il miglior amico, no? Avevi un bisogno. Allora io credo che molto spesso si pensi alla dipendenza affettiva come qualcosa che è di qualcuno che non ha personalità o non ha espressione di sé, mentre secondo me bisogna accettare il bisogno dell'altro, vedere le dipendenze e così puoi essere più autenticamente se stesso. Sono tutte tematiche, lo dico perché i giovani, e termino, ma è veramente importante, gli invadiamo la mente della dipendenza da internet che scientificamente non esiste più. Studio questa materia da 20 anni e non la trovate su nessun manuale, perché la variabile tempo non è più isolabile. E poi gli abbiamo detto che sono tutti dipendenti affettivamente. E poi abbiamo una società dove il tema è che ci sentiamo soli in mezzo agli altri, come dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
1: Temi importanti, ma sono saltati un po' gli schemi, no? Cioè, scusa, ma vai, no, domanda tu.
0: No, pensavo, non è che abbiamo più bisogno noi di questi insegnamenti, noi dai
1: adulti
0: 40 in poi che i giovanissimi. Cioè, siamo noi che diciamo... che usiamo anche questi termini sbagliati,
4: certo,
0: in realtà.
4: Sbagliati, cioè c'è in questo momento una grande narrazione sul fatto che le nuove generazioni, lo accennavamo prima, hanno avuto troppo internet, troppo accudimento, troppo amore. La verità è che noi questo patto, che nasce dal fatto che io ascolti i miei figli molto di più di quanto sia stato ascoltato io, e non vi dico mio padre, che mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa, però in questo ascolto gli abbiamo chiesto di non esprimere emozioni che ci disturbano. C'è un patto oggi, la paura, la tristezza e la rabbia delle nuove generazioni viene messa a tacere, chiamando violenza quella che a volte è solo una rabbia che si può esprimere. E se tu non tolleri, soprattutto in infanzia e in adolescenza, le emozioni disturbanti, il rischio è che poi queste esplodano o trovino difficoltà diverse in adolescenza.
0: Vero, è molto molto interessante, starei ore a parlare. Tra l'altro devo chiedere un consiglio per una terapia di coppia, ma
1: adesso... per un'amica?
0: Per me.
1: Per te.
0: Per me, perché
1: non va?
0: Non so gestire la rabbia. E poi stamattina non ho preso la pillola che mi gestisce la rabbia.
1: Ah, ecco.
0: E quindi tra un paio d'ore inizio.
1: È una capocciata.
0: Esattamente. Infatti allontanatevi tutti quanti, ascoltiamo Taylor Swift.

0: Plus.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: 20 miliardi di probiotici LCS.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
1: Pesca, pesca, pesca.
0: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
2: 2-2. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Emma!
1: Luca!
0: Allora, chi abbiamo oggi al tavolo?
1: Ah, va bene, grazie per la domanda. Marta Del Grandi, Fall Winter Dream Life Tour, Vincenzo Comunale, prima pagina, edizione straordinaria. Poi Matteo Lancini, diciamolo tutto il titolo, A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni.
0: A proposito del mondo fragile delle nuove generazioni, Vincenzo Comunale, ti sei mai occupato tu dei social, del rapporto dei ragazzi?
2: Purtroppo sì, è quotidiano. Io ci sono delle cose, i social per me sono uno specchio, secondo me, della società, anche a livello antropologico, sono delle cose che non capisco, no? Spesso quando si parla di io leggo sempre i commenti sotto i video, le cose, secondo me è il proseguo del video, cioè guardare poi cosa ha commentato la gente. Allora, mi fanno ridere sia gli haters che i follower. Cioè, gli haters non capisco, cioè questa cosa, per esempio con gli artisti viene sempre fatto il paragone col passato. Questa cosa era meglio prima. Anche a me è capitato su Facebook, sotto sì, un post: ah, questi sarebbero i comici di oggi. I veri comici erano Alberto Sordi, Totò, Edoardo De Filippo. Io ci sono rimasto malissimo perché il post che ho scritto era: grazie a tutti per gli auguri. Quindi non capisco se Totò faceva gli ringraziamenti meglio.
0: Mi faceva meglio.
2: Però anche i follower, in realtà, anche lì, cioè, proprio a livello antropologico, chiedo al professore: non capisco cosa spinge le persone a mettere like, a commentare. Cioè, io mi chiedo, cosa spinge Mario, un uomo di 55 anni
3: che salutiamo,
2: che ci segue,
3: ciao Mario,
2: commercialista, che commenta una foto di Elodie scrivendo: complimenti, bravissima, emoticon della melanzana, emoticon dell'acqua che spruzzi. Cioè, cosa ti aspetti? No, io se potessi parlare con questa persona che esiste nel mondo reale, che ti aspetti? Che Elodie vede il tuo commento e fa: ah, grazie Mario, ti contatta. Ma no, non funziona, lo so, perché faccio la stessa cosa con Annalisa, quindi non funziona.
1: Magari qualcuno che ci
0: bravo
1: segue non lo sa cosa serve la melanzana. No, sui social.
0: A fare la parmigiana.
2: Esatto.
0: Esattamente. Perché? Sei un simbolo?
1: No, perché sì, no, c'è tutto un linguaggio, sai com'è? Tu non lo usi.
0: So,
2: i giovani, perché
0: so
2: costano tanto adesso.
0: Matteo,
2: a chilo.
0: Tu sai com'è?
4: Sulla melanzana non sono preparato.
0: Non sei preparato.
3: Il suo prossimo libro si intitolerà A volte melanzana.
0: Io so che si lasciano col sale grosso per cacciare l'amaro, no? È vero?
3: Infatti resta con queste convinzioni.
0: Io resto così.
1: Matteo puro ci parla di amore, di relazioni, ma e come ci si lascia invece oggi? Cioè, come funziona quando vuoi lasciare
3: solito
1: qualcuno? Perché le persone rimangono nella tua vita all'infinito.
0: Se non c'è più la coppia, neanche si lasciano. Che si lasciano fare?
4: Beh, sono nati nuovi linguaggi: il love bombing, il gaslighting, il ghosting, ci si ghosta, no? Cioè, questo tema del sparire, che molto spesso chi ghosta dice: lo faccio per l'altro in modo che non soffra. In realtà c'è un'enorme difficoltà a volte a confrontarsi dentro questo.
0: Possiamo spiegarlo per chi chiama da fuori?
4: Sì, negli incontri che facciamo, ad esempio, nelle classi a contrasto della violenza di genere. Il ghosting è la sparizione, no? Uno ti ghosto, cioè vuol dire che improvvisamente diventi un fantasma, come se io te fossimo in relazione per un lungo periodo, un certo punto.
0: Ma come si fa tecnicamente?
4: Sparisci, non rispondi più.
0: Ma non è che è una cosa che si fa sul telefono che ti blocca?
4: No, si può bloccare.
1: Il weekend con te.
4: Come dire, sparire, come se io e te fossimo in contatto, ci parliamo e poi da un momento all'altro tu mi dici: allora come stai? E io sparisco e non ti rispondo mai più. Solo che una volta questa cosa aveva a che fare con un mondo diverso. Oggi è una presenza sempre in assenza, perché sei sempre in contatto potenzialmente con l'altro.
1: Ma perché dici che Mina in sé telefonando ha un po' anticipato il ghosting?
4: Un pezzo di quando ero neonato, io credo del 66, in fondo è un amore passionale in cui dice: se riuscissi, no, a telefonarti, un pezzo tra l'altro scritto mi sembra da Costanzo, Ennio Morricone,
0: certo,
4: e anche un altro autore che non ricordo, e che è un po' un'anticipazione, cioè se potessi telefonarti, un amore passionale che a un certo punto, prima di nascere, uno dei due scompare, in poche
3: parole.
4: È l'inno
3: del ghosting, infatti.
4: Esatto.
3: Mentre invece il fatto che io vada ieri sera al concerto del Marta del Grandi e stasera, stamattina sia qui, è love bombing.
5: Love bombing.
0: Quante cose si imparano,
3: Scompina nello stalking. Alla terza presenza è
2: diventa stalking.
5: È una sottile linea.
0: Noi banalmente lo chiamiamo reato, pensa, quelli della mia generazione.
3: No, perché come siete all'antica, invece sono romantico e lo chiamo ancora love bombing.
4: Infatti si sta più in situationship che nelle relazioni.
0: Che ha detto?
1: Situationship!
4: Cioè, si sta più nella situazione che il costruire un vincolo di coppia.
0: C'è un medico in sala.
1: Ma in tutto quello lui è un
2: gesto
1: medico
2: della situationship, no, è questo qua, lo stesso dell'aperitivo. La situationship.
1: Ma in tutto questo tu sei in coppia?
4: Sì, ho anche due figli. Anzi, prima mi ha chiamato che non ho capito cosa è successo a scuola. Che? Vabbè, non si può dire.
2: Ma non siamo col pensiero,
4: No, nel senso che c'è mia moglie che l'ha contattata. Deve avere la febbre, non lo so, qualcosa che succede.
1: Ah, ok, non le rivolte come in Francia.
4: No, in questo momento in Italia, diciamo, nonostante alcuni fatti di cronaca, il conflitto generazionale è ai minimi termini in realtà. Altro che, cioè, uno dei temi più noti è quanto oggi non si cresca più per trasgressione e opposizione, lo dicevamo prima, ma semmai per evitamento, per sottrazione, cioè più il ritiro sociale dei maschi che è diventato l'equivalente della
0: comunque. Si evita il confronto e lo scontro, mi sembra di capire questo, si tende più un po' alla fuga, al ghosting, anche in famiglia.
3: Ecco, proprio il ghosting, Marta Del Grande mi ha ghostato, se n'è andata senza dirmi niente.
0: No, deve cantare. Quella lì c'ha un mestiere, non è come te.
3: Pardon.
0: È una ragazza, cioè un'autrice, è una musicista,
3: la vedo.
0: È una che ha studiato, che si è diplomata al conservatorio.
3: Però a fare da ammiratore.
0: Non è una qualsiasi, capito?
1: Marta Del Grandi, questo è Stay.

0: Questa è una canzone che lei ha scritto qualche anno fa, ma senti in che mood ti mette, in che stato d'animo, bello.
1: Ti posso dire, sembrava un film di David Lynch, la canzone perfetta per un film di David Lynch.
0: Per un film di David Lynch, a proposito di film, tu te lo ricordi che inizi la Festa del Cinema di Roma?
1: Sì, me lo ricordo, infatti vedi, ho saltato la medicina stamattina perché siete, sono troppo agitata.
0: Ma il mondo del cinema è cambiato, Vincenzo?
2: Eh sì, da laureato al DAMS come Saverio posso dire che è stato DAMS, perché non lo sapesse, ricordiamo, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, o come lo chiama mio padre, putivo fa giurisprudenza, lui lo chiama così. Quindi io da laureato al DAMS posso dire questa cosa, prima parlavamo del caro benzina, i nuovi film secondo me si dovrebbero un po' adattare a questo, cioè noi quando guardiamo un film ci immedesimiamo, cioè se è credibile, realistico, adesso la benzina costa tanto, dovrebbero cambiare tipo Fast and Furious, no?
0: Lì è un problema.
2: Sta uscendo il nuovo, si chiamerà 10,99, che tra poco è pure il prezzo della benzina, e si limiteranno a delle sfide di sguardi al semaforo, cioè perché costa troppo, il primo che accelera e dà gas perde 30 euro per la precisione. L'unico film che magari posso lasciare uguale è Forrest Gump, con la differenza che quando Forrest dirà quel giorno non so perché avevo proprio voglia di correre, noi sapremo perché, a benzina a 3,50 euro.
0: E quindi a palla lunga e pedalare.
3: Per la corsa di Hollywood è in lavorazione il seguito del Laureato, te lo ricordi il Laureato?
1: Come no?
3: Adesso c'è il seguito, il disoccupato. È il seguito del Laureato.
1: Vincenzo, ma questa esperienza alle Iene ci puoi raccontare qualcosa? Complimenti.
2: Grazie. No, l'unico cambiamento effettivo è stato che appena si è saputa questa cosa, insomma, che co-conducevo il programma, eccetera, la reazione, ti posso dire che è storia vera, dei miei familiari, sapete, le Iene è un programma in cui fanno inchieste, svelano anche truffe, cose così. Mio padre mi ha fatto solo una domanda: ma possiamo continuare a vederci la partita del Napoli col Pezzotto? La risposta è stata sì, finché non c'è il Cappa Giulio con lì.
0: Diciamo. Dopo
2: tu vuoi vedere Sky,
1: scusa,
2: 10 euro al mese, c'è un amico mio.
0: Però che esempio diamo? Che
2: no, non si fa, non si fa.
0: Ce n'hai uno.
2: Poi ti faccio sapere dopo,
1: Pezzotto.
2: Ci organizziamo. Oppure pacchetto
0: cinema. Ragazzi, mi raccomando.
2: No.
0: Pagate tutti i canoni.
1: No. Soprattutto quello della Rai. Ascoltiamo adesso Zucchero su Radio 2.
2: Bellissimo.

0: Radio 2 Social Club, Matteo Lancini, in quanto scrittore di questo saggio A volte ti amo, la rivoluzione dei rapporti nel mondo fragile delle nuove generazioni, pubblicato da
1: Einaudi.
0: Einaudi, va detto sempre l'editore.
2: Certo.
0: E, ti chiediamo, come chiediamo sempre a chi scrive un libro, di consigliarci una lettura.
1: Io ho letto alcuni romanzi recentemente, ne scelgo uno, è La cura di Concita De Gregorio, è un bellissimo romanzo, quindi non vado sui classici, i vecchi libri, ed è un romanzo molto bello. Tra l'altro faremo una cosa assieme, appunto, tra il tema tra la cura e il controllo, no? A proposito anche delle geolocalizzazioni di cui non parliamo. Noi geolocalizziamo, un registro elettronico, ed è cura se i ragazzi si controllano tra di loro, invece è controllo. È un tema molto,
0: certo,
1: particolare, che Concita tratta.
0: Dove finisce la cura e dove inizia il controllo?
1: La cura di Sici, i vecchi libri, ed è un romanzo molto bello. Tra l'altro faremo una cosa assieme, appunto, tra il tema tra la cura e il controllo, no? A proposito anche delle geolocalizzazioni di cui non parliamo. Noi geolocalizziamo, un registro elettronico, ed è cura se i ragazzi si controllano tra di loro, invece è controllo. È un tema molto,
0: certo,
1: particolare, che Concita tratta.
0: Dove finisce la cura e dove inizia il controllo?
1: La cura di Concito De Gregorio.
0: La cura. Cos'è?

0: fortuna, gruppi di WhatsApp, compiti in classe, registro elettronico, è cura e controllo. Allora anche in questo senso le nuove forme di geolocalizzazione, i ragazzi si geolocalizzano spesso anche tra amici, non solo nella coppia, vanno lette non come al solito con, diciamo, sovrastrutture adulte, ma che tengano conto delle novità delle nuove generazioni.
1: Mia moglie mi può geolocalizzare?
2: Certo, ma tanto tu sei qua la mattina a Social Club, ah. Cioè, che gli frega Ingrid?
1: No, però io poi le dico sempre che vado a giocare a tennis.
2: Non è mai vero.
1: No,
2: sì, sì, comunque
1: vado a giocare a padel.
2: Ti può geolocalizzare tramite... Pensa se vede che hai mentito.
1: Esatto. Oh, voglio ricordare che sarai al Carcano, a Milano, il lunedì 19 per
0: parlare di questo. Uno spettacolo, una conferenza scenica tratta da questo libro che si chiama A volte ti amo.
1: A volte ti amo. Quindi, lunedì tutti al Carcano.
2: E non abbiamo detto che Vincenzo Comunale pure è in tour con ben due spettacoli diversi in
3: da gennaio, sì sì, è tutta SIAE,
2: il nome è uguale, spettacoli
4: no. Lo spettacolo è tutta SIAE,
3: è tutta SIAE il sottotitolo, no, prima pagina il titolo, edizione straordinaria nelle città in cui sono già stato quest'anno, capito?
2: Sei veramente, sei veramente, non so cosa dire, edizione speciale Francis e la Social Band adesso.

0: ragazzi, c'è la social band.
1: Allora, noi vogliamo ringraziare tutti gli ospiti di questa puntata, a partire da Greta Mauro e Pino Strabioli, per il loro programma Caffè Italia su Rai 3.
0: Yes, Marta Del Grandi, Fall Winter Dream Life Tour. Ringraziamo Matteo Lancini e Vincenzo Comunale. Grazie mille,
1: grazie per essere stati con noi. Evviva, a domani, ciao a tutti.

0: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su Iliad.it.
1: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su Conad.it. Cibu, cibu.

0: Radio 2, stai serena.
1: Trovati.
2: Buongiorno. Buongiorno Diletta. Con una tosse fatta che potrebbe arrivare in qualsiasi momento, perché nonostante il fine settimana, sapete che la settimana
1: è peggiorato, è una cosa incredibile che non credevo fosse possibile, invece
2: in bocca c'è una caramella che in qualche modo lubrifica, olea il spada.
1: Pronto il miele
2: balsamico
1: qui.
2: Esatto.
1: Si vede il marchio, no? Che abbiamo pronto anche la bustina di miele, siamo pronti.
2: Pronti.
1: Non devi farmi ridere,
2: no,
1: perché quello è un attimo e scatena l'inferno. Al mio 3 scatena dell'inferno. Ecco, okay. Max, ti prego.
2: Ok. Allora partiamo subito con la musica e con i Rolling Stones, che comunque voglio dire sempre una signora apertura.
1: Beh.
2: Jealous Lover per questo lunedì 12 ottobre, Columbus Day. La parata sulla Quinta Strada, e noi la facciamo su Radio 2.
1: Esatto.

0: Rolling Stones, Jealous Lover. Beh, Radio 2.
1: Sì, sempre comunque belli da ascoltare i Rolling Stones.
0: Sì, ma, posso dire.
1: Dici, beh, hanno più di 80 anni, alla fine si replicheranno se stessi. Invece no, guarda, con questa bella banalità abbiamo aperto.
0: Invece no, guarda, mi piace. No, giustamente non no. È una banalità. Tu hai prevenuto un commento che potrebbe essere in effetti ovvio.
1: E come Marlon Brando
0: sempre lui. Hai ribaltato il risultato, se ci pensi.
1: Ho visto, Ligabue diceva Marlon Brando è sempre lui in una canzone.
0: Esatto.
1: E i Rolling Stones sono sempre loro.
0: Ecco.
1: 12 e 4, allora, ricordi a proposito di canzoni, nel 2008 Bugo, che non è solo sincero l'incidente sanremese con Morgan, dov'è? No?
0: Dov'è Bugo?
1: Il festival che si ferma, cantò C'è crisi.
0: Che comunque la grande, scusa, ma è comunque una grande scena, no, che rimane insomma, no? Nel nostro immaginario sanremese.
1: Neanche i migliori autori comunque avrebbero potuto metterla così pulita, nitida, con addirittura persone che lavoravano nella parte tecnica, Gilles qualcosa, non ricordo il cognome, perdonatemi, che è diventato poi, siccome era un bel ragazzo il tecnico della RAI, diventa un ballerino a Ballando con le Stelle, poi opinionista e trova una carriera. Vedi. Quindi vedi quanti snodi,
0: quante cose
1: in quella
0: succedono.
1: Scena. Perché come la lavagna purtroppo della Deadpool, che è stata poi al centro delle discussioni della Isoardi, no? Con la lista di chi è scomparsa la De Angelis, ma non c'era solo la lavagna, hanno fatto anche una battuta Vilma De Angelis, 96 anni, che comunque salutiamo.
0: Grande
1: perché
0: Vilma, sì, un personaggio bello, cortese, no? Di un'altra epoca ormai, sembrerebbe, invece no, di quel modo che andrebbe in realtà ereditato e insomma tramandato, ecco.
1: Me ha sempre dato l'idea della vicina di casa,
0: sì,
1: quella
0: vero,
1: di un tempo, a cui chiedi tutto e ti risponde, ti tiene anche i bambini se i genitori escono. Vilma ha sempre dato quel sapore lì di una amicizia virtuale, ovviamente, perché andava in video, però una di famiglia. E
0: vero,
1: poi aver scoperto anni dopo la sua lunghissima carriera, oltre che da cantante, ma di dispensatrice di ricette, e pensavo fosse anche un'ottima cuoca, ha detto: io non ho mai saputo fare una ricetta di quelle che suggerivo, ho imparato a mettere pranzo con la cena grazie proprio a queste rubriche su Telemonte Carlo all'epoca, grazie alle intuizioni del grande Paolo Limiti.
0: Perdonami, tu in realtà sei partito da Bugo perché oggi hai aperto le parentesi, ma io ti sono venuta dietro e aprendone a mia volta, e non siamo riusciti a in realtà ad andare al punto. Bugo tu lo nominavi perché c'era una canzone, mi stavi dicendo
1: c'è crisi. Allora c'è crisi, ma c'è poco tempo e allora
0: quindi c'è crisi di tempo e allora slitta.
1: E va bene, d'altra parte, quando io vorrei mettere una canzone di Vilma De Angelis, però nel 2024 andò a ultra novantenne a Sanremo e cantò senza
0: con un'angola.
1: Hai capito? Altro che Ricchi e Poveri, che in estate hanno fatto il fuori sync in un tour, che lei che cantava e andava Sarà perché ti amo fuori giri, e hanno detto forse è il caso,
0: forse
1: che
0: succede,
1: siete un po' stanchini come Forrest Gump, fermiamoci su d'altra parte.
0: Guarda cosa arriva a proposito di ricordi, canzoni, no,
1: di fine millennio.
0: Illo Tempore, sì. Illo Tempore fece il suo bel successo
1: e poi
0: ecco perché
1: farà una rubrica di ricette anche lei da qualche parte scandinava.
0: Come
1: lo stoccafisso delle Lofoten, ve lo spiega Lene Marlin, eccola qua.

0: Darling, sitting down here. Stai verificando l'anno, Matt?
1: No, sto verificando la nazionalità, perché ho detto Lofoten è norvegese e lei è norvegese.
0: Norvegese, bah, grandissimo, meno male, meno
1: il
0: male. E questa è andata, questa è andata. Tuttavia, stavamo cercando prima di partire dalla citazione di Bugo, nonché poi anche di Fossati, no? Fuori c'è la crisi, perché ci ha colpito moltissimo la notizia di oggi di Repubblica, che è dedicata alla questione spesa alimentare. Stiamo parlando a rate,
1: esatto,
0: perché ci sono catene che già lo consentivano, altre che per gli ordini invece online stanno aprendo a questa eventualità e stanno ricevendo molta attenzione, specialmente da giovani coppie,
1: categorie che sono appunto
0: nell'immaginario
1: prese con conti al centesimo, perché appunto non sempre si arriva in serenità alla fine del mese, per citare una appunto cosa che a cui si fa sempre riferimento, cioè
0: già.
1: Si scarica un'app e da 1 a 3 mesi possiamo pagare a rate la spesa del supermercato. Pare che anziani, giovani coppie e anche studenti fuori sede siano tra i fruitori che hanno subito accolto questa proposta. È la versione digitale di ciò che accadeva non nella mia generazione, perché io non l'ho mai fatto, però
0: quella precedente.
1: Mia nonna dal pizzicagnolo spesso e volentieri segna. E lì era tutto sulla fiducia, perché tu avevi un conto, alla fine del mese andava la pensione, oppure passava il fornaio con il furgone che prendevi proprio in strada il pane segnava con la penna, non a caso il pizzicagnolo aveva sempre la penna dietro l'orecchio, no?
0: Certo,
1: di un'igiene,
0: è vero.
1: Ora arrivassero i NAS, prendono il furgone e te lo tirano dentro il canile, via, tutti insieme
0: e via e chiudere.
1: Però
0: anche
1: stato...
0: se esatto, quella probabilmente era possibile anche grazie a una dimensione di comunità diversa, no?
1: C'erano
0: di prossimità di ciò,
1: conoscenza,
0: che
1: confidenza, non a caso
0: fiducia.
1: La settimana scorsa ho intervistato uno dei due fratelli De Angelis, sai, di Oliver Onions, e ha raccontato una storia molto simile a quella di cui stiamo parlando. La famiglia di De Angelis, dei fratelli De Angelis e dei Castelli Romani, credo Rocca di Papa, e il papà loro, dei fratelli, rimase senza lavoro 1 anno e mezzo, quindi senza alcun tipo di reddito.
0: Dentro
1: la mamma era casalinga, facevano spesa a credito. Quando ritrovò finalmente il lavoro, si ricorda alla gastronomia, all'alimentare, la signora aveva fatto credito, lei rispose: non so di cosa tu stia parlando, siamo a posto così. Pensa quanta solidarietà.
0: Certo.
1: E ora con le grandi catene di distribuzione è ovvio che tutto questo non si instaura.
0: Non è
1: proprio.
0: Ma
1: così.
0: In generale con le vite che facciamo, anche solo perché tu pensa a quanto magari si tende a inseguire magari anche l'offerta scegliendo.
1: Certo.
0: In realtà un negozio diverso dall'altro, no? Di volta in volta, in base a quali sono le offerte, al di là della possibilità di poter pagare a rate.
1: Certo.
0: E già solo questo in realtà ti toglie quell'abitudine di conoscenza con i rivenditori, no?
1: Guarda, l'unica soluzione del tuo
0: e comunque sarebbe infattibile.
1: Hai visto tu il film Le fate ignoranti di Ospite?
0: Sì, certo. L'ho visto appunto.
1: Ricordo
0: di nuovo in lo tempore, quindi
1: che poi ho chiesto a un certo punto si vede una delle ragazze che vive in quella comunità, casa vicino al casometro, lavorano al supermercato come cassiera, li fa passare sopra la penna senza passarle al lettore prodotti, e quindi fanno una spesa mega per una spesa minima. Ho chiesto dove io vado, ho detto: ma scusa, ma poi ora non ti dico a me, perché ma c'è la possibilità, ma che sei matto, c'è le telecamere dappertutto, destra, sinistra, e poi i conti devono tornare con quello che è stato venduto, c'è una verifica quotidiana
0: incrociata,
1: esatto.
0: Per forza.
1: E allora
0: poi tu sei andato per verificare se quello che era successo nel film avesse un'attinenza, una veridicità nella quotidianità. Ho detto
1: nei film ti insegno due cose: il mostro Benigni che si riempie, no? Di cose, ma quello perché aveva inserito poi tutte le cose antitaccheggio in altri clienti e quindi suonava tutto e lui usciva indisturbato come l'uomo Michelin.
0: Esatto, anzi come quello che prende l'aereo adesso senza portare il bagaglio a mano, cioè la versione odierna sarebbe quella.
1: Oppure io ho assistito a un blackout 2 settimane fa a Corso Francia, nel supermercato va via la luce, quindi casse bloccate.
0: Questo è un bel problema.
1: Avete presente un film Black Mirror?
0: Sì.
1: La gente fuori di testa ha incominciato. Chi mangiava banane nel reparto ortofrutta, un altro ha aperto le patatine, uno ha aperto le cose delle merendine, protestando perché non si poteva uscire. O lasciavi tutto.
0: Certo. O...
1: E quindi anarchia, allora, all'interno c'è? Sembrava... Io ho detto,
0: che
1: ragazzi,
0: almeno pranzo hanno detto.
1: Ho pensato come la spot di Woody Allen, non voglio più uscire da qua. C'è tutto. Perché,
0: c'è tutto.
1: Scusami, c'è, a parte qualcosa da scongelare, quindi non posso...
0: No, certo. Però è freschi.
1: Beh, anche un cane dentro il carrello dei cani ha cominciato a zampettare verso il ciappi. Ha detto, oh, c'è qualcosa anche per me oppure ritorna alla luce. Ah, che bella esperienza.
0: Quante avventure. E anche i sogni segreti di Max Cebelli.

0: Cash Mula fuori di testa.
1: Mica male.
0: No, beh, a parte bellissimo videoclip.
1: Sì, molto.
0: Vintagione, lo stavamo guardando sul 202, l'avete visto lì anche voi se ci state seguendo in video.
1: Chi è Fresh Mula, Diletta? Perché così illustriamo un cantante italo-senegalese?
0: Sì, italo-senegalese. Sì, che ovviamente chiaramente si muove tra rap, jazz anche. Infatti, devo dirti così, con la testa abbassata, mi era subito venuto in mente un Willy Peyote. Bravo. Come è?
1: Sì,
0: anche un po' Nainé da qualche parte, quindi sì, quell'area lì, certo. Che si muove tra il jazz e il rap e via dicendo.
1: Però prima noi abbiamo messo Lene Marlin, sì. Scandinava per norvegese, non è Scandinavia, sì, la Finlandia, perché sì, si intende on air, ma vicino, cioè, è confinante ma non appartenente al gruppo, perché sono ugrofinni, cioè, ci tengono a dirlo perché il ceppo della lingua complicatissima, il finlandese è pari a quello ungherese, lo stessa, stesso ceppo. E la prima, l'ex premier finlandese ha appena mandato in stampa un libro che racconta la sua esperienza da premier e tutto quello che ha comportato essere capo di governo, da madre, moglie e anche donna libera di poter organizzare una serata, ma in realtà, essendo primo ministro, messa in croce per due feste in cui ballava e indossava vestiti attillati.
0: Esatto, ricordo così. Anch'io la sua...
1: La Marin, per intenderci.
0: Esatto, la Marin.
1: Sì. Non le Marlin, la Marlin,
0: esatto.
1: Senza la R.
0: Sanna Marin.
1: Senza la L, scusate.
0: L'accento adesso finlandese è rispettato o meno. Sì, no, ricordo anch'io, qui arrivò esattamente per queste ragioni,
1: sì.
0: A livello mediatico.
1: Certo.
0: Che se ci pensi è un tema interessante, no?
1: E invece è stato un periodo, quello della metà degli anni 10, in cui sembrava che giovani premier... anche Nuova Zelanda,
0: e infatti peccato, no,
1: Nuova
0: una
1: Zelanda
0: persa,
1: sì,
0: se
1: sì.
0: Ci pensi
1: anche seppur non donna ma uomo, Trudeau in Canada.
0: Certo, in Canada,
1: anche il nostro Renzi, se vuoi, no, giovane enfant, sì. Prodige, che poi ha fatto quello che conosciamo nel senso di carriera politica, è tutto tramontato, e nella sua versione è quella di uno stress così come quella della premier neozelandese, che non è stato assorbito né tantomeno metabolizzato. Quindi tornare a casa, avere a che fare con i figli piccoli, che sono piccoli solo in un determinato momento della loro esistenza, va da sé, ovvio, banale, però te li perdi.
0: Certo.
1: E rientrare dopo riunioni in cui il segretario di Stato ti proibisce di parlare. Ma lo sai che cosa è successo oggi? Cosa
0: no,
1: classica?
0: Certo, raccontami la tua giornata, che poi quello che vorresti insegnare, no, a fare anche in contesto, certo, familiare, sicuramente tu non puoi. Infatti le chiedono nell'intervista del Corriere, che appunto ricordava 2023, lasci ovviamente il seggio da deputata dopo aver perso le elezioni, ma ha avuto un burnout, così come la collega Ardern, esatto. Lei ha risposto: no, ma guidare un governo in questi anni soprattutto usura te e le tue relazioni.
1: Certo, infatti si è separata, perché comunque vai, rientra a casa e dire: sai che la Finlandia entra alla NATO? Ah no, ma lo posso dire perché, cioè, perché poi è entrata alla NATO, no? E lo sai che usciremo dall'euro, per dire,
0: esatto.
1: Ho firmato per un riarmo del nostro paese perché siamo in venti di guerra con la Russia di Putin. Tutto questo non puoi dirlo, quindi
0: no.
1: Non
0: c'è il terreno di condivisione anche, no?
1: Certo. E quindi senza banalizzare, ma tutto questo diventa un peso, un carico che alla fine porta a tutta una serie di conseguenze, tra cui, allora, il famoso detto andreottiano: il potere logora chi non ce l'ha, adesso forse
0: invece anche chi ce l'ha, ecco.
1: E come no, perché
0: infatti lei dice si candiderebbe, ma proprio no, ha detto.
1: Una festa con Katy Perry, sì, con tutto.

0: una Doja Cat delicata rispetto al suo solito, no? Più
1: molto
0: morbida, morbida, morbida
1: d'atmosfera. Mi chiedevo, vedendo il video, se vedete il canale 202 condividete quello che sto per dirvi, altrimenti vi descrivo sommariamente. Lei è vestita di rosso, avvolta dentro la morte, perché è la classica raffigurazione, la presentazione,
0: sì, della...
1: con la falce, con la maschera falce, esatto. Quella del settimo sigillo, per intenderci. Ora...
0: Pinned the Town Red, tra l'altro, era il titolo.
1: Dipingete la stanza, la strada di rosso, sì. No, la città, città, il paese, town, esatto, paese, piccole dimensioni, dove c'è l'alimentare, eccetera, eccetera. Però mi chiedevo, nella storia, quella iconografia della morte in quel modo, con la,
0: sì,
1: faccia,
0: con la faccia.
1: Chi l'ha, per primo, chi l'ha messa giù? Bergman? Cioè, chi è che ha dato per primo la presentazione falce?
0: Secondo me anche prima.
1: Il mietitore, per
0: esempio. Esatto, il triste mietitore.
1: Il triste mietitore. A quale epoca risale? Al Medioevo? Forse la peste? 48? 340?
0: Sì, curiosità. Sto riflettendo, secondo me prima, come, no. Sì, comunque sì, nel senso, nella, storicamente prima, secondo me anche nel cinema.
1: Non ci fate andare su Google.
0: No, no, scusami, io stavo, infatti volevo cercare in realtà Doja.
1: Voi
0: per capire
1: che sapete
0: se
1: tutto, ecco. Perché
0: è legato anche a qualche
1: elemento sulla, vabbè, di questo
0: cinematografico.
1: Poi. Intanto i messaggi sulla spesa a rate del supermercato, cioè la possibilità, sì, in uno o tre mesi di, molti ci portano esempi della spesa che fu quella del negozio di quartiere,
0: esatto,
1: quello in prossimità,
0: l'esercizio. Lo fa Corrado, esatto, per esempio, dice: io quando ero ragazzino, famiglia di 5 persone e uno stipendio, si comprava nei negozi alimentari facendo delle crocette a fine mese su di un quaderno, e poi quando arrivava lo stipendio si pagava. Stava cercando di dirci qualcosa, scusami, tra i vari messaggi che più o meno si accomunano. Hanno anche Carlo, ma credo che abbia dettato. Carlo, credo che tu abbia dettato, quindi grazie, perché vuol dire che stai guidando, e questa accortezza è il messaggio. Solo che la resa è un po'
1: fumosa.
0: Sì, fumosa, non riesco a cogliere il punto.
1: Di non,
0: quindi
1: facile,
0: se vuoi farci dice qualcosa di essenziale, riscrivilo appena ti sei fermato.
1: Ok, mica hanno risposto su da dove viene la triste mietitore. No,
0: no, no, okay, ancora no. Ah, eccolo, aspetta.
1: Eccola, vedi perché.
0: Nero falce, origini molto antiche, ma la figura che conosciamo oggi nasce soprattutto nel 300, nel Medioevo.
1: Yeah.
0: Aspetta che questa è lunga, ne parliamo dopo, perché adesso c'è il GR2. Rai
2: Radio 2. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it. 2-2.
3: Quando ci fa sentire

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno da Fabiana Cofini. Restano invariati gli impegni di Papa Leone XIV dopo l'annuncio ieri al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro dell'imminente operazione per asportare un nodulo polmonare, l'intervento al Policlinico Gemelli. La sala stampa vaticana, rispondendo ai giornalisti, ha precisato che il nodulo riscontrato al pontefice è emerso durante controlli di routine. A Prevost l'augurio di una pronta guarigione da tutto il mondo. Se la Russia non rispetta la tregua energetica, reagiremo. Zelensky lo ribadisce dal forum sulla sicurezza di Varsavia. L'Occidente, con anche gli Stati Uniti, dimostrino che sono pronti a misure dure. È l'appello del presidente polacco Tusk. Il Cremlino continua però a tacere anche sulle indiscrezioni del sito Axios, secondo cui la Russia avrebbe rifiutato la tregua. L'Unione Europea ha intanto varato un maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda circa 1.600 soggetti legati al settore militare e industriale russo. Il preside di una scuola media a Aubagne, non lontano da Marsiglia, è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. La vittima non sarebbe in pericolo di vita. Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito anche un altro docente. Fermato un giovane di circa 14 anni, sarebbe un alunno di terza media. Il ragazzo, afferma l'assessore alla sicurezza della cittadina, sarebbe vittima di bullismo e si sarebbe recato nell'istituto con un fucile calibro 12. Restiamo in Francia, dove le fiamme hanno devastato il mercato coperto più antico di Parigi. Nulla è rimasto dell'antica struttura, ma nessuna vittima né feriti. La corrispondente.
3: Un incendio spettacolare ha distrutto senza causare vittime lo storico mercato des Enfants Rouges a Parigi, situato nel quartiere del Marais, il più antico mercato alimentare coperto della capitale, che occupa una superficie di 1.000 metri quadri, dove tutte le bancarelle di ortofrutta e i ristoranti che accoglie sono stati bruciati. Il rogo di origine sconosciuta è stato domato alle prime luci dell'alba. L'intervento ha mobilitato 150 vigili del fuoco, reso complesso dal fatto che i soccorritori hanno potuto raggiungere il luogo soltanto a piedi. Ariel Veil, sindaco del quarto arrondissement, d'evento in cui la capitale è divisa, ha promesso di ricostruire questa istituzione. Su X ha scritto: è sopravvissuto alla minaccia della realizzazione di un parcheggio, rinascerà questo incendio. Fondato nel 1615, monumento storico dal 1982, deve il suo nome alle vesti rosse indossate dagli orfani ospitati in un vicino ospedale, fondato nel 1536 da Margherita di Navarra, sorella di Francesco I. Chiuso nel 1772, il mercato fu battezzato in memoria di quei bambini rossi alla fine del XVIII secolo. L'iconico cancello in ferro del mercato, sormontato dalla scritta Marché des Enfants Rouges, è rimasto intatto. Da Parigi per il GR2, Alessandra De Stefano.
2: Il premio Nobel all'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia per i loro fondamentali studi sulle macroeconomie della sulle fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. Si tratta di modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati e controllare l'inflazione. Veniamo in Italia. Lo sciopero negli stabilimenti dell'ex Ilva. Non vogliamo ammortizzatori sociali, ma tornare a lavorare in un ambiente sicuro, dicono i lavoratori. Bloccate due strade statali.
4: Senza risposte lo sciopero andrà avanti a oltranza, lo dicono i lavoratori dell'ex Ilva mobilitati da questa mattina in tutti i siti del gruppo. A Taranto i cortei bloccano la statale Appia e la 106 Ionica verso la raffineria Eni. Gli operai sfilano anche per le strade di Genova. Nel capoluogo pugliese la produzione è ferma da giovedì scorso per le sentenze che hanno stabilito lo stop dell'area a caldo, decisione che mette a rischio anche la sopravvivenza dei siti liguri che da Taranto ricevono i semilavorati. Si delinea un quadro drammatico per le migliaia di lavoratori diretti e dell'industria. Di fronte a una crisi di queste proporzioni, la cassa integrazione non può essere l'unica risposta, fanno sapere i sindacati, dopo che l'ultimo tavolo con il governo ne ha stabilito la proroga fino a giugno. Valerio Daloffi, CISL.
5: È solo la prima giornata di mobilitazione e questo servirà anche a dire che i lavoratori dell'Ilva vogliono far sentire la propria voce. Non si vogliono ammortizzatori sociali lunghi, si vuole solamente poter tornare a lavorare in un ambiente che diventi salubre.
4: La richiesta per il governo è quella di un piano per la decarbonizzazione con acciaio prodotto da forni elettrici, garanzie occupazionali e salariali per i lavoratori e l'ingresso dello Stato a tutela della transizione. Francesca Capannolo, GR2.
2: È corsa contro il tempo in Ogliastra, in Sardegna, per portare in salvo lo speleologo di 31 anni bloccato da 16 ore a 10 metri di profondità in una grotta a Orzulei. L'uomo sarebbe ferito, ma vigile e cosciente. I soccorritori, che scavano anche a mani nude, sono riusciti a parlare con lui. Oltre al soccorso alpino, i vigili del fuoco e la protezione civile sono impiegati per le operazioni anche elicotteri dell'aeronautica militare. E infine parliamo di location memorabili di film e serie TV che ci sono rimasti nel cuore. È possibile scovarle grazie ad un'app. 30.000 luoghi scovati attraverso la banca dati di Wikipedia in quasi 180 paesi del mondo.
6: Benvenuti al nuovo anno scolastico di Hogwarts.
7: Un viaggio che parte da Oxford nei luoghi di Harry Potter e che, proseguendo per Parigi, arriva fino al Louvre, incipit ed epilogo del Codice da Vinci. Pausa caffè a Montmartre, nel favoloso mondo di Amélie. Si chiama Movies in Map, applicazione dove basta cercare una città, un monumento, persino una via, per sapere quale pellicola vi è stata girata, comprese le serie TV. Così a Napoli troviamo Mare Fuori e l'amica geniale.
8: Elena, scena io vanno poco. Ma vengo.
7: Un itinerario cineturistico che in Italia passa anche dal lago di Como, set di Star Wars e 007, a sua volta girato anche a Matera, città di Matataran.
9: Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, eh? Io ho carattere e basta.
7: C'è anche la ricerca inversa, dal film alla località. Ecco allora che, scrivendo Mamma Mia, possiamo già sognare le vacanze del prossimo anno, tra le isole greche. Silvio Vitelli, GR2.
2: La linea torna a Stai Serena, la prossima edizione del GR2 alle 13.30, più tardi.
10: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

nome ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'éclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica
2: a Milano, perché questa è, cioè, per chi, se non avete seguito il testo, facciamo una spiegazione veloce. Ernia si è sposato, quante persone si è sposate nell'ultimo?
1: Beh, parecchie recentemente, periodo di grandi slanci.
2: Sì, settembre, inizio ottobre, poi con questo caldo che l'estate fa diventare matrimoni degli appuntamenti in cui ci si squama e
1: sì,
2: torridi.
1: Sì.
2: E
1: tranne
2: poi,
1: io ho beccato inizio settembre in Sicilia. Devo dire però gli unici giorni sì. Beh sì, devo dire
2: potabili, quantomeno.
1: Potabili, assolutamente.
2: In foto mi sei venuta con la pelle lucida
1: No, guarda, ho chiesto di non farmi foto perché ero così, okay. Non mi piace la mia vita privata di avere.
2: Facciamo gli auguri anche a Giorgia Cardinaletti, che è stata Radio 2 al Festival di Sanremo, si è sposata con Bex, a Fabriano sotto la pioggia, però matrimonio
1: bagnato.
2: Come si dice?
1: Sposa bagnata, sposa fortuna,
2: a vedere,
1: da leggende.
2: Si scherza,
1: no,
2: no. O stai a vedere in assoluto.
1: In assoluto.
2: Per dire. Il matrimonio di mia madre arriva negli anni 60, Siena, bella Siena.
1: Siena bella.
2: Un omaggio del piccione sull'abito bianco, candido.
1: Non ci posso credere.
2: Non madido, candido. Niveo.
1: Oh. Non ci posso credere.
2: Sono separati. Dice portava bene. Però l'84 sono separati. Che devi fare?
1: L'84, quando sono nata io.
2: 85.
1: Beh, però dopo tanto.
2: Sì, 21 anni. Io ero già. Caspita. Ero già separato anch'io. Dissi, fa prima io.
1: Che
2: sarò
1: stupidino.
2: Cretino. Vabbè.
1: Che stupidino, no?
2: Ci
1: senti,
2: sono
1: a proposito.
2: In evase.
1: Altre 4, 8, 7, 300, 200. Allegrissime, tra l'altro, per restare in tema. No, ci si chiedeva, vedendo tra l'altro il video di Doja Cat. Questa iconografia del triste mietitore, quindi la morte proprio con la falce, quel cappuccio nero, insomma, da dove viene, quanto è antica? Denise, stavamo iniziando a leggere il messaggio prima, la datava da 300, nel 300, quindi medioevo, però dice nell'antica Grecia esisteva ovviamente Thanatos, raffigurato generalmente come un giovane alato, non come uno scheletro con la falce. Nel 400 si diffusero poi danze macabre nelle quali la morte trascinava con sé poveri, nobili, sovrani e religiosi senza distinzione. Una precisazione storica ci fa: il triste mietitore non è stato inventato in un anno preciso, la sua iconografia si è trasformata gradualmente tra appunto il tardo medioevo e i secoli poi successivi. E
2: infatti molti ascoltatori poi aggiungono: il triste mietitore arriva proprio in coincidenza con la peste del 1348 che dimezzò la popolazione.
1: Non coincidenza.
2: Sì, dell'Europa.

0: Where is Love? The Black Eyed Peas, vero? Sempre bella. Mette sempre di buon umore questa canzone.
1: Ma che li vuol dire? Tra poco, no, perché io so già il dente avvelenato. Tra poco sentiremo Barry che swim in scaletta con la sua canzone, vabbè, quella Dance. E lì non gli puoi dire niente. Lui che si propone è al giudizio degli altri. Ma Barry che swim, ok, che non può nuotare, ma non può neanche cantare le canzoni di George Michael.
0: E si questa è una cosa che.
1: No, blacklist a vita. Non si può. E all'MTV Awards si è addirittura cimentato. Se Sombra l'abbiamo già sistemato un tempo fa con Fate.
0: Ma questo è Swims, no?
1: Sì, Swims. Okay. Era quell'altro Barry che swim.
0: Sì, non credo che sia la stessa persona. Ma non importa. Vabbè. Non importa. Questo ai fini della nostra cronaca. Non comporta nessun.
1: Allora, Teddy Swims mi si presenta agli MTV Awards e sceglie la canzone più rappresentativa che conoscono tutti, anche chi detesta George Michael ama Careless Whisper più o meno,
0: forza,
1: ok?
0: Per forza.
1: Perché quell'attacco di sax e poi la canzone struggente Now That You're Gone, no? Ancora che sei andata.
0: Lacrime.
1: Esatto.
0: Ora, vogliamo sentirla?
1: Sentite un po' cosa ha fatto con Careless Whisper,
0: Sì, ecco.
1: Come dire, rovino un pezzo.
0: Ecco.

0: grande confusione, devo dire. Cioè, comunque un audio.
1: Non granché, però lui fa. Non si canta così. Ora, io, che comunque sono tenutario delle canzoni da indovinare semplicemente stonandole, sì, e quindi posso.
0: Sei autorizzato oggi a fare questo, dai.
1: Ora voglio proporvi, e qui proprio è un omaggio a George, ricordiamo a Natale saranno 10 anni della sua scomparsa. Vorrei proporre un po' come Teddy Swims, che canta, poi giudicate anche voi, potete esprimervi al 3487-300-200, che vi serve anche per indovinare il numero, per indovinare la canzone che adesso sto per proporre.
0: Ecco, io già so che non la indovinerò. Guardo Stefano Imola, che tanto è come me, prego.
1: Tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Tan tan tan tan tan tan. È l'inizio musicale, non è un cantato.
0: Guarda Cesolini, guarda l'espressione.
1: Cesolini ha già indovinato, perché è un coetaneo.
0: Ma cosa? Ma è Basito. Basito F4 come me e Stefano Imola.
1: Giorgia, nel video vi dico che a letto c'è una mano di una donna unghiata, bellissima, smaltata, che lo tocca sulla spalla, lui fa: lasciami stare, pazza. Non vedi, dormo, cretina anche te.
0: Oh, tu vedi, dormo, così credo anch'io.
1: Non mi disturbare, in bianco e nero il video, siamo negli anni 80, ancora con l'amico. Tan tan tan tan.
0: Ah, ok, ancora in coppia, quindi. Tan tan tan tan tan tan. Bene o male che ci siete voi.
1: Tan tan tan. Vai, metti Barry che scream.
0: Aspetta, vediamo.
1: Ho purtroppo incrociato con l'altro.
0: Vabbè, non ti preoccupare. Comunque, dance.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Dance Dance Dance, prima che riparta Barry, che non può neanche notare, can't swim.
1: Barry can swim.
0: Abbiamo la soluzione, grazie, no, perché avete indovinato.
1: Dire, io ringrazio moltissimo i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Everything She Wants, il primo a indovinare è stato Ragno.
0: A Ragno.
1: Dice Ragno, ora adesso.
0: Allora, io ho proposto questo. Senti se non fa esattamente lo stesso suono. Grazie Stefano dalla regia, mi mandi tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan.
1: Allora, abbiamo scoperto. No, ragazzi. Abbiamo scoperto che quando non fa la melodia è ancora peggio. Cioè, già sulla linea melodica è un macello. Se poi parti con lo strumento, almeno qui siamo perduti.
0: Qui c'è la mano sulla
1: spalla. Tanto bravo, grande cultura, sì. Però l'ugola no, dai.
0: Andate.
1: Possiamo
0: a riprendere tutto l'album, Make It Big.
1: Questo lo faremo. Fallo, perché i tuoi consigli grande vanno sempre seguiti. I nostri consigli invece sono terminati. Ci risentiamo domani. Adesso è il momento di Serena Bortone. Ringraziamo la nostra squadra tecnica, Stefano Aimola, il nostro regista Alessandro Cesolini alla parte tecnica, alla visual Silvia Baldassar. E Daria Ragazzini, ovviamente la nostra curatrice.
0: E Giulia
1: Fiore Coltellacci, sempre colonna del cuore.
0: Grazie, ci risentiamo domani alle 12.
1: Domani. Ciao,
0: ciao.
1: Ciao.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Pet Store Conad, i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: 2-2.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto.
6: Business.vodafone.it, rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: 2-2.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
8: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: 2-2.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade.

0: un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
1: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno, bentrovati e bentrovate, ascoltatrici, ascoltatori, telespettatrici, telespettatori. Iniziamo la settimana di Stai Serena facendo gli auguri al Santo Padre e ringraziandolo anche per la semplicità, per la naturalezza, per la serenità con la quale ha voluto renderci partecipe del suo stato di salute, ovviamente da parte di tutti noi, ma ovviamente credo anche da parte di tutto lo studio di Radio 2, Stefano Imola che è qui accanto a me in regia sorride e annuisce. Gli mandiamo tutte le nostre energie positive. Chi è cattolico può fare una preghiera, anche chi non lo è non lo so, ma comunque insomma gli saremo vicini ovviamente. Per cominciare la settimana, per cercando di capire cosa è successo nel fine settimana, perché ci sono stati dei movimenti sul fronte russo-ucraino con l'ingresso nel rapporto fra i due di Donald Trump, che aveva annunciato un accordo sulla stop ai bombardamenti negli impianti energetici e un accordo sul gas russo, di acquisto del gas russo. Sto continuando a parlare non perché ho particolare voglia di essere logorroica, ma perché non riesco a capire se Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali, sia già con noi, perché ci stavano parlando prima. Adesso faccio un po' di racconto di quello che accade nelle redazioni quando ci sono le dirette, no? Si chiama l'ospite per vedere se un po' prima per trovarlo disponibile. Era un minuto fa al telefono con noi. Se c'è, se non c'è, bando il disco, c'è, non c'è, perfetto, mandiamo il disco Vincenzo Miccio, anche tante cose di cui parlare, anche di amore, che soprattutto in questo frangente è veramente veramente importante. Però non avendo la scaletta non so nemmeno quale sia la canzone che avete scelto. Ah sì, era Cremonini, Paparazzi.

0: Grazie, a me non parli più Cesare Cremonini, ma adesso abbiamo raggiunto il professor Margelletti, che forse ci può aiutare a capire cosa sta succedendo fra Trump, Putin e Zelensky, posto che si è visto un grande riavvicinamento fra i due, Trump e Putin. Trump ha anche detto che gli ucraini dovrebbero scegliersi un altro leader, quindi bisognerebbe andare al voto. Zelensky ha risposto, ma insomma, nei fatti sta cambiando qualcosa in nome della pace, o quantomeno insomma di un accordo che possa aiutare a uscire da questa infame invasione, che la chiamo io così, questa guerra infame, come tutte le guerre, che funesta il mondo e soprattutto la popolazione ucraina, ma anche i ragazzi russi che muoiono sul fronte. Margelletti.
1: Buongiorno e grazie per l'ospitalità innanzitutto. È cambiato moltissimo, ma certamente non in nome della pace. Nel nome dell'interesse statunitense a lasciare l'Europa ai russi, come si è anche appalesato ad Anchorage, sul fatto che gli americani vogliono abbassare in maniera rilevante il prezzo del petrolio, ed è questo gli interessa un accordo con i russi per poter andare alle elezioni di mid term con un prezzo di barile,
0: di petrolio al gallone
1: più basso. In tutto questo, il fatto che una nazione sovrana abbia il diritto di scegliersi proprio la propria politica e il proprio leader, sul fatto che una nazione sovrana, come ha detto lei, è sotto un'invasione, tutto questo evidentemente all'amministrazione Trump non interessa. Gli americani sono in grandissima difficoltà con i cinesi, cosa che quali cinesi sono pronti ad approfittarne naturalmente, perché i cinesi hanno visto il secolo francese, il secolo britannico, il secolo americano, e adesso si aspettano che questo sia il loro secolo. Sì. E gli americani hanno la necessità, come fece l'amministrazione Nixon negli anni 70, di dividere i due grandi contendenti. Negli anni 70 gli americani riuscirono a dividere la Cina dall'Unione Sovietica, e adesso stanno provando, e gli diedero come contropartita quella famosa offerta che non si può rifiutare, cioè la rivoluzione industriale. La Cina era un paese fondamentalmente contadino allora, esattamente, e adesso gli americani stanno provando a dividere i russi dai cinesi, facendo una stessa operazione politica sempre fatta da un presidente repubblicano, e devono offrire qualcosa di altrettanto vantaggioso per la Russia, che è l'Europa. Ma non l'Europa nel senso che noi vedremo i paracadutisti russi a faccia rubra, ma il cambio del paradigma, dove l'Europa entra nella sfera di influenza russa e diventiamo il bancomat di Mosca. Tutto quello,
0: allora, l'Europa entra nella sfera di influenza russa, abbiamo ogni giorno segnali.
1: Questo
0: è il tema, però, che si voterà, e ci sono tanti cavalli di Troia, per usare un termine usato da un settimanale prestigioso anglosassone. Il premier anglosassone ieri ha detto che durante le elezioni per la Brexit ci furono interferenze russe, ci sono una serie di partiti per lo più sovranisti, che per lo più alla destra dei sovranisti, ma AfD, Le Pen si è un po' sganciata, però è stata peraltro ha avuto sussidi dal Russia Unita fino all'altro ieri, e c'è Vannacci in Italia, che sono appunto esplicitamente filorussi, lo possiamo dire, si offendono. E d'altro canto ci sono poi invece tutti gli allarmi che la Gran Bretagna dice la Brexit fu causata anche dal fatto che le interferenze russe spostarono le opinioni in quel frangente. Al di là delle armi, in Europa c'è un timore sulla propria anche libertà di voto, sulla libertà di consenso? Questo voglio chiederle, Margelletti.
1: Guardi, io non credo che ci siano cavalli di Troia, glielo dico semplicemente.
0: Meglio,
1: i
0: bene.
1: Troiani... No, è peggio, perché Oddio. I troiani non sapevano cosa ci fosse dentro il cavallo.
0: Noi lo sappiamo, dice lei.
1: Mentre qui c'è una scritta enorme con scritto Ulisse sta qui dentro. Ed è questa la grande responsabilità degli elettori. Cioè adesso nessun elettore può non sapere chi fa il tifo per Mosca e che cosa questo
0: significa. Certo, è esplicito.
1: Quindi non c'è un cavallo di Troia, nessuno qua può dire io non lo sapevo.
0: Ma finire sotto l'influenza russa, potrebbe voler dire?
1: Vorrebbe dire il fatto che per esempio il latte da 2 euro lo possiamo pagare 10, o 20 euro, perché 2 euro è il prezzo del latte e il resto dei soldi vanno a Mosca, o il fatto che noi riprendiamo a comprare petrolio e gas da Mosca, ma a un prezzo deciso da altri, e quindi a 500 euro al barile, per dare l'idea, qualunque cosa, perché da quel punto di vista tu sei nella sfera di influenza di un'altra nazione, che peraltro, diciamo, è sicuramente chiedere informazioni ai polacchi, chiedere informazioni ai paesi baltici,
0: certo,
1: è un padrone assai meno indulgente degli Stati Uniti.
0: Banalmente non è una democrazia, ecco, già solo questo dovrebbe farci capire tante cose. Vabbè, ovviamente intanto
1: allora,
0: c'è questo...
1: Allora, chiedo scusa, dottoressa Bordone, per essere chiari, così i suoi ascoltatori ci capiscono. Questa trasmissione, la sua trasmissione, in Russia non sarebbe possibile. Perché nel momento in cui lei dovesse esprimere un'opinione divergente, il giorno dopo lei è morta. Questo è quello che succede in Russia.
0: Ricordiamo Anna Politkovskaja,
1: non ci sono
0: sempre.
1: Ma non ricordiamone tanti. Ricordiamone
0: tanti.
1: Perché non c'è un'opposizione. Certo, non c'è un'opposizione politica a Putin, perché ogni oppositore è stato semplicemente ucciso. Oppure, se vogliamo credere alle fiabe, che va bene altrettanto, sono tutti morti esattamente nella stessa maniera, cioè volando fuori dalla finestra.
0: Caro Margelletti, io apprezzo sempre la sua grande lucidità, ogni tanto spero che le cose cambino, nel senso che poi ci serve per aprire gli occhi. Nel frattempo, ovviamente, inutile dirvi, scenario internazionale, gli attacchi degli Houthi a Riyadh, Arabia Saudita, Iran, che è in una situazione che non evolve in nessun modo, e quindi noi non possiamo che aggiornarci, professore. Buona giornata, magari un giorno passa da qui e ci racconta un po' di cose che durano un po' di più di tempo, un po', magari ci facciamo una mezz'oretta di chiacchiere serie e lunghe e sviscerate. Grazie, buon lavoro, pubblicità per
1: a
0: noi.
1: Voi, grazie a te. Radio 2.
2: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
3: 2-2. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: 2-2.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Radio 2, stai serena.
1: Rieccoci qui, sono molto contenta di ospitare oggi a Stai Serena Enzo Miccio, perché ha scritto un libro sincero, in quanto tale molto prezioso, che parla d'amore, si intitola Quando l'amore non basta, Cairo, perché parlare d'amore vuol dire anche parlare delle sfumature che ci possono far male, magari non ci accorgiamo che ci fanno male, però comunque ci aiutano a crescere. E comunque io leggo una grande ho letto una grande capacità di introspezione nel tuo racconto. Ti ha fatto bene scriverlo?
2: Beh, lo scopo era quello.
1: Terapeutico anche per te e anche per gli altri?
2: Terapeutico per me, perché pensavo che si sciogliessero una serie di nodi ancora così lì, incompleti, incompiuti, incompresi. Ti devo dire che questo non è ancora accaduto, o perlomeno mi è molto servito, ma non è che abbia chiuso un cerchio, non è così facile. Il libro poi, tra l'altro, è stato frutto di una lunga lavorazione che è durata un anno circa ed è uscita il 15 settembre, quindi è ancora abbastanza fresco. Però
1: forse più ne parlerai, più questa sì. Ti sveglierai un giorno e dirai
2: è successo,
1: ho risolto, cioè ho conservo questo bel, questa cosa preziosa dentro di me, però non mi fa più male.
2: Ecco,
1: ancora ti fa male?
2: Moltissimo, anche a leggere una sola pagina o a parlarne. Infatti sono preoccupato, perché vado in giro a fare il piagnone, perché è una roba per me abbastanza insolita, no? Aprirmi, la gente non sa chi sono, a parte la parte professionale pubblica, no?
1: Che però è anche molto brillante, legata all'immaginario da sogno, legata ai matrimoni, quindi
2: bravo. E invece poi lì nel libro ti metti a nudo e dici chi sei veramente, le tue fragilità, le paure, quello che è passato, ed è stato per me molto doloroso mettere nero su bianco. E considera che tutto quello che c'era scritto nel libro non lo sapeva nessuno, a parte il mio terapeuta e la persona con la quale l'ho vissuta.
1: Quindi un bel salto di coraggio
2: enorme, proprio, sì. Esatto, di coraggio è la parola giusta, perché ci ho pensato tanto. Pensa che il libro era pronto a maggio e avevo pensato di non pubblicarlo, perché comunque è doloroso. E poi quando tu l'hai fatto, adesso queste cose sono veramente lì, pronte per tutte. Però mi sono detto, spero che da queste pagine qualcuno possa ricavare qualcosa per sé, che possa aiutare qualcuno.
1: Perché l'amore, come il tuo, questo tipo di amore, che comunque è amore, per quanto uno lo possa definire tossico, quello bello difficile, sono
2: amore.
1: Sempre banalizzanti.
2: Brava.
1: Ci passiamo tutti e tutte.
2: Sì.
1: E io, per parlare però di questo tuo grande amore con questo medico francese, che non c'è più, di cui tu non fai il nome.
2: Non faccio il nome.
1: Ok. Però questo si può dire?
2: Ma certo, sì, okay. Sì, certo.
1: No, non vado nei dettagli, ovviamente. Voglio partire da Enzo Miccio bambino, in provincia, e con una famiglia che ti ha insegnato l'alfabeto affettivo della tua famiglia. Qual era? Tu lo racconti bene.
2: Era abbastanza basico, nel senso che è una famiglia molto accudente, molto siamo cresciuti bene, con una famiglia unita, il senso di responsabilità, il dovere, eccetera, ma con grandi carenze dal punto di vista proprio di manifestazioni affettive. Cioè un bambino vuole anche vederle, non vuole solo capire che lì in quella famiglia va tutto bene, c'è il papà che lavora, la mamma che ti cura, eccetera. Vuole anche una carezza, vuole una parola.
1: Che non c'era. Anche quando tu vai su a Milano a 18 anni, quindi prestissimo,
2: sì.
1: Papà, tu percepisci che gli dispiace, però
2: ma non
1: gli
2: me lo
1: dispiace,
2: dice. Ma non me lo dice. Non ha forse neanche lui aveva gli strumenti per poter.
1: Ma certo, non possiamo. Cioè, ognuno
2: fa
1: ama
2: quello
1: come
2: che può. Quello
1: e
2: che
1: poi
2: può.
1: Quando io dico che la sconfitta del patriarcato libera anche gli uomini, no, da questi retaggi per i cui non
2: certo.
1: Si può dire ti voglio bene.
2: Certo.
1: I maschi di un certo tipo di generazione non potevano dire ti voglio
2: considera
1: bene.
2: Considera che mio papà, se fosse stato vivo adesso, avrebbe avuto più di 80 anni. Quindi i suoi genitori avevano fatto la guerra. Quindi mia nonna
1: certo.
2: Non era una di tante smancerie che io
1: e
2: conosco e mi ricordo bene.
1: Ereditiamo il dolore
2: tutto,
1: dei traumi
2: tutto.
1: Dei nostri genitori fino a quando
2: esatto.
1: Qualcuno lo rompe. Ma papà ha fatto in tempo a vedere il tuo successo?
2: Purtroppo no.
1: Purtroppo, però in qualche modo l'ha visto.
2: In
1: dai,
2: qualche modo l'ha visto.
1: Diciamo
2: ma
1: l'ha
2: guarda
1: visto.
2: Che io parlo molto con mio padre, molto di più di quanto invece non abbia fatto nella realtà, nella vita, sì.
1: E poi a questo aggiungiamo anche tu lo racconti nel libro, diciamo un'infanzia non semplice, perché comunque è segnata dallo stigma, dal pregiudizio,
2: sì, dal
1: comunque
2: fatto
1: eri
2: che
1: eri un
2: comunque
1: bambino diverso, omosessuale, insomma purtroppo adesso che se ne dica, questa è l'Italia in cui viviamo ancora
2: certo,
1: oggi,
2: figurati
1: ancora
2: 40
1: oggi.
2: Anni fa, figurati 40 anni fa, poi i bambini o i ragazzini sono cattivissimi, si scagliano contro gli altri.
1: Li ha più rivisti questi ceffi?
2: Qualcuno sì, perché poi ogni tanto da mia mamma ci ritorno, ma non tantissimi. Però io ho avuto abbastanza subito una certa rivalsa. Sai cosa ho fatto, Serena? Mi sono cercato di trovare una corazza per proteggermi da questo, perché poi alla fine ci sono delle cose che ti restano dentro e ti
1: segnano. Però le corazze ti isolano.
2: È un po' sì, un po' sì. E mi sono messo a studiare in modo folle e sono diventato il primo della classe. E quindi questi qua avevano bisogno di me per copiare i compiti, per...
1: E tu li facevi copiare nonostante fossero crudeli con te?
2: Per me era una sorta di rivincita, come per dire, vedi che alla fine hai bisogno di me. Io sarò pure frocio, ma tu hai bisogno di me, perché non sei un asino. E quindi mi sono cercato un piccolo rifugio, una piccola rivalsa.
1: Perdonami, cioè l'omosessualità, anzitutto, chi se ne frega, e non è...
2: ma se quando sei bambino e sei...
1: Certo, no, però questo lo dico a beneficio di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
2: Sì.
1: Etero, omosessuali, bisessuali, transessuali, quello che siete, va bene.
2: Va bene.
1: Però
2: va bene.
1: Essere scemi e asini, quello è un problema tuo, quello è un problema.
2: Per tutta la vita.
1: No, ma poi è un problema, quello è un problema.
2: Essere
1: omosessuali, sei se stessi, fine.
2: Assolutamente.
1: Però insomma, adesso quando senti questi rigurgiti anche un po', non sono normali, quelle robe lì, che la lobby gay, cosa pensi? Ce l'hai un po' il timore che si possa anche tornare indietro?
2: Un po' mi spiace, sì, certo che sì.
1: E come lo vivi personalmente?
2: Con grande dolore, perché poi io sono stato forte, sono stato anche facilitato da una famiglia comunque aperta, nonostante i miei fossero sono di vecchio stampo, la mia mamma e mio papà non c'è più.
1: Sono intelligenti,
2: però
1: dai,
2: mi hanno sempre accettato,
1: bene,
2: sempre,
1: certo.
2: Me e i miei compagni. Io ho paura delle persone che non hanno questa fortuna, che si trovano in situazioni familiari che sono un po' ostili, o io conosco persone purtroppo che hanno dovuto affrontare un matrimonio per poter non, per lavare l'onta familiare. Ti rendi conto nel 2026 cosa significa?
1: E non c'è crudeltà peggiore di impedire alle persone di essere
2: se stessi.
1: Allora, questo lo fanno solo le dittature. Questo bambino cresciuto così, amato ma non manifestato nella sua dolcezza, nella tenerezza, un giorno arrivi a Milano, parli di questo incontro con questo tuo primo grande amore e poi parti la testa a Parigi per questa persona che ti ama però a modo suo. E secondo me un po' di quella conoscenza con la cattiveria, tra virgolette, che tu hai conosciuto da bambino, in qualche modo la ritrovi in certi suoi sadismi.
2: Certi,
1: è un po' così.
2: Atteggiamenti.
1: Noi alla fine, quando cresciamo, ritroviamo nell'amore le cose a cui siamo abituati. Purtroppo.
2: Purtroppo sì, l'incapacità di dirti ti amo. Cioè, io ci ho lottato per tantissimo tempo. L'incapacità anche di fare un gesto carino con te, di darti. Per esempio, mi ricordo il primo regalo che ho ricevuto. Ci eravamo veramente appena conosciuti, parlo di un mese, due mesi. Cosa ha fatto? Lui mi ha lanciato sul letto un pacchetto così, perché proprio era, ma non perché fosse cattivo, perché lui non era capace di fare altrimenti. Poi abbiamo veramente lavorato tanto su questo e poi il momento dei regali è diventato un rito bellissimo, fondamentale, dove ci scambiavamo veramente l'amore.
1: Quindi in qualche modo lo hai poi sbloccato da alcune cose?
2: In alcune cose sì, ma anche dal punto di vista familiare. Lui aveva delle grandi carenze nel nucleo familiare, ha trovato invece a casa mia un bellissimo rapporto con la mia mamma.
1: Scrivi questa cosa, loro non si capivano, però si capivano comunque. Lui le portava questi profumi introvabili. Allora, la nostra stand up song di oggi è un brano bellissimo di Marvin Gaye e niente, poi te la chiedo la tua battaglia personale, ma un pochino l'abbiamo già intuita, ed è una battaglia di tutti noi, sia che la viviamo questa situazione, sia che vediamo altre persone che stanno male per questo. What's going on?

0: Che meraviglia, Marvin Gaye, What's Going On. Siamo con Enzo Miccio, stiamo parlando del suo libro, così, libro verità, libro di autenticità e di amore e di dolore, si intitola Quando l'amore non basta, edito da Cairo.
1: E che stasera presenta a Milano, a Roma, eh?
0: Ma con Mara, con zia Mara. Salutiamo Mara, ovviamente sempre con tanto affetto, con la quale condividi la domenica, no?
1: Domenica e Nicola, è una bellissima esperienza. Stasera siamo alla Galleria Alberto Sordi, alla Mondadori.
0: E ci saranno in tanti ad applaudirvi. La tua battaglia qual è stata? Qual è?
1: Beh, io una battaglia in realtà la porto avanti ancora adesso, non è mai terminata, contro il pregiudizio. E sai, il problema nostro è che abbiamo un lato pubblico, le persone hanno un'idea di te che il 90% non corrisponde alla realtà. E tu sai perché anche io ho accettato di fare questo libro alla fine, di mettermi a nudo completamente, perché le persone non si possono permettere di giudicare, additare una persona solo perché pensano, un sentito dire, l'hanno visto in televisione. E questa è una roba sulla quale io combatto quotidianamente. E io sono, non sputo nel piatto in cui ho mangiato e sono felice di aver fatto dei programmi che mi certo, hanno dato successo, eccetera.
0: Non è che il lavoro è la tua identità.
1: Ma quella è la televisione, esatto, vorrei spiegarlo tanto per
0: certo. Noi siamo sempre noi stessi, ma tu il tuo lato brillante ce l'hai, non è? Sono appena entrato, mi hanno dato le scarpe, dico subito. io entro e mi ha detto, ah, che belle scarpe che hai, perché ce l'hai?
1: Fa parte del mio mestiere, faccio questo.
0: Certo. Lo fai con naturalezza. Allora, dinamica d'amore, in cui grandi gesti d'amore. E poi però anche silenzi, questa persona tu chiamavi non si faceva trovare. Qual è una delle cose che più ti ha ferito e che racconti nel libro e che magari è capitato anche a tante e tanti di noi?
1: Ma diciamo, molto spesso io non capivo neanche il perché. Cioè si innescava questo meccanismo di lite furiose.
0: Anche di cattiveria gratuita, se
1: di
0: vuoi.
1: Di cattiveria gratuita, di punizioni, se possiamo dire. Perché ti metteva in punizione, nel senso che non ti rispondeva più al telefono. Io dovevo correre fuori dalla sua porta per rivederlo, per poter riparlare con lui. Ma questo era sintomo di una grande sofferenza anche sua. È vero che questo è un libro di denuncia dove parlo di questo amore tossico, difficile, eccetera, ma è anche un libro in cui parlo di un rapporto bellissimo di amore, perché noi vivevamo allo stesso modo l'inferno e il paradiso. Io ero al settimo cielo con lui, vivendo momenti bellissimi, condivisioni. Che ci tenevano uniti.
0: Mi dà le chiavi di casa a un certo punto.
1: Mi dà le chiavi di casa, ma facciamo delle cose bellissime. Poi, anche perché la storia è durata per tanto tempo, io non ho mollato nonostante tante difficoltà, ma poi ad un certo punto succedeva qualcosa che molto spesso non capivo cosa fosse, un linguaggio, una parola detto male, uno sguardo, mi ero fermato a parlare con una persona.
0: Ma poi te lo spiegava, era anche geloso, diceva geloso. Ti faceva anche punire, certo. Ti puniva anche per la tua fama in qualche modo, no?
1: Sì, a un certo punto era entrato un filo di competizione, tra l'altro lui non era uno qualsiasi, era una persona importante, con un professionista molto famoso, molto importante nella sua città. Però c'era forse a volte questa sorta di competizione. Infatti noi stavamo più volentieri a Parigi, dove io non ero nessuno, dove io non sono conosciuto.
0: Perché se lui non voleva essere la signora Miccio.
1: Lo scrivo anche nel libro questa cosa.
0: Non lo so.
1: Mi ha sempre detto questa cosa, guarda che io non sono la signora Miccio.
0: Mi disse con rabbia, ma con una specie di amarezza trattenuta che mi colpì più di un rimprovero. Hai capito perché lui si comportava così?
1: Beh, lui aveva delle, come ti ho detto, aveva avuto anche lui da ragazzine delle grandi carenze affettive, una famiglia inesistente, da bambino si era fatto da solo,
0: quindi voleva continuamente metterti alla prova. È come se col suo sadismo dicesse, se lui deve resistere alle mie. E se ne è mai reso conto? Se tu pensano, dimmi.
1: Sì, certo, se ne è reso conto, perché noi insieme abbiamo iniziato un percorso terapeutico.
0: Quindi cioè, io a un certo punto mettere in discussione.
1: È stato difficile portarlo, però ce l'abbiamo fatta poi alla fine. Io, è questo che dico nel libro, non aspettate come ho fatto io 6 anni per chiedere aiuto. Cioè io ero a un certo punto sfinito, non capivo più che cosa stesse succedendo nella mia vita affettiva e ho chiesto aiuto. Prima da solo, poi sono riuscito a tirarmi dietro lui. C'è stato un bellissimo feeling con la terapeuta che ci ha assistita, che proprio faceva pronto soccorso, proprio nella serie ti chiamo, tu mi dai la soluzione di quello.
0: Poi lui si ammala, muore con una leucemia fulminante, voi non eravate più insieme.
1: No, da un anno non eravamo più insieme.
0: Perché comunque l'amore non era bastato, questo vuoi dirci?
1: L'amore non era bastato, nonostante io sia di quelli che dice, cioè, tuttora dico che l'amore, se hai l'amore hai tutto, perché quello che mi veniva insegnato, mi è stato insegnato da ragazzino, da bambino, eccetera. a un certo punto ho dovuto affrontare questo fallimento, questa mia...
0: Perché fallimento?
1: È perché se tu pensi che hai l'amore, è una persona che ti ama e tu lo ami, non puoi pensare di dividerti. Per me era troppo doloroso pensare di non vederlo più, di non condividere con lui. Però la fatica e il dolore nello stare insieme era diventato troppo
0: intollerabile.
1: E a un certo punto ho deciso di chiudere questa storia. Dopo un anno lui si ammala, però.
0: E quando vi siete rivisti?
1: Quando ci siamo rivisti è stato tenero, perché poi lui era in uno stato, non so, abbastanza debilitato, la malattia l'aveva, insomma, aveva iniziato i suoi cicli di chemioterapia che l'avevano ridotto, insomma, l'avevano indebolito moltissimo. È stato molto tenero, però io non avevo capito la gravità, ma neanche lui, perché purtroppo è morto in 60 giorni. Quindi...
0: E gli avresti voluto dire qualcosa di diverso?
1: Ma no, io ho detto tutto.
0: Però questo è bello, cioè, comunque hai lasciato tutto quello che dovevi lasciare, no? E quindi oggi conservi il ricordo bello, questo mi sembra di capire.
1: Io conservo un grande ricordo, io ho sempre detto che è stata la storia più importante della mia vita, nonostante il dolore, nonostante...
0: E ora sei innamorato?
1: Io sono innamorato, sì, adesso sono innamorato.
0: In modo tranquillo e sano?
1: Beh, no.
0: Ma come?
1: Come della serie non ho imparato niente, no? Ho imparato molto poco. Ah, però
0: se siamo esseri umani, poi alla fine uno deve pure un po' vivere.
1: Senti, ma l'amore sereno esiste veramente?
0: Non lo so, non te lo dico. Non te lo posso dire, io sono un Sturm und Drang perenne, ma poi io prendo tutti i psicopatici, quindi lo so, è dichiarato.
1: Quindi vabbè, niente, però spero che almeno quello che ho vissuto mi aiuti ad individuare, a capire certi linguaggi,
0: ma
1: certi,
0: certo,
1: meccanismi.
0: Consapevolezza, almeno sei consapevole, ecco, sai che cosa vai incontro, e quindi il tuo libro ti aiuta anche chi lo legge a così a orientarsi. E, ma tu che hai ovviamente organizzato tanti matrimoni, sei il maestro di tutti gli eventi più belli, devono essere perfetti, eccetera, ma tendenzialmente, cioè abbiamo 15 secondi, ti capita di pensare quando vedi queste coppie perfette sotto ogni punto di vista
1: che durano realtà... 3 settimane? Certo che sì.
0: Ah sì, con quale percentuale però? Scusa.
1: No, ma ci sono dei casi in cui azzecco, perché poi io li seguo, ci sentiamo.
0: Ma loro ne sono consapevoli e fingono?
1: No, va bene. Assolutamente no. Io però li aiuto in certi casi.
0: A separarsi o a sposarsi?
1: A separarsi, Serena.
0: Mi sembra una cosa saggia per la bella... Però se qualcuno mi odierà, no. Amatevi, fate dei bellissimi matrimoni, poi però insomma se non ci riuscite non rovinatevi la vita che è una. Grazie veramente,
1: grazie
0: Enzo Miccio,
1: Serena,
0: per essere stato con noi. Ricordiamo il titolo del libro, Quando l'amore non basta, Cairo Editore. Grazie a Cristina Santi e Silvia Baldassarre. Noi ci vediamo e ci ascoltiamo domani, solita ora.
1: Ciao.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: 2-2.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2.
3: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it.
1: 2-2.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Rai Radio 2.
6: Sono le 13:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: In studio Livio Fettella, buongiorno. Auguri da tutto il mondo a Papa Leone dopo l'annuncio dell'imminente intervento ieri all'Angelus, una novità assoluta nella comunicazione vaticana. Nel giornale il commento di un esperto. La guerra in Ucraina, dal forum di Varsavia, Zelensky accusa la Russia di non rispettare la tregua energetica, mentre Mosca tace. Appello del presidente Mattarella agli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti. L'unità del paese non va dispersa nonostante le contrapposizioni. L'intervento della premier Meloni al Consiglio di Assolombarda. L'Italia è la nazione del fare, non siamo in Europa per dire sempre sì. A Roma, investigatori sulle tracce dei giovani della minicar responsabili di varie aggressioni. E poi il Nobel per l'economia, gli scienziati Hall e Woodford per gli studi sulla gestione degli shock dei mercati. Infine lo sport, calcio con la sesta giornata di Serie A e le polemiche sul futuro della FIGC. Confermati gli impegni del pontefice che nei prossimi giorni si recherà al Policlinico Gemelli per sottoporsi a un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare, così come ha annunciato lui stesso ieri da Piazza San Pietro. In studio con noi c'è Antonio Scoppettuolo.
10: Sì, buongiorno. Allora, come dicevi, gli impegni sono stati confermati e questa mattina il Papa ha avuto le consuete udienze. E, si tratta di un nodulo polmonare che sarà quindi asportato e il Papa, come annunciato egli stesso all'Angelus di ieri, si recherà al Gemelli. Ancora non sappiamo con precisione quando l'intervento verrà effettuato, ma sarà nei primi giorni di questa settimana. Un nodulo che era emerso dopo un controllo di routine e quindi si tratta di un intervento programmato. È tutto.
9: Grazie Antonio Scoppettuolo. L'annuncio di Papa Leone rappresenta una novità assoluta nelle modalità e nei tempi della comunicazione vaticana. A questo proposito ascoltiamo Giacomo Galeazzi, vaticanista della Stampa.
11: Non era mai capitato che un Papa circostanziasse le cause e i tempi del suo ricovero e di una sua operazione chirurgica, e questo tono colloquiale rassicurante testimonia un cambio progressivo di strategia comunicativa sulla fisicità, corporeità del Papa.
9: Passiamo al conflitto fra Russia e Ucraina. Su un possibile cessate il fuoco, Mosca va con i piedi di piombo e sulla tregua energetica nessun commento dal Cremlino, che prova a non deludere Trump ma incalza: vogliamo una pace duratura. La corrispondente da Mosca.
12: Al briefing al Cremlino i giornalisti chiedono al portavoce se la tregua con l'Ucraina sta per entrare in vigore. Peskov risponde: i contatti proseguono, non ho altro da aggiungere alle domande insistenti. Dice ancora: forse per il giorno delle elezioni Putin potrebbe dare l'ordine di non colpire l'Ucraina. Poco dopo al Ministero degli Esteri invece il capo della diplomazia russa Lavrov ha una domanda sul coprifuoco. Dice Zelensky: non si merita una pausa sul campo di battaglia. Il Cremlino ribadisce che a Mosca il cessate il fuoco non piace perché i russi vogliono una pace duratura, non una tregua. Pace che gli Stati Uniti vorrebbero, dice Peskov, mentre gli europei fanno parte del partito della guerra. Insomma, Trump ha fretta, i russi non vogliono deluderlo, ma procedono con i piedi di piombo. Stanotte Axios diceva che la missione che sembrava imminente degli inviati di Trump a Mosca, Witkoff e Kushner, per ora è sospesa. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
9: L'Ucraina è pronta a rispettare la tregua energetica se Mosca farà lo stesso, lo ha detto il presidente Zelensky, intervenuto al forum sulla sicurezza a Varsavia. Sullo sfondo il fallito attentato al premier Tusk, la corrispondente.
13: Un gruppo che conosce a perfezione l'agenda del premier polacco Tusk e del suo vice Kosiniak-Kamysz, spostamenti, indirizzi, orari, e che cerca agganci nella destra radicalizzata per preparare un attacco ai vertici politici di Varsavia. Sarebbe questo il retroscena dello sventato attentato denunciato ieri dal governo polacco e che ha portato all'arresto di un 66enne di cui finora si sa però solo che diffondeva messaggi d'odio in rete. Il premier Tusk intanto si rivolge ad altre minacce, quelle provenienti dalla Russia e dagli Stati Uniti. L'Occidente si è più fermo di fronte a Putin, il suo appello al Warsaw Security Forum che ha visto protagonista il presidente ucraino collegato da remoto da Kiev. Subito dopo l'annuncio di Trump sulla tregua energetica, ha riferito, la Russia ha sferrato un attacco mirato contro una centrale elettrica a Kharkiv. Putin non legge i social di Trump. Noi siamo favorevoli a una tregua energetica, ma lo deve essere anche la Russia. I vertici europei presenti a Varsavia non celano l'inquietudine per le minacce di Washington di non trasmettere più a Kiev le informazioni di intelligence e di sospendere le forniture di armi. Berlino, Barbara Gruden, GR2.
9: L'Arabia Saudita proroga la chiusura dell'aeroporto di Riyadh, bersaglio di attacchi nei fine settimana. L'ultimo ha provocato una vittima e 11 feriti. Il più grave sabato con 13 morti e oltre 300 feriti. E nel paese è in corso una nuova allerta per droni e missili. Riyadh a sua volta ha attaccato lo scalo della capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli. Il presidente Mattarella è intervenuto alla cerimonia per gli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti. Dal capo dello Stato un forte monito all'unità del paese da non disperdere, ha sottolineato, anche quando asprezze e contrapposizioni conquistano il centro della scena. Quindi il richiamo all'importanza dell'Unione Europea. Sentiamo le sue parole.
14: L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire. La consapevolezza di questa realtà è condizione per insaldare quel modello sociale europeo cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni.
9: Dal palco di Asso Lombarda la Premier Meloni ha sottolineato la crescita italiana nel 2026 all'1%. Non ci soddisfa, ma significa che ha retto l'onda d'urto. Quindi ha spiegato come il dossier energia sia il più urgente da affrontare, ricordando anche le misure già prese dal governo, 60 miliardi stanziati contro il caro prezzi, il taglio delle accise e l'abolizione del bollo auto. Ma ascoltiamo le sue parole.
15: Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo, rischiamo di essere sempre più in balia dell'emergenza. Anche su questo abbiamo lavorato parecchio in questi anni, per aumentare la potenza installata con le rinnovabili. Abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas, abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare. Ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
9: Siamo alla cronaca, investigatori al lavoro per individuare i giovani responsabili delle aggressioni compiute a bordo di una minicar a Roma, in una delle quali è rimasto ferito gravemente l'attore Davide Iacopini.
16: Sono una quarantina le telecamere di sorveglianza le cui immagini sono passate al setaccio per trovare i due ragazzi, entrambi forse minorenni, sospettati di essere i responsabili dei 7 episodi di violenza segnalati tra i quartieri di Monteverde e Testaccio. Il primo obiettivo degli inquirenti, che hanno tenuto questa mattina un vertice in procura, è identificare la targa della minicar su cui i due viaggiavano. Un mezzo elettrico di colore nero, proprio come quello rubato a un avvocato che ne ha denunciato il furto. Il mezzo sarebbe stato nella disponibilità anche dei due figli dell'uomo, uno dei quali minorenne. Tra gli altri elementi al vaglio degli inquirenti, le analisi delle utenze telefoniche mobili attive nell'area delle violenze, un identikit parziale di uno dei ricercati, un giovane biondo con i capelli a spazzola di corporatura esile, e un cappellino caduto a uno dei due durante una delle aggressioni. La vittima più grave, l'attore Davide Iacopini, che era stato fatto cadere dal monopattino su cui viaggiava, è sempre ricoverata in terapia intensiva. Daniele Letti, GR2.
9: La morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, il 6 marzo marzo del 2013. La commissione parlamentare d'inchiesta ha sentito il capo del RIS dei Carabinieri.
17: Durante l'audizione, il tenente colonnello dei Carabinieri Adolfo Gregori, consulente della commissione, ha commentato i video che hanno registrato quanto accadde poco più di 13 anni fa. David Rossi, che precipita dalla sede del Monte dei Paschi di Siena, e poi le immagini che hanno consentito di accertare la presenza di più persone che si sarebbero avvicinate al corpo di Rossi oramai a terra senza soccorrerlo.
18: David Rossi, dopo la caduta, continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36, mentre dal video si riesce anche a percepire la respirazione che continua fino alle 20:20:13. Dalle 20:27 la prima persona, diciamo, che non è stata mai identificata, fino poi agli ultimi che arrivano alla fine del video.
17: Secondo Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare, la morte di David Rossi si configurerebbe come un tentativo di intimidazione finito tragicamente. Possibili responsabili sarebbero, per Vinci, elementi della criminalità organizzata del Mantovano o del Reggiano. Giancarlo Rossi, GR2.
19: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford. For Microeconomic Foundations.
9: Avete sentito, il premio Nobel all'economia è stato assegnato agli statunitensi Robert Hall dell'Università di Stanford e Michael Woodford della Columbia per i loro fondamentali studi sui modelli teorici e sulle soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati e controllare l'inflazione. Arriverà il 6 novembre il nuovo album di James Blunt e si chiamerà Airplane Mode. Reduce dal successo di Tastes Like Summer, il cantautore britannico punta sull'idea di staccare la spina, isolandosi dal turbinio della vita moderna attraverso un'ideale attivazione della modalità aereo. Oltre alla hit estiva che stiamo ascoltando, ci saranno altri 11 racconti sul variopinto viaggio della vita, compreso Weight of It All, l'ultimo singolo di Blunt. E adesso la pagina sportiva, Giorgio Gemanò è qui con me, ciao Giorgio.
20: Buongiorno, ciao Livio.
9: In primo piano ancora il futuro della Federcalcio dopo le polemiche delle ultime settimane.
20: Futuro che potrebbe essere ancora targato Malagò, il dirigente ha annunciato la propria ricandidatura, oggi è intervenuto su Radio Rai e insomma fra le sue dichiarazioni quella relativa alla Bianchedi che secondo lui è il ponte giusto fra calcio ed altri sport, sentiamo.
21: Sono straconvinto che Diana sia la persona che più di tutte può rappresentare quel ponte culturale tra il calcio e gli altri sport in termini valoriali della sua storia professionale, del curriculum sportivo. Ho sbagliato il timing, sono sincero, perché probabilmente questa cosa è stata interpretata anche dal mondo dei media come un sasso nello stagno, come qualcosa di provocazione, e questo ne ha creato un casus belli che secondo me non era giusto. Ho imparato che nella vita anche delle decisioni che hanno logica, l'aspetto temporale fondamentale.
20: Si è addentrato Malagò anche sui positivi risultati delle nazionali maggiore e under 21 nelle ultime settimane.
21: Le nazionali, ovviamente partendo dalla maggiore, negli ultimi 30 giorni hanno fatto delle cose molto importanti. L'Under 21 ha dei talenti e soprattutto possono anche essere utilizzabili per la nazionale maggiore e viceversa, cioè la nazionale maggiore ha giocato con atleti che possono essere chiamati da Baldini per la finale dell'Europeo. Quindi c'è un travaso che è esattamente quello che ho chiesto, quello che sta facendo Claudio Ranieri col Club Italia.
9: Intanto Giorgio, per quanto riguarda il calcio giocato, oggi si chiude la sesta giornata di Serie A.
20: Proprio così, con due partite, la prima alle 18:30, Atalanta-Venezia, squadra un po' in crisi, Livio. L'Atalanta ha perso le ultime tre partite, il Venezia ancora a caccia del primo punto in campionato, si chiude alle 20:45 con Torino-Udinese.
9: E grazie a Giorgio Germanò. Direttore Nicola Vlahovic, direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Fabiana Cofini, in regia Gennaro Stazzullo e Gianni Tola. Potete riascoltare anche questo giornale su Replay Sound. La linea va adesso a Music Room, il prossimo GR2 è alle 15:30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
22: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Viper.it.

0: Eccoci, proprio così, Radio 2 Music Room. Salutiamo anche Livio Frittella, gli amici del GR2 che rincontreremo alle 15.30. È lunedì, signori e signori.
1: Lunedì, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Julian.
0: Ciao Manila.
1: Bene, tutto bene,
0: tutto
1: bene.
0: A posto.
1: Un piacere ritrovarvi, ritrovare anche la nostra squadra e tutti voi anche attraverso il canale 202 del Digitale Terrestre, via streaming, via DAB, via ovunque vi abbracciamo e lo faremo fino alle 15.30.
0: Anche via Asiago, tra l'altro.
1: Via Asiago,
0: numero 10. Da dove trasmettiamo? Stavo dando una cosa, così spoileriamo velocemente. Sì. Alanis Morissette ha anticipato il suo primo album di Natale. Guarda che ci siamo. Quasi.
1: Perché ormai.
0: Guarda che già bisogna pensare ai regali.
1: Un attimo il countdown.
0: Allora, 348-7300-200, la nostra coordinata. Se volete scriverci, parlarci, inviarci qualsiasi cosa. Anche dei dolcetti.
1: Oggi parleremo di eredità, quindi attenzione, preparatevi, pensate. Invece io sono entrata da poco, cioè sono entrata un quarto d'ora fa via Siago, 20 minuti fa, e c'è un sacco di tecnici, di operai.
0: T'ha chiesto qualcosa?
1: Io volevo passare e un ragazzo fa: no, scusa, siamo noi. Ho detto: ma guarda, io devo andare in diretta. Sì, ma ho capito, in diretta, ma perché? Che programma fai?
0: Così proprio.
1: Così.
0: Ma guarda che sono più tecnici.
1: Incredibile.
0: Vabbè, tu cosa hai detto?
1: Io ho detto che il nostro programma è Radio 2
0: Music Room.
2: Radio 2 Music Room.

0: Kintsugi, che è uscita appunto l'11 di settembre, ma prevede poi un album che dovrebbe uscire il 27 di novembre. E così comincia Radio 2 Music Room in questo lunedì 12 di ottobre.
1: È tutta una data oggi.
0: Ne ho
1: altre io, lo sai?
0: Sì.
1: Sì, perché Lisa si aggiunge alla scaletta di Venezia Sound 2026, che è questo concerto evento in programma in Arsenale alle Tese delle Nappe, sabato 24 di ottobre. Una serata importante, Mani, perché organizzata dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e Medicine Rocks, unisce quindi musica al sostegno alla ricerca oncologica. Bene. Ed è dedicata alla memoria di Tommaso Cavanna, questo produttore milanese scomparso nel 2019, tra l'altro produttore anche di grandissimi eventi, tra i tanti anche i grandi concerti di Lorenzo Giovanotti, e quindi insomma è una serata importantissima, laddove la parte artistica è curata da Samuel. Ci sono tanti altri artisti quali Morciba, Motta, Emanolde, De Zen Circus, eccetera.
0: Una grande festa.
1: 24 ottobre.
0: Soprattutto una festa in nome del ricordo e soprattutto del non dimenticare, insomma, in qualche maniera trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo, come spesso, anzi come si dovrebbe fare.
1: Mi collego con gli Stati Uniti, dove c'è la signora Nazzaro.
0: Mamma mia, sì, parliamo di Snoop Dogg, sì. Che è praticamente talmente tranquillo che addirittura lui gira con la CIA dietro. Cioè,
1: allora, lui ha
0: scontato dalla CIA.
1: Questo me l'ho raccontato un mio amico qualche anno fa, un mio amico produttore che lavorava con Coolio, e mi diceva che Snoop Dogg è un imprenditore, tanto un milionario, ma uno dei più grossi imprenditori americani, perché nel corso degli anni ha diversificato le sue fortune in diversi settori, dal beverage all'abbigliamento, all'high tech.
0: Infatti ricordiamo che quest'inverno per le Olimpiadi Milano Cortina lui era lì e guadagnava, non so, una cifra al minuto, era per una televisione americana. Non so quanti milioni di dollari al minuto guadagnasse, insomma, come se ne avesse bisogno.
1: E lui si muove da sempre con il suo jet privato e dà una scorta governativa americana, perché è considerato insomma uno potente.
0: Va bene, allora la notizia è che uscirà, anzi arriverà nel cinema appunto il biopic anche di Snoop Dogg, dove però ci parleremo attraverso questo biopic, parleremo di figli d'arte, perché insomma di questo parleremo, figli d'arte, eredità. Allora magari iniziamo a raccontarci al 348 7300 200, cosa avete ereditato, sia come caratteristica di carattere, sia come qualcosa di insomma di fisico dei vostri parenti. Positivo o negativo?
1: Vai, musica.

0: In more problem, detto proprio così, more, diminutivo di more, quindi più soldi, più problemi.
1: Già.
0: Il 6 agosto, come diceva la signora Nazzaro, quindi prossimo anno, esce appunto il biopic di Snoop Dogg. Per quanto riguarda Notorious B.I.G., sarà interpretato da Michael D'Angelo. Michael D'Angelo è un produttore musicista americano, tra l'altro bellissimo ragazzo, ed è un po' il padre fondatore del neo soul negli Stati Uniti. Figlio d'arte, perché guardare questo biopic qualora vi piaccia questo genere? Perché sono gli anni della Death Row, cioè l'etichetta discografica famosissima, cioè sono gli anni della battaglia e della vera e propria guerra tra l'East Coast e la West Coast, e sono gli anni in cui Snoop Dogg diventa il re assoluto. Tra l'altro, re assoluto che poi a un certo punto della sua vita acquista la Death Row.
1: Sì.
0: Talmente potente.
1: Vabbè, l'abbiamo raccontato molto spesso, questi grandi artisti hanno molto, nella maggior parte dei casi, delle storie travagliatissime, anche con grandi difficoltà all'inizio.
0: Sono gangster stories.
1: E quindi è molto interessante capire come in realtà ce l'hanno fatta e quali sono le caratteristiche che hanno permesso tutto questo. Però ecco, tra, dicevamo, questo figlio d'arte che interpreterà appunto The Notorious B.I.G., perché in qualche modo scorre nel suo primo ruolo cinematografico, in realtà, però insomma nelle vene scorre quella passione e quella sfumatura artistica che poi in qualche maniera è una sorta di richiamo quasi naturale per i figli di. Ecco.
0: Allora c'è curiosità in realtà, perché non si sa ancora come inseriranno nella storia la rivalità tra Tupac Shakur, sì, e Biggie. Quindi staremo un po' a vedere.
1: Vabbè,
0: comunque c'è tanta attesa per questo lavoro. Va bene, che ore sono?
1: Sì, 13:57.
0: Ancora?
1: Sì. No, abbiamo appena cominciato.
0: Presto.
1: Comunque 3487-300-200, già iniziano i vostri messaggi sulle vostre eredità, alcune particolari simpatiche, altre molto più profonde. Quindi le raccontiamo tra pochissimo. Intanto Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre, grande emozione da parte di Eros ma anche di Michelle per la loro figlia, la loro prima figlia Aurora Ramazzotti, grande protagonista di Ballando con le Stelle. Perché? Perché lei è una di quelle figlie d'arte,
1: certo,
0: che ha sempre vissuto, possiamo dire, vabbè, fossero questi problemi siamo tutti d'accordo, però comunque ha sempre vissuto un'attenzione sproporzionata nei suoi confronti, ma non derivante dai suoi talenti o dalle sue caratteristiche, bensì dall'ingombrante presenza di due genitori come Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. E una delle dichiarazioni più belle che ha fatto riguardo Ballando, ha detto: finalmente l'attenzione nei miei confronti non è motivata dall'essere figlia di, ma perché sto raccontando tanto di me. E quindi Ballando è sicuramente un'esperienza che le sta dando tantissimo. Poi complimenti, grandi ascolti il sabato sera, e poi lei è molto simpatica ed è veramente talentuosa questa ragazza. Beh, veramente io l'ho vista condurre tante volte anche X Factor, posso dire è veramente talentuosa,
2: simpatica.
0: È molto simpatica.
2: No, ma io
0: preparata.
2: Guarda, ti ho lasciato, questo è argomento tuo, io ti ho lasciato
0: ma
2: parlare,
0: sì,
2: perché
0: beh,
2: poi
0: dai,
2: su queste cose a me dà molta simpatia, non la conosco personalmente ma mi dà moltissima simpatia. È una cosa che mi piace molto di lei, che lei è sempre stata schietta con la realtà,
0: sì, vero,
2: cioè ha sempre detto: ragazzi, io sono nata così e questi sono i miei genitori, cioè non è colpa mia.
0: Certo,
2: quindi,
0: certo,
2: però cerco di fare la mia strada, la mia vita, cosa che ha sempre fatto già da giovanissima, perché si è sempre mossa artisticamente, tanto conduce molto bene.
0: È bravissima, veramente brava. Comunque, a proposito di messaggi, il primo super simpatico di Chiara, che ci scrive: amici miei, ciao, l'eredità che ho ricevuto da mia mamma è stata la passione della cucina, che per 42 anni non sapevo di avere, perché facevo la parrucchiera e sembrava fossi negata in cucina. Peccato solo che la mia mamma adesso non ci sia più e che non mi veda, però sicuramente sarà orgogliosa di me. Chiara da Mantova, messaggio bellissimo, hai visto? L'eredità, la passione per la cucina che uno scopre magari.
2: Ce n'è un altro di messaggio che è bellissimo.
0: Leggilo.
2: La nostra ascoltatrice Gabriella ha ereditato in ordine: colesterolo alto, colon irritabile, tendenza ad accumulare adipe su addome e glutei, circolazione periferica insufficiente, pressione sanguigna indecisa, ma soprattutto tendenza ad accumulare stress. Ottima eredità, direi. Gabri, tutto a posto oggi? No,
0: vabbè,
2: perché guarda che tutti
0: proprio
2: in ordine.
0: Come dobbiamo fare? Va bene.
2: Va bene, va
0: un altro
2: bene.
0: Bel messaggio è quello di Ivana. Buon pomeriggio a mio papà Mario, ho ereditato il lato positivo delle cose, trovare sempre il modo di scherzare anche sulle cose serie e alleggerire la situazione. Lui, malato di Parkinson, trovava sempre il modo di non farci preoccupare. Bellissimo.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Radio 2 Music Room.

0: niente.
1: Parafulmini, Giorgia qui su Radio 2, mentre sul 202 del digitale terrestre andava in onda anche il video girato live a un concerto appunto di questa straordinaria artista. Vi ricordiamo, il 16 di ottobre esce, quindi fra 4 giorni, GP1, che è l'edizione speciale dell'album G, arricchito da brani inediti e versioni live. Mentre prima dello spot avevo ascoltato gli U2. 13 novembre esce il disco, la data coincide con il cinquantenario della band, quando nel 76 il batterista affisse a scuola il biglietto con cui cercava musicisti. Pensa, e da lì il resto è storia.
0: È vero, è vero. Comunque, a proposito di Giorgia, qualche giorno fa ha condiviso un video troppo simpatico. A fine concerto, Giorgia, una di noi, è tornata a casa e ha caricato la lavastoviglie. Erano tipo le 3 di notte. E ho pensato, Giorgia, vedi, anche noi quando torniamo dalle serate tardi, io mi trovo a passare l'aspirapolvere, no, perché altrimenti Annalisa, la mia vicina di casa che saluto, si lamenterebbe giustamente. Ma io carico la lavastoviglie, carico già la lavatrice per la mattina, cioè facciamo queste cose.
1: Bene, noi salutiamo,
0: ho ereditato
1: comunque
0: questo.
1: Noi salutiamo l'inquilino al piano di sotto di Giorgia, che c'ha la lavastoviglie, esatto, proprio sopra sul soffitto della camera da letto. Vabbè,
0: allora, ho ereditato ancora, signori, però scusate, già un po' di eredità. Il nostro Tino, ho ereditato dalla mia mamma l'ipertensione.
1: Urca.
0: Il cervello l'ho dato al primogenito, il secondo a la volontà invece al secondo, e così la vita. Tra l'altro un saluto da Tino, che ci manda una foto bellissima di ieri dalla barcolana vista da un cormorano. È un'immagine bellissima, è stato questo evento bellissimo su a Trieste, tra l'altro seguito dalla Radio Rai.
1: Da Radio Rai. Stavo dando un'occhiata qua al discorso, no, che tu hai giustamente aperto in questa puntata, cioè i figli di, che poi in realtà si dice sempre sì, vabbè, ma quello canta perché figlio di. Attenzione, allora, essere figlio di, i vantaggi sono facilmente rintracciabili da un punto di vista di rapporti, pubbliche relazioni,
0: sì,
1: cioè,
0: certo,
1: arrivi più facilmente nello stesso ambiente. Però ad esempio nella musica, una volta che tu hai uno strumento in mano o accendi il microfono, non basta essere figlio di, devi essere capace, anche perché poi chi decide al di là del figlio di è sempre il pubblico.
0: Sì.
1: E ci sono dei casi sia a livello mondiale e internazionale, da Miley Cyrus, figlia di Billy Ray Cyrus, a Norah Jones, figlia del leggendario musicista Ravi Shankar, ma anche tanti casi italiani.
0: Sì.
1: LDA, Luca, figlio di Gigi D'Alessio, che al di là di essere figlio di Gigi D'Alessio, però è credibile in quello che fa e non fa le canzoni come Gigi. Come
0: tra l'altro lui ha cominciato come LDA appunto per tentare di ma lo stesso 13 Pietro, signore, all'inizio, pensate un po', non voleva che si dicesse che fosse figlio, appunto, figlio di Morandi, però insomma,
1: Cristiano De André,
0: Manila Mazzaro, figlia di

0: po' di chitarra, un po' di chitarra in questo pomeriggio di Radio 2 alle 14, quasi 17 minuti. Come va? Come state? Tutto a posto?
1: Tutto bene.
0: Ci state raccontando cose?
1: Sì, cosa avete ereditato? Ma nessuno che ci scrive ho ereditato una villa, uno yacht, una casa al mare, una pandina.
0: No.
1: Niente proprio.
0: Colesterolo.
1: Colesterolo.
0: Mal di schiena.
1: No, in realtà sono messaggi molto belli come quello che abbiamo raccontato prima, a proposito di nostra amica, il papà malato di Parkinson, insomma, ha ereditato, nonostante la malattia, ha ereditato dal papà la voglia di vivere, e questo credo
0: questo
1: sono i valori più importanti.
0: Bellissimo.
1: Così come Massimo ci scrive: dai miei genitori ho ereditato i valori, facendoli miei, portandoli avanti, rendo i miei genitori immortali. È proprio così, Massimo. Bellissimo messaggio.
0: Parentesi musicale: YouTube visti nell'84 Modena,
1: sì,
0: ci scrivono.
1: Sì, sì.
0: Chiusa parentesi, faccio una domanda a proposito di nomi, affinità, omonimi, eccetera. Ti è mai successo?
1: Sì, va bene.
0: Ti hanno chiesto, scusa, ma tu sei la figlia di Gianni Nazzaro?
1: Certo, sì,
0: che
1: sempre.
0: Ricordiamo sempre
1: ovviamente,
0: con grande affetto.
1: Persona meravigliosa che ho incontrato mille volte durante la mia vita. Ogni volta scherzavamo su questa cosa qui.
0: Okay.
1: Faceva, dai, ma più che figlia, non siamo fratello e sorella. Io dicevo, dai, Gianni, su, ti voglio bene, però proprio fratello e sorella, no. Pensa che mio fratello si chiama Gianni.
0: E si chiama Gianni Nazzaro.
1: Gianni Nazzaro.
0: Canta?
1: Non canta.
0: Non canta.
1: Non canta. Non canta.
0: Lo salutiamo lo stesso.
1: Non lo salutiamo, certo, anche se non canta, però sì, a volte è successa questa particolarità,
0: quando...
1: perché pensavano ha vinto Manila Nazzaro, figlia di Gianni Nazzaro, così a prescindere.
0: Certo, ecco, i soliti raccomandati
1: poi insomma
0: va bene.
1: Bene, non ho ancora inciso dischi, quindi vabbè,
0: sai cosa
1: vedremo.
0: Facciamo adesso?
1: Sì.
0: Mettiamo una canzone, così il nostro Cariotti è felicissimo perché accorciamo anche i tempi, siamo un programma
1: ok
0: veloce,
1: buonanotte. Ok, buonanotte,
0: arrivederci.
1: Ok, buonanotte.
2: No, un altro giorno in mente devo svegliare.

0: Wow, Born to be Alive, ma tu Manila, io sono convinto ti ricordi anche una versione italiana degli Eli, Elio e le storie tese.
1: Ah sì sì, certo.
0: Born to be Abramo, ed era meravigliosa. Comunque ragazzi, questo giustamente ci fa notare il nostro Matteo Strada, il nostro autore, che questa qua in qualche modo è una one hit wonder.
1: Sì, vero.
0: Anche
1: vero.
0: Se lui poi ha fatto altre cose, però Patrick Hernandez con questo pezzo nel 78 ha spaccato di brutto, ed è sempre nuova questa canzone, perché quelli lì erano gli anni della disco music. Questo era il vero riempipista.
1: Sì. Tra l'altro stavo leggendo una curiosità incredibile che riguarda questo brano. Durante il tour promozionale, tra le ballerine che hanno accompagnato Hernandez durante, insomma, il tour, c'era una giovanissima Veronica Ciccone, in arte la futura Madonna.
0: Madonna, è vero.
1: Era tra le ballerine, il corpo di ballo, incredibile a ripensarci, insomma, cosa è accaduto. Comunque, caro Leonardo Cariotti, quando è uscita questa canzone, io, cioè, ero veramente appena nata. Come me la faccio? Ero appena nata,
0: pensa,
1: scusami.
0: L'ospedale cantavano Born to be Nazzaro,
1: Nazzaro,
0: cioè,
1: Nazzaro,
0: una cosa così. Comunque,
1: sì,
0: questo è il caso in cui l'artista non riesce a costruire una carriera immortale, ma al contempo scrive una canzone che diventa immortale, perché questa è veramente immortale.
1: Incredibile,
0: se ce la fate, se la trovate, se volete, la versione di Elio, Born to be Abramo, è spettacolare.
1: Comunque, tornando un attimo indietro all'inizio, prima appunto di questo capolavoro appena ascoltato, abbiamo ascoltato la nuova di San Giovanni e ci raccontavamo appunto a microfoni spenti che è tornato
0: il San
1: questo ragazzo, che comunque ha raccontato di aver attraversato un momento di grande difficoltà, di depressione, anche di incapacità di sostenere tutto il successo che improvvisamente gli è piombato addosso. E con questa nuova canzone è tornato, c'è anche un album, il 13 novembre pubblicherà il nuovo album che si intitola Tutto bene grazie, e quindi speriamo, insomma, che ritorni e non si fermi più, insomma, bravo.
0: Beh, Sangio, non fermarti, Nazzaro,
1: no,
0: poi
1: giovane,
0: da mamma
1: carino, modo. Sì, sì.
0: Va bene, Sophie Tucker, One Republic, Tsunami, eccola. No.

0: Canzone nuova, novità, bella, sì. Novità, Sophie Tucker. Devo dire che questo qua è un duo elettronico nominato ai Grammy, fanno la differenza a livello internazionale grazie alla commistione di diverse sonorità, dall'elettronica alle influenze brasiliane eccetera eccetera. I più attenti, cioè gli amanti di palchi come Coachella, Tomorrowland ad esempio, sicuramente già li conoscono perché loro sono abitué insomma in questi ambienti.
1: Beh, questa collaborazione con i OneRepublic devo dire funziona. Bello. Una bella novità, in realtà ne stiamo passando tantissime, poi con l'autunno c'è di nuovo una bella energia musicale e abbiamo la fortuna molto spesso di raccontarvela in anteprima qui appunto a Radio 2 Music Room.
0: Questo è il vantaggio di lavorare alla radio.
1: Sì, vero.
0: Se ci pensate, cioè prima degli altri riusciamo ad ascoltare dei pezzi. A tal proposito, ieri leggevo un post di Stefano De Martino, che salutiamo. Lui dice: io la sera sto a casa e mi ascolto le canzoni di Sanremo e ho il vantaggio di ascoltarle, emozionarmi e ballare a volte in anteprima rispetto a tutti, perché quello veramente è qualcosa di top secret, embargo totale.
1: Tra l'altro Stefano De Martino è stato ospite di un convegno questo weekend, ovviamente le domande sono: ma porterai Maria De Filippi a Roma? Maria De Filippi a Sanremo, e lui devo dire è super simpatico, ha risposto in questo modo in maniera molto simpatica, ha detto: sì ragazzi, basta, ve lo svelo, il programma Sanremo si aprirà in questa maniera, c'è la squadra con la maglia blu che indosso io e la squadra con la maglia bianca indosserà Carlo Conti, arriverà Maria De Filippi, ci sarà una sfida, okay. Chi vince poi da lì a seguirà a condurre tutto Sanremo, quindi insomma in maniera scherzosa.
0: Poi perché... si è alzato, ha guardato tutti e ha detto buonasera, è andato via.
1: Così vabbè.
0: Buon lavoro,
1: ne parleremo,
0: Stefano.
1: Anche perché si avvicina sempre di più il giorno in cui verranno svelati i big scelti.
0: Sei curiosa?
1: Molto, va bene, dai. Paul Russell qui su Radio 2. Let me tell you.

0: Paul Rush qui su Radio 2, 14:33 minuti in questo lunedì 12 ottobre. Parlavamo di musica, di nuova energia. Ovviamente l'energia ce la porta anche, soprattutto ce la porto nei live.
1: Soprattutto in live, sì, stavo dando un'occhiata. Allora, stasera è stato Luciano Ligabue a Messina.
0: Ah, sì?
1: Messina, al Pala Rescifina.
0: Sì.
1: Vinicio Capossela ad Ancona, al Teatro delle Muse, Max Gazzè a Mestre, al Teatro Toniolo, Emi Schilla a Milano, Magazzini Generali, Sal Da Vinci, che tra l'altro ha fatto un successone qui a Roma con il concerto, stasera a Torino al Teatro Colosseo, ma attenzione! Attenzione!
0: Cosa?
1: Se ti dico... Europe.
0: Ah sì?
1: No.
0: Ah, sono arrivati in Italia.
1: Ah no, all'Alcatraz di Milano. Questa sera ci sono gli Europe.
0: Tu pensa, tutta la generazione.
1: Il buon Jody che aveva questa chioma quella... tipo i tuoi, tutti ricci.
0: Ce l'ha ancora così?
1: No. Non lo so. Saifa La Venaria, provincia di Torino. Poi chi c'è ancora? Vabbè, insomma, questi sono alcuni dei nomi in giro per l'Italia. Il pezzo di prima molto bello, tra l'altro c'era un campione di un pezzo bellissimo che è dello stesso anno che insomma ti riguarda, Best of My Love degli Emotions.
0: Sì.
1: Canzone bellissima, va bene.
0: Bello.
1: Detto questo.
0: Bene, anche perché stavo pensando, il lunedì diceva la gente comunque che fa? La gente va a vedere i concerti, perché non esiste il concerto solo nel weekend. Per esempio Roma questo weekend è stata, a Piazza del Popolo, è stata sede di una marea proprio di concerti e di uno spettacolo bellissimo. Era possibile assistere allo spettacolo di Cobrignano passando appunto lì per Piazza del Popolo, no?
1: Dov'eri?
0: No, e io ero nell'acqua calda. Ero immersa come gli anziani, perché quando si compiono gli anni uno dice iniziamo, lo so che l'hai pensato Leonardo, quando con gli anziani dopo un po' bisogna un attimo preservare se possibile con l'acqua calda, come gli anziani, uguale bellissimo.
1: Ma è uscita
0: mollo.
1: Bionda, sembra olandese.
2: Fammi sapere

0: I Bon Jovi, Ladies and Gentlemen.
1: Tanti.
0: Però John Bon Jovi è uno, lui che da sempre canta gli amori impossibili, quelle storie strappalacrime, struggenti. Poi cosa combina? Che da 37 anni, dal giorno in cui conobbe la sua compagna di banco a scuola, se ne innamorò, la sposò, ci ha fatto 4 figli. Vive tranquillo.
1: È una storia, possiamo dire, anche che stride completamente con quello che normalmente si pensa nel mondo dello spettacolo, soprattutto del rock, del pop. Questi cantanti sono un po' maledetti così.
0: Dimmelo,
1: del rock, del pop, che quindi cambiano donne. Così. Invece John Bon Jovi ha detto: io sono talmente innamorato di mia moglie, ci sto bene da 37 anni. Tra l'altro, una cosa carina: che 4 figli, Stephanie, Jesse, Jake e Romeo. Nessuno dei 4 vuole fare il capo. Ha deciso di fare il cantante, quindi
0: no, ha detto basta già papà John.
1: Certo, possiamo immaginare papà John.
0: Comunque
1: certo.
0: John Bon Jovi è diventato anche nonno di 2 nipoti. Praticamente non se lo considera nessuno in famiglia, questo ha detto, è una fonte per quanto riguarda l'economia.
1: E posso immaginare, a proposito di fonte di economia, sarà che nessuno se lo calcola più di tanto in famiglia, ma intanto lui sta, loro in realtà, i Bon Jovi stanno organizzando il tour per il 2027. No, mi viene a sorridere perché quando incontrai Mago Telma e gli diedi del tu,
0: lavoravo con Bon Jovi.
1: Lui mi disse dammi del voi. E perché ho detto, ma perché, quanti siete?
0: 32.
1: No, lui ha detto siamo un tanto. Tanti. Tutti dentro questo corpo.
0: Sì, anche Bon Jovi.
1: Anche Bon Jovi forse era dentro il Mago Telma.
0: Ma no, perché lui ha fatto la band.
1: Cos'è questa fatica, roba? Meno male, arriva Tandem Bike, la nuova di Aaron.
0: Sto sudando.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
3: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
2: A testa, ok.
3: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
4: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
3: Che aggiunge?
2: Hai detto tutto te.
3: Hai detto tutto tu, ma scusa.
4: Potete dire che brava.
2: Vabbè.
3: Che brava, eh.
2: Che brava.
3: Che brava!
5: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
6: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Wow, Francesca Michelin, la nuova.
1: Wow.
0: È molto bella perché in realtà c'è un bel messaggio in un progetto che parte da questa canzone, La mia ragazza, ma che poi percorrerà tutto il nuovo disco che uscirà il 30 ottobre e si intitola Magia Bianca, Magia Nera.
1: È vero. Poi la mia ragazza, insomma, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, di questa cosa qui. Ci sono le date del tour. La Michelin parte l'8 novembre da Trento, Auditorium Santa Chiara, c'è la data zero. E poi Venezia, Torino, Ancona, Firenze, Bari, Bologna, Trieste, Padova, Roma, Milano e Napoli, signore e signori.
0: E a proposito di live, ecco, tanti. Novembre. Scusa, prima hai fatto un countdown.
1: Ti devo dare una notizia.
0: Sì, ecco, sapevo.
1: Allora, aspetta, ecco, in questo momento 14:52. Allora, mancano, no, perché è giusto aggiornare tutta la community.
0: Stai scherzando?
1: Ah. Esattamente, 73 giorni, 11 ore e 8 minuti, 7 minuti e 50 al Natale.
0: Già parliamo di Natale.
1: Fra 70 giorni a Natale.
0: Ma com'è che ci sono ancora le zanzare? Se parliamo di Natale, per me zero zanzare. Invece.
1: Io stanotte ho litigato.
0: Cioè, zanzare. Cioè...
1: Poi mi pungono sempre le caviglie. E adesso ho scoperto perché, da ignorante, ignoravo. Ho chiesto prima a Cristina Santi, la parte tecnica che c'era prima, gli ho detto: scusa, ma una volta le zanzare io me le ricordo appese ai muri, tranquille.
0: Sì,
1: no?
0: Ok, invece adesso camminano per strada.
1: No, stanno tutte basse perché in realtà la zanzara tigre, mi diceva Cristina, vola bassa e ti frega sempre. Aspetta. E tra l'altro, scusa, io ho spruzzato di tutto, qualsiasi cosa. Niente. Repellenti ormai resistono a tutto. Mi date una mano, amici della community.
0: Cosa
1: si fa per combattere le zanzare? 3487 300 200.
0: Ultima cosa, cioè, le zanzare che vivono nel nostro paese adesso, appunto, che partono da terra, sono come quelle dell'Honduras. Una volta io sono andata a fare una visita in Honduras, lì alla famosa isola, quella famosa
1: delle zanzare,
0: quella proprio famosa. Quella.
1: Vabbè, hai fatto l'isola dei famosi.
0: Io non l'ho fatta, no. Sono andata a trovare un'amica.
1: Fino in Honduras.
0: Sono andata a trovare Matilde.
1: Ma poteva venire lei qua, scusa.
0: Ma io sono stata 10 minuti su quell'isola, mi hanno mangiato. E quindi le zanzare, scusa, che sono in Italia.
1: Tu sei andata in Honduras, stata 10 minuti e sei tornata.
0: Ho fatto 48 ore di viaggio per stare 10 minuti in Honduras.
1: Bene.
0: È successo.

0: 1990, posso dire, non lo usiamo mai questo termine, ma questa canzone, questo video è iconico. Per la prima volta unite in un unico video le più grandi top model di quegli anni, dagli anni 80-90, quindi Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington e Tatiana Patitz.
1: E la Nazzaro c'era, passata dietro.
0: Ho detto ciao George, sono andata via.
1: Allora, 6 novembre, uscita dell'album dal vivo George Michael, The Fate Tour, mentre il film omonimo sarà presentato in anteprima il 27 di ottobre. Segnatevi queste due date se amate questo artista, è un qualcosa davvero di imperdibile.
0: Sì, perché sono inserite 18 registrazioni inedite e quindi chiaramente c'è tanta curiosità riguardo, insomma, qualcosa di ancora non conosciuto di questo immenso artista indimenticabile.
1: Pensa che allora tra l'88 e l'89, in un anno praticamente, un anno abbondante, ha toccato 16 paesi come concerti e ha suonato in 109 live.
0: Mamma mia.
1: Cioè, ma tu pensa, per un essere umano è una roba, se ci pensi, è devastante. Cioè, devastante. Cosa del genere, devi essere fisicamente super controllato.
0: Hai un talento, la gola è un talento, un vero e proprio talento, assolutamente.
1: Senti, anche le zanzare, però, c'è un modo, c'è del talento in giro. La canfora, mi dice Chiara, è l'unica soluzione contro le zanzare.
0: Aspetta, ne ho un'altra di soluzione, se vuoi te la faccio ascoltare.
1: Andiamo,
0: dai.
1: Sentiamo che mi serve.
2: Buonasera.
1: Salve.
2: Beh, io ho risolto con le zanzariere.
0: No, Giuliana.
2: Molto efficace.
0: Scusa Giulia, tu hai ragione. Guarda, ti posso dire, spadino che non sei altro che
1: con le zanzariere.
0: Tu devi camminare con mezza una zanzariera.
1: Ma le bucano. Guarda, io le ho provate tutte.
0: Sì.
1: Lenti, diffusori, poi dicono devi vestirti di chiaro, andavo in giro per casa e avevo il sarto di Panama.
0: Ma perché devi vestirti? Amico,
1: anche il cappello bianco.
0: Toro, come il toro.
1: Poi tu però mi hai detto una cosa prima,
0: sì.
1: E io ti ho detto hai ragione, tuo figlio l'altra sera tipo stava provando a uccidere una zanzara, ha detto
0: non moriva.
1: Non muoiono. Allora sì. C'è la resistenza genetica agli insetticidi intanto.
0: Ok, l'hanno sviluppata.
1: Quindi abuso di molecole chimiche, cioè l'uso massiccio di questi insetticidi anche in agricoltura oltre che in ambito domestico, ha generato una forte pressione evolutiva. Ma attenzione, sono le mutazioni genetiche, cioè le zanzare che possiedono mutazioni naturali capaci di neutralizzare i veleni sono le uniche a sopravvivere e riprodursi.
0: Posso dire che sembra la sceneggiatura del nuovo film degli Avenger?
1: Ma tu stai scherzando? Ma guarda che è così, cioè oggi la zanzara sta diventando invincibile, aiutateci!
0: Guarda, ti canta anche Somber, il mio corpo non è pronto.
1: È vero,
0: sembrava la sceneggiatura di un film della nuova saga di Avengers.
1: Ma è così.
0: Zanzara.

0: Signora Nazzaro, tutto bene?
1: Sì, hai partecipato alla produzione di questo brano insieme a Zed.
0: Sid.
1: Perché no. Ti ricorda
2: Zed. Allora, salutiamo le sorelle Piazzini di Sesto Fiorentino che ci ascoltano sempre. Salutiamo.
1: Sì, salutiamo, sì.
2: Poi Fabrizio mi ha dato l'idea. Gin tonic, ti pungono lo stesso, ma almeno dopo le vedi barcollare, le zanzare.
1: Ma no, ma quelli adesso capirai, conquisteranno il mondo.
2: Vabbè.
1: Quindi, va bene, allora c'è una bella notizia che riguarda invece Stanley Kubrick, signori, andrà all'asta il suo archivio personale, parliamo di, bello. Potete immaginare poi per gli appassionati del genere,
2: come no?
1: Parliamo di costumi, oggetti di scena, copioni, addirittura premi di questo leggendario regista, tutti in questi protagonisti di questa sta a Londra il 3 febbraio del 2027 e quindi potete immaginare di che cimeli stiamo parlando.
2: Allora, tra i cimeli il più forte è questo Star Child,
1: sì.
2: Se vi ricordate Odissea 2001, Odissea nello spazio, Star Child è questo feto che non diventa mai grande, non si evolve mai ed è appunto l'iconico bambino delle stelle che è stato stimato tra 600.000 e 800.000 sterline. Tra l'altro Star Child è anche il nome di questo teschio, non nel film ma nella realtà, che è stato trovato anni fa in Messico in una miniera, un teschio deformato, si pensava fosse di un alieno, in realtà era di un bambino, fatti gli esami adeguati, di un bambino che aveva questa malformazione.
1: Oh, mamma mia.
2: E l'hanno chiamato appunto Star Child, cioè bambino delle stelle.
1: Sì.
2: Ci sono, ecco, questi mi piacciono, i costumi delle gemelle Grady di Shining.
1: Bellissimo.
2: Vuoi giocare con noi?
1: Lascia, quella, utilizzata per gli effetti speciali nella scena dell'omicidio di Dick Halloran, stiamo parlando sempre dai 50.000 agli 80.000 sterline come base di partenza d'asta.
2: L'elmetto di Born to Kill di Full Metal Jacket, l'elmetto che è quello poi sulla locandina, e poi c'è questa cosa qua che secondo me per le signore è bellissima, l'Eyes Wide Shut, la misteriosa maschera veneziana piumata,
1: wow,
2: dalle 3 alle 5.000 sterline. Stefano, pensaci.
1: Una sera mi presento così.
2: Wow.
1: Con l'effetto.
2: E lui con l'elmetto, full metal jacket.
1: Arrivano Biagio Antonacci e Saif. Viva. Radio 2.

0: Questa è tua, eh?
1: Beh, ragazzi,
0: questa è tua.
1: Molto, molto bene. Biagio Antonacci, Saif. Intanto facciamo i complimenti a Saif. Ieri sabato ho debuttato come nuovo vocal coach.
0: Sì, ho letto, guarda, ho letto sui social commenti di questa prima puntata, non su lui, ma in generale. Il pubblico si è un po' diviso.
1: Sì, perché sono stati inseriti anche gli sport, il pugilato, insomma, vabbè.
0: Vabbè, però vabbè. Io ti ho dato la parola sul fatto, vero. Antonacci, perché poi tu sei la storica di famiglia.
1: Sì, sì, infatti non so perché non mi abbiano invitato a questo evento. Comunque, un grande abbraccio.
0: Perché eri a fare a mollo lì.
1: Ah, ero a fare le terme per il mio invecchiamento. Allora, Rozzano, che è la città natale di Biagio, dedica una via al padre di Biagio Antonacci, Paolo Antonacci, appunto, era presente all'evento, ovviamente Biagio in persona. Per la comunità del Rozzanese è stato un concittadino che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri, e mentre per Biagio è semplicemente papà che gli ha insegnato a seguire i propri sogni. Da ieri a Rozzano, appunto, c'è questa via, è stata inaugurata il 10 ottobre, il giorno in cui papà Paolo Antonacci nasceva. Vedi? Tutto torna.
0: Ho detto che tu sei la tutto storica torna. Di famiglia. Vedi? Sempre ottobre invece ci spostiamo in Emilia Romagna, Modena e Carpi, lunedì, quindi oggi praticamente.
1: Sì.
0: Il conservatorio di Modena e Carpi viene intitolato a Luciano Pavarotti, perché oggi sarebbe stato il suo 91esimo compleanno. Quindi auguri a Luciano Pavarotti ovunque lui sia, e quindi oggi c'è questa inaugurazione. Tra poco vi parliamo anche di Guccini, di Bologna e non
1: quante
0: solo.
1: Notizie, abbiamo ancora un bel quarto d'ora da trascorrere insieme. Arriva Shakira, signori.
0: Dove?
1: Qui. Apro. Pronti? Ips don't lie.

0: this is perfection.
1: Shakira.
0: Wycliffe.
1: Yeah.
0: E lui?
1: Gene Wycliffe. Allora, la bellezza di Radio 2 Music Room che noi passiamo da Shakira a Guccini.
0: Certo.
1: Perché? Perché il 1° novembre, domenica dalle 15, Piazza Maggiore a Bologna, sarà teatro di Cantata per un amico, che questa iniziativa promossa appunto dal collettivo Cantate Bologna, quindi dalla città di Bologna, e subito prima, dal 29 al 31 ottobre, al Teatro Duse andrà in scena Opera Guccini, che è questo progetto vidimato dallo stesso cantautore, che è una rilettura lirico-sinfonica di alcuni dei suoi brani più celebri.
0: Sì, beh, diciamo che Guccini, comunque per la città di Bologna, è probabilmente è quello che ha rappresentato in maniera unica, a questo punto sicuramente, il senso di questa città, che però ha visto come grande esponente, bisogna dirlo, Lucio Dalla, cioè non possiamo
1: allora,
0: in maniera differente
1: l'ambiente è quella,
0: l'ambiente,
1: l'ambiente delle osterie,
0: sì.
1: L'ambiente dove un giovane Luca Carboni muoveva i suoi primi passi, e facciamo gli auguri a Luca che oggi compie gli anni.
0: Ah sì,
1: sì?
0: Bene.
1: Muoveva i suoi primi passi e i suoi incontri sono stati dapprima col grande maestro Guccini e poi è stato Lucio Dalla che ha scoperto questo ragazzo.
0: Quindi potete immaginare che aria si tirava in quel tempo.
1: Sai che
0: in
1: Luca,
0: questa città?
1: Luca per un periodo ha fatto il commesso in un negozio d'abbigliamento a Bologna. Però ha questa grande passione per la musica. E poi Lucio lo vide sul palco e disse: no, questo
0: incredibile,
1: è, questo è fortissimo. Quindi bocca al lupo a Luca, tanti auguri.
0: Perché queste 5 giornate dedicate al cantautore ci saranno poi, insomma, saranno a questo palazzo da Curzio, che sarà ampliato per l'occasione, soprattutto a Natale. Parlavamo prima di Natale, brilleranno tutti i versi delle sue canzoni. Quindi, insomma, sarà un'atmosfera molto particolare. Quindi c'è tempo per poter visitare. Però insomma organizziamoci, ecco, se possibile.
1: Io è un po' che non vado a Bologna. Anch'io. Devo dirti che mi manca.
0: Sì, andiamo mercoledì comunque, te lo volevo dire.
1: È vero.
0: Mercoledì.
1: Allora noi, sì è vero, perché ce ne andiamo via 3 giorni, dici, in vacanza?
0: Sì,
1: andiamo in diretta.
0: Passiamo
1: in diretta
0: Bologna.
1: Dal TTG, Fiera del Turismo Internazionale di Rimini, da mercoledì siamo lì, passiamo per Bologna, ci mangiamo il tortellone.
0: Sì, anche la piadina, lo sai che io sono un po' una piadina addicted.
1: Quella Rimini. Quella Rimini, il tortellone a Bologna.
0: Non ci abbiamo tempo di fare tutto questo. Vabbè,
1: mangiamo in macchina.
0: Ci organizziamo un attimo.
1: Okay.
0: Arriva Pepe Gu qui su Radio 2, Human, volume altissimo.

0: Wow, man.
1: Bene, questo devo dire che ci ha preso di brutto la Peggy Gou con questo brano, come si dice, un brano che spacca.
0: Brava, brava la Peggy.
1: Brava la Peggy.
0: Senti, salutiamo invece, che non facciamo mai, i nostri amici della, della sveglia di Radio 2. Uè, e loro sono da Milano.
1: Dai, ragazzi.
0: Da Milano. Poi più tardi c'è anche Lenoir da Milano.
1: Da Milano.
0: E noi siamo in mezzo a stiamo a Roma.
1: A proposito di Roma, torna sì. Oasis, e questo lo sappiamo, il casotto, biglietti, va bene. C'è comunque chi è riuscito a accaparrarsi qualcosa, come il nostro Riccardo, che dice l'ho preso, poi mi ha detto ho preso il biglietto, non so se ci andrò. Riccardo,
0: sì, il nostro tecnico. No, perché l'ho fatto dubitare un po' da quando gli ho detto che io ti favo per i Blur. Lui ha detto
1: no, ha detto anche Blur, tanta
0: anche
1: roba,
0: anche Blur, infatti sì. Ha detto aspetto
1: Blur. Così.
0: Allora è successo un altro casotto, perché poi questi alla fine, cioè Liam, che
1: è una testa calda, dai, diciamo,
0: si infila anche delle conversazioni sui social degli altri, perché quando vede un commento sugli Oasis gli parte proprio, capito, l'embolo. E
1: succede spesso.
0: E allora cosa è successo? Che Liam Gallagher è tornato a far parlare di sé. Nel mirino questa volta sono finiti Metallica e Bruce Springsteen.
1: Sì,
0: così pam pam, 1-2, perché qualcuno aveva detto, parlando sempre del costo dei biglietti dei concerti, lo scrittore Mark Ellington ha sostenuto che non potessero essere paragonati i costi a quelli di altri artisti, citando appunto Springsteen, Metallica, Top Loader, Kula Shaker e quant'altro, perché gli Oasis si trovano su un altro livello.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Questo.
0: Ok.
1: Questo.
0: Cosa ha fatto un altro utente? Ha risposto dicendo: i Metallica e Bruce Springsteen sarebbero su un altro livello rispetto agli Oasis, con canzoni migliori, album migliori e concerti migliori.
1: Vabbè, insomma,
0: e qui è arrivato Liam.
1: Liam proprio si diverte a passare il tempo a fare dissing sui social. Togliete l'internet a quest'uomo, l'internet.
0: Cosa ha scritto?
1: Ha scritto: certo, ha voglia di dire che sono migliori, musica per camionisti.
0: Sì, ha scritto trucker music, cioè musica da camionisti, praticamente ad musicanti per i camionisti.
1: Intanto i camionisti hanno ascolto musica stupenda, ascoltano anche noi.
0: Esatto.
1: Ascoltiamo il nostro Andrea, per esempio, ci segue sempre. Ascoltano due musiche.
0: Lui c'ha il furgone. Allora anche i furgonati. Salutiamo sia i tracker music che i furgon music.
1: Furgon music. Cioè, sta scherzando. Ci mettono sotto.
0: Comunque sta di fatto che adesso io stavo aspettando Bruce Springsteen cosa risponde. I Metallica, Metallica vanno a mazzetto.
1: Comunque niente, togliete l'internet a quest'uomo, io aggiungerei anche ad alcuni altri. Meno male che torna Bruce Springsteen qui su Radio 2 sui Glory Day.

0: Guarda che se avessi un camion quasi quasi, eh?
1: Ma certo, ma io, sì, anch'io ascolterei questa musica.
0: Che poi guarda che quella cosa lì che ha detto Liam Gallagher, io non mi preoccuperei tanto di Bruce Springsteen, ma sei in Metallica.
1: In Metallica ti lancia direttamente la spranga del ferro, metallo pesante, va bene.
0: 85 questa.
1: Mamma mia, che pezzone ragazzi, grazie, è stato bellissimo stare in vostra compagnia, grazie alla parte tecnica Cristina Santi e Riccardo Bruno.
0: Quello del ticket. Giuseppe Caporale alla visual. Thank you very much, Big John.
1: Grazie alla nostra squadra, Leonardo Cariotti, nostra regia, Matteo Strada, il nostro autore, Marta Pezzino, nostra curatrice, GR e poi Casa Radio.
0: E viva Ceci!
1: Ciao! No, così, ciao anche ciao. Ceci, ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: RAI GR2.
4: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci, in primo piano le condizioni di salute di Papa Leone. Sentiamo le ultime notizie.
5: Il ricovero al Policlinico Gemelli di Papa Leone XIV è previsto domani in tarda mattinata, lo riferisce la sala stampa vaticana. Il pontefice sta bene e in vista del ricovero ha proseguito l'attività prevista per questa mattina. Il nodulo al polmone è emerso da un normale controllo di routine, è stato individuato in una fase iniziale e circoscritto. Il ricovero post-operatorio durerà una settimana. Il Papa ha scelto di seguire la via della trasparenza e di parlare con serenità ieri al termine dell'Angelus dell'intervento chirurgico al quale si sottoporrà su consiglio dei medici. In tutto il mondo si prega per la sua salute. Oggi a Chiclayo, in Perù, dove Prevost è stato missionario e vescovo, si celebrerà una messa per la pronta guarigione. In agenda a novembre c'è il viaggio in Sud America dal 6 al 17 che lo porterà in Uruguay, Argentina e Perù. Con Sergio Ciani, Città del Vaticano, Francesca Paltracca, GR2.
4: La tregua tra Russia e Ucraina annunciata da Trump non trova ancora applicazione. Continuano i raid incrociati con vittime a Kharkiv nel Lugansk occupato da Mosca e sale la tensione anche con la NATO.
6: Se vuoi la pace, prepara la guerra, è il motto intorno al quale sembrano muoversi gli attori in campo per tentare ancora una volta una mediazione sul conflitto in Ucraina. E anche la NATO, che scruta le azioni del Cremlino, mostra nervi tesissimi. Se attaccati siamo pronti a combattere anche ora, mette in chiaro Alexis Grinkevich, comandante supremo delle forze alleate in Europa. La NATO comunque non cerca la guerra con nessuno, puntualizza, e io spero di non dover dare mai certi ordini. Minaccia del bastone e intanto la carota. Colloquio in corso e l'idea di un nuovo leader per Kiev, ventilata da Trump. Zelensky continua però a denunciare che la Russia ha violato il cessato il fuoco energetico, colpendo impianti di gas e una centrale termica a Kharkiv, e annuncia: siamo pronti a rispondere. Ma più che una tregua, secondo il portavoce del Cremlino, Mosca sostiene la necessità di una pace duratura e accusa l'Europa di essere parte attiva nel conflitto. Proprio dall'Unione, intanto, via a un nuovo maxi pacchetto di sanzioni contro Mosca, che riguarda circa 1600 soggetti legati al settore militare e industriale russo. Carla Frogheri, GR2.
4: La cronaca: soccorritori al lavoro per salvare Luca Olmetto, 31 anni, lo speleologo sassarese, bloccato da una frana in una grotta a Urzulei in Orliastra. In nottata liberato l'ingresso della cavità e messe in sicurezza le pareti, ma per raggiungere l'uomo vivo e cosciente è necessario rimuovere manualmente i detriti. Le operazioni si concentrano in uno spazio estremamente angusto dove il rischio di nuovi cedimenti impone la massima cautela. Addio a Giorgio Bracardi, il musicista, cantante e attore comico, è morto oggi a 93 anni. Divenne molto popolare con Alto Gradimento, la trasmissione di Radio 2, che aveva ideato con Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Ascoltiamolo nell'esibizione del celebre uccellaccio del Nicaragua, Scarpantibus.
7: Sei contento di come sono andate queste elezioni?
8: Sì.
7: Scarpantibus, ah, sei contento?
8: Sì.
7: E vuoi fare una dichiarazione ulteriore,
8: sì,
7: se riusciamo a capire? Praticamente rappresenta il bisogno, l'aspirazione dell'uomo alla parola.
4: La La musica si apre mercoledì 14 ottobre con il grande soprano internazionale Lisette Oropesa, la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con un recital tra zarzuela, canzone spagnola e suggestioni cubane. La serata inaugurale del cartellone si terrà al Teatro dell'Opera di Roma.
8: Voce di smalto, grandi doti comunicative in scena, interprete sorprendente anche sotto il profilo attoriale. Dopo la decisione anni fa di perdere 40 kg per seguire il suo sogno di cantare, Lisette Oropesa è oggi un soprano tra i più ricercati in tutti i teatri del mondo. Ogni volta che sale in palcoscenico accade qualcosa. È diventato virale l'episodio di un fan cinese che durante un bis in cui Oropesa cantava l'aria di Violetta della Traviata le è venuto in soccorso cantando la parte di Alfredo assente. La star americana del bel canto ama le sfide e per l'occasione ha scelto un repertorio inusuale. Accompagnata dal pianista Alessandro Praticò, eseguirà classici della canzone spagnola e melodie popolari cubane in un recital intitolato Mis Amores Son Canciones.
9: La prima parte sentiremo molto i ritmi classici spagnoli e la passione delle parole. La seconda parte arriveremo ai ritmi afro-cubani che sono molto percussivi e ci danno questa voglia di ballare.
8: Come mai le è tanto caro questo repertorio?
9: Io sono nata negli Stati Uniti da genitori cubani e la musica cubana, anche se le parole sono tristi, c'è sempre questa voglia di ballare e di sorridere.
8: Claudia Fayens, GR2.
4: Lo sport calcio si chiude con due incontri la sesta giornata in Serie A, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. Tennis, esordio positivo per Jasmine Paolini al torneo Masters 1000 di Wuhan. La tennista toscana, scesa nelle ultime settimane alla posizione numero 33 del ranking, ha superato con il punteggio di 6-3-6-4 la ceca Sara Bezhlek, numero 30 del mondo. La linea va ora a casa Radio 2, il prossimo GR2 alle 19.30.
2: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
10: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Buon pomeriggio, Casa Radio 2, Lenoir Casalegno. Iniziamo subito così questa giornata. Quante volte ci siamo trovati davanti a un dubbio legale? Non so, un contratto da firmare, un problema sul lavoro, una questione familiare. Ecco, noi di Casa Radio 2 abbiamo la soluzione. Oggi infatti verrà a trovarci una professionista che ha la capacità di spiegarci in modo semplice diritti e doveri. Sicuramente voi conoscerete le Low Pills. A tra poco, rimanete con noi.

0: Casini, Marrakesh e Gue, oggi a casa Radio 2 è venuta a trovarci
1: Giulia Leoni Ferrari, avvocato, pronta a risolvere tutti i dubbi giuridici.
0: E guarda, ne abbiamo tanti, te lo dico già, preparati perché ne abbiamo tanti. Partiamo subito. Affitto, condominio, lavori, relazioni, revenge porn, stalking. Qual è l'argomento, diciamo il tema, no, che più spesso le ragazze e i ragazzi ti chiedono, ti domandano?
1: Allora, sicuramente in pole position abbiamo le liti condominiali.
0: Ah, vedi? Quelle proprio resistono,
1: sì, le
0: al
1: persone
0: tempo.
1: Danno il meglio o il peggio di sé, non lo so, però sì. Rumori molesti, odori,
0: esatto,
1: molesti,
0: tacchi, no, musica, lavori, feste. Però ecco, sul rumore, ok, sappiamo che c'è un orario prestabilito dove non si può, diciamo, ecco, fare il rumore oltre a quell'ora.
1: Sì, orario, ma anche una soglia, perché anche,
0: esatto,
1: nelle ore di orario consentito alcuni rumori troppo forti non possono esserci, perché altrimenti si vieta oppure si costringe la persona a insonorizzare il pavimento, le pareti. Perché ad esempio, se io voglio suonare la batteria e allenarmi tutti i giorni a suonare la batteria, io devo insonorizzare le pareti.
0: Certo, perché se uno pensa al vicino, due orecchie così che
1: poverino,
0: sanguinano, soprattutto se non è capace all'inizio,
1: sì,
0: mi verrebbe da pensare. Sì, quindi è una questione di decibel,
1: sì,
0: che però si possono ovviamente misurare.
1: Con
0: i decibel.
1: Tecnici, sì.
0: Perfetto, gli odori. No, perdonami, perché come si fa a misurare l'odore? Anche perché il mio olfatto è differente dal tuo, quello che a me può dare fastidio, a te no.
1: Vero, però ti stupisco che ci sono diversi casi dove venivano lamentati degli odori troppo forti e il tribunale ha chiamato degli esperti.
0: I nasi? I famosi nasi?
1: Proprio così.
0: Ma è meraviglioso!
1: Hanno poi scritto una relazione,
0: sì,
1: e hanno deciso se l'odore era effettivamente troppo persistente, troppo forte, quindi intollerabile, e doveva essere in qualche modo mitigato, anche in quel caso con delle cappe, qualcosa che potesse assorbire.
0: No, vabbè, quindi c'è, diciamo, una scala,
1: sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: di odori,
1: sì,
0: degli odori.
1: Sì, troppo intollerabile, tollerabile.
0: Però chi la stabilisce questa, scusa?
1: I famosi nasi, poi il giudice deciderà.
0: No, vabbè, Giulia, spesso le persone hanno paura dell'avvocato, ma perché hanno paura ad approcciarsi anche per quanto riguarda i costi, perché non tutti magari hanno queste possibilità. E come si fa a rendere il diritto una cosa di casa e non da palazzo?
1: Allora, sui costi è giusto pagare il lavoro svolto,
0: certo,
1: ma non bisogna approfittarsi. E qualcosa che le persone di solito non sanno è che ci sono delle tabelle,
0: esatto,
1: delle tabelle dove a seconda del valore della controversia è indicato il compenso, certo. E quindi già se ci si vuole fare un...
0: Queste tabelle posso chiederti dove si possono trovare?
1: Online, basta cercare tabellario forense e si trovano queste
0: tabelle. Ed è uguale per tutta Italia o cambia da foro a foro?
1: Uguale per tutta Italia, diverso per penale e civile.
0: Certo,
1: e poi qualcosa che secondo me è molto giusto è già spiegare e rendere edotto il soggetto di quanto costa la consulenza. Quindi se tu vieni nel mio studio io ti devo dire già quanto costa la prima consulenza, e adesso tanti avvocati lo inseriscono già sul sito internet, trasparenza.
0: Proprio trasparenza, esatto, così io posso andare sul sito, vedere quant'è la consulenza,
1: sì,
0: quanto ammonta, no, poi venire da te, e ovviamente se poi si procede tu chiaramente mi farai un preventivo,
1: sì, è obbligatorio,
0: e io posso confrontarlo su quel tabellario che dicevi,
1: esattamente,
0: appunto, tu. E posso farti una domanda? E se vedi che è un tantinello esagerato rispetto al tabellario, cosa
1: capita,
0: posso fare io,
1: capita,
0: come cittadina?
1: Lo si può far presente, quindi si fa presente: avvocato, ma perché ci siamo discostati così tanto dal tabellario? L'avvocato lo deve giustificare,
0: certo,
1: e se non lo fa, poi in un eventuale giudizio si applica proprio il tabellario forense. Li hanno creati apposta perché così i cittadini si possano orientare.
0: Tutelare, giusto,
1: sì,
0: giusto, beh, bene. Tu sei un avvocato giovane, cioè sei una donna giovane effettivamente, e molto esposta. quanto è difficile a volte farsi prendere sul serio proprio per la giovane età, perché questo è un paese dove non si capisce quale sia l'età giusta, perché o sei troppo giovane o sei già troppo âgé, no? Quindi io ancora non ho capito quale sia l'età giusta. Immagino che tu abbia incontrato soprattutto all'inizio delle difficoltà.
1: Allora, assolutamente sì, essere donna e essere giovane, poi adesso un po' meno, dà l'idea di essere presa poco sul serio. Quindi tantissime volte mi capitava in appuntamento, magari anche con
0: più
1: colleghi.
0: Posso chiederti, più per essere giovane o per essere donna?
1: Posso dire che è più per essere donna.
0: Te l'ho chiesto apposta.
1: Perché anche adesso capita che in appuntamento con i miei collaboratori che hanno 10 anni meno di me chiedono a me la domanda e poi si rivolgono e dicono: e lei avvocato cosa ne pensa? Ha ragione la dottoressa. Ma in realtà sono avvocato anche io, anzi, certo, prima di tutto, però io nel tempo ho imparato a far finta di niente, andare dritta per la mia strada e poi parlano i risultati.
0: Certo, brava, grande, grande. Volevo chiederti, haters, insulti, minacce, come ci dobbiamo difendere? Oggi viviamo tutti con il telefonino in mano, abbiamo tutti i profili social, abbiamo a che fare con gente anche sconosciuta che appunto si approda, no? Che approda nel nostro profilo, e spesso, no, ci sono degli insulti, minacce.
1: È un grande problema, perché i social hanno dato il diritto, o anzi la possibilità, di esprimersi a tutti.
0: Sono d'accordo, non è un diritto.
1: Allora ci intendiamo, non volevo dirlo, ma ci intendiamo. Però tante volte ci si nasconde dietro una tastiera e quindi ci si lascia commenti o insulti che altrimenti vis-à-vis non si avrebbero mai avuto il coraggio di dire. Senza dubbio io penso sia dovere difendersi, quindi se io ti insulto in privato ormai è stato depenalizzato, ma posso chiederti un risarcimento del danno.
0: Perché anche in privato?
1: Sì, se io ti scrivo un direct, quindi un messaggio privato, ti insulto, sì, risarcimento. Perché comunque io ho diritto a non farmi insultare da te.
0: Certo.
1: Chi sei? Non lo so, non ti conosco.
0: A non rovinare le mie giornate, la serenità della mia giornata.
1: Assolutamente,
0: della mia quotidianità.
1: Sì. E invece se l'insulto
0: è pubblico,
1: allora lì c'è una vera e propria diffamazione a mezzo stampa, perché in tanti lo possono leggere, possono
0: riprendere,
1: condividere, quindi c'è anche un eco che continua, e a quel punto si può andare a presentare una denuncia a querela per il reato di diffamazione, e c'è sia il penale che poi il civile, perché anche lì si collega un risarcimento dei danni, appunto, da diffamazione, e anche su questi danni c'è una tabella.
0: Perfetto, meraviglioso. Haters di tutta Italia, attenzione, eh? Attenzione, venute a trovarci Giulia Leoni Ferrari, attenzione, rimanete con noi.

0: che siamo qui oggi con Giulia Leoni Ferrari, tra l'altro tu fondatrici di Low Pills, bellissimo, nel 2017, quindi sì, ormai sono quasi una decina d'anni fa.
1: Quasi 10 anni.
0: Sei stata tra le primissime, forse sì, la prima, a spiegare il diritto, no, in pillole e con un linguaggio semplice, esatto, che arrivasse a tutti.
1: Io pensavo, la legge è per le persone, ma certo, se le persone non riescono a capirla perché è scritta in modo complicato, che cosa se ne fanno? Come fanno a seguirla? Come fanno a tutelarsi? E quindi ho inventato Low Pills, video brevi su problemi della vita quotidiana.
0: Certo, quindi casa, lavoro, famiglia.
1: Sì, compro qualcosa online, arriva difettato o non è come descritto, che cosa posso fare?
0: Quante volte? Ecco, in quel caso lì, scusa, cosa si può fare? Perché questo credo che tutti ci siano cascati, no? Comprano un oggetto, un vestito, un accessorio, qualsiasi cosa, e ovviamente nelle foto è in un modo, poi arriva a casa e non è manco il fratello lontano di quello che hai comprato. Che si fa?
1: C'è una grandissima differenza tra gli acquisti online e nella boutique, nei negozi, perché gli acquisti online il consumatore ha il diritto di recesso, quindi ha la possibilità di rispedire indietro, certo, l'articolo senza dover dare una ragione. Quindi non per forza perché è difettoso, perché è differente dalla spiegazione.
0: No, potrebbe non piacermi. Una volta arrivato a casa, giunto a casa, prendo la scatola, esatto, potrebbe non piacermi
1: più. Ho cambiato idea.
0: Però, dato che è una cosa che capita spesso, e io conosco tante persone che poi dicono di dover rispedire, infatti tanti di queste aziende, no, vivono proprio su questo, sì, atteggiamento, perché magari la gente non ha tempo, non ha voglia, non ha una dimestichezza e quindi non lo rispedisce. Ma invece far qualcosa per mostrare l'oggetto che si acquista nella sua essenza effettiva, cioè per quello che è realmente.
1: Ci dovrebbe essere il dovere di trasparenza. Se vediamo che qualcosa è descritto in modo molto migliore, o ci sono delle fotografie molto migliori, adesso con l'intelligenza artificiale è facile.
0: È difficile perché sì, ci sono veramente alcune foto che sono quasi impercettibile.
1: Sì, come ci sono i meme su Instagram, così l'ho visto, così è arrivato. Comunque si possono fare dei reclami all'organismo che si occupa della tutela dei consumatori. Quindi ci sono tante associazioni che poi raggruppano tutti questi reclami e procedono con un reclamo più grande, più strutturato alla GCM. E la GCM poi tante volte sanziona per pubblicità ingannevole.
0: Certo. Quanti dovrebbero essere sanzionati? L'intelligenza artificiale, tu ne hai appena parlato, spesso la gente, le persone, oggi più che mai, ci si rivolge a ChatGPT per un problema non solo legale, anche medico, perché io vedo persone che si fanno la diagnosi da sola attraverso ChatGPT, e così anche per quanto riguarda la sfera legale. Questa cosa non è buona.
1: No, allora considera che ormai tutti i miei clienti arrivano e hanno già la strategia scritta e fatta da ChatGPT, proprio perché diventa il primo consulente a cui io mi affido. Però l'intelligenza artificiale è bellissima, ma ha un grandissimo difetto, che ci dà sempre ragione.
0: Certo.
1: Quindi se io ho un problema legale...
0: È per quello che alcuni se lo sposano, il fidanzato, esatto, virtuale, perché gli dà sempre ragione.
1: Come dargli torto su quello? Ma in ambito legale, però, dato che c'è un conflitto, tu hai bisogno di qualcuno che capisce le tue parti, però è pronto a difenderti contro qualcuno che la pensa esattamente in modo contrario. Quindi perché è importante l'avvocato? Perché conosce già la contromossa della, certo, controparte e l'anticipa, risponde.
0: È un lavoro a tutti gli effetti, un lavoro anche complesso, complicato, sì, il vostro. Beh, infatti, quindi diciamo, smettetela di usare ChatGPT, o perlomeno se lo usate come informazione perché volete una nozione, volete fare una domanda perché volete avere una risposta, va benissimo, ma nel momento in cui invece c'è un problema è sempre bene rivolgersi ai professionisti.
1: Anche perché cosa manca a ChatGPT? Tutta quell'esperienza che ha l'avvocato.
0: Certo.
1: Quindi anche quel saper convincere, non legge
0: la parte umana, anche,
1: esatto,
0: empatica.
1: Parli con la controparte, vedi se trema la voce, alza gli occhi al cielo, si gira, e tutto questo l'avvocato lo sa leggere, sia per competenza che per esperienza. ChatGPT no, perché rimane, certo, in un computer.
0: Però io ti faccio la domanda: ci ruberà il lavoro?
1: Lo cambierà. Nel senso, ci sono tutti dei... A noi avvocati, ad esempio, ci ha facilitato il lavoro, perché tutta la ricerca giurisprudenziale, che prima si faceva a mano andando a cercare sentenze simili che ci davano lavoro, ci davano ragione, a oggi lo fa ChatGPT o comunque...
0: Ed è affidabile?
1: ChatGPT esattamente no, ma ci sono strumenti legali che sono molto affidabili.
0: Ok, quindi ci sono delle...
1: Banche
0: delle
1: dati,
0: app,
1: chiamiamole così, dove...
0: Professionali. Usate da voi professionisti, non da noi gente comune.
1: No,
0: ecco.
1: E costano anche tanti soldi rispetto al ChatGPT e sono certificate.
0: Okay.
1: Quindi il risultato che ti dà è un risultato certificato.
0: È una sorta di bibliotecaria che sta lì, scartabella, no?
1: Il famoso paralegal è stato sostituito da ChatGPT. Sì.
0: Certo, quindi aiuto, in qualche modo riuscirà ad aiutarci a lavorare meglio, ma non sostituirà mai.
1: No, faccio un altro esempio. Io faccio tante separazioni, sono delle questioni dove la mano sulla spalla dell'avvocato, l'empatia è importante.
0: Certo.
1: Capisce anche qualcosa che non è solo giuridico, ma
0: non sostituirà mai.
1: No, faccio un altro esempio. Io faccio tante separazioni. Sono delle questioni dove la mano sulla spalla dell'avvocato, l'empatia è importante.
0: Certo.
1: Capisce anche qualcosa che non è solo giuridico, ma anche

0: praticamente una coppia che si prendeva a parole e poi dopo 2 settimane tornano da me, abbiamo fatto pace, riconciliazione, avvocato.
1: No, e quindi non volevano più separarsi, no, divorziare?
0: No, no, però è un altro atto giuridico la riconciliazione, abbiamo annullato la separazione, anche quella in tribunale. Sì.
1: Ma veramente? Ah, quindi dopo, perché certo era già partita la separazione, sì, ovviamente non il divorzio, ma la separazione era partita, quindi avete dovuto bloccare e loro felici e contenti a casa, mano nella mano.
0: Sì, hanno detto che finalmente, anche se davanti agli avvocati, hanno ricominciato a parlare.
1: Beh, evviva l'amore, mi verrebbe da dire.
0: Un cupido siamo stati.
1: Vedi, ogni tanto gli avvocati non separano, non divorziano, ma anzi uniscono, mettono insieme.
0: E a quel punto quella parcella?
1: A quel punto chi la paga? Chi la paga dei due?
0: Vedremo.
1: Senti, grazie Giulia di essere stata con noi. Grazie. Spero che tu possa tornare a trovarci ancora. Sei stata preziosissima, abbiamo ancora tante domande da farti, ma ritornerai, ne sono certa. Noi vi diamo appuntamento a domani, però io vi do appuntamento questa sera su Rai 2 in prima serata con Formidable, e noi domani con Casa Radio 2. Ciao.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello? O il tuo gioiello più prezioso? E poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: 2-2. Quando ci fa

Sono le 16. Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la camminata tra gli olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Radio 2, buon lunedì 12 ottobre, salutiamo come sempre la nostra Eleonor Casalegno.
1: Ciao Eleonor.
0: Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa.
2: Buonasera.
0: Pronti
2: ciao,
0: a tenervi
2: ragazzi.
0: Compagnia, come state ragazzi?
2: Male.
0: Beh,
2: questo
0: è successo. Come
1: male?
0: Come
1: male?
2: Il lunedì non si sta mai bene. Giorno inutile.
0: Però come inutile?
2: Totalmente inutile.
1: Però davvero?
2: Qual è l'utilità del lunedì?
0: Beh, se non ci fosse lunedì ci sarebbe un altro giorno, un altro
2: sì,
0: nome
2: capito,
0: che sarebbe uguale a lunedì,
2: ti,
0: no?
2: Ti ricorda che devi tornare alla tua alla vita normale, che il weekend è finito e le cose fighe
0: niente.
1: Se riparte il prossimo venerdì, però guardiamolo positivamente,
2: così,
1: siamo
2: ragazzi.
1: Lunedì e sono le 4 di pomeriggio, quindi sono già metà giornata è passata.
0: Dai,
1: stiamo
0: passata,
1: andando verso l'imbrunire del lunedì,
0: sì,
1: è quasi finito ormai.
2: Una domanda.
0: Sì, dimmi
2: come
0: Federico.
2: Io sto molto bene con il collo, ma a dicembre devo portarmi le...
0: Allora, Federico Vespa, ormai
2: chi segue
0: questa trasmissione lo sa, soffre il condizionatore.
2: Mamma mia, una cosa insopportabile.
0: Però vivrebbe tutto sudato in onda.
2: Sì,
0: bello così.
1: Infatti si è vestito pesantissimo,
2: lo so ragazzi, ma
1: lui vuole il caldo, vuole le
0: caldo.
1: Palme, vuole tutt'altro.
0: Allora ora regoliamo un attimo il condizionatore,
2: ecco,
0: intanto
2: bene,
0: iniziamo
2: sì.
0: Con Generazione Radio 2 c'è Madonna con Denseteria.
2: Ah però

0: Batteria Madonna, e questa la dedichiamo a Federico per iniziare proprio con un po' di, come dire, un po' di movement, così, movement per rafforzare, per così, scusate, per sciogliere il lunedì.
1: Scusate, vai. Possiamo fare gli auguri a Papa Pietro che ha compiuto gli anni?
2: Auguri, papà di Camilla. Camilla.
0: Auguri papà, tanti auguri. Auguri.
2: Allora ragazzi, grazie. Si parla di dolci, questa cosa mi piace molto.
1: Perché si parla di dolci qui a Generazione Radio 2?
2: Perché vogliamo chiedervi, vabbè, a parte che c'è la Tiramisù World Cup che si è svolta a Treviso e ha celebrato uno dei dolci italiani più famosi al mondo, cioè il tiramisù, che a me piace moltissimo, che e che è difficilissimo da fare.
1: Buono e difficile, ragazzi.
0: Secondo me forse uno dei dolci, perlomeno per le ragazze in generale, questa era proprio la fissa di tutte le ragazze a scuola, cioè se tu non sapevi fare qualcosa il tiramisù lo dovevi saper fare, e io ovviamente non lo sapevo fare.
1: Ah, non lo sai fare, no, il tiramisù.
0: Però come dice giustamente Federico, saperlo fare e saperlo fare buono è un'altra cosa.
2: Tra l'altro la competizione si è divisa in ricetta tradizionale e ricetta creativa, quindi erano messi anche di tiramisù.
1: Chi ha vinto quella tradizionale è un italiano, immagino.
2: L'ha vinta il brasiliano Marcos Muzzi.
0: Nell'originale, però nel tradizionale.
2: Sì, l'italiano Ciro Tomassini ha vinto invece nella categoria creativa.
1: Cioè il contrario, in teoria, tecnicamente
2: L'ha fatto con lamponi, cioccolato bianco e miele al limone.
1: Il limone è un'altra cosa.
2: Non è il tiramisù, però che dolce.
0: Però sai, quando uno è così particolarmente tecnico dentro, a quel punto ti puoi sbizzarrire, cioè lo conosci talmente tanto bene, dici sai che c'è, adesso cominciamo a
2: Te dico farmi una carbonara, me vuoi una matriciana.
1: No, però questa categoria in cui ha vinto l'italiano era quella creativa. Beh, scusate, ma quante volte abbiamo assaggiato negli ultimi anni tiramisù alla banana, alla fragola, ormai insomma è stato declinato in mille forme.
2: Buoni. Però è un'altra cosa.
0: Però c'è da dire che i turisti quando vengono in Italia ci sono anche queste deformazioni, diciamo, del tiramisù, impazziscono, cioè tutto quello che riguarda un po' la cucina italiana.
2: Però mentre voi dolci li sapete fare, io ovviamente
0: non cucino,
2: figurati se so fare dolci. Il mio dolce preferito però lo ami o lo odi.
1: Qual è?
2: Mont Blanc.
0: Mont Blanc,
2: sono in grado di mangiarmene
0: pazzesco.
2: Uno intero da quattro porzioni.
0: Adesso fanno le mini porzioni, lo sai, il minimo Mont Blanc.
2: L'hai portato?
0: No, però l'ho trovato, c'è un posto che lo fa ed è buonissimo.
1: Scusami Camilla, non tergiversare, io voglio sapere te, qual è il dolce che ti riesce meglio a casa? Dai, niente, zero.
0: A differenza di Federico, io la cucina la uso, però il dolce proprio non è la cosa che mi riesce meglio.
1: Vabbè, ho capito che dovrò cucinare anch'io per voi il dolce. Assolutamente sì.
0: Cos'è che non sa fare?
1: Allora, io so fare il pasticciotto pugliese, che è molto tecnico da fare, non viene molto bene. E il tiramisù, sono un mago di
0: tiramisù. È vero?
1: Sì.
2: Ah, profiterol pure, ragazzi.
1: È buono, profiterol.
0: Ma ci va un po' tipo di liquore dentro il tiramisù?
1: Dipende. Nella scuola tradizionale sì, però diciamo che non si usa più. Però chiediamo agli ascoltatori di Generazione Radio 2: qual è il dolce che vi riesce meglio? Oppure, se non sapete cucinare dolci, qual è il dolce vi piace di più? Abbiamo queste due domande.
0: Il tuo dolce preferito qual è?
1: Tiramisù, ma Mont Blanc devo dire pari merito, ragazzi.
0: Allora scrivetecelo, ditecelo al 3487 300 200.
3: Ok.

0: Tyler, The Creator, See You Again. 16:11, state ascoltando Generazione Radio 2, Marti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Allora, in occasione del Tiramisù World Cup 2026 che si è tenuto a Treviso, stiamo parlando di dolci in generale italiani e non solo. Vi abbiamo chiesto di scriverci a 348 7300 200 il vostro dolce preferito, oppure quello che vi riesce meglio,
1: perché... Oh, e qui ci possiamo sbizzarrire, via.
0: Tantissimo. Oh. Allora, tanti vocali, ne sentiamo uno, che dice, vai, ragazzi, vai. Sentiamo chi è.
2: Sentite, io sono stata capace di dare fuoco al microonde per sciogliere della cioccolata che avrei dovuto sciogliere a bagnomaria, ma nella mia mente, vabbè, per fare veloce la metto nel microonde.
0: Sì.
2: Per fare un dolce, sapete, di quelli là, tipo semifreddo, no? Che poi vanno, non vanno manco cotti. Quindi per farvi capire la mia abilità in cucina in generale, ma soprattutto con i dolci.
0: È nulla,
3: grazie,
0: è nulla.
3: Però, ti posso capire, avrei fatto la stessa fine.
1: Se mi freddo giustamente in sì, microonde, cioè, è una cosa giusta.
3: Beh, oddio, questa in effetti è una genialata.
1: Qui veramente ce ne passa. Io non ho mai provato, anzi, no, devo dire, ho provato a fare qualche cosa, soprattutto sotto il periodo del COVID, quando dovevi fare cose, certo, perché stavi a casa e quindi ho detto, vabbè, mi sbizzarrisco.
0: Sei venuto?
1: Si chiama? Il ciambellone, quello della mattina. A un certo punto ero diventata espertissima di ciambellone.
0: Ah, sì?
1: Tanto
0: sì,
1: che adesso non li posso più vedere. Cioè, appena vedo una formina,
0: ah,
1: una cosa.
0: Quindi lo sai fare il ciambellone.
1: Quella era di necessità virtù. Ho detto, che posso fare del tempo
0: il
1: libero? Ma io faccio il ciambellone.
0: Certo. Ciambellone. Ma parlando di tiramisù, allora, sì, le origini del tiramisù, una regione cara a Federico, il Veneto, in particolare alla città, riconducono alla città di Treviso. Si pensa sia nato negli anni 60, sì, e che esistono appunto diverse teorie sulla sua nascita. Una delle versioni più conosciuto attribuisce la sua creazione a un ristorante di Treviso.
1: Ok. Infatti sembrerebbe che secondo alcune testimonianze il dolce deriverebbe da antiche preparazioni a base di uova e zucchero, che si sa, insomma, all'epoca sono sempre dolci di tradizione, certo, contadina, chiaramente, perché all'epoca gli ingredienti, quelli considerati di lusso, no, che erano le uova, le zucchero, erano delle cose che non potevi utilizzare tutta la settimana, quindi normalmente si cucinavano queste cose nel weekend, certo, in particolar modo la domenica, che era il giorno in cui potevi un po' festeggiare come il lavoro della settimana,
0: certo,
1: e dedicarti a qualcosa di lusso.
3: Gli ingredienti poi sono assolutamente leggeri e dietetici: savoiardi, caffè, mascarpone, uova, vabbè, zucchero e cacao.
0: Una volta ogni tanto il dolce ci sta.
3: Che ci sta tutta, ragazzi.
0: Massimo ci scrive: il mio dolce è zuppa inglese, la mangio solo.
1: Buona.
0: Massimo da Vignola, buona zuppa inglese, ragazzi.
3: Anche come il gusto di gelato è buono, zuppa
0: sì,
3: inglese.
1: Ma voi
0: molto,
1: siete di quelli che volete concludere, che ne so, il vostro pasto con il dolce, oppure il dolce lo saltate?
3: No,
0: dipende. Cioè, nel weekend, quando fai antipasto primo e secondo, ci sta il dolce, durante la settimana no.
1: Esatto. È sempre la tradizione solita, però non è che
0: sempre
1: ci siamo allontanati,
0: no,
1: per una questione di adesso invece per crogiolarsi nel weekend, per premiarsi,
0: è un premio,
1: è bello, ci piace.
0: Fra poco parleremo anche dei dolci più apprezzati al mondo, restate qui, continuate a scriverci al 348 7 300 200.
4: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni, Giornate Perse su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti e Federico Vespa. Parliamo di dolci, vi stiamo chiedendo quali riuscite a fare meglio o eventualmente, se non li sapete fare, quali vi piacciono.
1: Mi piace. Allora abbiamo tanti vocali, partiamo quello di Giacomo. Sentiamo Giacomo. Ecco, arriva.
2: Ciao Golosi.
1: Ciao.
2: Giacomo, il mio dolce preferito, cioè che mi riesce alla grande, ma non lo dico io, lo dicono tutti gli altri, è la crostata alla marmellata. Sia marmellata chiara che scura, frutti di bosco, lamponi, anche super. Sapete qual è il colmo? Che la preparo per gli altri e non riesco mai a farla per me.
1: Cioè, ma è normale. Certo.
2: Ma la soddisfazione di sentirti dire è buonissima.
1: Sì.
2: Supera anche il fatto che non riesca a farla per me.
1: Allora, fatemi fame,
2: ciao, ciao.
3: Anche il calzolaio va in giro con le scarpe rotte.
0: Stamattina mi sono mangiato 7 biscotti.
3: Sette biscotti.
1: Meno male che dice no, i dolci. Meno male che hai detto poc'anzi, no, i dolci la settimana no.
0: No, ma infatti allora ma l'ha detto 5 minuti, non so nemmeno come è fatto il mondo io, però un paio d'ore dopo, 2-3 ore dopo sì, e però devo prendere l'abitudine di prendere la crostata a colazione.
1: Sì,
0: il carboidrato
1: ancora più leggero.
0: Salto il pranzo, però considera, perché io pranzo mi alleno, quindi non mangio mai,
1: non mangi mai,
0: salto sempre fisso. Grande errore, perché
1: allora scusami, chiediamo Giacomo, fai una crostata,
0: Giacomo,
1: così Federico la può mangiare
0: se la vuoi spedire qui a Via Asiago, noi io te ne sarei molto grato,
1: così la testiamo.
3: Io senza nulla togliere all'amico Giacomo, che ha detto che tutti gli dicono che è molto bravo, che gli riesce particolarmente bene. Chi è che decreta la bravura di qualcuno al fornello?
1: Il pubblico, come noi.
3: Ma magari quello che piace a te non piace a me, quello che piace a te non piace a me.
1: Beh, sui dolci c'è abbastanza oggettività.
3: No, non credete.
0: Però
3: non è esattamente
0: una
3: così. Non crediate.
0: Tutti e due, se voi ordinate un tiramisù e vi danno la variante al pistacchio, alle fragole, al cioccolato, ma non è più un tiramisù, è un'altra, è una porcheria, cioè una cosa
3: è una variante. Un'elaborazione creativa
0: artistica. La variante potrebbe fare un'altra cosa, cioè se metti la Nutella sulla carbonara non è una variante.
1: Tu sei un radicale del tiramisù, un conservatore del tiramisù.
3: La cioccolata della carbonara è tanta roba. Accidenti, che variazioni che ti partono di lunedì.
1: Non credo l'abbiano mai fatta, comunque fateci sapere.
0: Bella
1: fra questo. Poco li citeremo, però i dolci più apprezzati al mondo, state qui Generazione Radio 2.

0: pezzo della fine degli anni 90, The Cardigans, My Favorite Game, su Rai e Radio 2, mentre si è accesa qui un dibattito sull'intelligenza, sull'utilità del fritto durante la settimana, allora, in una dieta equilibrata.
1: Facciamo un rewind, perché siamo arrivati al fritto? Perché stavamo parlando di Seadas, perché un'ascoltatrice sarda ci dice...
2: Ci ha mandato, abbiamo chiesto appunto qual è il vostro dolce preferito, sentite cosa ci dice la nostra Chiara.
3: Ciao, sono Chiara dalla Sardegna.
2: Ciao Chiara.
3: Mi riesce meglio, sono le rose del deserto. Sono dei biscotti con i cornflakes fuori. Okay. Praticamente non posso andare a un compleanno, una festa, un qualcosa senza doverli portare.
2: Ecco.
1: Ma ciao. Perché ti piacciono?
2: Forse piacciono. Allora ci siamo posti la domanda quando abbiamo ascoltato questo messaggio fuori onda. Ma com'è che la Sardegna, le Seadas sono un dolce italiano meraviglioso?
0: Esatto.
2: E allora la nostra Camilla dice no, perché fa bene, mangiare il fritto.
0: Mangialo a pranzo. Quello lo potresti mangiare a pranzo.
2: Certo. Federico, tu che fai palestra? Mangio a pranzo. C'è il fritto. Allora,
0: il miele non è grasso.
1: Federico è così attento a determinate cose, ho detto, dico, guarda che una Seadas a pranzo te la potresti mangiare, considerando che poi mi ha guardato con gli occhi tipo drago. Ho detto, ma no. Allora, il miele è un alimento sano. Il formaggio va bene, ogni tanto bisognerà pur mangiarlo.
0: È grasso da morire.
1: L'unica pecca è che è fritto, ma il fritto fa bene. Ogni tanto bisogna mangiarlo, fa parte di un'alimentazione sana ed equilibrata.
2: Stiamo ribaltando tutte le nostre convinzioni sul fritto. Beh, complimenti. Siamo passati dal dolce al fritto. Va bene.
1: Chat GPT mi ha confermato questa cosa.
0: Allora, non è il medico,
2: se lo dice
0: Chat
2: GPT, allora.
1: Siamo tuttologi ormai, sappiamo tutto.
0: Tutti tuttologi sul web.
2: Ragazzi, possiamo segnalare al volo i dolci italiani più apprezzati al mondo: il cannolo siciliano, cassata siciliana, sfogliatella e babar rum.
1: Il resto dell'Italia non esiste, insomma, soltanto sud e basta.
2: La lista è lunga, molto lunga.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 12 ottobre. Al mattino pioggia su buona parte dell'Emilia-Romagna, ma con tempo in miglioramento già nel pomeriggio. Il maltempo torna sulle regioni centrali adriatiche e soprattutto su quelle del meridione peninsulare e Sicilia, con nuove precipitazioni anche intense e accompagnate da temporali, più frequenti su Marche, Abruzzo e poi nuovamente Campania, Basilicata, Calabria e parte più a nord dell'isola. Venti settentrionali un po' ovunque, da moderati a localmente forti sia sulle due isole maggiori ed aree tirreniche, sia più a nord sull'alto Adriatico. Mari tutti da mossi a molto mossi. Temperature delle prime ore del giorno in lieve calo un po' su tutte le regioni e massime che oscilleranno tra i 17 e i 21 gradi al nord e tra i 18 e i 24 al centro e al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 più IVA. Info su iliad.it. 22.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: 2,2. Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: 2,2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.

0: Sala, questo era Loser Generazione Radio 2. Sono in compagnia di Federico Vespa, Barti Colucci. Vi teniamo compagnia fino alle 18 in questo lunedì che arranca, però noi siamo qui per strapparvi anche un sorriso.
1: Esattamente.
2: Tra l'altro abbiamo chiesto appunto in apertura di puntata il vostro dolce preferito. Abbiamo preso spunto a questa notizia che in cui è stato celebrato il Tiramisù World Cup l'altro giorno a Treviso. Il vostro dolce preferito 348 7300 200, e abbiamo parlato anche di fritto, perché una come dire, Camilla Ferranti, nutrizionista, nutrizionista,
1: ha detto che il fritto fa bene.
2: Fa bene,
0: cioè,
2: fa bene.
0: Ogni tanto a piccole dosi, non sempre, chiaramente non è che devi sfondare tutti i giorni di fritto.
2: Sì, però hai consigliato, Federico, adesso, prima dell'allenamento, di mangiarsi una Seadas, che è un dolce tipico sardo, meraviglioso. Beh, mi sembra un po' troppo.
0: Prima, ma si va ad allenare, quindi brucia, anzi, hai l'energia poi per dopo,
1: dici?
0: Capito?
1: Ah, certo, giustamente.
2: Ma sentiamo Seadas,
1: poi può
0: essere, ma una Seadas può essere anche piccolina, non necessariamente deve essere fiore Seadas gigante.
2: Ma sentiamo il commento di tanti ascoltatori di Generazione Radio, come quello di Lino. Sentiamo Lino sul fritto, cosa ci dice. Ecco, Lino, vai.
3: Per quanto riguarda la questione del fritto, effettivamente ci sono anche tanti nutrizionisti che dicono che saltuariamente si può tranquillamente inserire anche nel proprio regime alimentare.
2: Sì, ma vabbè, però.
3: Quindi voglio dire, poi ovviamente ognuno tira acqua al proprio mulino. Io dopo un meridionale frigo anche l'aria, però viva il fritto,
2: viva il fritto.
0: Hai ragione, ma
1: vogliamo spaziare un po' con le regioni per quanto riguarda
2: come no dolci. vai
1: andiamo in Toscana, per esempio, dove c'è il castagnaccio. Questa bassa e compatta, preparata con farina di castagne, acqua e olio d'oliva, leggera pure questa, arricchita con pinoli, uvetta e alcune ricette, in alcune il rosmarino.
2: Quello puoi prendere prima della palestra.
0: In alternativa prima della palestra. No, guarda che gli sportivi, per esempio gli sciatori, quando fanno la sosta nella baita per mangiare, cioè sai che lo sci insomma consuma un sacco di calorie.
2: Ma lui non fa sci,
0: farà.
1: Lo facevo da ragazzino, pensate.
0: Allora, c'è anche lo strudel di mele.
2: È buono lo strudel,
0: è
2: trentino.
0: La pausa dello sciatore, lo strudel di mele, buonissimo.
2: Allora io vi porto in Val d'Aosta, dove si può assaggiare ovviamente il Monte Bianco, un dessert morbido con castagne ridotte in purea, cacao e talvolta rum. Questo sempre prima della palestra potrebbe andare bene.
1: Anche questo, soprattutto il rum, ci sta bene.
2: Va bene, fra poco invece parleremo delle canzoni, ce ne sono tante al mondo, con il nostro Almanacco Musicale, che sono state dedicate in qualche modo ai dolci, ce ne sono tantissime.
0: Tante,
2: quindi rimanete
0: tante.
2: Qua e torniamo fra pochissimo.
4: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava

0: sogna.
1: Lucio Corsi, tu sei il mattino, 16:40, Generazione Radio 2, parti con Luci, Camilla Ferranti, Federico Vespa, stiamo parlando di dolci, abbiamo preso spunto da questa notizia, visto che c'è stato il Tiramisù World Cup a Treviso, vi abbiamo chiesto qual è il vostro dolce preferito, oppure quello che vi riesce meglio, tanti messaggi, ringraziamo tutti gli ascoltatori, non riusciremo a leggerli tutti, no, ovviamente, no. Però tra i dolci che
2: uno
1: ci sono
2: lo
1: arrivati,
2: dobbiamo leggere,
1: è,
2: perché in effetti era saltato, cioè ho detto, dico, com'è possibile che non compare la meringa,
3: ah,
2: meringa
3: la
2: tutta la vita,
3: la meringa è buonissima,
2: semplice,
3: ragazzi,
2: dolce e buono, se fosse lo spot lo direi proprio così,
1: semplice, dolce
2: buono.
1: Buona. Mangia la meringa prima.
2: E questo ce lo scrive Davide. Ciao Davide, grazie.
1: Mangia la meringa, Federico, prima del tuo allenamento.
2: Prima
4: di tutti i dolci che avete detto, forse quello meno pesante, la meringa, forse sì, uno sì, di quelli meno pesanti.
2: C'è lo zucchero, però.
4: Sì, però
2: c'è
4: piccola,
2: tanto zucchero.
4: No,
2: è come una seata.
1: È come una seata,
2: la seata,
1: c'è
2: sempre
1: ragione,
2: piccolina,
1: sì,
2: puoi fare anche la micro seata.
4: Sì, micro seata.
2: Perché ci sta a fare un pezzerino, dillo.
1: Sì, sì, bravo, lo stai convincendo.
4: Devo fare la porcata, la devo fare bene.
2: C'ha ragione pure lui, però.
4: Mezza seata,
1: hai ragione,
2: c'hai ragione pure te.
4: Signori, abbiamo il nostro almanacco musicale,
1: esatto,
4: di dolci.
1: Esatto, canzoni che parlano di dolci, ce ne sono tantissime a livello mondiale, ragazzi. Ovviamente noi abbiamo selezionate tre e partiamo dalla prima.
4: Rossetto e cioccolato di Ornella Vanoni, un brano pop che richiama appunto il cioccolato.
5: Si fa così.

Da Ornella Vanoni che salutiamo da lassù, grande Ornella, vi portiamo a Madonna che utilizza la metafora di un negozio di dolciumi per parlare di seduzione, piacere e desiderio con la sua Candy Shop. Candy Shop.

0: Al malacco musicale di Generazione Radio 2 dedicato ai dolci, cioccolata, che beh, ragazzi, io ho voglia di dolce.
1: Vuole essere la caramella?
2: Ma a proposito di cioccolata,
0: sì.
2: La cioccolata bianca vi piace?
0: Sì. No.
2: Mi
0: no.
2: fa impazzire.
1: No, sì. Devo dirti che no, allora, però mi piace avere.
2: Sono al latte e bianca.
0: Allora, scusa, mangia bianca. Quella prima dell'allenamento, abbiamo trovato.
2: quella ci sto.
1: In aggiunta, anche quella mia.

0: Olivia Dean, Baby Steps, in questo pomeriggio insieme. Nel frattempo Federico ha deciso di mandarci la foto di tutti i dolci che lui assaggerà pre-allenamento, e invece Barti ha trovato la sua nuova attività, ha detto: ma sai che cosa manca proprio?
1: Dillo.
0: Tra le varie sfizzetterie che ci sono in giro, cosa manca?
2: Una seaderia, pensateci.
0: Ma come mai non c'è una seaderia?
2: Qui a Roma non conosco...
1: Non ci so, pure amici che di Generazione Radio 2, conoscete una seaderia? Visto che abbiamo parlato di dolci,
2: a Roma,
1: in questo
2: però,
1: caso dolce
2: sardo. A Roma.
1: Anche Milano, Bologna, ovunque, esiste una seaderia
2: che faccia proprio dolci sardi.
1: Dolci sardi, bello, sarebbe bellissimo.
0: Devi depositare la titolarità di questa tua idea.
1: La seaderia.
2: La seaderia.
1: A proposito di formule dialettali, no? Andiamo a giocare col dialetto italiano?
0: Giochiamo. Allora, una parola che noi vi diremo in dialetto, ascolteremo una clip e voi ascoltatori ci dovrete dire la soluzione su tre opzioni che vi diremo. Lanciamo la clip.
3: Il leone.
1: Il leone. Sentiamo un attimo, di nuovo il leone.
3: Il leone.
1: Il leone.
2: Abbiamo tre soluzioni.
1: Vai.
2: La prima, un animale selvatico.
1: Sì, il leone, no? Il leone. Sì. No,
0: per me
1: no.
0: È quello. Già l'ho detto.
2: Poi della legna.
0: Sì.
1: Passamelo il leone.
2: No. Oppure una persona poco affidabile, il strunzo, il
0: leone.
1: Vabbè, per dire.
2: Qual è una delle tre, signori?
0: Poco simpatica. Risentiamo la clip.
3: Il leone.
0: Senti come chiude sulla il leone.
1: Il leone.
0: A, un animale. B, della legna. C, una persona poco affidabile.
1: Tu cosa dici?
0: Io dico l'animale selvatico.
1: Sì, anche secondo me, dai.
2: Io dico C.
1: Ma perché immagino la frase: hai visto il leone? Può essere, no? Soldato di safari, visto il leone, no?
0: Beh sì, perché mi viene un po' da pensare questo, poi ovviamente sarà tutt'altro, sicuro, 100%.
1: Andiamo a vedere. Dai, scriveteci la soluzione 348 7300 200.

0: Just Like Heaven su Rai Radio 2.
1: Come l'hai detto preciso, che professionalità, che preciso.
0: Generazione Radio 2.
1: Lui che snobba il lunedì, guarda invece com'è centrato.
0: Generazione di celebrati.
2: C'è il dottor Vespa, buonasera, me la ricordo. Dottor Vespa, buonasera, grazie.
0: Sempre più imbecille.
2: Grazie per i complimenti, grazie dottor Vespa.
1: Pensiamo anche questo,
2: che devo
1: grazie.
2: Dire, ha perfettamente ragione, però hanno ragione anche i nostri ascoltatori nel rispondere correttamente al gioco chi hai detto, una parola dialettale, in questo caso in dialetto beneventano, che era appunto il leone. Le opzioni che vi abbiamo dato sono le seguenti: allora, un animale selvatico, della legna, una persona poco affidabile.
1: Sì, e quindi a darci la soluzione abbiamo già un ascoltatore in linea, lo chiamiamo Federico. Ciao Federico, dalla provincia di Taranto. Ciao.
3: Ciao.
0: Ciao. Ciao,
1: ciao Federico.
3: Ciao carissimi, Ale.
1: Come stai?
3: Bene.
2: Bene.
1: Che stai facendo Federico?
3: Benissimo. Sto raccogliendo le leone.
2: Stai raccogliendo gli animali selvatici o una o delle persone poco affidabili?
3: No, legna.
2: Scusa Federico, la domanda, essendo io pugliese, essendo anche insomma d'adozione Federico Vespa, poi provincia di Taranto, di dove esattamente?
3: San Giorgio Ionico, vicino Manduria.
2: Come no?
0: Che zona che conosco molto bene.
2: Che padre di Gianni Sperti, nato lì Gianni, se non erro, no? A San Giorgio.
0: Sì.
2: Federico, vabbè, tutto Federico messo in crisi, vabbè, lascia stare.
1: Federico, allora, da dove deriva questo termine, il leone?
2: Il leone.
3: È che qua si diceva anche, adesso no, di meno, però quando si raccoglieva la legna erano il leone, quindi è vicino al leone, capito?
2: Certo.
3: E allora leone, ha detto questo qua, la legna.
2: La legna, leone, sì, è il leone, non so per quale modo, lì, no, senza è, lì, non le, leone. Leone.
3: Vabbè. Sì, sì.
1: Guarda, era difficile oggi, gli ascoltatori erano divisi. Ok.
2: Bene, Federico, okay. Complimenti, hai vinto anche tu la cena a casa di Federico Vespa.
0: Ovviamente.
2: Allora, hai il camino, così porta un po' di leoni?
0: Sì.
3: Perfetto.
0: Servirà la legna.
1: È arrivato.
3: Io porto la legna.
1: Perfetto. Grande Federico.
2: Ti abbraccio. Ciao,
0: un abbraccio.
2: Ciao, saluto a

qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Aiello su Rai Radio 2, Generazione Radio 2, Barti Colucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Ragazzi, attenzione, dal 14 al 16 ottobre alla Fiera di Rimini, TTG Travel Experience in Out, The Hospitality Community, manifestazione leader nel Mediterraneo per turismo mondiale organizzate da Italian Exhibition Group, riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
1: L'hotellerie sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale con il talk dei giovani albergatori Federalberghi Gen Z, come una generazione sta rivoluzionando il lavoro nel turismo.
2: E per tutti coloro che volessero venire a seguire le trasmissioni dal vivo,
0: manifestazione leader nel Mediterraneo per turismo mondiale organizzate da Italian Exhibition Group, riuniscono l'industria del travel e dell'ospitalità.
1: L'hotellerie sarà inoltre al centro del confronto sul ricambio generazionale con il talk dei giovani albergatori Federalberghi Gen Z, come una generazione

0: Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Let's go.

0: volta si fece chiamare Miley Cyrus, ora solo Miley Best Persuasives 1701 generazione Radio 2. Ci stavamo chiedendo quindi con Camilla Ferranti, come mai ha cambiato nome Miley Cyrus, cioè solo Miley.
1: È cresciuta, forse è maturata.
0: No, forse ha superato il forfettario, ha dovuto chiudere la società che è stata Miley Cyrus, ora si chiama Miley. Credo,
1: è probabile.
0: Probabile, un'idea.
1: Vogliamo fare una chiamata al suo commercialista?
2: potremmo.
1: Visto un conto, come dire, vabbè, esiguo proprio.
0: Sì,
1: la roba, va, sì, ma dai, va bene.
0: Fino agli 80.000 e poi non ce l'ha fatta più, capito?
2: La capiamo.
1: Sai com'è. E quindi cambia nome, cambia identità, ha ragione.
2: Io ricordo la polemica che ci fu su di lei quando fece Wrecking Ball. Nel 2014 era molto giovane, aveva 22 anni all'epoca, adesso ne ha un po'.
0: Beh, diciamo che è stato un video abbastanza spartiacque dal punto di vista, insomma, dell'essere un video un po' quasi erotico, diciamo.
2: Sì, poi lei, la cosa diventò più grande perché lei era una...
1: Disney Girl.
0: Ex Anna Montana, certo.
2: Esatto.
1: Infatti è un'artista invece che mi piace molto perché si è proprio, come dire, liberata facendo un percorso totalmente autonomo e differente dall'etichetta proprio della Disney, o comunque di un percorso, diciamo, commerciale che tutti si sarebbero aspettati di vedere.
0: Esatto.
1: Lei è cambiata tantissimo.
0: A me piace tantissimo.
1: Mi piace molto, il suo percorso mi è piaciuto molto.
2: Bene, allora cambiamo decisamente
1: cioè,
2: argomento.
1: Cioè, come se lo facessi io, capito? È uguale.
2: Certo.
1: Cioè, cosa? Cosa? Non è che dovete abbassare il tono di voce così.
0: No, per capire, cosa vuoi dire?
1: Potrei essere anche una rockstar.

0: Vorresti cambiare lavoro? Allora ti do l'opzione perfetta, perché bravo. Ti porto in Finlandia, perché offrono lavoro per annusare un'isola. Nel vero senso della parola.
1: Vabbè, è bello questo lavoro.
2: 2000 euro lordi, ragazzi, solo sì. per annusare, appunto, come diceva Barti, le isole del suo arcipelago.
0: Sì. Di che sta parlando?
1: Siamo una settimana.
2: Viaggio e alloggio inclusi,
1: Sì, è una settimana soltanto. Il compito sarà quello di riconoscere e raccontare i profumi caratteristici del territorio e chiaramente riportarli attraverso un racconto, delle fotografie, per cercare in qualche modo di invogliare un turismo sull'olfatto.
0: Sull'olfatto, ah, che bello, sull'olfatto. Bellissimo, beh, riconosce. Allora parliamo di odori?
2: Sì.
0: Che
2: sì.
0: belli gli odori. Tra l'altro mi si viene sbloccando un ricordo se parliamo di odori, perché il grandissimo Paolo Villaggio, che salutiamo da lassù, nel periodo in cui dismise i panni del insomma di Fantozzi, fece uno spettacolo teatrale, si chiamava Delirio di un povero vecchio, in cui c'era un monologo di mezz'ora sugli odori. Bellissimo.
1: Proprio grande
0: gli odori,
1: personaggio.
0: Gli odori che ci riportano alla memoria anche belle e brutte situazioni, no? L'attrazione degli odori a livello olfattivo, no? Che risuscitano in noi sicuramente dei ricordi legati all'infanzia. Parliamo all'infanzia, per esempio, posso dire un odore che mi ricorda l'infanzia?
1: Tipo?
0: La crema fatta in casa, crema pasticcera. Abbiamo parlato di dolci, la crema pasticcera fatta in casa.
1: Io sempre qualcosa legato al cibo, pure io.
2: No, io no, a me io ricordo perfettamente l'odore dei giornali cartacei.
1: Sì.
2: Quando, sai, mio padre li portava a casa una pila di giornali, e mi ricorda l'epoca in cui, insomma, l'informazione era più semplice, più basilare, un po' più romantica, forse.
0: Sì,
2: questo me lo ricordo bene.
0: Qui l'odore di petrolio, diciamo, dei giornali,
2: sì,
0: no?
2: Esatto,
0: la carta stampata.
1: L'odore di studio ti dà l'idea. Io invece ho un odore tipo di mentolo, qualcosa. Avete presente?
0: Mentolo.
1: Sì, avete presente quelle pomatine che servono per respirare bene?
0: Ah, quelle si mettevano sul petto
1: durante il raffreddore.
0: Ah,
1: cioè,
0: sì.
1: La mia nonnina,
0: vero,
1: ne
0: brava.
1: Usava un'altra che viene da una tradizione cinese. C'era una tigre disegnata sopra,
0: sì,
1: che era una bomba, un balsamico che era una bomba.
0: Il balsamico di tigre.
1: Sì, una
0: come
1: cosa,
0: no?
1: Una cosa incredibile.
2: Anche l'artiglio del diavolo, cioè, volendo.
1: E anche quello, esatto.
2: Il al 98%.
1: Ma ogni volta che sento questo odore,
0: sì,
1: cioè, e mi succede,
0: e
1: magari
0: dove lo
1: così.
0: Senti questo odore?
1: Cioè,
0: c'è gente che se lo mette addosso?
1: A volte lo confondo con la naftalina, per dire, però è qualcosa che mi riporta immediatamente, cioè proprio un odore che mi riporta immediatamente al periodo di quando ero bambina e stavo con mia nonna.
0: Che bello, ragazzi.
1: L'abbraccio.
0: Allora, apriamo questo argomento di puntata anche agli ascoltatori di Generazione Radio 2. Quali sono quegli odori che vi raccontano qualcosa oppure vi riportano alla memoria ad un momento felice, ma anche triste, perché no? No?
2: Sì, certo,
0: diciamo. 348 7300 200, messaggi scritti anche vocali, sono molto graditi.

0: E rapper che poi dividiamo.
1: I Coma Cose mancarsi e per riportare un loro ritornello, proprio ci speriamo che non abbiano avuto rimpianti visto questo matrimonio lampo che hanno avuto, questo sodalizio artistico e poi sentimentale, tanti, che crash.
2: Ma tanti si stanno separati nel corso degli ultimi anni,
1: gli artisti dici?
3: Però gli sarà rimasto il profumo,
2: la mentalità contorta degli artisti che si scontrano fra di loro. Non deve essere facile.
1: Perché secondo me artista non funziona.
2: Bravo, quello che volevo dire io.
1: È difficile, che è molto difficile.
3: Allora, qui a Generazione Radio 2 però stiamo parlando anche di profumi.
1: Uno dei due può scegliere un altro lavoro, come quello di andare in Finlandia.
3: In Finlandia vi offro una possibilità, un lavoro vero, per chi ci sta ascoltando, sì. 2000 euro al mese, col compito di odorare l'isola e i profumi e fare dei reportage anche tramite i social, in modo da invogliare i turisti a visitare quest'isola. Allora, vi abbiamo chiesto, parlando di odori e profumi, qual è il profumo che vi ricorda la vostra infanzia oppure semplicemente un momento meraviglioso. Allora, tanti vocali, parto con quello di Giorgio. Sentiamo.
4: Un odore che mi rimanda alla gioventù,
3: sì,
4: è l'odore della benzina rossa,
3: vero, sì,
4: miscelata col castro
3: pure,
4: Giorgio da Vicenza.
2: La prima c'era la Super, Super senza piombo e diesel,
3: perché scusate, ma è l'odore della miscela dei motorini,
2: buono,
3: buonissimo.
2: Allora, sai cosa pensavo?
1: È un territorio
2: io
1: che non mi appartiene, io
2: quando stavo in macchina con i miei facevano benzina, io adoravo la benzina, dicevo che bel mestiere che fa questo, un odore bellissimo e un sacco di soldi.
3: Tutti l'abbiamo pensato ai benzinai che salutiamo, ecco.
1: Allora, grande lavoro che fanno. Oppure per esempio Gianni ci scrive, Gianni da Napoli ci dice che è un odore che lo fa impazzire soprattutto in una domenica d'inverno, ed è la genovese, il piatto famoso napoletano, 4 ore di odore di cipolla. Che delizia!
2: Del resto anche Francesco Totti ha dichiarato più volte che se non avesse fatto il calciatore voleva fare il benzinaio perché era impressionato dalla quantità di soldi che
3: aveva. Ma io credo, poi dobbiamo fare una puntata sui lavori che volevamo fare da piccoli. Il benzinaio, l'astronauta erano i lavori più gettonati. Ad oggi forse l'influencer, credo, nei ragazzi.
1: Dici,
2: guardate, comincia a essere satura la categoria degli influencer.
1: È molto vero, i ragazzi invece fanno una marcia in più oggi.
2: Se Dio vuole, gli toccherà ai nuovi trovarsi un lavoro. Se Dio vuole.
3: Ma in Finlandia ce n'è uno disponibile.
2: Vediamo. Così
3: va bene,
2: ci ha cominciato a lavorare sul serio. Dai.
3: Allora, ragazzi, vogliamo citare al volissimo. Abbiamo tempo, di un minutino al volo. Parliamo di odori. Ci sono odori che, secondo appunto un articolo che è uscito poc'anzi, ci sono gli odori precisi che sono atti a far riaffiorare i ricordi. Pane appena sfornato.
1: Roba.
3: Questo fenomeno è conosciuto come effetto Proust, dal nome dello scrittore francese Marcel Proust.
1: Cioè c'è un aspetto proprio scientifico quindi, ok.
3: Esatto, perché va a rivangare quelle sono le memorie anche di quando si era bambini.
1: Sì.
3: Poi tra gli odori più antichi c'è l'odore della pioggia. Pensate un po'.
1: Ma comunque la cosa degli odori, cioè di queste cose, questi odori che tu risenti, no? Che magari ti capita veramente per caso, non pensi da tanto tempo ad una persona o qualcosa, un avvenimento che ti è accaduto, e c'è quell'odore che in quel momento ti apre un flash, ricordo improvviso.
3: Tipo, di cui cosa ci vuoi parlare? Dimmi.
1: Non vi vorrei parlare di nulla, semplicemente.
3: Un maglione lasciato a casa col profumo.
1: Sì, un profumo che ne so, si accende, lo senti, dice ti ritorna una cosa del passato all'improvviso, che magari è un nanosecondo, però è bello pensare che poi siamo pieni, carichi di misteri, di ricordi, che siamo veramente delle persone costruite con tante cose complesse dentro.
3: E soprattutto con tanti odori.
1: Con tanti odori, soprattutto. Tutto, sì.
2: Bene.
1: Vi ricordate quelle delle scarpe da tennis da piccoli?
3: Non era un bel odore quello, però.
2: Era proprio uno dei toilette, guarda.

0: Anderson Paak featuring Corgi e Good Day 17:15 e state ascoltando Generazione Radio 2. Allora, stiamo parlando di odori, odori che ci ricordano l'infanzia, momenti belli, momenti brutti. Abbiamo chiuso con un ricordo di Camilla Ferranti sull'odore di scarpe da ginnastica.
1: Oh, dai,
0: a te ricorda i momenti del ballo magari, no?
1: Quando... No, il momento con i fratelli, cioè, un'altra cosa,
2: o
1: no,
2: de
1: no.
2: toilette
0: andata male, diciamo così, sì, per essere carini, per essere carini.
1: Vabbè, dai, adesso era, si faceva per scherzare, per giocare, però c'era questa cosa, insomma, quando eravamo alle elementari.
0: Sì, assolutamente.
1: Alle medie, come no? Via.
0: Gli odori di quando eravamo piccoli, ragazzi, il panino, sì. Insomma, ci sono tanti. Abbiamo citato anche l'odore della pioggia.
3: Sì, ma voi alle elementari portavate il grembiule?
0: Sì.
3: L'odore del grembiule, ve lo ricordate?
0: Anche i pennarelli, ragazzi, ma gli odori.
3: Ah, aspetta, spaziare. Aspetta, una nota marca di pennarelli, non so se si può citare o meno.
0: No, credo di no, però.
3: No, che uni, vabbè,
0: insomma, vabbè, sì, abbiamo capito, ma l'hai detto, ma l'hai detto,
1: ci si disegnava, che cos'è, ci si disegnava anche sui vetri, che cos'è,
3: che cos'è, che cos'è, che odore aveva, però bello quello,
1: fantastico, sapeva un po' di
3: piombo,
0: era piombo puro,
1: non mi dire queste cose perché io appena vedo una cartolibreria impazzisco. Barti lo sa, mi ha portato l'altro giorno, mi voleva trascinare fuori, ha detto no, devo rimanere qui per forza.
0: Anche io l'odore delle cartolibrerie le adoro,
1: quando è settembre e all'inizio di settembre mi devo per forse imbucare dentro, perché l'odore della cancelleria, di quando tu poi dopo andavi a scuola, è la parte più bella in assoluto, delle gomme.
3: Ma perché
1: la,
3: una nota marca, una nota marca che inizia a Perù,
0: sì,
3: di colla,
0: sì, sì,
3: la ricordate,
0: sì. Che ah, come no, come pure la colla, ragazzi,
3: tanta roba, ragazzi,
1: la colla, è vero.
0: Abbiamo citato anche l'odore della pioggia, che è l'odore più antico del mondo, della terra. Sentite cosa ci dice il nostro amico
4: Franco da Pavia.
0: Ciao Franco.
4: L'odore della pioggia si chiama perticore,
0: sì,
4: è un nome bellissimo. L'odore che invece a me proprio ricorda l'infanzia era quando tostavano il caffè nella torrefazione di fronte a casa. C'era questo profumo di caffè tostato che era veramente buonissimo. Purtroppo la ditta non c'è più.
3: Questo ci dispiace, però vorrei chiedervi che odore ha la pioggia. Che odore ha la pioggia?
0: Beh, la pioggia in particolare. Beh, dipende dove si posa
3: acqua.
0: La pioggia, no?
3: Acqua.
1: Quando piove.
3: L'odore della pioggia.
1: Quando piove qui a
3: terra,
1: Roma,
3: dici,
1: e tu scendi al piano di sotto di dove siamo noi qui a fare la trasmissione, senti l'odore della pioggia. Cioè, ti accorgi che piove,
0: è vero?
1: E senti l'odore
3: del rumore della pioggia.
1: L'odore.
0: E sai da cosa è dato questo umore? Si chiama geosmina, che è una sostanza prodotta da alcuni batteri presenti nel terreno. Quindi a contatto con la pioggia si crea questa fragranza. Potrebbero inventare un profumo all'odore di pioggia.
1: Ode
0: geosmina.

0: O the fogna da dare
1: insieme alla seaderia. Certo. Tu prendi una seaderia, prendi una seadas, tornando all'argomento di prima.
2: Ragazzi, quanti piano B oggi, stiamo tirando fuori, quante attività alternative.
1: Tutti fallimentari, però insomma intanto sforniamo idee. Torniamo fra pochissimo, Generazione Radio 2.
3: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: Different Kind of Happiness nella generazione Radio 2. Ci state scrivendo in tantissimi su quegli odori che vi sbloccano, vi riportano dei ricordi felici della vostra infanzia o dei momenti felici della vostra vita. Alcuni sono assolutamente condivisibili,
1: sì,
0: come Luisa, cioè sono tante, no, le cose che un po' ci accomunano nella vita, come per dire Luisa che ci scrive l'odore del tabacco da pipa che usavano mio nonno e
1: che
0: mio papà.
1: Buono.
0: Anche a me ricorda.
1: È vero,
0: nonno,
1: anche quello di un buon sigaro, un buon odore.
2: La pipa ormai non si usa più tanto.
0: Un po' desueta. È vero, però ma ci sono tante persone che la tengono invece così, un po' come oggetto per chi vuole essere un po' particolare.
2: Sì, oppure per chi volesse diventare Sherlock Holmes.
1: Esatto.
2: Uno e due, magari, no? Tra gli altri odori ci dicono, a proposito di pioggia, come che nessuna nostalgia di un odore che a sua volta deriva dalla pioggia, l'odore di cane bagnato.
0: No!
2: Sì, quando i cani magari si bagnano emettono quell'odore forte, però c'è cioè, un odore riconducibile a tanti ricordi, soprattutto per i nostri amici a quattro zampe. L'odore, ci dicono, l'odore acidulo dello yogurt della maestra, questo è Antonella.
0: Poi sai che c'era mio nonno che apriva una sorta di dispensa dove c'erano tutte boccette di medicine, tu aprivi e c'era questo odore misto legno medicina,
2: sì,
0: era una cosa proprio strana.
2: Ma si faceva tuo nonno con
0: erano i regali, erano nonno ci fai un regalo, noi nipoti eravamo tanti nipoti, nonno ci fai un regalo, ci faceva aprire questa dispensa e c'erano tutte boccette vuote di medicine.
1: C'è un nostro amico ragazzi che ci dice che l'odore della pioggia è per petricore, non perticore.
2: Sì, il nostro amico si è sbagliato, perticore.
1: Vabbè, ragazzi, siamo lì, benissimo. Ragazzi, siamo tutti i professori qua.
2: Allora, continuate a scriverci, noi ci fermiamo un attimo, io e Federico già ci stiamo preparando perché fra poco arriva un favoloso tè con Camilla Ferranti.
1: Prontissimi.
0: Oh.
1: Certo.
2: State
0: qui.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: 2-2.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: 2-2.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
9: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
2: Va benissimo, facciamo così, diciamo un pezzetto di frase a testa.
9: A testa, ok.
2: Va bene,
9: dai.
2: Comincia Paola, vai.
9: Dai.
10: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
2: Che aggiunge?
9: Hai detto tutto,
2: tutto tu, ma scusa.
10: Potete dire che brava.
9: Vabbè.
2: Che brava,
9: che brava.
2: Che brava!
11: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Malika Ayane, detto tra noi, Malika, grazie perché ci ha dato la possibilità di disquisire di
1: detto
0: gusti,
1: tra di noi,
0: detto tra di noi, di gusti estetici.
2: Estetici, bellissima e bravissima la nostra Malika Ayane, generazione Radio 2. A proposito di persone brave, belle e soprattutto
0: sì,
2: profonde, è arrivato il tè di Camilla Ferranti. Quale sarà l'argomento di oggi che tratterà la nostra Camilla?
1: Intanto prego. Oggi si chiama un favoloso tè,
2: con
1: capito?
2: Camilla.
1: È di Bruno come si è svegliato oggi, con un favoloso tè.
0: Bene.
1: Allora ragazzi,
2: dici.
1: Io lo sapete che devo sempre riportare su quelle che sono le mie esperienze. Adesso c'è stato il weekend, ho passato questo weekend con i miei genitori perché è il compleanno di mio papà.
2: Auguri,
1: e quindi ho avuto
2: tanti auguri
1: e quindi ho avuto il piacere di riscontrarmi nella tavola con i genitori, quei momenti in cui tu ti siedi, voi ne sapete consapevoli perché mamma, papà ce l'avete, il momento in cui vi sedete e tutto inizia bene, cioè è tutto positivo,
2: all'inizio,
1: è tutto bene,
2: all'inizio,
1: è tutto felice,
2: ho capito come andare a arrivare.
1: È un momento di pace, quasi. Poi basta quella mezza parolina detta, cioè così anche distrattamente, che si innesca una bomba atomica.
2: Scusa,
1: praticamente esce fuori qualunque cosa e lì si scatenano i nervi. Io non so se deriva dalla settimana, quello che esce la litigata, quella fenomenale dove siamo tutti coinvolti, siamo tutti uno contro l'altro a quel punto, perché tu hai fatto, perché tu hai detto, no perché allora quella volta no. E soprattutto poi si innesca la bomba tra i genitori.
2: Certo.
1: Madre,
2: perdonami,
1: padre,
2: io voglio sapere esattamente cos'è successo a casa Ferranti. Allora,
1: ci possiamo fare una serie televisiva?
2: No, allora, chi ha litigato con chi e perché cosa?
1: Io non lo so, è scoppiata questa
2: così?
1: Cosa. Si litiga, la domenica è un giorno in cui si litiga.
2: Vabbè,
1: sarà, a un certo
2: la
1: punto.
2: Scintilla te la
1: era
2: ricordi?
1: Auguri, auguri, era qualcosa che riguardava tipo
2: la torta.
1: Un bicchiere che si era sporcata la tovaglia. E non so che cosa è successo di lì in poi. Ma da questa litigata ritornano fuori poi delle cose del passato, tutta una serie di robe chiaramente che comporta una litigata. È il momento cruciale di quando tu a un certo punto te ne vuoi andare, ci sai che c'è sto miazzo, me ne vado e ti fanno no.
2: No,
1: dove vai?
2: Ora
1: te?
2: Rimani.
1: Esatto.
2: Cosa ne pensi? Tu
1: che cosa ne pensi? È il momento che ne pensi. È un momento tragico perché tu stai lì che arrovelli il cervello. Cioè, adesso che devo dire? Perché.
0: Ma non
1: è
0: abbiamo specificato una cosa: il tè che gusto era?
1: Il tè era un tè nero,
2: come l'umore.
1: Sì.
2: Da che parte ti sei schierato? Abbiamo capito che mamma e papà hanno litigato,
1: io,
2: giusto?
1: Cioè, cerco sempre di essere neutra, cioè fai un po' di qua e un po' di là. E a quel punto poi io mi sono defilata vagamente, però chiaramente poi continua, perché poi ti vengono in camera e ti dicono, ma tu non hai detto a tuo padre che... E dall'altra parte poi a tuo padre fa, tu non hai detto... Quindi il tutto per dirvi è... A voi è capitata questa cosa, mi succede di esservi trovati in questi momenti familiari,
2: sì,
1: diciamo di condivisione, ecco.
2: Ah, come reagiamo? Questa
1: esatto.
2: è la domanda.
0: Io sono sempre
1: sì,
0: la parte
1: da che parte
0: madre.
1: State?
2: Ah sì?
1: Sempre. Il cattivo è sempre il papà, tra l'altro,
0: perché
1: certo.
0: Perché c'ha sempre ragione.
2: Ah, ecco,
0: no,
2: per
0: veramente,
2: questo.
0: Dico
2: a prescindere?
0: No, a prescindere no, ma nelle discussioni che ci sono ha quasi sempre ragione.
1: Tua madre fa anche un mestiere, per cui
0: sì,
1: a un certo punto
2: è difficile,
1: sa utilizzare
2: diciamo,
1: anche una certa maestria,
2: esatto,
1: mettiamola così.
2: Cita articoli vari, tu dici, c'ha ragione, mamma.
0: Senti Bruno, in base all'articolo 627 del codice di procedura penale hai torto.
2: Sì. Hai torto pure, Federico, hai ragione,
0: hai
2: mamma,
0: ragione,
2: punto e finisce là.
0: Fine.
2: No, io sono un pacere, cerco sempre di non schierarmi con nessuno e applico sempre le teorie dell'astronomia, capito?
1: Cioè,
2: la vita è breve, è lunga, stavo perdendo tempo a discutere.
1: Batti e basta.
2: Ma non funziona mai, non funziona mai.
1: No.
2: Non funziona. Devo cambiare strategia a questo punto. Mi schiererò anch'io dalla parte di mia madre, di mio padre. La prossima volta ve lo faccio sapere.
1: Mi piace che è una cosa condivisibile questa. Adesso chissà che mi ha

0: Curtis Erding Time 17:40, state ascoltando Generazione Radio 2, Marticolucci, Camilla Ferranti, Federico Vespa. Visto abbiamo parlato di odori, non potevo non citare tra i tanti messaggi che ci sono arrivati, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie.
0: Questo che mi ha particolarmente colpito per la tenerezza: allora, l'odore delle banane che mia madre nascondeva, le trovavo sempre con il loro profumo. Vi parlo degli anni 70, quando le banane erano molto care. Rosy dava le foglie a Pesaro. Grazie Rosy per questa bellissima.
2: Grazie Rosy. Adesso è il momento dell'informazione che sconvolge il nostro pianeta, cioè i 59 secondi. Partirei.
0: Vai.
2: Con le elezioni in Perù, nel piccolo comune di Cuerapalca.
0: Dove?
2: Cuerapalca. Un candidato dal nome decisamente stravagante, Hitler Mussolini,
0: sì,
2: ha vinto le elezioni ed è diventato sindaco con una coalizione, guarda un po', di centrosinistra.
0: A volte il nome non vuol dire nulla.
2: Esattamente. Isola vagante in Canada, presso il lago Williston, è stata avvistata un'isola gigantesca composta esclusivamente da detriti.
0: Ah, che bello.
2: Dalla dimensione record di 140 x 70 metri che si sposta sulla superficie dell'acqua.
3: Tutti portati là.
2: Sì. Esatto. E infine la minaccia dei lupi robot in Giappone: per contrastare le frequenti e pericolose incursioni di orsi selvatici nelle aree urbane, alcune cittadine giapponesi hanno installato dei lupi robotici dotati di sensori a infrarossi e ululati artificiali per spaventare i predatori.
0: Beh, grazie Federico.
3: Bella, interessante questo. Sai che in Giappone ci sono pure i robot invece che cacciano i cinghiali?
2: Ah sì?
3: E li vedi che corrono a mo' di robot con tutti i cinghiali.
0: Cioè, poveri cinghiali. Che diranno, ma questi chi
3: per
0: sono?
3: Per allontanarli.
0: Diranno, ma questi chi sono? Non sono lupi veri.
3: Vogliamo chiamare il sindaco di Roma e dire di fare la stessa cosa?
2: Sì, beh ragazzi, noi siamo abituati ormai noi romani ad avere a che fare con cinghiali, con animali selvatici.
3: È una versione, insomma, francescana.
2: Esatto,
3: quindi,
2: esattamente.
3: quindi, caro Fede, la morale di queste notizie di oggi.
0: Qual è? Parla solo sulla galleggiante, dai, la morale c'è, dai. È un'isola ecologica. Vabbè, era facile.
2: Ma ecologica, detriti, tutta un'isola ecologica.
4: This is a game. Vabbè. Whatever I play to you, you play back to me.

0: pronuncio lo rovino. Starman, questo era David Bowie. Tra le altre cose, in occasione dei suoi 80 anni che arriveranno ora nel 2027, si stanno preparando un sacco di celebrazioni, tra cui musei, graphic novel e tanti approfondimenti sui documentari poi sulla sua vita e l'eredità artistica e anche personale che lui aveva.
1: Grandissimo, grandissimo David Bowie. 17:49, Generazione Radio 2, e noi come di consuetudine andiamo un po' a esplorare quelle che sono le sagre oppure gli eventi sul territorio italiano che magari possono servirvi nel caso in cui foste nelle zone che vi andiamo a citare. Tipo, allora, a voi piace il riso?
2: Molto.
1: Tu lo cucini? Ah no, scusa, no, Federico, tu lo cucini.
0: Io lo mangio... puoi mangiare per allenamento.
2: Alla pescatora, mi piace molto. Mi piace molto la milanese.
1: Ma ci metti un pezzo di carne dentro? Anche la pescatora.
2: Volendo, sì, ci sta tutto.
1: Allora, dove andare? Dove andare? Qual è la fiera del riso che vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori?
0: La fiera del riso mantovano si svolge dal 13 ottobre al 1 novembre a Piazzale Levone, nell'area Boma, la favorita di Mantova. La protagonista è proprio il riso vialone nano mantovano, che è proposto in numerose ricette, tra cui il tradizionale riso alla pilota. Lo conoscete?
1: Com'è? Com'è il riso alla pilota?
0: Non ne ho la più pallida idea.
1: Ah, non lo sai?
0: Perché tu lo sai, il riso alla pilota.
1: Amici, fateci sapere com'è il riso alla pilota.
0: Siamo tutti così interrogativi sul riso alla pilota.
2: Se no, potete andare anche alla sagra del Masigot.
1: Come?
2: Masigot. Questa guarda a capello. La 40ª edizione si tiene a Erba, in provincia di Como, dal 15 al 18 ottobre 2026 in Piazza Vittorio Veneto. La festa valorizza le tradizioni locali e il dolce tipico chiamato Masigot.
1: Abbiamo parlato di dolci nella prima ora di Generazione Radio 2, quindi Masigot è un dolce che non ho mai assaggiato, che dovremmo assaggiare.
2: Io, ovviamente.
1: Preparato a spezione come ingredienti come uvetta, pinoli, scorza d'arancia candita, che puoi sempre gustare prima della palestra.
0: Cioè, quindi
1: sempre,
0: dalla seadas al risotto, capito, serale,
2: certo,
0: è un attimo, cioè il tuo allenamento vola ormai.
2: Ragazzi, una cosa, anche un riso semplice, tipo d'estate, no? Il riso col tonno, per dire, un piatto proteico,
1: certo,
2: è
1: certo,
2: buono,
0: certo. Buono, buono,
2: semplice.
0: Lo sapete fare il risotto? Te no, vabbè. No,
2: io sì, non devi menzionare nessuna cosa che riguardi la cucina.
0: Secondo me, guarda, io sono convinta che con questa cosa il 2027 tu inizierai a cucinare e diventerai un grande chef, capito?
1: Allora, io conosco Federico da 20 anni, ti assicuro che no.
0: No,
1: sicuro.
2: Per me no.
0: Siete veramente di poca fiducia, davvero. Non si può così, no.

0: Cesare Cremonini, paparazzi, salutiamo il nostro Cesare. 17:55, siamo in chiusura anche di questa puntata, in questo 12 di ottobre di Generazione Radio 2. Come sempre ringraziamo gli ascoltatori, grazie per l'affetto.
1: Grazie,
0: per
1: davvero,
0: la
1: grazie davvero.
0: E ovviamente dobbiamo salutare anche la nostra meravigliosa squadra.
2: Partirei dalla regia di Eddie Brundo e saluto anche alla cura Valentina Totti e Totta e Caterina Baleo.
1: Totti, come il calciatore.
0: Totti o Totta? Totta.
2: Che oggi non ha il pigiama, e questa è un'altra notizia.
0: Non viene mai in pigiama.
2: No, due vestiti molto larghi, oggi no, oggi è slim.
0: Oggi slim, versione slim.
1: Inizia l'autunno.
0: Salutiamo la parte tecnica e ringraziamo Riccardo Bruno, grazie Riccardo. Vi ricordiamo siamo anche in Visual Radio, canale 202 del Digitale Terrestre, per questo ringraziamo il nostro Giuseppe Caporale.
1: E invece io ringrazio redazione, eccolo, il nostro Donato Moscati, che ci accompagnerà anche in una trasferta da qui a breve.
0: Ricordiamo che domani trasmettiamo da Roma, ma da mercoledì io e la Camille siamo a Rimini, mentre Federico, perché non viene Rimini, scusa, non abbiamo capito,
1: perché lui vuole piantonare il territorio,
2: perché io devo coprire la sede di Roma, allora succede qualcosa, tu avrai, inaspettato,
0: tu avrai qualche appuntamento mercoledì sera, andare a mangiare la carne sicuro.
1: Beh, però adesso sta facendo un pensierino alla Seadas,
2: adesso la Seadas me l'avete messa, ragazzi. Va bene, noi diamo la linea red carpet condotto da Andrea De Logu con Mario Benedetto e Pippo Russo e la partecipazione di Michel Dessir.
0: Esatto, noi torniamo domani puntuali 16:18, sempre noi, quelli di Generazione Radio 2.
1: Grazie a tutti, buon pomeriggio, ciao. Radio 2.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Ad ottobre ICHX K3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
7: Acqua in bocca.
6: Ah, non me lo vuoi dire?
7: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
8: Due due.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300

0: Italia 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. 22.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno.
0: Partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su iliad.it. 22.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza...

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17.58 e 58 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Varazze e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia troviamo un chilometro di code per un veicolo fermo. Ancora in Liguria sulla 12 Genova Rosignano, tra l'allacciamento alla 7 Genova Est in direzione di Livorno, 2 chilometri di code. In A4 Milano-Brescia nel Milanese, tra la tangenziale di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, 4 km di code a causa di un incidente. In Toscana adesso, in A1 tratto Firenze-Roma, tra Incisa Regello e Firenze Impruneta in direzione di Bologna, 1 km di code per lavori e code anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, 3 i chilometri tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. Chiudiamo al sud, a Napoli, in tangenziale tra Fuorigrotta e lo svincolo zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento per la diramazione Capodichino, il traffico è intenso. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
2: Sono le 18.

0: e benvenuti e buonasera a Mario Benedetto, a Pippolo Russo.
1: Buonasera
2: a tutti, benvenuti a Red Carpet Radio 2 fino alle 19.30. Siamo insieme in regia Peppe Verdel, eccolo lì, ci
1: saluti,
2: siamo.
1: A Verdel, buonasera.
0: Però a Verdel non sono partiti gli applausi finti, eh?
2: Lui glieli fanno dietro così in regia tutti quanti.
1: Va a partire lui, eh?
0: E abbiamo in giro per l'Italia che ci aspetta, ma si collegherà a breve, il nostro Michel Dessin. Oggi parliamo di una cosa tosta, signori, parliamo di divorzi. Ma chi di voi è divorziato?
2: No, ancora no, io sono sposato. Voi siete sposati?
0: Io divorziata.
2: No, ah, vedi?
1: A me manca proprio il passaggio precedente.
0: Tu devi ancora sposarti.
1: Ma non è la mancata volontà di sposarmi, è la prevenzione rispetto al divorzio.
0: Perché tu sai che così non divorzierai mai.
1: Bravissimo.
0: Che uomo, che
1: proprio,
0: uomo veramente.
1: È proprio una grande socia.
0: Accurato.
2: Le farà tutte e due. Prima si sposa e poi divorzia. Dai, sicuro, sicuro.
1: No.
0: Fra poco torniamo da voi. Mi raccomando, state sul pezzo perché oggi c'è da imparare molto su questo red carpet dove dovete salire tutti uno alla volta.
2: Uno alla volta. Siete voi i protagonisti. Potete interagire 348 7300 200.

0: Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Goya, pezzo che veramente mi dà gran ritmo.
1: Gran ritmo, però adesso parliamo di divorzi. Divorzi che fanno sperare o comunque fanno deludere molto le aspettative. Il caso Vandanara con Mauro Icardi, sì. Lei aveva chiesto 100.000 euro al mese, in precedenza 250.000 euro al mese, come mantenimento. Ha detto: io sono la madre dei tuoi figli,
2: si
1: voglio tot.
2: Diciamo.
1: Si è accontentata di 100.000 euro al mese, ma le è stato detto di no. Dai giudici qua a Milano le hanno detto di no, perché Vandanara è già economicamente indipendente, comunque sì. È una che lavora tantissimo in tutto il mondo, sì ha un sacco di brand anche col suo nome, insomma guadagna da sola forse secondo me anche più del marito, vi posso dire la verità. Non ha dimostrato di aver sacrificato la propria carriera per la famiglia, perché comunque insieme al marito ha cominciato a guadagnare tanto, faceva la procuratrice,
0: sì.
1: La sua carriera è cresciuta durante il matrimonio,
0: è vero.
1: L'abbiamo appena detto, queste sono le motivazioni per cui non hanno dato i soldi, e guadagnare meno dell'ex marito non significa avere automaticamente diritto a un assegno per il divorzio. Questo è quanto. Noi parliamo
2: adesso
1: di divorzi.
2: Capiremo perché non gliel'hanno dati in tutto ciò.
0: Sì, perché, sì.
1: Perché guadagna di più, ragazzi, guadagna più del marito.
2: Però guadagneremo.
1: Vi chiediamo a voi al 348-7300-200 se volete commentare questa notizia e se avete qualche domanda sui divorzi.
0: Esatto.
1: Se siete divorziati voi, se avete divorziato da poco, se volete divorziare. Noi abbiamo al telefono Anna Maria Bernardini De Pace,
0: sì.
1: Che è più di così.
0: Avvocato matrimonialista più famosa del mondo, benvenuta a Red Carpet.
3: Grazie, buonasera, bentrovati.
0: Buonasera a lei.
3: Questa è la fortuna di questi che si trovano una consulenza gratis. Devo chiamare mille, no?
2: È il bello dei mezzi di comunicazione.
0: È vero.
2: Avvocato,
0: è
2: certo, giusto?
1: Che regalo che stiamo facendo.
2: Posso chiamarti avvocato? Avvocato. Allora,
3: avvocato.
2: Ecco, proprio a proposito di questo, cercando di fare anche servizio pubblico, perché questo caso può diventare un caso emblematico al di là delle cifre? Che sono un po' alte rispetto alla media.
3: Non è, avrei voluto io avere Icardi come cliente nel momento in cui la moglie chiedeva queste follie, perché non si può.
2: Era una richiesta spropositata.
3: Sarei stata felice, perché è una causa persa prima di cominciarla.
0: Ah, per quello.
1: Quindi andavi con la mano sinistra.
3: No, la mano è persa, quella di Vandanara. Icardi era una causa vinta,
0: certo.
3: Prima di cominciare. Cioè, noi donne abbiamo fatto di tutto per essere pari agli uomini, per accedere a tutte le possibili professioni, per diventare indipendenti economicamente, e ancora non ci vergogniamo a chiedere soldi agli uomini. Io la trovo. Però non è che siccome un uomo deve dare i soldi, non è che si chiama banca un uomo.
2: Il principio è qual è, appunto? Cioè, il principio per essere, per chi ci ascolta.
3: Il principio,
2: no?
3: Certo. È che allora l'assegno ha un contenuto assistenziale, allora non hai modo di mantenerti da solo perché non hai reddito, perché magari hai rinunciato alla professione, all'indipendenza, per occuparti della famiglia, perché te l'ha chiesto tuo marito, e quindi sei rimasto, oppure perché hai una certa età e quindi,
1: certo,
3: prima non avevi fatto niente, adesso non sei in grado. Poi il fatto di rinunciare alla carriera tua per occuparti della famiglia ti consente al divorzio, oltre che alla separazione, di avere l'assegno, che quello del divorzio non ha più, anche se nel frattempo tu hai cominciato a guadagnare, quello del divorzio non può non avere più contenuto assistenziale, ma solo indennitario,
0: okay.
3: Cioè premiarti perché hai rinunciato per occuparti della carriera del marito, della famiglia, eccetera.
1: Anna Maria, mentre
3: ma
1: parli,
3: donne,
1: la gente sta prendendo appunti qua, tutti, in regia ci sono proprio col taccuino. Io ti chiedo di fermarti un secondo perché ritorniamo subito, abbiamo un bel po' di domande per te, se avrai pazienza. Una delle domande che ti farò, sappilo, è se c'è qualcuna o qualcuno brava quanto te in questo lavoro o di più, anche se non credo, perché ci sei tu e Lidia Po.

0: più importanti che abbiamo in Italia. Anna Maria Bernardini De Pace, ti ho lasciato con una domanda. Tu sei la più brava nel tuo campo? C'è qualcuno più brava o più bravo di te?
1: Non lo so, non conosco nessun altro.
2: Posso tradurre il no?
1: Ascoltami,
2: il no,
1: no, ti devo spiegare, Andrea, perché sennò non si capisce. Io sono stata la prima in Italia nel 1987 che ha deciso di occuparsi solo di diritto di famiglia, lasciando perdere tutto. Ma diritto di famiglia non vuol dire solo separazione e divorzi, certo, vuol dire adozioni, riconoscimento dei figli, sì, successioni, patrimonio familiare. Cavolo. Ci sono tante cose, ma solo quello. Perché? Perché io ho imparato che se non si conosce la legge non si è liberi.
0: Allora,
1: siccome la famiglia è la base della società, io vado anche a San Patrignano a insegnare diritto ai ragazzi.
0: Bellissimo.
1: Perché hanno sospeso la loro vita per un po', stanno facendo il lavoro più difficile del mondo, che è quello di riconquistare l'indipendenza, devono conoscere i diritti che hanno, i diritti che devono riconoscere agli altri.
0: Grandiosa. Quindi, bravissima,
1: ecco, lo considero un punto fondamentale. Quando nell'87 ho aperto il mio studio solo con donne, perché secondo me le donne sono più adatte a capire i problemi quotidiani.
2: Sono più adatte
1: perché
2: a capire.
1: Per anni erano solo loro a farlo. Adesso però io ho tutto lo studio solo esclusivamente di donne, tranne un uomo il cui nome però finisce per A, perché si chiama Andrea.
0: Bene.
1: E quindi può essere anche di una donna, nessuno lo sa.
0: Così no, non vi confondete.
3: Avvocato, tra i vari personaggi, diciamo, pubblici del gossip, dello show girl, insomma, dello show business, c'è qualcuno che avrebbe bisogno di un bravo avvocato?
1: E questo non lo so. Secondo me tutti avrebbero bisogno di un bravo avvocato prima di sposarsi, facendo diventare il matrimonio ancora una cosa di moda, perché purtroppo dal 72 in poi i matrimoni sono andati diminuendo e sono aumentati i divorzi. Ma io sono del parere che se le persone andassero da un avvocato e si facessero spiegare che cosa succede nel matrimonio, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare, i matrimoni durerebbero di più e tutti si appassionerebbero anche all'idea del matrimonio.
2: Sì, invece oggi c'è un po' di paura, ne parlammo prima, questo è un autobiografico per me. Avvocato, per chiudere, lei parlava di diritto di famiglia in modo molto giusto, perché è sacrosanto far capire che non è solo divorzio, separazione. Per esempio i patrimoni di famiglia sono quelli su cui si regge il nostro PIL, sono oltre il 90% delle nostre imprese, per dirne una. Ecco, parlando di famiglia, un po' di valori, società, senta, stanno cercando il candidato sindaco a Milano. Se ne è parlato più volte, il suo nome riecheggia. Potrebbe essere la volta buona.
3: Attenzione.
1: Continuano a dirmelo, ma io come faccio a mantenere i miei 6 studi che ho in Italia?
0: Il
1: sindaco che si guadagna pochissimo.
0: Mi piace questa risposta onesta. Fatemi ricordare che Anna Maria è in libreria con Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità. Questo è un bel titolo. E quindi mi raccomando, andate a cercarlo, perché se avete preso appunti soltanto, insomma, in questa nostra chiacchierata c'è molto di più da sapere, anche perché è un romanzo autobiografico, scusami.
1: Sì, è vero, in realtà è autobiografico, che tutti pensano che io sia una strega sfascia famiglie cattiva, e allora spiego che c'è anche una mia parte che è accettabile.
0: Hai anche un cuore.
1: Più
2: fegato che cuore non è male, è molto onesto.
0: Sentimenti e Sentenze, autobiografia di false verità, avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, grazie per essere stata su Red Carpet.
1: Grazie.
0: Con noi, ciao.
1: Siete simpaticissimi.
0: Grazie.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: 22. Ufficio Casa cose smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it. 22.
9: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendevo l'offerta.
3: Info su nissan.it. Anche sabato e domenica.

0: Fuori di testa qui a Red Carpet Radio 2, non per quello che stiamo dicendo, assolutamente. Un sacco di persone che hanno scritto al 348-7300-200 dicendo: ma come l'avvocato dice queste cose? Ma possibile? C'è chi si schierava contro e chi a favore, come Gabriella, che dice: brava avvocato, giusto così difendiamo anche i maschi ogni tanto.
1: Anna Maria Bernardini De Pace l'abbiamo sentita prima perché abbiamo voluto capire, no, come funziona adesso il divorzio, anche perché per la prima volta, insomma, ha fatto scalpore che una donna, Vandanara, ha chiesto tanti soldi al suo ex marito e non gli viene dato, perché Vandanara ha tantissimi soldi. Quindi capire questa notizia, che insomma fa un po' rumore.
0: Sì, fatto rumore. E ad esempio c'è Roberta da Roma che dice: ciao ragazzi, voglio raccontarvi la mia esperienza. Sono felicemente divorziata da molti anni. Non ho compreso subito la grande fortuna che mi stava capitando, con un figlio adolescente e una piccola di 3 anni. Però insomma, con un marito così, liberatevi dei mariti che non servono a nulla. Punto.
1: Caspita. Allora, divorziare non è stato difficile, adesso parlo per esperienza personale. Noi eravamo d'accordo, io e mio ex marito, non c'era più l'amore, volevamo divorziare, tutto a posto, ma esatto, avevamo firmato prima di sposarci, come aveva consigliato la Bernardini De Pace, avevamo firmato la divisione dei beni,
0: okay,
1: quindi nessuno poteva, la separazione, scusami, nessuno poteva chiedere niente all'altro, quindi magari forse veramente informarsi prima dei diritti del matrimonio.
2: Questo lo trovo ingiusto.
0: Sì.
2: Al di là dell'aspetto spirituale, io sono il primo ad apprezzarle un po'. Quando apprezzi e desideri qualcosa, prima di avvicinarti non lo tratti in modo molto sacro, quindi però devi avvicinarti anche in modo consapevole a quello che fai.
0: Esatto.
2: Questo lo trovo intelligente.
1: Vedi come
0: è. Quante ne sa, mamma mia.
1: Oppure fai
0: un contratto privato, come hanno scritto Ben Affleck e Jennifer Lopez, capito? Almeno 30 prestazioni a settimana, altrimenti divorzio.
1: Prestazioni di chi, scusa?
0: Prestazioni.
1: Non ho capito, Pippo.
0: Te lo spiego.

0: questo è Red Carpet, The Bengals, scusate. Walk Like an Egyptian. Allora,
1: proprio detto abbiamo, com'era?
0: Se qualcuno
1: il 202 c'è chi ha potuto ammirare.
0: Non lo so perché ho fatto il passetto del videoclip, però mi piaceva accennarlo per chi può vederlo sul canale 202. Attenzione, non siamo da soli, siamo in
1: nell'universo in generale.
0: Questo forse, ma potremmo. Tu senti la sua presenza, Mario?
2: Qua.
0: Tipo, tu la senti la presenza?
2: Sì, lui spesso è coi cavalli.
0: La senti la presenza che appoggia proprio qua accanto a noi?
1: No, quella no.
0: No?
2: Non c'è.
1: Sento
2: non
1: una presenza. Allora, ecco, sento una voce.
3: La mia voce la senti?
0: Sì. La sentiamo. Michel Desi.
1: Dove sei?
3: Eccoci. Allora, non posso dirlo. Posso dire solamente che sono nel nord Italia in cerca di una signora di mezza età. Per questioni, sapete, di eredità.
2: Sì.
3: Perché le notizie dei giornali mi hanno colpito molto. Potremmo parlare di Trump e delle sue strategie, però quello le cambia tutti i giorni, quindi direi che è meglio evitare. Sì. Allora, una cosa mi ha colpito: l'assegno di mantenimento di Banda Nara,
0: che non avrà,
3: moglie di Cardi, che non avrà 100.000 euro.
1: Sì.
3: Allora dico io, vado in giro a vedere se trovo qualche signora di mezza età. Si fa il toy boy, perché io sono single e quindi poi posso chiedere anche un bel assegno di mantenimento, sperando che il giudice, essendo carino, educato, lì, no, mi dia qualcosa. E invece,
1: io non riconosco Michel Desi, cioè, questi giri così in Italia, però esatto, stanno facendo male.
0: Sentiamo che cosa è successo nei tuoi luoghi.
3: Vai,
0: allora.
3: Vai.
1: Vediamo.
4: Chi è sto Vandana?
5: L'ex moglie di Cardi.
4: Non lo conosco, no.
5: Il giudice ha detto di no a Banda Nara, niente assegno da 100.000 euro al mese.
6: Non ne so nulla, guarda.
5: Io lo sto dicendo io.
6: Ah, e allora? Il giudice ha detto no. Ne farei richiesta, se ovviamente ne ho diritto.
5: Lei è un'ex facoltosa?
6: No.
4: Chi è sto Banda Nara?
6: Ah, la signora Icardi.
5: Esatto, l'ex signora Icardi.
6: Che ne penso io? Che tipo di espressione vuoi che tiro fuori?
5: In radio non si vede l'espressione, può anche parlare meglio.
6: Banda Nara deve andare a fare una passeggiata, una bella passeggiata.
4: Chi è sto Banda Nara?
0: Non ho capito.
5: Banda Nara.
7: Beh.
5: La conosce? La moglie di Icardi, l'ex moglie.
7: La moglie di chi?
5: Icardi, bello. L'ex.
7: Quella che faceva gli imbrogli.
5: No, una bella bionda.
2: Banda Marchi.
7: Non la conosco.
5: Voi siete una coppia, però. Se dovesse finire l'amore tra voi due, la signora chiederebbe il mantenimento o no?
8: Dopo 52 anni di matrimonio faccio la separazione? Ma mi conviene?
5: No. Se ha 100.000 al mese da sganciare? No?
8: No.
6: Se ci avessi 100.000 al mese, probabilmente non starei manco qui a parlare con te.
2: Bene.
5: Grazie. Io la sincerità.
0: Ti è offeso.
9: La signora c'ha parecchi soldi, se può mantenere tranquillamente da sola.
5: Lei ha mai ricevuto un assegno da 100.000?
7: Beh,
5: di mantenimento?
7: Speriamo che me lo danno pure a me, l'hanno data a quella.
5: Quello.
7: Che è più bella di me.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro. 2-2.
2: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a... beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
1: 2-2. Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
3: 2-2.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
6: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo. Full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Tiera Automobil Group.

0: Song in diretta qui a Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Mario Benedetto, Bipo Lo Russo, Michel De Sì, che normalmente è il quarto, ma qui siamo in quattro adesso, com'è?
1: Siamo in quattro perché c'è un ospite che ci racconta una storia straordinaria, noi l'abbiamo scoperta quando abbiamo accettato di chiacchierare con lui, e Alex Baudo ha scritto un memoir molto toccante dal titolo Papà, un amico di famiglia, l'abbiamo qua con noi in studio questo libro. Intanto Alex, benvenuto.
2: Benvenuto.
3: Grazie, mi sentite tutti, sì?
1: Ti
3: buonasera,
1: sentiamo,
3: buonasera a
1: ti
3: tutti.
1: Sentiamo. La cosa veramente che ci ha colpito, che è una storia profonda, una storia di famiglia, una storia di affetto, perché tu Alex apprendi una verità tenuta nascosta per 3 decenni, quindi tu arrivi a 31 anni e scopri che l'uomo che ti ha cresciuto, Tullio Formosa, fra l'altro un autore anche di questa radio, esatto, che ha scoperto Pippo Baudo, Tullio Formosa, non era il tuo padre biologico, il tuo padre naturale è Pippo Baudo, che fino ad allora era stato insomma un amico di famiglia, molto affettuoso, molto presente.
3: Titolo del libro.
1: È una storia sorprendente.
3: Sì, ci è voluto un po' di tempo per decidere di fare questo libro, di scriverlo, però ce l'ho messa alla fine, ho deciso di farlo perché dovevo raccogliere tanti puntini interrogativi che tanta gente non sapeva e che avevo deciso di far sapere la verità di tutto, che poi è una bellissima storia.
1: È una bellissima storia di amore, sì, di persone, sì, mature, perché tua mamma, il tuo papà che ti ha cresciuto, perché è tuo papà anche lui,
3: sì,
1: Tullio,
3: certo,
1: e tuo papà biologico Pippo, erano tutti e 3 persone che si rispettavano molto, che,
3: sì,
1: che erano d'accordo nel,
3: sì,
1: poter,
3: infatti,
1: darti questa vita serena.
3: Brava, perché io ho sempre detto questa stessa cosa, io non credo che questa storia era una cosa strana come l'hanno voluta mettere la stampa italiana, perché non era per niente, era una cosa molto bella, un frutto d'amore, e che io sono molto molto fiero di essere il frutto di quell'amore.
0: Senti, ma qual è stata la tua prima reazione? 1993, scopri questa verità e che ti succede?
3: Buio totale, ero completamente, non avevo parole, ero sconvolto. C'era anche che mio figlio era nato da poco, e quindi tutti i fatti che sono accaduti in periodo di 2-3 mesi, quindi stavo malissimo, però mi sono curato.
1: Come mai tuo papà Tullio, il tuo papà che ti ha cresciuto,
3: sì,
1: ha deciso di dirtelo a 31 anni?
3: Ma non è lui che l'ha deciso di dirmelo, lui stava molto male in fin di vita, e quindi lui aveva deciso di farmelo sapere perché era giusto, in caso che io proprio, che se venivo qui a Roma per esempio, tutti lo sapevano tranne che me, e quindi lui ha pensato che sarebbe stata una cosa molto più scioccante,
1: certo,
3: psicologica, e quindi ha detto bisogna farglielo sapere adesso che è padre, è giusto, e così fu.
1: Mamma mia, ragazzi, guarda, è una scelta molto molto molto forte, una scelta molto intelligente. Noi ci ascoltiamo adesso Lorenzo Giovanni e Samurai J, chiedo al nostro, sì, Peppe Verdel se è vero, le foglie di te, poi torniamo. Sono molto sconvolta e molto toccata da questa storia.

0: Red Carpet Radio 2, Voglia di te. Beh, qui c'è voglia di sapere e conoscere una storia di grande sentimento. Siamo con Alex Baudo, vedete proprio davanti ad Andrea la copertina per chi è appunto collegato in visione sul canale 202.
1: È un libro molto molto
0: di questo libro di cui stiamo parlando, ricco di tanta emozione.
1: Papà, un amico di famiglia, Alex Baudo, racconti una storia inedita, una storia insomma molto potente, dove un bambino che sei tu è stato cresciuto da Tullio Formosa e a 31 anni scopri proprio da Tullio, perché decide che tu devi sapere la verità poco prima di andarsene, che tuo papà biologico era Pippo Baudo, che comunque conoscevi molto bene perché era, certo, un grande amico di famiglia. Sì. E che uomo è stato Tullio?
2: Tullio
1: come
2: è stato
1: papà?
2: Un uomo, non posso manco dargli
0: è difficile,
2: difficile
0: da descrivere,
2: diciamo. Era stato un eroe per me, un gentiluomo in tutti i sensi, un padre che mi voleva bene, che mi ha cresciuto senza nessun problema affatto, e quindi sono quelle cose rare della vita che tu accogli e dici: beh, sono stato veramente amato. E quindi
1: che bello.
0: Ma in questo, diciamo, questa emozione, mi viene una domanda ascoltandoti, cioè c'è spazio in queste emozioni così belle, intense, profonde, positive, anche di forse un po' di risentimento per non aver conosciuto prima la realtà?
2: Io nei primi tempi sì, ero un po' sconvolto, avevo anche un po' di rancore, mai rancore. Però avevo dubbi, ecco, dubbi, perché è come che si apre la scatola di Pandora e tutte queste cose vengono fuori, sai. Però mi sentite?
1: Tutto sì, sentiamo, c'è qualcosa che innesca, ma faremo finta di niente.
3: Sì, sì, è la diretta.
1: Allora, è la diretta, funziona così. Vai, tranquillo, andiamo. Okay.
2: E quindi fu che al principio sì, ero molto molto molto confuso, più che
0: ci
2: altro.
0: Credo.
1: Vabbè, Pippo.
3: Sì, una stupidaggine che qualcuno ci ha suggerito, ma in realtà te l'avrei voluta fare io questa domanda. A tuo figlio, quanti anni ha tuo figlio? Curiosità.
2: Quando?
3: Quanti anni ha tuo figlio?
2: 33.
3: 33. Hai mai fatto la domanda come nel film degli Squallor? Amore, a chi vuoi più bene, a mamma o a papà?
2: No, mai.
3: La risposta sarebbe stata perfetta. Mai. Pippo Baudo.
2: No, no, no.
1: Senti, invece, che amico di famiglia era Pippo Baudo?
2: Un grandissimo amico, stava sempre con noi e quindi in un certo senso anche lui mi ha cresciuto in quegli anni. Eravamo qui a Roma e era una persona molto molto affettuosa, era un caro padre nel suo modo, anche se io non lo sapevo, però mi voleva un sacco di bene, voleva anche molto bene ai miei fratelli.
1: Che bello. Senti, il libro si chiude con Katia Ricciarelli e col vostro incontro, che però non sembra aver portato un rapporto idilliaco.
2: Ah, questo è tutta una sorpresa.
1: Ah, bisogna leggere il libro?
2: No. Leggete il libro e poi vedrete nei prossimi giorni.
1: Aia!
0: Ah, vedi, dai.
1: Aia, questa cosa, cioè tu ci lasci così, sì, con questo non detto.
2: Punto interrogativo, ma molto.
1: Lo leggeremo
2: molto
1: sui
2: bello.
1: Giornali?
2: Molto bello, non lo posso dire.
1: Grazie mille, Alex Baudo, papà, un amico di famiglia.
2: Buona serata, grazie.

0: Planet Funk, meravigliosi, meravigliosi, ma sorpresa delle sorprese, non è andato via.
1: No, Alex Baudi è ancora qui perché aveva perso la tessera per uscire dagli studi e quindi abbiamo detto torna.
2: Stupendo.
1: Torna, anche perché abbiamo l'altra due o tre domande ancora da fare. Sì. Se tu hai pazienza.
3: Come no?
1: Ci dici che cosa ne pensi di a Saxa Rubra hanno intestato uno studio a Pippo Baudo. La cosa vi ha resi felice? A te ti ha reso felice?
3: Saxa Rubra io non lo so perché non ci sono mai stato,
2: ecco.
3: E quindi non posso commentare, però sì che me e mia sorella avevamo forse pensato una cosa leggermente più grande all'omaggio a mio padre, a nostro padre, e quindi no, vi ringraziamo tutti quanti eccetera, però certo il teatro delle vittorie sarebbe anche
1: ma è stato
2: beh, poi al centro del dibattito venduto, e quindi sì. Sono una serie di però comprendiamo perfettamente.
3: Io pensavo una cosa più grande, ecco,
2: si poteva fare, si può fare di più, diciamo, sì, non per citare,
3: sì.
2: No, dicevo, una domanda interessante a proposito di Giusto Tributo, perché pensando a Sanremo, e chiaramente è un'infrastruttura musicale della nostra storia, cioè al cuore, appunto nel cuore di tutti gli italiani,
3: sì.
2: De Martino ha detto, insomma, che preparando si, diciamo, il suo pensiero è andato diverse volte, delle
1: a,
2: volte
1: Pippo.
2: A Pippo,
0: sì,
2: Baudo,
0: che si ispira a lui proprio.
2: Questo,
0: sì,
2: devo dire che insomma può essere bello. Oggi generazionalmente motivo di orgoglio.
3: Bello. Beh, papà Pippo ha dato tutto alla RAI, tutto
1: allo spettacolo in generale,
2: alla TV e alla RAI moltissimo,
3: e quindi lui più che altro penso che gli devono dare il massimo che è possibile.
1: E lui a noi ha dato il massimo. Parliamo anche un attimo di te, scusami Alex, tu fai il musicista.
3: Sì.
1: È nel DNA di questa famiglia allora essere, sì, artisti.
3: Io ho inciso 8 dischi e adesso ne è uscito un altro che è un compilation ultimamente, e quindi faccio il cantante, cantautore, lo faccio da sempre, non è che l'ho fatto dall'altro ieri, perché certo, la gente mi critica per questo,
1: no,
3: non è vero, e quindi lo faccio da sempre.
2: Lo fai in Australia tra l'altro, quindi
3: lo
2: fai
3: mondo,
2: anche dietro l'angolo.
3: Ah, okay,
2: lo faccio
3: in Canada, in America,
2: e poi viaggi
3: in Inghilterra, però il mio suono è molto anglofono, e quindi
1: si sente da come hai detto,
2: yes, compilation.
1: Hai fatto compilation.
3: Yeah. Compilation.
0: Quanti ti scambiano per Mario Biondi?
3: Tutti.
1: È molto simile per chi non ci stesse, sì, vedendo sul canale 202. Grazie mille questa volta davvero. Ad Alex Baudo.
3: Devo andare?
1: Adesso
3: vabbè,
1: devi
3: mi dispiace, devo andare.
1: Il tuo posto è là però.
3: Okay.
1: Ringraziamo tantissimo Alex Baudo.
3: Ci vediamo alla prossima.
1: Papà, un amico di famiglia, è in libreria. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Avrei solo bisogno di un'amica. Io avrei bisogno di guardare mille volte questo video di Annalisa insieme a Madame. Brava, amica.
1: Quanto è brava Annalisa.
0: Radio 2, ma anche Madame è bravissima. Radio 2 era
1: fantastiche, sì, esatto. Sì, perché sono insieme.
2: È un momento speciale perché tutti vogliono l'approfondimento. Abbiamo il prof Benedetto.
1: È una riflessione perché parlava di guardare, Andrea. Sì. Parliamo di amore, anche di strade che si uniscono, si separano. Beh, vorrei ricordare questo. Un pensiero che non è mio, ma è di Santo Perì, e vale la pena ricordarlo, perché amarsi non significa guardarsi solo negli occhi, significa guardare insieme nella stessa direzione.
0: Wow.
1: E questo è sempre il sapore
2: del sapere.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever. 2-2.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: 2-2.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro. 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99. TAEG 908. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro. E supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
6: 2-2.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: I'll be there for you è una dedica non solo ad Andrea De Logu, non solo a Popolo Russo, non solo a Michel Desi, è una dedica a tutti coloro che sono all'ascolto di Red Carpet su Radio 2, perché avremo proprio un ospite su Red Carpet.
1: Un grande ospite, signore e signori, abbiamo, attenzioni, un campione, un grande campione di tower running, e vi spieghiamo adesso che cos'è. Giovanni Potenza al telefono. Giovanni!
2: Dimmi tutto, cosa posso dire? I miei anni?
1: Giovanni, per cominciare, dimmi quanti anni hai. Uno.
2: 1,82 e 5 mesi.
1: Ammazza, 82 meraviglia. Anni, attenzione, vi diciamo, l'esordio della sua disciplina è stata a Londra nel 2018. Ha scalato, cioè scalare vuol dire che hai salito e sceso, 70 piani completati in 15 minuti. 70 piani, io manco con l'ascensore li faccio.
3: Sì.
1: Dopodiché hai fatto un sacco di altre cose, e adesso testè, qual è stata la tua ultima impresa?
2: Ma la mia ultima impresa, insomma, questa qui di ieri è Torino, ma però se incominciamo da Londra, dove feci, attenzione, le mie gare sono solo a salire, certo, poi ci portano scendere. Giù con l'ascensore, ecco.
1: Ah, tu scendi con l'ascensore, fermi tutti.
0: Sono bravi allora, tutti a scendere.
1: Scusa, no, tu sali e poi scendi, perché scendi con l'ascensore se sali con le
2: perché
1: scale?
2: Perché le gare nostre sono solo a salire, non a scendere, sì. Sennò diventerebbe un massacro.
1: Vabbè, è più faticoso scendere o salire?
2: Allora, la gara nostra è salire la Vertical Run. Le mie gare sono solo a salire. Certo, poi ci portano giù con l'ascensore, ecco.
1: Ah, tu scendi con l'ascensore, fermi tutti.
0: Sono bravi allora, tutti a scendere.
1: Scusa, no, tu sali e poi scendi. Perché scendi con l'ascensore se sali con le scale?
2: Perché le gare nostre sono solo a salire, non a scendere, sì. Sennò diventerebbe un massacro.
1: Ma è più faticoso scendere o salire?
2: Allora, la gara nostra è salire la Vertical Run. Allora, Londra, che l'ho fatta, diciamo, sì,

0: 53 minuti e qualche cosina, 40 secondi in meno rispetto all'anno scorso. Punto. Ah,
1: quindi... Scusa, Giovanni, tu l'hai fatto 5 volte perché non c'era un grattacielo alto così, giusto?
0: Ma se c'era il grattacielo più alto, come l'ho trovato a New York, ho trovato il Summit in America di 74 piani. Ammazza. E sono unico al mondo che ho fatto 3 salite da 74 piani in America.
1: Ora Giovanni, dammi retta perché devo capire una cosa. Perché poi è una cosa seria. Questa intanto potrebbe essere una disciplina che tutti possono fare a casa, perché basta avere 5-6 piani e si sale.
2: Vanno solo saliti, diciamo.
1: Vanno solo saliti, che solo. Dettagli. Il tempo, come si tiene? Cioè tu entri, cominci a salire le scale, finisci toccando la cima del grattacielo, poi si stoppa il tempo, scendi in ascensore e si riprende il tempo mentre risali?
0: È perfetto, sì, perfetto, sì. Al primo gradino abbiamo un chip alla caviglia, va bene? E passi il tempo. All'ultimo gradino si blocca il tempo. Ecco, okay.
1: E quindi è tutto regolare, tu non hai mai barato.
0: Ma come fai a parare? Non puoi parare qui, eh?
2: Sì, è una disciplina che non prevede...
0: Giovanni, perché devi partire, devi arrivare al traguardo, eh?
1: Giovanni, io ho 44 anni, faccio 3 scalini, c'ho il fiatone, tu a 82 ti sei spaccato 156 pieni a Dubai, dimmi che ti droghi, ti prego.
2: No, è il contrario.
0: Senti, come ti chiami? Dimmi il tuo nome.
1: Andrea.
0: Senti Andrea, io non ho mai toccato la sigaretta da quando sono nato.
1: E sarà per questo che sei fantastico.
2: Arriva, con le buone abitudini. Questo, posso dire che poi l'esempio, al di là della disciplina sportiva, che oggettivamente adesso non so se dal ministero in poi dello sport se ne occuperanno, però è una disciplina effettivamente, ma il messaggio è, ragazzi, cioè non abbiate paura di fare sempre quello scalino che trovate dopo.
1: Bravo. No, bravo.
2: L'ultimo che vi fa faticare.
1: Giovanni, stai un attimo qui con noi perché abbiamo anche altri consigli da chiederti. Anche io voglio sapere come ti alleni, se si può fare l'amore prima della gara, se si può mangiare pesante, ci sono tante cose che ancora mi devi dire.

0: Swift, questa è Red Carpet, questa è Radio 2. Siamo al telefono con un grandissimo campione, con Giovanni Potenza, il campione di Tower Running, cioè salire le scale dei grattacieli.
1: Yes.
0: E abbiamo un po' di domande, infatti ti ho fatto attendere, Giovanni, mi dispiace se dovevi allenarti, sei in pausa allenamento?
2: Sì, sono in fase di allenamento, sono tutto per voi, dai.
0: Meno male.
1: Tutto per noi.
0: Giovanni, è un allenamento serio, cioè come i calciatori non si può fare l'amore la sera prima, non si può mangiare pesante, come funziona?
2: Beh, su questo devo dire la verità, anch'io la sera prima non è che posso fare l'amore. Magari due giorni prima sì, ma il giorno prima
0: con la signora, sempre con sua moglie.
2: Due giorni prima mi dà la carica la mia compagna, capito? Dice vai e vinci.
0: Vai e vinci allora, per me.
2: Vai e vinci per me, mi raccomando, se no non te la do più.
0: No, Giovanni!
1: C'è futuro, no! Signori, c'è speranza.
0: Saltiamo, magari nessuno ha sentito. Parliamo di altro. Quante ore al giorno ti alleni?
2: Allora, normalmente 2 ore al giorno, tanti tipi di allenamento. Allenamento dove abito, che c'è una casa di 10 piani, parte dall'interrato fino all'ultimo piano a salire.
1: Sì.
2: E scende con l'ascensore, ecco.
1: Bravo.
0: A salire
2: sempre. E poi vorrei
0: sempre.
2: Tanto che un giapponese mi va avanti sull'Instagram, ma noi lo dobbiamo anche annunciare, questo Giovanni Potenza non deve essere fregato dal giapponese.
3: No, cosa sta succedendo? No,
1: si lamenta che un suo, diciamo, collega giapponese abbia più follower.
0: Giovanni, ma quanta gente c'è che fa questo sport?
2: Ma in tutto il mondo siamo circa 6.000. E io vi devo dire che sulla resistenza, dai 200 piani ai 250 piani, oggi come oggi non mi batte nessuno. O la caccia giapponese o cinese.
0: 82 anni e ieri 200 piani di scale.
1: Mamma mia.
2: E 5 mesi e 5 salire ho fatto ieri a Torino.
1: Giovanni, scusa, ma tu di parte sei dell'Italia? Di dove sei?
2: Sono di un paesino piccolino in provincia di Taranto, Montemesola, 3.000 abitanti, compresi cani e gatti.
1: Allora possiamo parlare in dialetto pugliese. Teo, c'è un musca ascolto quando fa la salate?
2: Ma è quello che mi piace di più, la vostra.
3: Risposta è giusta.
0: È questo.
3: E direi che su questo.
0: Grande. Giovanni, prima di salutarti.
2: Io sono amico, non dovrei dirlo, ma sono amico di Albano.
0: Perché non dovresti dirlo?
2: Ci frequentiamo.
0: Ma pure.
3: Grande,
0: quanti gradini fa Albano?
2: Beh, Albano ne fa pochi.
3: No,
2: perché
3: Albano
2: lui
3: si arrampica direttamente.
1: Albano è il suo tifoso. E va! E lui sale.
0: Giovanni, grazie per aver fatto insomma quello che noi volevamo da te, cioè quindi il grande divo, perché averti intervistato, un grande campione italiano, ci reca onore.
3: Certo, non è così.
0: Giovanni, dove stai? È caduto dalle scale.
2: Ragazzi, fatemi seguire per favore. Instagram bacio. Giovanni Potenza del 1944.
0: Ciao Giovanni!
1: Ciao.
2: Un abbraccione, state belle cose, alla prossima.

0: Beh, dopo questa intervista spiegatemi come posso fare a non seguire Giovanni Potenza, grandissimi, grande Gio, Cesare da Cremona.
1: Grande dai, bomber, è un bomber Giovanni.
2: Bravo, bravo, bravo, un sacco di seguaci stanno arrivando.
3: Posso dire, esatto, cioè molto motivazionale è stato. Cioè, questo è comunque abbiamo parlato di sport, ragazzi.
1: Io abito all'ottavo piano.
3: Non
1: oggi
3: ci sono solo. Ecco, tu partirai. Scale. Esatto, è motivazionale.
2: Non
3: per
2: è
3: tutti,
2: vero, per salire qua al secondo piano prendi sempre l'ascensore.
1: Ma che bello l'ascensore!
3: C'è cioè, Giovanni, sono le Olimpiadi, c'è cioè un'eredità tutta da scoprire.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: 2-2 Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: 2-2 Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
10: 2-2
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto!
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato!
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

0: Red Carpet Radio 2, Andrea De Logu, Pippo Russo, Mario Benedetto, Michel Desi in giro per l'Italia e cara Andrea,
1: quando entri con questa voce così suadente, io mi appoggio e ti guardo, capito Mario Benedetto? Io mi appoggio e ti guardo negli occhi.
0: Non mi dire così.
2: C'è gente che alle 19:17 parcheggia solo perché tu parli così, capito? Ah, che mi rilassa, mi rilassa.
1: Chi è che abbiamo in collegamento adesso?
3: Eccomi, sono io, sono Michel, sono ancora qui.
0: Dove?
3: Devo dirtelo? Non voglio dirvelo.
1: Secondo me sta a casa sua.
0: Non può a casa.
1: È a casa sicuro.
3: Guarda Andrea, tu sei troppo intelligente per stare lì in quello studio insieme a Mario Benedetta, a Pippolo Russo.
1: Senti, Michel, ma la tua rubrica Caro Amico sta veramente sfondando i social. Questo successo come lo gestisci?
3: Guarda, ci vuole molto impegno, ma soprattutto molti hanno problemi di cuore, tantissimi scrivono e devo gestire ogni giorno centinaia di messaggi.
0: Un po' il Babbo Natale dei sentimenti.
3: Bravo. Però quelli che scegliamo li sottoponiamo alle nostre amiche, alle mie amiche, che danno come sempre dei saggi consigli.
2: Vai. È vero.
4: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.
5: Federica, 29 anni, da Bologna, ci scrive: il mio fidanzato continua a mettere like alle foto molto provocanti di una sua ex. Dice che è solo Instagram. Secondo voi devo essere superiore oppure posso casualmente mettere like a tutti i suoi amici palestrati?
6: Io lo farei per dispetto più che altro, per vedere come reagisce lui.
5: Lei che dice?
7: Anche io sono d'accordo con la signora Luciana. Mettere like a tutti i suoi amici palestrati.
1: Tutti!
7: Giusto.
2: Palestrati.
7: Si deve mettere like a tutti, anche quelli brutti.
5: Ma brava. Voi avete i social?
7: Io sì, Instagram e Facebook.
5: E che ci fa lei?
7: Niente, guardo un po' i video, guardo un po' le cose. Poi se c'è qualcosa che mi piace metto like, se no no.
5: E per le strade mette like?
7: A voglia. Azzarola.
5: Lei invece?
6: Non ce l'ho. Io guardo e ammiro. Io vedo, se vedo il bel ragazzo, dico. Io poi guardo degli uomini, sedere le mani.
5: Quindi cosa diciamo a Federica?
6: Che ne so, che fa bene, mettesse i like a tutti quelli palestrati.
5: Giusto. Ma solo like o uscire pure?
6: Ma quello non lo so, se gli capita meglio del fidanzato io lo farei.
5: Addirittura.
7: Certo, ogni lasciata è persa. No. Chain that has been holding me.

0: Radio 2, Red Carpet. Ma questo fischio l'abbiamo fatto noi?
1: Sì, sì, è un effetto speciale, un effetto speciale.
0: Joy, siamo qui a chiedervi di concentrarvi, di mettere la passione nelle vostre mani, anzi nel vostro telefonino, perché è ora il momento dello sfogatoio.
1: Che cosa
0: mi rintrona?
1: Sì.
0: Scusate, vai!
1: Io non sopporto. Dovete iniziare così il vostro messaggio al 348-7300-200, al massimo 30 secondi, se no vi mettiamo a tripla velocità.
0: Quindi in 30 secondi di messaggio vocale dite: io non sopporto quando cerco di parcheggiare la macchina e ci sono quelle macchine piccoline che mi fanno credere che ci sia il parcheggio lì. Io arrivo tutta felice, è una delusione perché poi vedo che è già occupato.
2: Posso dire cosa non sopporto io? Sì. Oggi? E mai? La sopportata e mai la sopporterò?
1: Dica!
2: L'ignoranza. Bisogna sapere, se non si sa non si può parlare. Si parla con cognizione di causa.
1: E allora io non sopporto quei furbetti che vanno al supermercato e quando devono pesare la frutta, la verdura, l'appoggiano un po' fuori, un po', capito, così per pagare di meno. Se vi beccano.
0: Ma beccato, lo faccio. 348-7300-200, 30 secondi di messaggio vocale dove dire ciò che vi dà fastidio. Salite su questo red carpet e urlatele a chiunque.

0: Barrio Radio 2, questo è Red Carpet. Che cosa abbiamo in pentola, Pippolo Russo?
1: Abbiamo lo sfogatoio, io non sopporto, vi state scatenando al 348 7300 200. Vuoi sentire?
0: Vai.
2: Buonasera, mi chiamo Pietro.
1: Ciao.
2: De Logo e sono di Sassari.
0: Ehi.
2: Non sono parente di nessuno.
0: No.
2: La cosa che non sopporto è la diffidenza della gente.
1: La diffidenza, ragazzi, è incredibile.
3: A volte va compresa, però. Io non lo so, io quando c'è lo sfogatoio entro in una modalità. Non lo so, entro in modalità Verdella, entro in modalità
0: lui,
3: perché amo la libertà, quindi voglio dare voce anche a coloro
0: Benedetto
3: che
0: Benedetto è polemico, ragazzi.
3: Eh?
0: No, nasce polemico.
3: Sono dialettico.
0: Va bene, andiamo con un altro. Va.
4: Io non sopporto chi si lamenta della pioggia durante l'autunno.
1: Brava.
4: Chi non ama la maffa.
3: No, qua va.
0: L'amava tanto la pioggia per arrabbiarsi così.
3: E poi posso dire, è legittimo non sopportare la pioggia.
1: Sì, ma poteva dire tutto, abbiamo sofferto l'estate, no?
3: Sì,
1: la calura,
3: sì,
1: la siccità.
3: Un sacco di impedimenti, bravo.
1: Va bene così,
3: non sopporto la pioggia.
0: Andiamo avanti.
5: Io non sopporto quelli che non ringraziano quando tu li fai passare. Stanno entrando, ti fermi e loro ti guardano e non ringraziano, non fanno nemmeno un cenno di ringraziamento.
1: Bravo.
5: Non li sopporto.
0: Allora, posso dire una cosa? Solo in Italia succede che il pedone si sente di dover ringraziare perché non l'avete ucciso. Solo
3: no, però
0: in
3: qua
0: Italia.
3: Dice, cioè, no. Se tu tieni la porta, no, qua sono d'accordo.
0: Ah, non in macchina?
3: No.
0: Scusate, pensavo in macchina,
3: esatto,
0: sulle strisce pedonali.
3: Posso aggiungere che io, per questa ragione, cioè, avevo conosciuto una persona, ma molti mesi fa, addirittura anni, e quando ho tenuto la porta, non mi ha ringraziato, l'ho notato e non mi è mai sceso.
1: Io faccio lo sgambetto, cioè, se non mi
0: ringrazio. Scusate, avete ragione, se tenete la porta aperta, si deve ringraziare. Io pensavo in macchina, quando ti fermi alle strisce pedonali, uno si offende che il pedone non ti ringrazia. Grazie, no, invece solo in Italia
3: sarebbe
0: questa cosa succede.
1: Ma certo.
0: Andiamo avanti. Ah no, è finita la puntata. Oh, già così, già ora. A chi lasciamo la linea?
1: Agli amici del GR2, poi arrivano gli altri amici di Caterpillar.
0: E noi ci si sente sempre domani, stessa ora.
1: Stessa radio.
3: Per sì, per
1: ciao.
3: Ciao.

0: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
1: 2-2. Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Rai GR2.
4: Abbandonato in strada appena nato in una busta di plastica, è accaduto a Cinisello Balsamo nell'Interland milanese. Il piccino è ricoverato ed è fuori pericolo. L'omicidio di David Rossi a Siena, svolta dalla nuova perizia dei RIS, qualcuno era nel vicolo a Siena, aspettava che morisse. Domani il ricovero di Papa Leone al Gemelli di Roma sarà operato nei prossimi giorni per l'asportazione di un nodulo polmonare. Ex Silva, dopo lo stop alla produzione, scioperi in tutti gli stabilimenti del gruppo, strade occupate, tende in strada. Addio a Giorgio Bracardi, lanciato da alto gradimento, collaborò con Arbore anche a Quelli della Notte, aveva 93 anni. Lo sport, si chiude la sesta giornata di Serie A in corso Atalanta-Venezia alle 20:45, Torino-Udinese. Buonasera da Luciano Cozzolino. Resterà qualche giorno in ospedale, ma non è in pericolo. Il neonato trovato a Cinisello in un sacchetto appoggiato sotto un albero.
5: Ad accorgersi della sua presenza e ad allertare le forze dell'ordine è stata una donna che stava portando a passeggio il suo cagnolino. Ad un certo punto ha sentito alcuni vagiti e si è avvicinata ad un sacchetto di plastica appoggiato sotto un albero lungo la strada. Tra stupore e sconcerto ha scoperto che all'interno c'era un neonato avvolto in una coperta con la placenta ancora attaccata, segno che il parto è avvenuto poche ore prima del ritrovamento, intorno alle 4:15 di pomeriggio. Il fatto è accaduto a Cinisello Balsamo, 75.000 abitanti a nord di Milano. Sul posto sono accorsi i medici del 118. Il piccolo è apparso subito grave, è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda del capoluogo lombardo, ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva neonatale. Sembra che al momento sia fuori pericolo, la prognosi è di 15 giorni. La polizia intanto ha avviato le indagini per risalire all'istante in cui il neonato è stato abbandonato in strada all'interno del sacchetto e per individuare la madre, al vaglio le telecamere di videosorveglianza della zona. Elena Baiocco, GR2.
4: La morte di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla sede della banca nel 2013. Alla commissione parlamentare d'inchiesta bis, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui il manager morì.
6: Mancano pochi secondi alle 20 del 6 marzo 2013 quando il corpo di David Rossi impatta al suolo. 4 minuti dopo sul muro del vicolo compare l'ombra di un soggetto mai identificato e proprio 4 minuti sono il tempo stimato dai carabinieri del RIS per scendere dall'ufficio al terzo piano dal quale il manager precipitò e raggiungere quel punto dove nei 10 minuti successivi i fari delle auto proiettano sul muro ombre umane altre 11 volte. Una, forse due persone secondo i periti che stazionano lì senza intervenire, nonostante Rossi fosse ancora vivo, spiega il tenente colonnello Adolfo Gregori.
7: Continua a muovere sia gli arti che la testa fino alle 20:17:36.
6: Una perizia che secondo il presidente della commissione Gianluca Vinci smentisce l'ipotesi sostenuta fin qui.
8: Non era un passante come è stato raccontato per anni in questa vicenda, ma era un soggetto che ha avuto un ruolo attivo.
6: Qualcuno coinvolto nell'omicidio che di fatto rallentò i soccorsi per oltre 20 minuti, sottolinea Vinci. Per la vedova Antonella Tognazzi, l'ennesimo traguardo importante verso la verità. Simone Zazzera, GR2.
4: Papa Leone XIV si recherà nella mattinata di domani al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto ad un intervento chirurgico di asportazione di un nodulo polmonare. Tutto pronto al 10° piano, dove si trova l'appartamento riservato ai pontefici per le degenze. Proseguirà anche nottata lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva in tutti gli stabilimenti del gruppo. I sindacati parlano di una mobilitazione straordinaria e chiedono un piano industriale pubblico.
9: È il giorno della rabbia degli operai dell'ex Ilva che non ci stanno a fermare la produzione, come deciso da Acciaierie d'Italia in seguito al decreto della Corte di Appello di Milano. FIM, FIOM e UILM ritengono inadeguati e insufficienti i contenuti del decreto legge che il Consiglio dei Ministri si accinge ad approvare domani, in quanto limitato alla sola cassa integrazione, e lo spettro di una cassa integrazione dilagante destinata a durare mesi non va giù a nessuno. A Taranto, dove sono quasi 8.000 i lavoratori colpiti dal provvedimento, si va avanti ad oltranza. Le sigle delle tute blu chiedono di essere convocati nuovamente a Palazzo Chigi. Il governo non può scaricare sulla magistratura responsabilità che sono politiche, contestano. Serve un progetto ambientale, industriale ed occupazionale che preveda la decarbonizzazione e la produzione di acciaio con forni elettrici e soprattutto una cordata a maggioranza pubblica che si occupi della transizione. Gelsomina Tess, GR2.
4: Un operaio è morto sul lavoro a Fiano, vicino a Roma, precipitando dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Sabatino Biondi, di 57 anni, è deceduto sul colpo dopo un volo di 8 metri. È la terza vittima nella zona di Roma in una settimana. Dal palco di Asso Lombarda la Premier Meloni ha spiegato come, a suo parere, il dossier energia sia il più urgente da affrontare oggi. Su questo tema, ha detto, servono risposte strutturali e di lungo periodo. Ha poi ricordato anche le misure già prese dal governo. Sentiamo.
10: Abbiamo lavorato parecchio in questi anni per aumentare la potenza installata con le rinnovabili, abbiamo rilanciato la produzione nazionale di petrolio e gas, abbiamo varato la legge che consente di riprendere il cammino del nucleare, ma rischiamo di non raggiungere comunque lo scopo se parallelamente non c'è su questo fronte un deciso cambio di passo anche in Europa.
4: La rete civica per un voto libero e uguale ha presentato alla Camera i 6 punti dei ricorsi che sottoporrà alla Corte Costituzionale il 26 ottobre, giorno dell'entrata in vigore della nuova legge elettorale. Per i ricorrenti esistono specifici dubbi di legittimità costituzionale su diversi aspetti, tra cui il forte premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, il meccanismo delle preferenze con i capilista bloccati e l'obbligo per i partiti di indicare un candidato premier. Siamo agli esteri, il conflitto in Ucraina. L'Unione Europea vara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia che colpiscono quasi 1.600 operatori legati all'industria bellica. Intanto la tregua annunciata da Trump non si realizza. Nuovi attacchi di Mosca a Kramatorsk e a Kharkiv, con diversi morti, tra cui una bambina.
11: Dal forum per la sicurezza di Varsavia Zelensky lancia l'allarme. Il presidente Trump aveva dichiarato che ci sarebbe stata una tregua energetica. Noi non abbiamo attaccato, invece la Russia ha colpito le nostre infrastrutture per l'energia. Siamo pronti a difenderci, ha tuonato il leader ucraino. Fino ad ora è rimasto sulla carta il cessate il fuoco tra Mosca e Kiev annunciato dal presidente americano. È netta la denuncia di Zelensky, nelle scorse ore incalzato da Trump, che ha chiesto un cambio al vertice a Kiev. Da Varsavia è intervenuto anche il comandante supremo delle forze NATO in Europa. La NATO non cerca la guerra, ma se attaccati ci difenderemo, ha affermato Grinkevich, ribadendo l'importanza del rafforzamento del fianco orientale dell'alleanza. Mosca non tradisce la linea che porta avanti da mesi. Nessuna tregua, solo una pace duratura, ha ribadito il portavoce di Putin Peskov. E il Cremlino punta il dito contro l'Europa, accusa Bruxelles di essere parte attiva del conflitto. Dal ministro degli esteri russo Lavrov, la stoccata al leader ucraino. Zelensky non si è meritato una tregua, la Russia non si farà ingannare. Claudia Stamerra, GR2.
4: Un vecchio satellite sovietico è andato in frantumi in orbita, centrato da un detrito. Con quest'ultimo caso continua ad aumentare il rischio di incidenti in un'orbita sempre più affollata.
12: Lo spazio intorno alla Terra è sempre più affollato e per questo sempre più pericoloso. L'ultimo incidente, reso noto nelle scorse ore, riguarda Meteor 27, un satellite dell'era sovietica, inattivo da tempo. Un detrito vagante lo ha colpito e lo ha mandato in frantumi, creando così a sua volta un'ulteriore massa di detriti spaziali. Pochi mesi fa era toccato a un vecchio satellite spia americano della Guerra Fredda. A inizio anno un detrito ha danneggiato la navetta data di rientro della stazione spaziale cinese. 3 astronauti sono rimasti 10 giorni senza via di fuga. Anche gli Starlink di SpaceX in un anno hanno fatto più di 40 manovre per schivare ostacoli, decine di migliaia di oggetti tra satelliti, pezzi di razzi e frammenti girano ormai intorno alla Terra a velocità supersonica, uno spazio che assomiglia sempre di più alla Terra e rischia di diventare più trafficato delle strade delle nostre città. Federico Mello, GR2.
4: E siamo alla scomparsa di Giorgio Bracardi, uno dei protagonisti di Alto Gradimento, trasmissione cult degli anni 70 su Radio 2 e della comicità surreale anche in TV. Un talento istintivo fuori da ogni regola, ma anche un intellettuale sotto mentite spoglie, lo ricorda così Renzo Arbore. Giorgio Bracardi aveva 93 anni.
13: L'uccellaccio tropicale del Nicaragua, Scarpantibus, il nostalgico gerarca Catenacci.
14: Non mi assomiglia per niente!
13: Il petulante giornalista Max Vinella, i versi degli animali più improbabili e l'urlo alla ricerca di un fantomatico Patroclo. Sono solo alcuni dei personaggi interpretati da Giorgio Bracardi negli studi di Alto Gradimento, lo storico programma di Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco, uno spazio di grande libertà e gusto per l'improvvisazione. Fratello del musicista Franco Bracardi, pianista del Maurizio Costanzo Show, anche Giorgio aveva iniziato la sua attività artistica come pianista, jazz e compositore, ma diventò popolare grazie alla sua comicità grottesca, surreale, fisica, fatta di rumori, tic e pernacchie. Dalla radio alla TV, da quelli della notte ai programmi Mediaset, nel 95 con Occhiali da sole neri, stile Blues Brothers, vestiva i panni di un immaginario portavoce di Berlusconi, Lucio Smentisco. Il suo tormentone urlato, simbolo del clima di quegli anni, diventò Timiso Ara Pinto, GR2.
4: E siamo allo sport, in studio con noi Massimo Barchiesi. Ciao Massimo.
15: Ciao Luciano.
4: Cominciamo subito con il calcio. Due i posticipi di oggi che chiudono la sesta giornata. Sono in campo Atalanta-Venezia, il parziale.
15: Siamo all'ottavo della ripresa e l'Atalanta è in vantaggio sul fanalino di coda Venezia per 3-1. Venezia al momento fermo a 0 punti. Inizio veemente dei bergamaschi a segno subito al quarto e al sesto con Kessié e Kerstovic. Poi ancora Kerstovic ha siglato la doppietta personale alla mezz'ora. Al 37esimo il gol della bandiera del Venezia di Eno'.
4: E tra circa un'ora Torino e Udinese in campo.
15: Sì, due squadre che fanno parte della parte bassa della classifica e del gruppone che occupa il penultimo posto con 4 punti. Entrambe dunque necessitano di fare punti. Il tecnico granata Ignazio Abate chiede ai suoi giocatori una prestazione di personalità.
16: Affrontiamo una squadra forte che lavora col proprio allenatore da molto tempo, una squadra fisica, una squadra intensa. Sarà una partita molto complicata e dovremo essere bravi ad avere quella rabbia agonistica di volergli andare addosso anche noi. Dobbiamo migliorare assolutamente la voglia di invadere campo, di attaccare la profondità e di essere ancora più propositivi, e i ragazzi mi hanno dato sicuramente dei bei segnali.
4: Massimo, al centro sportivo dell'Acqua Acetosa a Roma si è svolta la cerimonia di consegna dei collari d'oro al merito sportivo tra i premiati nomi eccellenti dello sport italiano.
15: Sì, questa è la massima onorificenza riservata ai vincitori della medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 a coloro che hanno conquistato il titolo iridato nelle discipline olimpiche e paralimpiche. Tra i premiati spiccano i nomi di Federica Brignone, Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Lisa Vittozzi. A margine della cerimonia ha parlato il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, che ha sottolineato l'importanza della location.
17: Siamo in un centro che è invidiato da tutto il mondo, dove più di 26 discipline sportive fanno allenare i loro migliori atleti e atlete, probabili olimpici per Los Angeles, e oggi abbiamo premiato le eccellenze e già da oltre un anno proseguono gli incontri per far sì che ognuno di loro venga messo nelle migliori condizioni per fare le migliori performance.
4: Chiudiamo con il tennis, qualche sorpresa al torneo di Shanghai.
15: Sì, soprattutto l'eliminazione al terzo turno di Carlos Alcaraz, battuto dal belga Zizou Bergs, numero 39 della classifica ATP, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 e 7-6. Un risultato che consegna la certezza aritmetica ad Alexander Zverev di chiudere l'anno da numero 1 del ranking. Giocano anche le donne a One e qui c'è da registrare il successo all'esordio di Jasmine Paolini, che ha superato la ceca Bejlek 6-3, 6-4.
4: E per lo sport è tutto, grazie a Massimo Battiesi. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maria Teresa Bellucci, in regia Daniele Antelmi e Massimo Chiadroni. Ora la linea va a Caterpillar, prossimo GR2 alle 22.30.
14: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni tre mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
19: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
18: A testa, ok.
19: Va bene, dai. Comincia Paola, vai. Dai.
20: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il ruggito del coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
19: Che aggiungi?
18: Hai detto tutto te.
19: Hai detto tutto tu, ma scusa.
20: Potete dire che brava.
19: Che brava,
18: che brava.
19: Che brava.
14: Il ruggito del coniglio con Marco Presta e Antonello Dose, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.

0: Le 19.45, buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Caterpillar, il programma
1: più amato da Rossella, che attende il verde al semaforo.
0: Brava
1: in questo
0: Rossella,
1: momento.
0: Brava, verde sì. Si va, rosso ci
1: sì,
0: si ferma.
1: Ma pensa a te, ma va che sei
0: sono le basi, bravo, sono bravo. Le basi. E poi da
1: ma
0: chi?
1: Anche da Antonio, che si è appena messo a tavola, si fa la sua cenetta in solitaria.
0: È un po' presto, Antonio, a dire.
1: No, vabbè, ma ti guardi il TG,
0: sì,
1: TG3,
0: sì.
1: Ma dai, ci
0: ma
1: sta. Che,
0: ma no, ascolti Caterpillar, scusa.
1: Sì, hai ragione, vedi, mannaggia. Mi mandi in confusione,
0: bene,
1: ma anche
0: bene,
1: da Lady
0: bene,
1: Gaga,
0: no.
1: Filippo, che ci ascolta col fuso orario. Ciao Angelina.
0: Carissima.
1: Salutala.
0: Ma certo, l'abbracciamo forte.
1: Guarda che ci sta ascoltando.
0: Ma l'ho sentita prima. È un po' arrabbiata perché Cremonini ha fatto il pezzo, Paparazzi
1: è la copiata.
0: L'aveva fatto anche lei, la copiata,
1: ragazzi.
0: C'è polemica tra i due, ma io l'ho detto stai calma, non ti preoccupare.
1: Anche tu col programma Paparazzi mettetevi d'accordo,
0: certo,
1: però.
0: Io ho detto senti, io parlo con Cesare, poi vediamo, abbiamo appianato tutto. Bene,
1: meno
0: bene.
1: Male,
0: buonasera da Filippo Solibelli e da Cinzia Bancone, sempre qua con voi all'inizio di una settimana importante. Inizia domani il Festival del Cinema di Roma, la festa del cinema, saremo lì sul
1: Red Carpet. Con la nostra super inviata Elena Buonviso.
0: Certo, poi tante cose insomma che accadranno in questi giorni. Direi magari stiamo un po' più calmini, proviamo a far scendere la tensione tra tutti i paesi del pianeta. Oggi
1: perché il comandante della NATO hai sentito cosa ha detto? Dice
0: oggi
1: non
0: pomeriggio.
1: Vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo e tu sei il primo a partire.
0: Ma no, io
1: che sei giovane e prestante.
0: No, beh, ero, sì, una volta, come no?
1: No,
0: certo.
1: Anzi,
0: facciamo una cosa. Questo era uno dei generali, un comandante della NATO in Europa.
1: Sì, supremo,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, ascoltiamo le parole di Papa Leone.
1: Ma veramente.
0: Che è anche un periodino per lui, no?
1: Come no, gli facciamo tanti auguri Papa Leone.
0: Abbracciamo
1: pronta
0: forte.
1: Guarigione.
0: Domani entra al Policlinico Gemelli.
1: Sì.
0: Disarmiamo le parole.
1: Disarmiamo le parole.
0: Dai, basta questa cosa di combatteremo.
1: Vogliamo la pace.
0: Calma. Le 19.47. Dai che iniziamo. C'è Caterpillar, c'è la musica, c'è Radio 2.

0: Rock It Over, c'è Leon Bridges. Quale 19:49 su Radio 2. Oggi giornata importante perché abbiamo assegnato un altro Nobel.
1: Abbiamo assegnato il premio Nobel per l'economia, Filippo, che è andato a Robert Hall e Michael Woodward.
0: Due americani, sì. Due economisti americani non giovanissimi. I premi spesso vengono dati per lavori che magari risalgono
1: c'erano
0: a 20
1: iniziati
0: anni
1: tanti
0: prima.
1: Anni fa, certo.
0: 30 anni prima. Allora, per capire perché hanno preso questo premio e se è un premio meritato o no, c'è al telefono con noi un super esperto di economia, editorialista del Corriere della Sera, Federico Fubini. Buonasera.
1: Buonasera Fubini.
0: Buonasera, benvenuto.
1: Ha mangiato Fubini già?
2: Chi sono io per dire se un premio è meritato o no?
1: Come diceva, per dire se ho mangiato.
2: Umano, troppo umano. Premi sono cose che esseri umani danno altri esseri umani. Non sono investiture dall'alto.
1: No, però poi entriamo un po' nello specifico, no? Io qui vedo, quindi è stato dato questo Nobel per lo sviluppo dei fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, che insomma è chiaro a tutti che cosa significa. Fubini, ci dica lei come mai hanno meritato questo Nobel.
2: Prima di tutto a me viene in mente una frase di John Maynard Keynes, una frase che lui scrisse in un saggio del 1930, in cui lui pensava come sarebbe stato il futuro economico, intitolato Le possibilità economiche dei nostri nipoti, e si immaginava come sarebbe stato il mondo fra 100 anni per lui.
0: È nostro, oggi, certo.
2: Ed era, diciamo, indebitamente pieno di ottimismo, pensava che si sarebbe stato un mondo di abbondanza grazie alla tecnologia, in cui si sarebbe potuto lavorare 2 o 3 ore al giorno, eccetera.
0: Bello.
2: E poi per il resto occuparsi delle attività superiori, le arti.
0: Certo. Non è andata propriamente
1: non
0: così. Non è andata così.
2: C'è questa frase che veramente, quando ho visto queste nomine, questi premi, ho subito pensato. Lui dice che l'economia, scrive, dovrebbe essere una questione per specialisti, come accade per le cure dentarie, scrive Keynes.
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Se gli economisti riuscissero a farsi considerare come persone umili, competenti, al pari dei dentisti, sarebbe splendido. E naturalmente anche questa è una previsione sbagliata, perché nei primi decenni del secolo gli economisti sono stati persone arroganti, piene di sé, convinte della loro superiorità intellettuale e del loro diritto. Chiaramente qui sto generalizzando, poi invece anche economisti tantissimi, non è vero, però per alcuni invece è vero che si sono sentiti
0: così
2: investiti di una superiorità che li autorizzava a applicare le loro certezze.
0: Ma Fubini,
2: a discipline che magari non capivano.
0: Certo, allora, ma alla fine del giorno questo
2: premio è molto keynesiano, perché sia Hall che Woodward sono esattamente la descrizione di come sarebbe splendido se gli economisti fossero persone umili, competenti, che hanno applicato e hanno veramente dato un contributo. Che contributo hanno dato? E allora, se si può dire, il punto in comune è che hanno lavorato e capito molto e aiutato tutti a capire molto meglio le aspettative, cioè come gli attori economici, cioè noi famiglie di consumatori, noi imprese,
0: noi che facciamo la spesa,
2: i prezzi ai nostri prodotti, sia noi quando facciamo la spesa, sia noi come imprese che diamo i prezzi ai nostri prodotti, li abbassiamo o li alziamo. Non ragioniamo sulla condizione attuale, ma ragioniamo sulle nostre aspettative future.
0: Chiaro.
2: Dunque è estremamente importante capire cosa influenza le aspettative, quando, per aggiustare le scelte, diciamo, anche delle autorità che fanno la politica economica. Per esempio, la banca centrale capisce che i prezzi rallentano, accelerano, abbiamo inflazione, un'inflazione più alta, non perché le imprese dicono cavolo adesso costa di più, ma perché pensano che domani continuerà a costare di più, e allora è il momento oggi di alzare i prezzi.
0: Ok.
2: Perché i prezzi sono molto vischiosi, non è che
0: si lavora, diciamo, sulle aspettative.
2: I mercati cambiano tutti i giorni,
0: sì. Diciamo, cioè, che si lavora.
2: I prezzi cambiano tutti i giorni,
0: certo.
2: Ma non è che al supermercato cambiano tutti i giorni. Chiaro. Sono molto vischiosi. Però a un certo momento decidono di farlo. Decidono di farlo perché prevedono delle cose in futuro. E queste, sì, cose a noi sembrano scontate, ma non lo sono.
1: No, l'importante è, insomma,
0: loro,
1: noi consumatori loro. Qualcosa,
0: sì,
1: possiamo
0: qualcosa
1: fare.
0: Proviamo a capire. Qualcosa proviamo a capire. Sì.
2: Posso dirlo, tanto. Possiamo parlare con linguaggio da bar, perché
0: certo, assolutamente. Siamo qua tra amici,
2: perché
0: dica.
2: Mi, sì, sento, sì. Allora, è un pochino, siccome poi alla fine sono uomini che danno premi a altri uomini, in questo caso sono economisti, c'è, cioè, un processo,
0: sì, che premiano altri economisti, certo.
2: Economisti, poi arriva il comitato del Nobel. A me sembra un po' un dito in occhio al presidente della Fed attuale, Kevin Warsh, nominato da Trump.
0: Ok, allora Kevin, diciamo, Warsh, che Fubini ha fatto un bel preambolo,
1: sì,
0: per poi darci la notizia. Quindi è un Nobel che mi fa arrabbiare anche questo, il presidente Trump. Allora ce l'hanno proprio questi del Nobel con il povero Trump.
2: Perché Kevin Walsh invece dice: non dobbiamo. Lui è assolutamente contrario a quella che, diciamo, nel pessimo gergo degli economisti si chiama forward guidance.
0: Allora facciamo così Fubini, noi adesso ci dobbiamo fermare perché arriva la pubblicità, se no ci taglia, però lei ci ha dato la notizia e allora noi rispondiamo dando, sì, ai nostri ascoltatori un suggerimento per i regali di Natale, perché è uscito il suo nuovo libro Imperi allo specchio, in cui racconta come gli imperi si sono fronteggiati in passato, quello sovietico e quello statunitense, ai bei tempi della guerra fredda, ha messo dentro di tutto, Brezhnev, Andropov, Reagan, tutti quanti li ha messi dentro, quindi è un libro da non perdere, soprattutto per capire il futuro guardando al passato. Noi però la dobbiamo lasciare, quindi la ringraziamo.
2: Però io mi sento male se incominciate a parlare di regali di Natale il 12 ottobre. Cioè,
0: ma guardi che c'è
1: già il panettone al supermercato.
0: A proposito
1: di consumi.
0: Esatto, è da un mese che c'è il panettone, Fubini. Presto, andiamo
1: presto
0: a fare la spesa.
1: Presto che tardi.
0: Grazie davvero per essere stato con noi. Era il nostro premio Nobel di oggi. Era Federico Fubini.
1: Thank you.

0: Io te l'avevo detto che alla fine lo facevano arrabbiare anche con questo nome. Te l'avevo detto.
1: Ogni giorno è una provocazione.
0: Ma vedi,
1: per
0: ma vedi.
1: Ogni Nobel.
0: Pure con ogni Nobel. Ogni
1: anche
0: Nobel.
1: Quello sull'economia.
0: Sull'economia.
1: Vabbè,
0: va
1: bene,
0: va bene. Le 19:58, presto, fra un minuto torniamo con The Ring. C'è grandissima attesa.
1: Cioè, sì, abbiamo avuto i Ferradini giovedì scorso. Sarà ancora in Brianza?
0: Poi venerdì eravamo a Trieste, ti devo raccontare.
1: Assolutamente,
0: della
1: Barcolana. La Barcolana, che meraviglia. E voi, mi raccomando, pronti per The Ring? 348-7300-200, dateci una mano da casa, vi imploro.
0: Volete iniziare già da subito? A buttare lì un.
1: Allora, era
0: un
1: Monza, Marco Ferradini, il telefono, The Ring era a Monza, Brianza.
0: Teorema.
1: È un teorema.
0: Era
1: ecco.
0: Quella cosa lì, 348-7300-200. Chi risponderà questa sera? Ditecelo subito. Se indovinate prima che risponda il The Ring del Gubito, a buttare lì un.
1: Allora, era
0: un
1: Monza. Marco Ferradini, il telefono, The Ring era a Monza, Brianza.
0: Teorema.
1: È un teorema.
0: Era
1: ecco.
0: Quella cosa lì, 348-7300-200. Chi risponderà questa sera? Ditecelo subito.

0: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
1: Inaspettato.
0: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
1: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
0: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever. 2-2.
2: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
3: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
4: 2-2. Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL full hybrid.
5: Incredibile!

0: Le 20.01, rieccoci. Come promesso in diretta Radio 2, adoratissima Cinzia. Ci sei mancata venerdì a Trieste.
1: Ho visto che eri lì con la ragazza della porta accanto.
0: Linda Vena.
1: Mi hai rimpiazzata subito.
0: Ma Linda. È una di noi.
1: Ma
0: Linda,
1: che c'è Linda
0: noi.
1: Che mi fa segno. No. A Trieste, alla Barcolana.
0: Linda sarà con noi non solo il venerdì, anche gli altri giorni.
1: Certo.
0: Poi certo, quando tu vai di là a TV Talk, come è andato sabato?
1: Benissimo, avevamo Milly.
0: Milly,
1: abbiamo parlato di Ballando, avevamo Maurizio Lastrico, sì. Siamo andati anche molto bene di ascolti, ma non voglio fare la cinica, non voglio parlare di numeri.
0: Chi vince Ballando quest'anno?
1: È difficile dirlo, Filippo, perché siamo ancora all'inizio.
0: Te lo chiedo
1: però
0: fra una settimana.
1: Esatto, fra una settimana o due te lo richiedo.
0: Va bene. Alle 20.02 andiamo invece con The Ring. Dai, è il momento.
1: Eccolo.
2: The Ring.
0: Alle 20.02 il telefono che squilla ogni giorno a quest'ora a nostra insaputa. Che cosa vuol dire, Cinzia, e chi potrebbe avere in mano il telefono?
1: Allora, partiamo da giovedì. Noi abbiamo chiamato alle 20 solite The Ring e ci ha risposto Marco Ferradini. Ferradinis. Perché lui adesso collabora con la figlia Marta in un duo musicale. E devo dire che
0: Bravissima anche lei, abbiamo parlato. Brava.
1: È una, insomma, ovviamente bravissima artista, del resto con tanto padre.
0: I figli d'arte.
1: Detto questo,
0: bravi.
1: Filippo, sì. The Ring era in Brianza giovedì, sono passati dei giorni, in effetti.
0: Diciamo che gli ultimi che lo hanno avuto in mano sono stati Alberto Fortis.
1: Sì.
0: Francesco Baccini,
1: esatto.
0: Gatto Panceri e Marco Ferradini,
1: esatto.
0: Con Marta Ferradini,
1: esattamente.
0: Allora,
1: quindi sarà un cantante, musicista, rimaniamo in ambito musica e chi lo sa?
0: Aiutateci voi ascoltatrici, aiutateci voi ascoltatori al 348 7300 200, i vostri WhatsApp subito per indovinare chi risponde, anche prima che risponda.
1: È veramente difficile, Filippo.
0: Da Ferradini potrebbe arrivare. Allora,
1: però,
0: l'algoritmo
1: l'ho fatto piuttosto.
0: L'ho fatto di nuovo. Continua a propormi il gruppo italiano. Ti ricordi quelli di Tropicana?
1: Ma come no?
0: Mentre la TV diceva, mentre la TV cantava. Continua. L'algoritmo continua a mettermi. Ogni volta che metto Ferradini, Teorema, poi mi mette un pezzo del gruppo italiano.
1: Oh,
0: forse
1: attenzione.
0: Perché l'ho ascoltato 120 volte negli ultimi giorni, perché stiamo preparando il pezzo con i Waterbombs.
1: Ma sì, ma poi
0: è per quello, forse.
1: Dobbiamo...
0: Ma non lo so, andiamo,
1: sì,
0: dai,
1: vabbè,
0: via, chiamiamo.
1: Non vuoi dire niente, ma...
0: Chiamiamo, dai.
1: Attenzione, anche da casa, dalla macchina, da dove vi trovate pronti per l'aiutino da casa, mi raccomando.
0: Il
1: 348 7300 200.
0: È che io del gruppo italiano ho perso un po' le tracce, quindi non so se è ancora attivo o no.
1: Ma tanto guarda, The Ring scopriamo subito.
0: Vediamo se squilla.
1: Non ti preoccupare, che
0: dovrebbe arrivare lo squillo.
1: Squilla?
0: Tra poco. Un attimo.
1: Non

0: uno squilla. Riproviamo. Rifacciamo
1: da capo.
0: Di
1: vai.
0: Là dal vetro, Luca Micheli con Linda Ovena stanno furiosamente digitando sulla tastiera del telefono. Bisogna che
1: fino ad ora hanno sempre risposto.
0: Bisogna che squilli il telefono, che si sentano gli squilli suonato. In onda e che qualcuno.
1: Ma Ferradini, figurati se era preoccupato, ci diceva adesso a chi lo do io questo The Ring.
0: Però ha avuto anche quattro giorni,
1: Quattro giorni.
0: Ha avuto il giovedì in cui non, cioè il venerdì in
1: giovedì
0: cui
1: era al telefono con noi, venerdì, sabato, domenica, quindi sì, quasi quattro giorni.
0: E allora riproviamo.
1: Vediamo com'è andata, riproviamo, dai.
0: Vediamo il nostro fonico che velocemente mette in onda la telefonata. È partito il segnale. Vediamo se squilla. 3
1: 2
0: 2 Aspettiamo un attimo. No. Cosa sta succedendo? C'è qualcosa
2: che io tutto qui, eh.
0: Pronto! Ma
1: pronto?
0: Ciumbia, ma non ha neanche squillato. Ma che com'è possibile?
1: Qua.
0: Pronto!
2: Sì, salve.
0: Buonasera. Sei in diretta a Radio. Sì, sei in diretta a Radio 2.
2: Perfetto.
0: Bene.
1: Okay. Ok. Bene. Su questo siamo sollevati.
0: Cioè, ha risposto prima ancora che il telefono squillasse.
1: E sei in Brianza?
2: No, sono a Milano.
1: Ci siamo spostati a Milano.
0: Ok, è una voce che qualcosa mi dice. Una voce che qualcosa mi dice.
1: Tu utilizzi la tua voce per lavoro?
2: In un certo qual senso.
0: Siamo più in un ambito teatrale o in un ambito musicale?
2: Direi proprio musicale.
0: Musicale. Okay.
1: Ma anche di penna?
2: Come
1: anche di penna si scrive anche la musica?
2: Ma raramente.
0: Ok. Se ti dovessimo chiedere qual è il tuo periodo preferito della musica italiana?
2: Sicuramente gli anni 80.
0: 80.
1: Gli anni 80.
0: Ok. In che genere degli anni 80? Perché negli anni 80 abbiamo avuto tutto, abbiamo avuto il rock italiano, abbiamo avuto il pop italiano, abbiamo avuto il reggae italiano.
2: Direi pop italiano. Anche se mi pare di chiamarlo pop, comunque va bene, dai.
1: Pop italiano. E senti, se ti dico Sanremo, così ti viene in mente qualcosa?
2: Sì, un festival che io conosco abbastanza bene. Sì.
1: L'hai frequentato, diciamo.
2: Abbastanza.
1: Addirittura abbastanza.
0: Come musicista?
2: Non troppo.
0: Come musicista o come cantante?
2: Come cantante.
1: Eccoci.
0: Ragazzi.
1: Quindi è un collega di ragazzi. Ferradini, insomma.
0: Allora, qui siamo in una band o da singolo?
2: No, da singolo.
0: Però
2: ho fatto anche parte di numerose band, cioè.
1: Numerose addirittura.
0: Numerose
2: nel senso quelle famose sono una o due. Quelle non famose ne ho fatte 10-20,
0: Allora, vogliamo iniziare? I nostri ascoltatori stanno sparando dei
1: nomi.
0: Cinzia, andiamo subito sulle ipotesi degli ascoltatori.
1: Qualcuno dice Mario Lavezzi, qualcuno dice Rocco
0: Stanica. Aspetta, Mario Lavezzi?
2: No, lo conosco che era molto simpatico, mio amico, ma non
1: ci avrebbe fermato.
0: Secondo tentativo, Rocco Tanica. Direi io di no, perché la voce non è quella di Rocco Tanica.
1: Non è lui.
0: Ed era troppo giovane.
1: Però aspetta, perché ci ha dato un indizio, perché lui parlava di una o due canzoni, insomma, belle famose.
0: Molto famose.
1: Qualche indizio sul titolo, non so.
0: Miglior piazzamento a Sanremo, dai.
2: Terzo posto.
1: Terzo posto e tanta roba.
0: Negli anni 80.
2: Sì, esattamente.
0: Ragazzi, qui stiamo parlando con un campione. Qui stiamo parlando con un big.
1: Da solo a Sanremo.
0: Io un tentativo lo farei, perché questa voce qualcosa mi dice. Se io dico tu cosa fai stasera?
2: Lo conosco molto bene. Ok.
0: Ma cioè, se il tuo nome inizia con la lettera D di Domodossola?
2: Sicuramente.
0: Sì. Ma allora tu sei Dario Baldamembo!
2: Esattamente!
0: Ma è incredibile! Incredibile!
1: Ma sai che anche l'altra sera qualcuno al posto di Gatto Panceri diceva: ma
0: Dario Baldamembo! Ma
1: wow,
0: incredibile!
1: Ma che meraviglia!
0: Ma vedi, vedi che qualcosa
1: ragazzi,
0: ci diceva.
1: Che
0: questa...
1: giro sto
0: allora,
1: deriga.
0: Dai, iniziamo subito.
1: Che giro!
0: L'amico è qualcosa che più ce n'è, meglio è.
1: Ciao!
0: È un silenzio che vuol dire fare musica. No, ma ti prego, Dario Baldamembo! Ma ragazzi, ma qui siamo nelle leggende degli anni
1: sì,
0: 80.
1: Eh sì.
0: Ma
2: non esageriamo, dai, comunque.
1: Beh, sì, no, dai, è così. Come stai, Dario?
2: Va bene, bene. Devo dire che è un periodo di crescita, devo dire.
1: Di crescita?
0: Di crescita.
1: Raccontaci.
2: Nonostante una... ma anche ormai siamo arrivati anche a un'età dove è tutto abbastanza molto dichiarato, ma c'è molto ancora da fare, però, capito? Quello ma,
0: quanti possiamo chiederlo a questo punto, perché quando diventi legendary puoi dire anche l'età. Dario Baldamembo quanti anni ha adesso?
2: Non nascondo, ne ho 78.
0: Ma bravissimo, ma
1: la voce di un quindicenne.
0: Con una voce che è ancora quella lì, perché se no non l'avremmo riconosciuto. Ma ce la canta un attimo la canzone che tutti conoscono in tutto il mondo, perché è andata in tutto il mondo quella canzone, è l'inno
1: l'ha
0: di...
1: detto infatti, la canzone è molto famosa.
0: Caspita, ce l'accenna.
2: Devo dirti una cosa molto molto onore per merito, cioè è una cosa molto onorevole da parte mia, perché l'amico è nel mondo è andato, ma non per merito mio, ma per merito di Céline Dion, che ha fatto una versione.
0: Ah, certo. Ah, pensa a te, Céline
1: pensa
0: Dion
1: tradotta naturalmente.
0: Certo. Sì. Però
2: infatti, lei l'ha cantata in francese e si chiama, tanto per cambiare, Hymne de l'amitié, capito? Quindi
0: l'inno dell'amicizia.
1: Certo.
0: Ma dov'è adesso Baldamembo? Dove si trova? È a casa, è in macchina, in giro? No, ma dove è?
2: Tranquillo a casa a farmi le mie cose.
0: Le sue cose? Ma ha voglia di accennarcela se ha davanti a sé, non so, un piano? Ma anche solo così, la voce, giusto per rivivere quell'emozione?
2: Ma è l'amico, è qualcosa che più c'è meglio, è il silenzio che vuol dire
0: fare musica. È cantare
2: insieme con voi.
0: Ma che bello, ragazzi. Ma che roba. Ma
1: Baldamembo,
0: allora...
1: ma lei ha scritto la musica di Minuetto, Baldamembo, per Mia Martini.
2: Ma sai.
0: Anche.
1: Cioè, ma ci
0: tante.
1: Rendiamo conto? Che meraviglia. Ma
2: devo
1: cosa dici?
2: Che...
1: No,
2: devo dire che sono... per quello che è successo per quello che è stato proprio il successo di queste canzoni, devo dire sono molto molto soddisfatissimo.
0: Ma lei è famoso anche negli stadi, lo sa che la sua canzone la cantano le curve, la cantano i tifosi, i fan, dappertutto, ma veramente in tutto il mondo.
2: Approfitto per dirti anche che tanti non lo sanno, ho scritto anche per la grandissima Mia Martini, no?
1: Sì, certo.
2: Minuetto era di Mia Martini, ma poi anche Piccolo Uomo.
1: Piccolo Uomo. Piccolo Uomo. Scusi,
2: E poi devo dire, ci sono altre 10 canzoni che ho scritto per Mimì, che sono comunque sparse nei suoi album. Capito? Quindi
0: è una grandissima.
2: Ho fatto un rapporto con Mimì bellissimo, che è durato dagli anni 70, quindi...
0: O il più grande che abbia mai incontrato, con cui ha lavorato, chi è stata? La voce più bella?
2: È sicuramente Renato Zero.
0: Renato Zero.
1: Cos'è che rendeva diverso, diciamo, Renato dagli altri artisti in quei tempi?
2: Ma Renato è un artista unico, capito? Quindi... Non puoi fare nessun paragone, perché lui e lui ho avuto un bellissimo rapporto, ma continuo anche oggi proprio con lui. E a Renato, anche questo non tutti sanno, che ho scritto 22 canzoni.
0: Ah, è la miseria.
1: Addirittura 22 canzoni, che meraviglia.
0: Ma fischia, Baldamembo, ci dica cosa mangia stasera?
2: Ho già mangiato della verdurata.
0: La verdurata, vabbè, ma la verdurata.
2: perché
0: che
2: alla
0: grande.
2: Sera preferisco... Sì. preferisco stare leggero.
0: Stare un po' leggero, giustamente, leggero. Giustamente. Dopo una vita così rock, dopo una vita davvero veramente così incredibile e popolare nel senso più ampio e più bello del termine, giustamente se la goda tutta questa verdurata. Grazie per essere stato con noi questa sera, per avere risposto a Delink, per aver scritto una delle pagine più belle della musica davvero, italiana, mondiale. Non so, ai ragazzi dico, andatevela
1: davvero,
0: a sentire,
1: andate
0: se non la
1: ad
0: conoscete,
1: ascoltarvi la musica di Dario Baldambembo,
0: l'inno dell'amicizia si chiama, certo. Parentesi, l'amico è, andatelo a riscoprire. Grazie davvero Baldambembo, adesso lei ha un compito importantissimo perché fra 24 ore il telefono deve squillare di nuovo e lei ci deve far sognare.
2: Va bene caro, ok, sarà fatto.
0: Va bene, grazie davvero.
1: Accettato la sfida.
0: Signore e signori, tutti in piedi per Dario Baldambembo.
2: Evviva!

0: Viva la vita! C'è Ornella Vanoni con Francesco Gabbani alle 20:18 su Radio 2 a proposito di grandi voci.
1: Beh, sì.
0: Eccola qua, forse.
1: Ornellona nostra,
0: una delle
1: ci manchi.
0: Più grandi di sempre,
1: sì.
0: Una delle più grandi di sempre. Abbiamo invece come prossimo ospite un uomo che è stato un grande giornalista economico per testate internazionali, ha dato del tu ai grandi della terra, poi è diventato un campionissimo di ballando con le stelle e adesso si è messo a scrivere dei libri pazzeschi. L'ultimo è un thriller che neanche Dan Brown o Ken Follett gli stanno dietro. Al telefono con noi, con il suo nuovo libro La mano di Orfeo, Alan Friedman. Good morning,
2: buonasera
1: Alan. Buonasera Friedman. Come sta Friedman? Ha già mangiato?
2: No. Stavo per prendere il primo bicchiere di vino e poi mi hanno detto no, fai un'intervista con Caterpillar prima.
0: Certo.
1: Ma allora dopo il vino, dopo. Friedman, allora affrontiamo il tema di giornata, il Nobel all'economia. Ma è vero che questo Nobel è andato per fare dispetto a Trump?
2: Il Nobel dell'economia è andato a
1: dice?
2: Chi sicuramente ha un senso delle famiglie e delle difficoltà di campare a fine mese. E per certi versi uno potrebbe considerarlo l'ultimo smacco a Trump, come il comitato del premio Nobel che ha dato a un giudice della Corte Internazionale Penale il Nobel per la
0: quello
2: pace.
0: Per la pace. Conferma anche Friedman. Allora è proprio così. Senta Friedman, non stiamo passando un bel periodo dal punto di vista globale e internazionale? Lei che ha raccontato, analizzato per anni i grandi movimenti della politica, delle strategie internazionali, vede nel futuro prossimo una piccola possibilità che almeno una di queste guerre permanenti che ci circondano venga a finire?
2: No, grazie. Non vedo, credo che dopo le midterm elections di 3 novembre, quando Trump ha perso e non accetta il risultato, lancerà un altro bombardamento contro l'Iran, è quasi matematico, purtroppo, altre violenze, e credo che Netanyahu, finché vive, sarà un uomo brutale. E credo che Vladimir Putin ha comprato in qualche modo, ha acquistato la fiducia di Trump in un modo che non è sano per l'Europa o l'America, e quindi no, è un pochettino come il mondo distopico che cerco di descrivere nel mio nuovo thriller
0: La mano di Orfeo. Allora andiamo lì, Friedman, perché ultimamente questo genere del thriller che però racconta la verità, racconta la realtà in maniera romanzata ma molto verosimile, sta andando forte. Lei qui ha messo dentro tutto, la Casa Bianca, ha messo dentro le spie, i servizi segreti, le grandi banche, gli affari, i dittatori corrotti, c'è tutto qua dentro,
1: c'è di tutto,
0: ce la racconta.
2: C'è pure un pedofilo a New York che si chiama Bernstein che muore in prigione,
0: ecco, pure, quindi giusto per non lasciare nulla di così al di troppo al caso. Ma ci racconta velocemente la trama?
2: La trama in 30 secondi.
0: Sì.
2: Alex Grayson è una specie di James Bond bisessuale del XXI secolo. Ha tre storie di amore con donne, uno con un russo. Alex Grayson lascia la Casa Bianca, il Pentagono, la CIA, si reinventa giornalista a Londra, poi scappa perché ha scoperto un sistema internazionale molto pericoloso che in qualche modo lega armi, finanza, Silicon Valley, spie e dittatore. Questa è fiction, voglio sottolineare.
0: Certo.
2: Dopodiché ci sono tanti cadaveri, perché questo Alex Grayson non è un James Bond perfetto, è un po' scangurato, la gente muoia intorno a lui ogni due minuti, ogni due capitoli per la verità, e Alex Grayson è un anti-eroe. Ma io spero che in questo libro chi apprezza, chi vuol sapere, non dico la verità, ma la mia versione di come la CIA ha finanziato Osama Bin Laden, oppure come una banca italiana ha finanziato Saddam Hussein, oppure come quali sono i segreti dell'aristocrazia nera di Roma a cena al Circolo della Caccia, nei posti più intimi e eleganti.
0: È tutto nel libro.
2: è tutto nel libro. È un libro che cerca di dare al pubblico la possibilità di andare dietro le quinte ai vertici del potere mondiale.
0: Beh, ragazzi,
1: interessante, detto intrighi, così, intrighi. Ma Friedman, una domanda un po' più leggerina, ma lei se lo sta guardando Ballando con le Stelle, visto che l'ha fatto?
2: Io confermo ai miei amici di Caterpillar che io, Alan Friedman, nonostante lo spy thriller, sto seguendo ogni puntata della mia amica Millie Carlucci, soprattutto la mia ballerina Giada Lini, che è la più brava e bella ballerina dell'Italia, e anche la mia amica Simona Ventura, che secondo me sta dando a quel Barbara, come sto io, d'Urso, una grande lezione.
1: Sì, le piace la nuova giuria?
2: Mi piace Simona Ventura quando spiega al pubblico che questo D'Urso sembra gelosetto,
0: cioè siamo passati
1: è aggiornatissimo
0: da...
1: Friedman è aggiornatissimo, cioè,
2: dalle grandi che seguo ogni puntata,
0: tutto
1: incredibile,
0: cioè, dalle trame dello spionaggio
1: internazionale
0: con le bombe atomiche pronte a essere lanciate,
1: alle beghe della giuria di Ballando con le Stelle, quanta trasversalità,
0: è incredibile.
1: Friedman,
0: va bene, allora Alan,
2: posso
0: lei...
2: dire solo un'ultima cosa?
0: Certo.
2: La mano di Orfeo è pubblicato da Baldini e Castoldi e in libreria in tutta Italia da domani mattina.
1: Dimmi se non è,
0: l'uomo perfetto del nostro tempo, signore e signori. Grazie per essere stato con noi. Dove mangia stasera? A casa o fuori?
2: Torre di Pisa in Milano.
0: Alla Torre
2: e mangiamo
0: di Pisa.
2: Polpettine.
0: Poi
2: polpettini di fegato.
0: Sì.
2: Poi abbiamo risotto milanesi. Poi cotolette milanesi.
0: Ma basta, ma è troppo, Friedman.
2: Dieta frutta fresca e niente dolce.
0: Ma scusa, dopo tutta quella roba ci mancava pure il dolce. Vabbè, senta, grazie per essere stato con noi questa sera. Ci risentiamo fra qualche tempo, quando le previsioni del suo libro si avvicineranno sempre di più alla realtà. Va bene?
2: Grazie a lei. Buonasera a
0: tutti. In libreria con la mano di Orfeo era Alan Friedman.

0: avrebbe potuto mettere anche come personaggi due conduttori radiofonici nel suo libro, Friedman,
1: già
0: dai,
1: che c'era,
0: ci saremmo stati
1: già
0: benissimo,
1: già che c'era. Poi leggevo, ha perso 18 kg lui quando
0: sì,
1: ha fatto ballando. Adesso hai visto come sta recuperando,
0: sì, ma hai sentito,
1: che,
0: esatto,
1: cena. che cena.
0: Scusa, hai elencato tre primi, tre secondi, poi esatto, dolce no, prendi alla frutta, vabbè, grazie,
1: un po' di ipocrisia alla
0: fine. Va bene, dai, fra poco parliamo di zanzare, attenzione, allarme in tutta Italia, arrivano le zanzare, arrivano altri due super ospiti, fra poco,
1: sì,
0: ma attenzione, se avete metodi per fare secche le zanzare, chiamateci, scriveteci
1: 3487 300 200, come state affrontando,
0: dai,
1: il problema,
0: dai,
1: 3487 300 200,
0: WhatsApp audio per Caterpillar e le zanzare.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2 Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
6: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Meteoradio.
8: In serata piogge e temporali sul medio-basso Adriatico e sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia. Residui rovesci in Appennino centrale. Qualche nube, ma tempo asciutto sul resto del paese. Domani, martedì 13 ottobre, grazie al ritorno dell'alta pressione sul Mediterraneo centrale, tempo stabile su gran parte del nostro paese. Rimane un po' di instabilità residua sulle estreme regioni meridionali. Ci saranno infatti residue piogge al mattino su Puglia, Calabria Tirrenica e Sicilia settentrionale. Qui il tempo migliorerà rapidamente nel corso del pomeriggio. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del paese. Temperature in aumento nei valori massimi, anche fino a 25 gradi nelle grandi aree urbane del centro-nord e in Sardegna. Valori minimi della notte invece piuttosto rigidi, anche sotto i 10 gradi nelle valli alpine e prealpine e in prossimità dei rilievi appenninici. Venti nord-occidentali con rinforzi al pomeriggio sul medio e basso Adriatico e sullo Ionio. Mari da mossi a molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
9: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Ma senti, ma che
1: maledetta
0: roba! Ma se. Lo so, ma senti, ferma, prendi quella.
1: Beh, ma scusa, ma non riesco. Ma fai il maschio vero, ma ammazzale tu.
0: Ma non riesco, ma questa. Oh, l'ho presa.
1: Cioè, l'ho presa, appunto, guarda.
0: Va bene, zanzare alle 20:33 su Radio 2 in diretta insieme a Levante con la sua ruggine. Zanzare dappertutto,
1: zanzare in ogni
0: nord,
1: dove.
0: Al sud.
1: Zanzare in casa mia, quante ne vuoi proprio.
0: Zanzare nei bar, zanzare nei club.
1: Tutta la vita.
0: A Genova, sulle pagine del secolo XIX, West Nile, ora è allarme nei quartieri, troppe zanzare, incubo, punture. Viaggio a Sestri, a San Pier d'Arena, dove è scattata la disinfestazione, purtroppo dopo la scomparsa di un uomo colpito dal virus portato da una di queste zanzare. In aumento gli acquisti di repellenti e collari antipulci per cani e gatti. I residenti dicono: da oggi massima attenzione, c'è un solo uomo che ci può portare attraverso questa emergenza e soprattutto ci può portare fuori da questa emergenza.
1: Speriamo.
0: Va bene, professore ordinario di malattie infettive dell'Università di Genova, ma soprattutto uomo di fiducia di Caterpillar quando si parla di scienza e medicina. Buonasera al professor Matteo Bassetti.
2: Buonasera a voi, buonasera.
0: Buonasera
1: Bassetti, ma come funziona? Adesso a Milano, faccio il mio esempio, insomma, personale, comincia un po' a far fresco, ma le zanzare soffrono il freddo e si rifugiano nelle nostre case, siamo a metà ottobre?
2: Purtroppo la verità è che le temperature sono ancora quelle di una lunga onda estiva. Perché di giorno, oggi a Genova avevamo 27 gradi.
1: È vero, di giorno sì.
2: Sicuramente non è proprio una temperatura, diciamo, di preautunno.
1: Sì.
2: E in tutto questo le zanzare ci vanno a nozze, quindi l'umidità, le raccolte di acqua magari rimaste per qualche pioggia o per qualcuno che se l'è dimenticata nel sottovaso in giardino. Queste temperature fanno sì che noi abbiamo le condizioni perfette perché le zanzare vivano nel nostro paese non come nel passato 4 mesi all'anno, ma ci vivano almeno 8.
0: A casa mia 12.
1: Sì, infatti, si va avanti fino a dicembre.
2: Esattamente, ci vivono 12 mesi e quindi noi abbiamo oggi in Italia alcuni problemi che fino a 20-25 anni fa vedevano alcuni paesi tropicali, neanche tutti.
1: Bassetti, ma che repellente ci vuole?
2: Ma il problema non è il repellente, il problema è che bisogna fare di più per combattere le zanzare. Cioè, noi non possiamo pensare alla zanzara solo come un fastidio, dobbiamo pensare alla zanzara come un killer. Sapete qual è l'animale che uccide di più? È la zanzara.
0: La zanzara.
2: Un milione di morti ogni anno fanno le zanzare per le malattie infettive trasmesse tra chikungunya, dengue, zika, West Nile e malaria. E quindi voglio dire, febbre gialla, cioè stiamo parlando di naturalmente alcune di queste malattie alle nostre latitudini non sono ancora arrivate e non è detto che non arriveranno. Però stiamo parlando.
0: Però è meglio prevenire.
2: Esatto. Il problema vero qual è? Nel 2025 abbiamo iniziato a parlare di West Nile che era il 10 di agosto. Quest'anno abbiamo iniziato a parlare di West Nile che era il 10 di settembre. Bisogna fare prevenzione prima, soprattutto nelle città che ormai sono tropicali, per cui bisogna farla a maggio, bisogna farla a giugno. È inutile adesso c'è stato il morto e naturalmente da oggi è partita la disinfestazione nella città di Genova, nelle aree, la gente si preoccupa. Io sono 2 anni che dico, signori, guardate che prima o poi, non che voglio far l'uccello del malaugurio, ma semplicemente guardare i numeri.
0: Bassetti, è la scienza che parla, lei dice le cose come stanno e
1: aveva
0: quindi
1: avvisato.
0: Forza di cose succede poi così.
1: A proposito di West Nile, Bassetti, ma quando è che dobbiamo preoccuparci? Quali sintomi?
2: Purtroppo la verità è che questa è una malattia subdola, per cui nel 99% dei casi dà un quadro che sembra una forma influenzale, un po' di febbre, un po' di malessere generale. In 1% dei casi, per fortuna direi io, però è il fatto che non ci permette di guardare il grosso della malattia, dà queste forme gravi neuroinvasive, cioè l'encefalite, la meningite con la confusione mentale, il mal di testa, la paralisi dei nervi facciali, quindi diciamo un quadro molto impegnativo che quando colpisce persone fragili, anziane e fragili, può portare alla morte.
0: Un esito.
2: Il problema qual è? Che se a Genova abbiamo avuto 2 casi negli ultimi 10 giorni, se l'1% mi insegnate che vuol dire che ce ne sono almeno 198 che non abbiamo abbiamo diagnosticato, che sono quelli che hanno avuto solo un po' di febbre, un po' di malessere generale. Quindi questo è quello che rappresenta, come dire, la fonte, il bacino per
0: le infezioni. Il problema di Bassetti è questo, che parla con le parole della scienza, e quando parli di scienza uno più uno è matematica, fa due, quindi purtroppo si torna sempre lì. Diceva di Genova, ma è un problema che riguarda tante città in tutta Italia. I rimedi, a partire dalle zanzariere, ma ancora prima, diceva Bassetti, la disinfestazione, cercare di prevenire, cercare di non far nascere questi focolai, i repellenti e i collari antichi i pulci, però per noi umani non vanno bene, e quelli sono per i cani e i gatti, giusto?
2: Ora, anche oddio, se andare in giro col collare ai pulci,
0: io lo metterei, io pur di non avere queste che di notte si svegliano, io dormirei col collare.
2: Il collare non me lo vedrei fare, ecco, non ci avevo ancora pensato a mettere il collare, però secondo me dei buoni repellenti, usare il zanzariere, perché la cosa che a me fa più arrabbiare, che io stasera giravo per Genova e c'è gente che ha le zanzariere in casa che le tiene su.
1: No, non serve niente. Anche perché Bassetti, la zanzara portatrice di West Nile non è che è diversa dalle altre, che dici attenzione,
2: ecco,
1: a questa
2: una cosa, la zanzara della West Nile è proprio quella comune che si chiama Culex Pipiens, un nome e una garanzia, quindi, e non è la zanzara tigre che invece trasmette la dengue, quindi è proprio quella comune, quella che abbiamo la sera che ronza sulle orecchie.
1: Eccola.
0: Bassetti, noi con questo speriamo di aver dato una botta perlomeno alla coscienza dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, nell'essere più decisi in una battaglia che noi come esseri umani dobbiamo combattere, questa sì,
1: dobbiamo vincere.
0: Oltre a questa però non possiamo non fare un cenno, ma proprio velocissimo, la preghiamo, parte in tutta Italia, sta partendo in tutta Italia la campagna vaccinale per l'antinfluenzale, per il Covid in questi giorni in Lombardia, ma anche in Liguria, insomma in tanti posti. È importante sempre vaccinarsi, giusto?
2: È fondamentale, guardi, alcune regioni italiane, tra cui la Liguria, la Lombardia, addirittura hanno pensato bene di offrirla gratuitamente da 0 a 100 anni, quindi non solo le categorie più a rischio per la quale è gratuita in tutta Italia, ma alcune regioni addirittura anche ad altre fasce. Io dico una cosa, che la vaccinazione influenzale è una straordinaria garanzia sul fatto di continuare a lavorare, nel senso che sapete cosa vi dico? Che chi non si vaccina è chi alla fine c'ha voglia di starsi una settimana 10 giorni a casa, perché alla fine ti permette di non ammalarti, di non ammalarti in maniera grave, fondamentalmente, di non finire in ospedale, di non avere la polmonite, quindi non farla è proprio da persone, diciamo, poco intelligenti, per usare un eufemismo.
0: Va bene, è sempre molto chiaro, è sempre gentilissimo, grazie davvero per essere tornato qui da noi direttamente da Genova. Era il professor Matteo Bassetti.

0: Alle 20.43 torniamo in diretta qui a Caterpillar su Radio 2 e parliamo di un altro tema caldissimo sulle zanzare. Tanti messaggi, gli ascoltatori e le ascoltatrici ci seguono in questa battaglia.
1: C'è tanto fastidio in tutta Italia, Filippo.
0: È una battaglia
1: a giudicare dai messaggi
0: di civiltà.
1: Di civiltà, ma non se ne può più.
0: Così come una battaglia di civiltà è quella che dobbiamo combattere per la sicurezza sulle nostre strade.
1: Sì.
0: Prima c'erano auto, moto, bici.
1: Basta.
0: Finita.
1: Finito. L'autobus, via.
0: Sì, l'autobus.
1: Finita.
0: Se
1: lì
0: c'è la pista ciclabile, ci va la bici e
1: adesso
0: basta.
1: Adesso non si capisce che cosa gira in città. C'è il monopattino, c'è l'auto quella piccolina, poi c'è la bici elettrica. E poi ci sono queste bici che sembrano bici, ma corrono come.
0: Ma non sono bici.
1: Come
0: ma
1: delle
0: non
1: Ferrari,
0: sono bici.
1: In pista.
0: Vanno più veloci dei motorini e allora quando succede è pericolosissimo. A Bologna arriva dopo Parma il bici velox, così titolava il Resto del Carlino qualche giorno fa. Che cosa vuol dire, che cos'è il bici velox e perché non ci deve far sorridere? Ma è una cosa serissima,
1: è una cosa seria, sì.
0: Lo chiediamo all'assessora alla sicurezza urbana del comune di Bologna, Matilde Madrid. Buonasera.
2: Buonasera a voi.
1: Buonasera, benvenuta. Insomma, stavamo appunto dicendo che ormai nelle nostre strade ci sono siluri che sfrecciano
0: facendo finta di non esserlo, facendo finta di essere bici.
1: Quindi insomma adesso anche a Bologna state per introdurre il bici velox. Ci racconta esattamente cos'è?
2: Ma certo, allora si tratta di una pedana portatile, quindi insomma dato non è come il classico velox che si usa per le auto, ma è proprio una pedana che ha dei rulli sopra. Viene posizionato sopra questa pedana il mezzo e questa pedana di fatto con un meccanismo riesce a misurare e visualizzare sia la potenza applicata dal motore del veicolo ma anche la velocità che può raggiungere.
0: E quindi si vedono delle cose che non stanno né in cielo né in terra.
2: Né in cielo né in terra, perché si vedono, adesso noi non è ancora arrivato, arriverà a breve, però l'abbiamo visto in prova. E di fatto si vedono anche delle biciclette che riescono a raggiungere anche 50, 60, sono state trovate anche a 70 km orari, insomma tutto si può dire fuorché siano delle bici.
1: Quindi parliamo di mezzi modificati proprio.
0: Illegalmente.
1: Sì,
2: sono mezzi modificati, peraltro insomma rispetto a quando ero ragazzina io che si truccavano i ciao, ecco, in questo caso di fatto la manomissione è molto semplice perché basta eliminare un limitatore di velocità.
1: Certo.
2: Di
1: fatto
2: è una manomissione che dal punto di vista tecnico è veramente un gioco da ragazzi.
0: Assessora Madrid, a Bologna c'è anche il paradosso che la città è al limite di 30 all'ora su gran parte delle strade urbane e mi sfrecciano le bici a 50-60, sembra proprio una presa in giro, no?
2: Esattamente, infatti.
0: E la cosa... Prego.
2: No, dicevo, nel senso che chiaramente su monopattini e biciclette elettriche modificate i controlli sono in corso da tempo, sono anche numeri importanti, però certamente questa pedana ci potrà aiutare a essere più efficienti nel lavoro, anche perché quando poi sfrecciano ad esempio sulle ciclabili diventano un pericolo importante in uno spazio che dovrebbe essere protetto per i ciclisti.
0: Brava.
2: Quindi insomma
0: assessora, questa cosa la dobbiamo dire forte e chiara. Le ciclabili sono per le bici, per i ciclisti, per i bambini, per noi anziani, per chi va sulla bicicletta vera. C'è un grande elefante rosa nella stanza, poi assessora non dobbiamo far finta di non vederlo. In gran parte, parlo per esempio per Milano, molte di queste bici sono in mano ai rider. Che da un lato sicuramente sono vittime di sfruttamento, l'algoritmo, ma dall'altra si trasformano in pericoli per la circolazione.
1: Per loro stessi anche, tra
0: l'altro. Per loro stessi, perché una bici
1: perché
0: a 60 all'ora...
1: non ha la struttura, quel mezzo per poter andare a 70 all'ora, insomma.
0: E per frenare, che dice, assessora?
2: Assolutamente così. Certamente la responsabilità è individuale e quindi anche quando sanzioni la polizia locale sanziona chi conduce il mezzo e quindi spesso sono dei rider. Vero è, come lei dice, che sono certamente sfruttati, devono correre per l'algoritmo eccetera, però in ogni caso dovrebbero rispettare il codice della strada. Però aggiungo una cosa, noi abbiamo fatto all'inizio di quest'anno, insomma, siccome queste piattaforme delle consegne alla fine, dopo una sentenza che ha equiparato questi lavoratori ai dei lavoratori dipendenti, sarebbero dei datori di lavoro veri e propri. E quindi stiamo cercando di lavorare con le piattaforme per corresponsabilizzarle comunque sul fronte dell'educazione alle norme e anche sulla sicurezza dei mezzi. E quindi in particolare con una di queste piattaforme abbiamo fatto un protocollo che prevede degli impegni reciproci rispetto alla sicurezza stradale e quindi anche alla sicurezza dei lavoratori. E insomma, per adesso solamente una piattaforma ha aderito, stiamo aspettando le altre.
0: Ma fate così, chi non aderisce non consegna a Bologna. È facile, scusi.
2: Ma non si può,
1: non è così semplice.
0: Scusi, chiami il sindaco Lepore, gli dica un editto imperiale. O si rispetta la legge o non si consegna.
2: È che la globalizzazione è una brutta bestia.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Va bene, cosa mangia stasera? Tortellini in brodo?
2: Ma guarda, vi faccio una caprese molto semplice.
0: Ma come una
1: caprese?
2: Non ho niente nel frigo.
0: Ma dove è finita?
1: Il nostro pensiero va ai tortellini.
0: Scusi, quella a Bologna lì. Mannaggia, va bene, va bene. Ero a Bologna due giorni fa e ho portato a Cinzia un bel piatto di tortellini.
1: Grazie, Filippo, sempre grazie.
0: Grazie per essere stata con noi. Allora,
2: no, grazie a voi.
0: Su questo tema, se avrà voglia, poi ci confronteremo di nuovo. La mobilità è uno dei nostri temi caldi. Qualora ci fossero all'ascolto altri sindaci, assessori che su questo tema vogliono dire la loro, ci contattino, ci chiamino via WhatsApp 348 7300 200. Scriveteci, fateci sapere che cosa si può fare per avere delle strade più sicure per tutti, ma soprattutto per i soggetti più fragili, che sono i piccoli, certo, i bambini, anziani, gli anziani, tutti quelli che vanno protetti e difesi. Grazie davvero per essere stata con noi dal comune di Bologna. Era l'assessora Matilde Madrid.
2: Grazie.

0: c'è Cat Burns, molto qua alle 20.53 su Radio 2 con Caterpillar, in una giornata in cui veramente è successo di tutto, sì. Cinzia. Da Alan Friedman al professor Bassetti a Genova.
1: Le zanzare, ma tu
0: il Nobel per l'economia.
1: Quella cosa lì del collare, dicevi.
0: No, un collare per umani. Cioè, se esiste per cani e gatti, perché non possiamo avere?
1: No, almeno di notte.
0: Sì.
1: Perché sennò com'è che intervieni tu?
0: No, ma no, intervengo, ma no, faccio delle cose tremende.
1: Strofinaccio.
0: No, strofinaccio è troppo leggero. Quando lo lanci sul soffitto, arriva, ma la zanzara scappa prima. Devi avere un indumento che abbia almeno al suo interno delle parti metalliche, tipo delle zip, delle lampo, in modo che così arriva. Forte.
1: Beh, ma fai prima a metterti uno scafandro. No, io faccio
0: Io lancio,
1: cattura piumone.
0: Cos'è
1: cattura? Quando la senti accanto alle orecchie, allora col piumone lo sollevi e pum!
0: Lo pieghi in avanti e la soffochi.
1: Ma
0: lei scappa. Il problema
1: a volte,
0: è che lei scappa.
1: Ma mica sempre, sai.
0: Sentiamo un audio. Sentiamo.
2: Ciao bellissimi e fantastici, sono un'antica ascoltatrice di Caterpillar ancora anni fa con Caterpillar AM.
0: Mitica.
2: Allora, le zanzare, io uso l'omeopatia per curarmi e funziona molto bene prendere dei granuli di Ledum palustre perché riducono l'effetto della puntura di zanzara e soprattutto non piace tanto alle zanzare che nel nostro corpo ci sia quella vibrazione. Non è una questione né di odore né altro, perché la zanzara non sente nessun odore, ma c'è la vibrazione che cambia. Io ho visto che funziona.
0: Ok, grazie,
1: no,
0: carissima.
1: Il concetto della vibrazione fortissimo. Che non mi torna.
0: No, è che se devo vibrare di notte poi mi sveglio. No, scusa. No,
1: ah,
0: come
1: di giorno,
0: facciamo?
1: Di giorno, bisogna c'è che un... ci spieghi meglio, vai un po'
0: adesso
1: questo
0: capiamo,
1: sistema.
0: Adesso
1: qua.
0: Capiamo. Ci scrivono anche che c'è un braccialetto che funziona molto bene a base olio.
1: Sì.
0: Allora, va bene il braccialetto, ma io sono disposta a mettermi il collare, cioè io voglio dormire,
1: fine,
0: capito?
1: Metti, ma solo di notte.
0: Quello che serve, esatto,
1: comunque,
0: esatto.
1: No, qui qualcuno addirittura è passato a meditazione zen, arti marziali avanzate, teorie pratiche del funzionamento dei funzionamento dei sonar, tecniche di prestidigitazione. E sì, perché quando nel dormiveglia le zanzare mi ronzano intorno, insomma, Davide da Roma impazzisce come impazziamo tutti,
0: lo so. E poi
1: vabbè, qui piastrine da attaccare al bisogno, a casa con il liquido 60 notti, in
0: quello l'ho provato.
1: La piastrina, ma diciamo l'abbiamo
0: quello
1: provate
0: l'ho provato.
1: Tutte.
0: Sì, il liquido 60 notti, io però lo tengo notte e giorno, non credo faccia benissimo.
1: Non credo.
0: Capisci?
1: Allora
0: cioè,
1: la racchetta.
0: Quella l'ho provata.
1: Sempre però accanto al letto.
0: Sì, però fa
1: però
0: un po'.
1: Però un po' mi dispiace.
0: Fa un po' impressione.
1: Un po' troppo.
0: Non lo so, vediamo. Eccola qua, vedi. Questa adesso io provo di nuovo e vediamo.
1: Qui qualcuno
0: il letto...
1: dice il baldacchino antizanzare. Attenzione.
0: Il letto con una bella. Come in alcune regioni africane.
1: Senti, cara, che sono
0: arrivata. Va bene. Dai, torniamo domani sera. Voi continuate a scriverci. Tra baldacchini, zanzare, l'hai presa.
1: Sì.
0: E altro, ma ricordatevi che per un giorno che finisce
1: c'è sempre una notte che comincia!

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store. 2-2.
4: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
5: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
6: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
7: Scuola di danza, la terza stagione, dal 15 ottobre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la A12, la Roma Civitavecchia, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. A causa del tratto chiuso si sono formati 2 chilometri di coda tra Torre in Pietra e Cerveteri. Le altre notizie ci portano sul traforo del Monte Bianco. Il tunnel resterà chiuso dalle 21 di questa sera alle 6 di domani per lavori di manutenzione. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, code per traffico intenso tra Circonvallazione Ulz e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Ancora altre notizie dal nord: da sulla 9 code per le operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci in direzione della Svizzera. In autosole sono 3 i chilometri di coda per il ripristino stradale a seguito di un incidente tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica segnalati veicoli lenti tra Vasto Sud e Termoli Molise in direzione di Bari. In Sicilia sulla tangenziale di Catania rallentamenti per lavori di manutenzione tra zona industriale nord e Catania Sud in direzione di Catania Centro. Sulla 29 la Palermo Mazara del Vallo code tra Carini e Punta Raisi in direzione di Mazara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
3: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su RaiPlay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: chiamami Radio 2, sono le 21.00 e 40 secondi. Io ovviamente il lunedì sono in compagnia della cara Alma Manera. Buonasera Alma.
1: Ciao a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Come hai passato il weekend? Tutto bene?
1: Weekend in famiglia e abbiamo festeggiato il compleanno di mamma.
0: Oh, auguri, come si chiama mamma?
1: Maria Pia.
0: Mamma Maria Pia, auguri, auguri. E noi ti dedichiamo una parte della serata proprio a lei. Vi ricordiamo che noi chiamami Radio 2, siamo un programma di dediche dal vivo, le vostre telefonate, l'ospite che ci raggiungerà. Oh, stasera abbiamo un ospite fra poco che porterà qualcosa da farci vedere e anche da farci ascoltare. Naturalmente avremo la copertina, e la salutiamo subito, della nostra Antonella Boralevi, unitamente alla nostra squadra che salutiamo con la regia Leonardo Sinibaldi, Daniele Perrone alla audio, alla fonia, Valentina Galli che ci guarda e ci manda sul 202, Eleonora Catapano che vi risponde allo 063131, Luca Masci, il nostro autore, e Laura Zullo, la curatrice.
1: Per parlare in diretta con noi, mi raccomando, chiamatelo 063131, mi raccomando, e per i messaggi e i vocali il 348 7300 200, e non dimentichiamo il canta e suona con Alma.
0: E tu ricorda, cara, che tutto torna, cara Alma. Tu hai fatto Miss Italia, mamma ha fatto Miss Italia, e anche lei, dito nella piaga.

0: Miss.
1: Miss Italia, dito nella piaga al secolo, Margherita Carducci, cara Alma, buonasera ancora a te.
2: Grazie.
1: Il singolo che è uscito.
2: Tutti.
1: È un singolo che è uscito il 10 di aprile scorso ed è appunto il segue il terzo posto con Che Fastidio, che ha ottenuto grandi risultati a Sanremo scorso. Ma torniamo a Chiamami Radio 2. Stasera allora vi introduciamo che vogliamo parlare delle cose che non buttereste mai, quelle che avete tenuto da parte. Stasera non si butta nulla, tutto quello che avete di pregiato, di personale.

0: Ale, che avete messo da parte nel tempo, una fotografia, un biglietto, una macchina, una maglietta che non mettete più, un oggetto personale, un disco.
1: Qual è l'oggetto che mai nella vita buttereste via?
0: E soprattutto mai. A quell'oggetto se è legata una canzone, un disco, una cassetta musicale che vi ricorda una canzone, quindi raccontateci la vostra storia e soprattutto la vostra esperienza con questo oggetto che vi ricordate particolarmente. Ma ancor meglio, a parlarci del tema di serata, la nostra copertina, come consueto, la nostra scrittrice di casa, Antonella Boralevi. Buonasera, ci sei?
2: Sì, sì, sono qui anche stasera. Buon lunedì, caro Agostino, cara Alma, qui a Chiamami Radio 2. Ormai è il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Io ci tengo, è un'impresa che mi interessa. Allora, gli oggetti, sai, non sono soltanto delle cose, sono una parte di te, perché stanno dentro la tua vita. E dicono chi sei, dicono la tua tristezza, le tue passioni, i tuoi sogni. Io penso che siano anche un diario, ma un diario, devo dire, piuttosto difficile da gestire, perché continuamente devi scegliere se aggiungere o strappare delle pagine, che poi alla fine sono persone. Allora, guarda, è lì, sul letto, luccica d'oro sulle lenzuola blu. È un orecchino minuscolo, incantevole, come lei, a forma di farfalla. Lui le ha mordicchiato l'orecchio, un orecchio piccolo, gentile, e l'orecchino si è sfilato lì, così, tra gli abbracci, nella passione. È passione, ma è passione proibita, perché lui ha una fidanzata, la sposerà tra poco. Lei ha solo 18 anni, lui quasi il doppio, lui è molto ricco e lei non ha nulla, ma tu lo sai, l'amore è una cosa strana. Spesso succede che si rafforza proprio quando è io e te contro il mondo. Quando amare quella persona lì ti viene proibito. Allora, li vedi? Gli amanti? Si stanno rivestendo, si danno l'ultimo bacio sulla soglia dell'alberghetto di Istanbul, dove sono andati a rubare un'ora d'amore. E l'orecchino? Ah, l'orecchino. Lei si accorge di averlo perduto soltanto il giorno dopo. Lui invece lo vede subito, lo prende, se lo mette in tasca e per tutto il romanzo promette di restituirglielo. Ma non lo fa, cioè almeno non lo fa fin quasi alla fine. Fa altro. Le ragazze, le donne che ci ascoltano ora lo sanno già. Prima si barcamena tra la fidanzata e l'amante, che è una postura piuttosto comune al maschile, e poi, messo alle strette, Kemal annuncia il giorno del matrimonio. A quel punto succede una cosa imprevedibile. L'amante scompare e Kemal passerà tutto il resto della sua vita nello sgomento di averla persa. Farà saltare il matrimonio, perderà la reputazione, perderà il denaro e vive dentro questa ricerca continua del suo vero amore, che era Fuzun, ma che ha perduto, finché per caso la ritrova. Ma stavolta è lei che è sposata e quindi di nuovo non hanno il permesso di toccarsi. Però tu te lo ricordi, l'orecchino. C'è questo pezzo di lei che Kemal si tiene in tasca da anni e anni, da quella prima volta, perché per lui quell'orecchino è diventato lei. E ora che gli è permesso, sì, di vederla, però da amico, perché lei è sposata, come fa per tenersela stretta? Fa qualcosa che non ti aspetti. Comincia a rubare gli oggetti che lei ha anche solo sfiorato. Li accumula, li cataloga, li conserva con infinita cura. Pensa, persino i mozziconi che lei butta nel portacenere. Lui se li infila in tasca di nascosto, perché sono stati benedetti dalle labbra di Fuzun, che lui non potrà mai più baciare. Allora ti chiedo, è follia o è il potere misterioso che hanno le cose di diventare vita? Orhan Pamuk è turco. Ha scritto il Museo dell'Innocenza 2 anni dopo aver ricevuto il premio Nobel per la letteratura nel 2008. Caro Agostino, con la tua bella musica suoni per me Vecchio Frac di Domenico Modugno ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Boralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che sai tenerti stretto

0: Dentro un oggetto caro, il ricordo di un'emozione.
1: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè.
2: Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va.
1: Il fiume scorre.

0: stai cercando. La la la la. Gatto.
1: E grazie Marcello Cirillo, benvenuto.
2: Ciao, grazie, buonasera.
1: Un volto e una voce nota al pubblico dei nostri radioascoltatori, al pubblico di Mamma Rai.
3: Eh sì,
2: buonasera Alma,
3: mi ha aiutato a sorpreso.
2: Ago.
3: Buonasera a te Marcello Cirillo,
2: ho fatto
3: grazie.
2: Canto con Ago, capito?
1: Ho cantato con Ago. Ci avete portato nel 1955.
2: Ho fatto quella cosa di... perché Domenico Modugno sul finale faceva sempre
3: chiamava
2: come se ci fosse un gatto.
3: Certo.
1: È cinema puro, folk, stornello e cinema francese, tutti in un brano.
3: Beh, Modugno era assolutamente un dipinto quando scriveva e cantava le canzoni e interpretava da attore. Ma grazie Marcello di essere
2: grazie
3: tornato
2: a
3: qui a Chiamami
2: grazie.
3: Radio 2.
2: Grazie dell'invito, vi adoro.
3: La squadra ti aspettava con amore, grazie. Perché l'anno scorso ci siamo divertiti e questa serata promette davvero bene. Noi stavamo parlando, caro Marcello, appunto degli oggetti che ci ricordano qualche cosa, una storia. Un sentimento legato a quell'oggetto, quelli che noi di cui non faremo mai a meno, e guai a chi li tocca. Esatto. Tu ne hai.
2: Io ne ho, se ne ho.
1: Quanti ne hai?
2: Sono diventato vetusto, quindi.
3: Vetusto.
1: Vetusto. Particolare come terminologia, però ci sta.
3: Caro Marcello, noi avremo tempo di parlare dei tuoi oggetti, ma soprattutto delle storie che sono legatissime appunto a quello. So che stai peraltro facendo dei progetti molto importanti, anche di quello ne parliamo.
2: Grazie.
3: Ma soprattutto nel tuo cuore, a parte gli oggetti, che cosa ti porti della tua carriera infinita, oramai pluridecennale, diciamo ventennale? Quanti anni sono?
2: Che faccio questo lavoro? Tanti, sono tantissimi. Quello che mi porto dentro è la prima volta che ho sentito la mia voce, ecco come la sto sentendo adesso, cioè in una cuffia, in una sala di registrazione. Non sapevo che uno si poteva ascoltare con le cuffie, no? La prima volta che ho cantato e ho sentito la mia voce che entrava nelle mie ossa, nel mio sangue, quell'atteggiamento lì, quel ricordo lì, non me lo levo mai da addosso.
3: E questo lo stai trasferendo ai tuoi allievi, perché tu hai una scuola molto molto frequentata. Grazie. Quindi tu sei testimone delle tue esperienze. Questo è molto bello, cara Alma, è vero.
1: E poi ci hai regalato insieme ad Antonio Maiello dal 1976 al 1999 un super connubio, quello con Antonio Maiello.
2: È stata una storia d'amore.
3: Avete segnato un tempo. Io mi ricordo, noi eravamo più piccolini, lo posso dire. Ci ispiravamo appunto al vostro modo nuovo in quel momento di trattare i brani, di mashup, passare da un brano all'altro.
2: Ma lo sai perché Ago, lo sai perché Alma? Perché noi ci annoiavamo, cioè il piano bar fatto come quello classico era noiosissimo, tant'è che Renzo Arbore, quando ci scoprì nei piano bars plurale, diceva: voi siete bravissimi a fare il piano bar, perché non lo fate?
3: Io te lo farei fare dal nostro regista, solo che ultimamente si rifiuta.
2: Ah, è vero, perché lui sa benissimo.
3: Un emulo del maestro Renzo, che è stato, lo ricordo sempre con grande piacere e onore, ci ha onorati appunto della penultima puntata dell'altro ciclo. Ma noi ci pensiamo, soprattutto lasciamo pensare ai nostri amici qual è l'oggetto a cui loro sono legati personalmente, e perché no, anche un ricordo su Marcello, la sua carriera quando l'hanno visto in televisione, e vediamo la possibilità di pensarci, e torniamo fra un pochino e un disco.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. 2-2.
1: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: 1978, Sultans of Swing, caro Marcello Cirillo qui Hoffman, con noi.
1: Chitarra.
0: Ma che roba era, eh? Questo è il brano che poi ha lanciato proprio questa band negli astri.
2: Che giro di chitarra.
0: Ricordiamo che siamo a Chiamami Radio 2 in compagnia, oltre che di Agostino Penna qui presente, di Alma Manera che mi fa compagnia e timona con me il lunedì e il venerdì.
2: Stiamo
0: e abbiamo
2: insieme.
0: Un ospite.
2: Voghiamo insieme.
0: In
2: ci
0: libertà.
2: Sarà un perché.
0: Ma c'è anche naturalmente il nostro ospite prediletto Marcello Cirillo.
1: Voghiamo insieme, ci sarà un perché.
0: Allora stasera parliamo di oggetti, gli oggetti vostri cari, quelli di cui non fareste mai a meno, guai a chi li tocca, quelli che hanno ovviamente dentro un inside, una storia,
2: la memoria.
0: Anche quelli buffi che con... ovviamente tutto ciò qualcosa che è legato con la musica.
2: Ma tu hai un tuo oggetto del cuore, magari?
0: No, io non ne ho tantissimi, però
2: hai portato con te.
0: Sì, siccome sapevo di questa puntata ho preso quello il più vicino che aveva, perché ce l'ho praticamente.
2: Ha una storia quell'oggetto.
0: Sì. È un bonghetto di Zanzibar.
1: Ti suoni benissimo, tra l'altro.
0: Come no, guarda. Sembra un foglio come lo sto suonando io, vediamo. Eccolo.
1: Ecco questo.
0: È un oggetto che mi ricorda molto con grande affetto questo viaggio che abbiamo fatto con la Nazionale Calciatori di Beneficenza. Ho anche cantato al centro dello stadio di
2: Zanzibar.
0: Cos'hai
2: cantato?
0: Ovviamente l'Inno d'Italia,
2: ecco,
0: e il Nessun Dorma. E poi questo l'ho preso praticamente fuori all'uscita della visita che ho fatto alla casa natia di Freddie Mercury.
1: Che
2: è proprio importante.
0: Sono affezionato a questo oggetto. E tu invece?
2: Allora, io sono affezionata al mio nickname, che è Minnie. Infatti indosso una delle mie magliette.
0: Wow,
2: Minnie,
0: Valentina,
2: una delle mie magliette.
0: Inquadrate la sensualità di Anna.
2: E poi
0: con questa maglietta
2: ho gli occhiali di nonna Regina.
0: Ah, bene.
2: Che conservo sempre uno.
0: Evviva la nonna, evviva Regina.
2: È indimenticabile nonna.
0: Applauso per la nonna. E tu, caro Marcello, soprattutto ti voglio chiedere, prima ancora di andare poi nei dettagli avanti,
1: sì,
0: dei tuoi oggetti, sei uno che accumula?
1: Allora, io accumulerei. Se fosse per me,
0: accumulassi.
2: Cioè sei seriale?
1: Io potrei anche essere così, ma sono sposato con una donna da tanti anni.
0: Meravigliosa.
1: Antonella, che butta tutto. Un giorno spero butti anche me.
0: No. C'era una canzone di Danilo Amedio che faceva buttami via.
1: E allora, siccome lei mi ha insegnato a non conservare, cioè le cose, a me, ad avere sempre, puntare sul futuro, avere sempre cose
0: bella
1: nuove.
0: Questa cosa.
1: E questa è una sua visione della vita che io ho condiviso.
2: Ma invece, Marcello, del 1983, dell'esperienza fatta a Sanremo con Antonio Maiello, c'è qualcosa che ti sei portato via da Sanremo?
1: Mi sono portato via il fatto di entrare nel festival da emerito sconosciuto e uscire con le persone che ti chiedevano gli autografi. È una sensazione meravigliosa, perché c'era il mio socio Antonio che diceva: wow, secondo me si sono sbagliati con qualcuno.
2: E invece era realtà.
1: Invece era la...
0: Senti Marcello, mi viene in mente che noi poi siamo particolarmente fortunati, perché al di là degli oggetti possiamo lasciare anche in memoria un brano musicale.
1: E certo.
0: E a proposito di ciò, abbiamo parlato anche di Antonio Maiello e della premiata ditta, la vostra coppia. Mi fai compagnia stasera e facciamo Ago e Marcello e non Antonio.
1: Come no, certo.
0: Spero di essere degno di Antonio Maiello.
1: Come no.
0: E allora,
1: bravissimo.
0: Incrociamoci su questa canzone che Gino Paoli ha lasciato proprio in sua memoria, ma non solo questa, ma questa proprio si intitolava proprio in questo modo, caro Marcello. Sì, preparati, ti lascio una canzone che mi ricordo cantava anche con la grande Ornella Vanoni. Che fai, la Vanoni o Gino Paoli?
1: Io faccio la Vanoni.
2: Preparatevi.
0: Una casa grande di quattro vanoni che Nicca Costa, sono rimasto Luigi Tengo Più, mango un arbore di frutta nel Perez Prato.
2: Eccoli.
1: Finito il tempo,

0: Marcello Cirillo, Agostino Penna. Tra l'altro questo brano Gino lo scrisse in un momento molto particolare della vita di Ornella, in quel momento molto triste che la vedeva, insomma, quel piccolo problema di salute che poi superò. È veramente un testamento
1: questa canzone. E a proposito di testamenti, di testi soprattutto, leggo un testo che ci ha inviato, un testo perché è un messaggio abbastanza lungo, che ci ha inviato una nostra amica, lei è Laura da Roma, ed è concilia anche con un po' di melanconia di questo brano, perché parte così: ciao ragazzi, il mio oggetto preferito a casa è una raffinata ciotola verde, e qui pensi che, e invece in realtà è l'urna con le ceneri di mia madre. È talmente mimetizzata nel design del salotto che ogni volta che entrano gli amici devo fare da bodyguard per evitare che ci buttino dentro le chiavi di casa. E mamma è sempre con me, è al centro dell'attenzione e rigorosamente con stile.
2: Messaggio bello, se ci pensi. Marcello, triste ma bello.
0: Sì, a proposito, Marcello, di quelli della notte, no? Agostino, sì. Se dico Patroclo, cosa ti viene in mente?
2: Se dici Patroclo, dici il grande Bracardi, Giorgio Bracardi, che purtroppo oggi pomeriggio, insomma in giornata, ci ha lasciati.
1: Grande
2: Io
1: Giorgio.
2: Ho avuto la grande fortuna di lavorare con lui a Corriere della Notte, grazie a Renzo Arbore, ed era un genio assoluto, una persona che riusciva a improvvisare su tutto.
1: Davvero. Fatto con Gianni Boncompagno, Mario Marenco e il grande Renzo Arbore, la storia proprio negli anni 70 fu protagonista di alto gradimento sul secondo programma della RAI, sì, la nostra Radio 2 praticamente.
2: Esattamente. Quindi ci mancherà la sua follia, perché oggi è un momento in cui i comici hanno paura di affrontare, di essere trasversali.
1: Lui era diretto,
2: io ho delle storie.
0: Era un fiume in piena.
2: Sì, ho delle storie che non posso raccontare.
0: Puoi raccontarci una storia?
2: No, non posso, perché no, non si può, al limite.
0: allora bypassiamola.
1: Beh, è dovuto, anche perché noi non siamo stati in onda, anche un saluto alla De Angelis,
0: a Vilma De Angelis,
1: che ci ha lasciato qualche giorno fa. Naturalmente ci lascia il suo sorriso, la sua energia e la sua grande vitalità. Bene, ci sono dei messaggini, cara Alma. Non ci sono dei messaggini. No, abbiamo, giustamente, c'è la musica, che è un messaggio veramente totale. E questo messaggio ce lo dà Ligabue.
0: La musica è un messaggio universale.
1: Anche lui porta qualcosa per te.

0: Il 21 agosto 2026, proprio questa estate, è uscito, a 3 anni dall'ultimo album, questo di inediti dedicato a noi, di Ligabue, Qualcosa per te. E noi parliamo delle cose che abbiamo per noi e per i nostri ricordi stasera.
1: Che conservano
0: quello
1: la
0: che
1: memoria.
0: Conserviamo. I nostri amici ci stanno scrivendo e credo che stiano arrivando, caro Marcello, anche di Cantaconago. Comunque leggo subito.
2: Io amo Cantaconago, ti avverto.
0: Il nostro Pierpaolo che ti saluta, ascolta. Conservo gelosamente un quaderno di quando ho iniziato a suonare, 1985, dove annotavo tutti gli artisti dei miei programmi musicali preferiti, soprattutto quelli della notte.
2: Che bello.
0: Dove notai il poliedrico Marcello Cirillo e Doc, la grande trasmissione, entrambi i programmi di Renzo Arbore. Saluti carissimi al maestro Cirillo.
2: Grazie, Pierpaolo si chiama.
0: Pierpaolo.
1: E
0: grazie,
1: a proposito Pierpaolo. Di Canta con Ago, ascoltiamo. Dai. Cosa ci dice il nostro amico?
3: Salve, buonasera, a voi ti chiamami Radio 2. Sono sempre Franco da Roma.
0: Franco.
3: Tra gli oggetti che custodisco più gelosamente c'è l'album Amici per sempre, dei Pooh.
0: Quindi
3: da cui
0: canta.
3: Vi canto un pezzo di ritornello della canta. Donna del mio amico. Ma non è così, noi saremo noi.

0: Bravo Franco.
1: Secondo me è un professionista. Ciao. Franco, Franco, ci stai bravissimo. Frequentando da qualche sera, mi sa che dobbiamo invitarli poi questi più bravi.
0: Sì, avevi avuto quest'idea, l'avevi detto, sì, prima o poi qualcuno
1: però
0: lo dobbiamo invitare.
1: Siate un po' più assidui così ci ricordiamo i vostri nomi. Comunque Franco, l'ho già sentito la seconda volta, è bravissimo. Caro Marcelito, parliamo dei tuoi oggetti.
0: Sì, infatti, oggetti, ce n'è uno preziosissimo.
1: Ce n'è un cimelio, fallo vedere anche a Valentina Galli sulla 202,
2: allora,
1: per gli amici che ci guardano.
2: Ho avuto la fortuna in passato di lavorare con Renato Carosone. Questi che ho qua davanti, caro Ago e cara Alma, sono gli spartiti originali del maestro Carosone. Come tu puoi vedere a destra, dall'altra parte della mia manina, ci sono le divisioni, sì, dove M sta per Marcello, Antonio. A sta per Antonio, R sta per Renato.
1: Che io direi il re.
2: Il re.
0: E ti disse una cosa in particolare, Renato.
2: Disse una cosa meravigliosa, disse: questi due ragazzi, io e Antonio, vero, hanno il mio stesso gruppo sanguigno.
0: Praticamente la stessa musica, lo stesso fuoco sacro.
2: Questa sua dichiarazione io ce l'ho tatuata sul cuore.
1: Mi sembra che puoi anche metterla in un quadro.
2: Sì.
1: Vogliamo omaggiare Renato, ne abbiamo parlato poc'anzi quando andava il disco, quindi abbiamo messo su un medley proprio di quelli, come dire, rappresentativi, ma ce ne sarebbero tantissimi altri. Ce l'hai il tamburiello mio, quello di Zanzibar? Fammi sentire.
0: E che cosa ci fate ascoltare? Un omaggio al grande Renato Carosone.
2: Alma, devo fare un assolo col tamburello qua, di mezz'ora.
0: Va bene, vai.
1: Ma che stai facendo?

0: l'allegria, l'ironia e la grande anima napoletana di Renato.
1: Ma anche
0: Carosone.
1: La grande maestria, perché maestria. Queste
0: grande maestria.
1: Sembrano canzoni semplici, invece no. Come Agostino sa benissimo anche tu, sono canzoni complicate armonicamente, e la più grande cosa semplice, dietro invece c'è una grande intelligenza musicale, quella che aveva
2: il maestro Renato Carosone, che ha inventato uno stile anche lui, ha è stata una linea stile. Di demarcazione soprattutto
1: esattamente,
2: a Napoli,
1: lui
2: no?
1: È quello che ha portato lo swing e la musica africana, perché lui è stato in
2: e
1: Africa.
2: Anche latina.
1: E anche latina.
2: Latinoamericana, naturalmente, sì.
1: E quindi ha dato in quel periodo una sferzata pazzesca, perché mentre c'erano i marinai che morivano nelle canzoni, no, molto tristi, lui aveva l'ironia insieme a Nisa di cantare canzoni che erano dirompenti.
2: A proposito di canzoni dirompenti, la nostra playlist di Radio 2 è assolutamente dirompente, con dirompente ma con la D, Sara Bareilles, Love Song, poi ci pensiamo.

0: Bareilles, Sara Bareilles Love Song, uscito nel 2007. Siamo sempre qui a Chiamami Radio 2, Agostino Penna con Alma Manera e il nostro ospite prediletto Marcello Cirillo.
1: Buonasera amici radioascoltatori.
0: Buonasera. E stiamo parlando degli oggetti del nostro cuore, quelli che non butteremo mai. Possono essere anche delle canzoni, delle musicassette, dei vinili, così come ci diceva
2: qualcosa
0: il nostro Franco.
2: Qualcosa di simbolico, qualcosa di simbolico. E Giusy ci scrive:
0: sì.
2: Ciao ragazzi, un oggetto dal quale non mi separo mai, nonostante i tanti traslochi, è una piccola lampada che sembra una luminaria da festa patronale. Un po' kitsch, ma perfetta per trasmettermi tanta, tanta allegria. Baci da Giusy, grazie.
1: Giusy.
0: Ciao Giusy, io ho spiato comunque, qui c'è, a proposito di lampade, c'è anche una sorpresa fra un pochino, eh.
2: E poi ci mandano una foto di una vecchia radio, mm-hmm. Su questa radio che stava sul frigorifero della casa in cui abitavamo quando ero bambino, 50 anni fa, ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto. Funziona ancora, ma non ci sono più emittenti italiane che trasmettono sulle onde medie, si sentono solo radio straniere. Lo sapevate che non ci sono?
1: Non lo sapevo.
0: No, nemmeno io, confesso. Buonasera Agostino, puoi dire a Marcello come canta la mia amica, ma fanno dei messaggi
1: come
0: anche
1: canta?
0: Personali. La mia amica Francesca Buccioli o Buccioli.
1: Maestro, è una mia allieva, è bravissima, certo, canta molto bene.
0: Io vorrei riprenderla questa cosa perché tu veramente fai un'attività fantastica nella tua scuola, avete quasi 200
1: più di 200
0: una roba fantastica.
1: Ma sai cosa?
0: È un'emozione, no? Trasferire.
1: È un'emozione fortissima. Io penso che gli oratori non ci sono più, quindi i ragazzi non sanno dove ritrovarsi, non ci sono più i baretti, non ci sono più i muretti nel quale uno si sedeva, parlava, sognava, parlava del proprio futuro. E penso che una scuola sia, una scuola di musica, un punto importante per fare incontrare i ragazzi, farli sognare, farsi cambiarsi.
0: E magari evitare che vadano in giro.
2: Ferire anche la tua esperienza.
1: Sì, quello sicuramente, però io sono sicuro che un mondo con ragazzi che amano la musica è un mondo.
0: La musica e lo sport, lo dicevo anche l'altra sera, tutto ciò che porta via i ragazzi dal girare, mi ripeto, con la macchinetta a spingere le persone, che è una roba che non si può sentire, o altre cose di questo tipo.
2: Ma c'è un Canta con Ago, lo ascoltiamo.
3: Io amo Canta con Ago. Sono Maurizio da Roma.
2: Mauri.
3: Non vi parlo di oggetti particolari, vi parlo di un momento particolare della Roma capitale. Da una parte c'era il duo Antonio e Marcello che suonavano all'Osteria dell'Orso, la Cavala.
0: Sì. Non canta.
3: Furono chiamati dal grande Pippo per il dopo festival.
0: Vedi, sa tutto.
3: Dall'altra c'era un certo Agostino Penna, che voi tutti ogni sera conoscete, sì. E ci fa compagnia, che esaltava il Gilda, un altro punto di riferimento capitolino. Beh, grazie a voi. Ci avete regalato momenti splendidi.
0: Ah, grazie.
1: Ma che bello,
2: Mauri. Grazie.
0: E sono anche locali oramai chiusi, quindi non hai fatto pubblicità.
1: Sì, no, non hai fatto neanche pubblicità. Beh, era un momento meraviglioso quando la notte si suonava e tu uscivi e incontravi Antonio e Marcello, oppure incontravi Stefano Palatresi, incontravi Sergio Cammariere. Erano questi
0: era una piccola community di 3.000 persone.
2: Un aneddoto vostro da raccontare?
0: Cioè insieme, together.
2: Qualcosa che vi siete incrociati.
1: Beh, no, perché lui è più giovane di me. Lui è più giovane di me. Quindi.
0: Vedi, io c'ho ancora i capelli neri.
2: Però vi siete già incontrati qui a Chiamami Radio 2.
1: No, io ho una grande stima di Agostino.
0: No,
1: Agostino, secondo me, è uno dei più bravi cantanti.
0: Non parliamo di me.
1: Ma è vero, è quello che io penso. Te lo dico sempre anche personalmente.
0: Fammi le lodi come pilota, va bene?
1: Ma che mi frega a me del pilota?
0: Va bene. Abbiamo musica con Leonardo Sinibaldi che muove le sue manine. La grande musica di Radio 2, Jungle Sunshine for you.

0: Django Sunshine, uscito il 14 agosto di questa estate, title track del quinto album di questa band. Caro Marcello Cirillo qui con noi e ovviamente con Alma Manera, ci stanno inondando di messaggi parlando.
1: Scrivono,
2: ma ci sono anche dei vocali, lo ascoltiamo uno, Agostino?
0: Sì, devo andare al piano?
2: Mi sa di sì. Vediamo, ascoltiamo.
3: Ciao, sono Ludovica e chiamo da Iello del Sabato. Il mio oggetto dei ricordi è un 45 giri che mio nonno metteva sempre.
0: Bene, la musica.
3: E faceva così.

0: Ma brava, tu esisti e come? Brava. Anzi, io direi insisti. Come si chiama? Ludovica. Ce n'è qualcun altro?
1: Allora, vediamo se ce n'ho
0: così
1: un altro.
0: Io mi sposto. Caro Marcello.
1: Ma io, nel frattempo che eventualmente arrivano altri vocali, voglio fare una domanda a Marcello. A proposito di dischi, proposito di dischi, Marcello, nel 1976, una curiosità che forse è inedita tua. Nel 1976 sì, tu avevi fatto un vinile, un disco, il tuo primissimo.
2: Mio primo
1: disco,
2: 45 giri. Sì.
1: Che ci fu un errore di stampa.
2: Ma succede? Che ne sai tu?
1: Lo so, me l'ha detto qualcuno.
0: Qualcuno l'ha telefonato. Le ha telefonato.
2: Antonio. Ma allora c'era. Raccontaci. Il pezzo era Dove sei stata. Invece hanno sbagliato Dove sei stato. Quindi io
1: però ti ha portato fortuna.
2: Molta fortuna. Era un pezzo scritto da Antonio, il testo di Annie, la sorella di Antonio. E invece di dove sei stato?
0: Io invece sono già partito.
2: Dove sei partito?
0: Parlando di telefoni.
1: A proposito di telefoni.
0: Poi mi dici perché. Vieni con me, vieni. Stupisciti con questo brano.
3: Lo stupore della notte.
0: Esatto.
3: Spalancata sul mare.

0: grazie Marcello,
1: bravo Cirillo. Ma a proposito di Ennio Morricone, perché ha firmato questo brano Ennio Morricone insieme a Maurizio Costanzo, c'è un evento del quale dobbiamo parlare,
2: Marcello. E io giusto appunto l'ho introdotto questo brano.
1: Il primo dicembre cosa succede qui a Roma? We all love Ennio Morricone. Tantissimi gli ospiti. È ospite d'onore anche Marcello.
3: Sono anch'io
1: Cirillo,
3: ospite di una manifestazione meravigliosa, un omaggio al grande Ennio Morricone. Super. Perché non dobbiamo dimenticare, no, organizzato dal produttore Gigi Caiola, che è stato il produttore di Ennio Morricone per tanti anni, gli ha fatto fare i primi concerti a Londra live che il maestro non voleva fare. È un'orchestra di 40 elementi diretta da Flavio Emilio Scogna, tanti gli ospiti, da Claudio Santamaria, Stefano Di Battista.
2: Bellissimo, ricordiamo quando allora?
1: Nina Sastri, dicembre. Mariella Nava.
3: Dove? Saremo al Palaeur a Roma. I biglietti, mi raccomando, sono su Ticket One. Quando volete potete acquistarli. È una serata meravigliosa.
2: Senti,
3: il ricordo del grande Ennio Morricone.
2: Ma mi primo prendi dicembre. L'oggetto? L'oggetto che era collegato a tutto ciò.
3: Allora,
2: vediamolo velocemente.
3: Sta telefonando, ecco.
2: Ha tirato fuori un telefono per gli amici ascoltatori, un telefono d'epoca con rotore. Fai sentire il suono,
3: allora,
2: del rotore,
3: ecco.
2: Fai sentire.
3: Ecco, questo era un duplex che si cercava di risparmiare sulla bolletta, e quindi tu mettevi il duplex e con magari il piano di sopra dividevi.
2: Dovevi dividere la telefonata.
3: La bolletta, sì.
2: Abbiamo parlato di Morricone, abbiamo parlato della Manoni, abbiamo parlato di Gino Paoli, e lui ci torna proprio a fagiolo qui, entra nella nostra stanza, la stanza di Chiamami Radio 2, Gino Paoli, il cielo in una stanza.
4: Che bello!

0: Siamo arrivati alla fine, è volata via questa puntata di inizio settimana con Marcello Cirillo ospite.
1: Buonasera.
0: E Alma Manera a condurre qui con me, quindi lasciamo praticamente solo il tempo di saluti a tutta la squadra, Antonella Boralevi con la nostra copertina, e lasciamo la linea a Onda Verde e Radio 2 al centro della sera. Grazie, grazie Marcello,
2: grazie,
0: Cirillo.
2: Grazie a te Agostino.
3: Grazie.
1: Buona serata.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano la 12, la Roma Civitavecchia, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Cerveteri e Santa Severa in direzione dell'Aurelia. Le altre notizie ci portano sul traforo del Monte Bianco, che è chiuso per lavori di manutenzione nelle due direzioni. La riapertura è prevista per le 6 di domani, martedì 13 ottobre. Sulla 32 la Torino-Bardonecchia, code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Sulla 9 code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci. Un incidente è segnalato sulla 26 la Genova Gravellona Toce allo svincolo per Masone in entrata nelle due direzioni. Per lavori sulla 13 Bologna Padova resterà chiuso il tratto tra Rovigo e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Bologna dalle 21:44 di questa sera alle 5 di domani, martedì 13 ottobre. A Catania sulla tangenziale rallentamenti per lavori di manutenzione tra zona industriale nord e Catania Sud in direzione di Catania Centro. E sempre in Sicilia, sulla 29, la Palermo-Mazara del Vallo, ci sono code tra Carini e Punta Raisi in direzione di Mazara del Vallo. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
6: Oltre 500 varietà di olivo, ognuna con la sua storia. Domenica 25 ottobre torna la Camminata tra gli Olivi, dedicata alla biodiversità. Trova la tua città dell'olio su camminatatragliolivi.it.
4: Radio 2, al centro della musica.
2: Da Gino Castaldo,
7: Nicola Angelozzi, dobbiamo sempre dirlo così incrociato, facciamo un'impresa. Allora, buona settimana da Gino Castaldo e
2: Nicola Angelozzi. Okay, ringraziamo Agostino Penna e Alma Manera di Chiamami Radio 2. Noi siamo
4: Radio 2 al centro della musica.
2: Lunedì da Gino Castaldo,
7: Nicola Angelozzi, dobbiamo sempre dirlo così incrociato, facciamo un'impresa. Allora, buona settimana da Gino Castaldo e
2: Nicola Angelozzi. Okay, ringraziamo Agostino Penna e Alma Manera di Chiamami Radio 2. Noi siamo Radio 2 al centro della musica.

0: più accetto possibile. Allora, se ci seguite e se volete anche comunicarci qualsiasi cosa al 3487 300 200, con WhatsApp scritti o vocali, forse sapete che anche oggi, se non è da molto che siamo in onda, ma che il lunedì
1: è passato un mese.
0: È passato un mese.
1: Il oggi, tempo oggi passa in fretta quando ci si diverte. Un mese e una settimana, mi sa.
0: Un mese e una settimana.
1: No, allora, non vorrei. No, un mese esatto.
0: No, un mese. Adesso che ci fai pensare, un mese. Allora, noi lunedì facciamo questo gioco della canzone misteriosa, o meglio, la canzone che non sapevate di sapere.
1: Sì, non sapevate di conoscere.
0: Sì.
1: Magari avete ascoltato tantissime volte nella vostra vita, ma che non riuscite a.
0: Esatto.
1: A cui non riuscite a dare.
0: Allora, in questo caso, come abbiamo già fatto una volta, il quiz non è sul titolo della canzone, che è molto difficile, ma si tratta di indovinare chi è l'artista che c'è dietro. Allora, siamo pronti con il frammento? Vai. Non è questo, eh? Ecco. Allora.
1: Basta, è finito così, è proprio abbiamo sedotto e abbandonato.
0: Ringraziamo
1: il nostro nuovo regista Alessandro Provenzano, che ci ha fatto contenti anche con questa sigla un po' così.
0: Sì. Allora, il frammento era la parte di tamburo, non la sigla, no? Cioè quello che vi detto. Allora, io non riesco a capire, io lo so cos'è ovviamente, no? Non riesco a capire quanto è difficile o no. Allora, per sicurezza lo facciamo riascoltare, ok? Vai. Allora, io, perché ovviamente io lo conosco, quindi io avrei subito detto sì, neanche da ridere, perché l'anomalia è che non è un pezzo consueto, diciamo, no, per questo artista. Allora, mentre voi ci pensate, se avete una risposta dovete indovinare chi è il pezzo.
1: 3487 300 200. Adesso
0: intanto noi partiamo
1: ascoltiamo
0: con una cosa fortissima come al solito, che è E allora, partenza più forte, invece di cominciare sempre con rock, stasera si inizia con rap, California Love.

0: pronti per questa nuova puntata che durerà fino alle 23 qui al Centro della Musica, e anche perché oggi è lunedì e quindi è una nuova settimana. Abbiamo fatto ascoltare prima un qualche
1: aspetta,
0: secondo.
1: Aspetta, ma prima cosa parla per te.
0: Parla per me.
1: I muscoli, riscaldare i muscoli, cioè non è che condivido quello che dici così.
0: Vabbè, okay. un po' okay, è balicchiato. Okay.
1: Io vedo già dei messaggi, non mi dire che hanno già indovinato. No, non può essere, dai, fammi vedere. Allora. No, sono saluti, buona settimana.
0: Beh,
1: buona
0: sera. Uno ha indovinato.
1: Non ci porta.
0: Ti giuro, sì, uno ha indovinato.
1: Vabbè, sì. Ok, allora però siccome non è facile adesso noi non lo diciamo, perché io voglio vedere se rimane l'unico, è vero c'è un ascoltatore indovinato. Allora, per gli altri io chiederei al nostro regista di far ascoltare il frammento. Siete pronti? Vai! Vabbè, insomma, a me sembrava, no, ma lo è, perché infatti
0: molto
1: al momento è l'unica risposta giusta. Sto vedendo, no, rimane ancora l'unico. Andiamo avanti con una cosa veramente singolare che
0: sì,
1: è appena uscita, fresca, ma veramente, o meglio, appena uscita, ma è
0: tra il fresco e il vecchio, perché si uniscono, c'è un campionamento di un brano molto anziano del 1963. Si tratta di Ritornerai di Bruno Lauzi, che è stata inserita nella colonna sonora di questo film che si chiama Solo Mio, una commedia di quest'anno, del 2026. E lì a guardare questo film c'era il produttore Daryl Kevin James, il regista e il produttore esecutivo dell'album Frequency of Love, proprio di Victoria Monet, che ha deciso di inserire in questo brano That's Why I Love You insieme a Bruno Mars un pezzo di Ritornerai.
1: Sì, ma la cosa singolare è che non è un campionamento a cui siamo abituati, no? Non è che dire no, per un po' tu parte il pezzo e tu credi che sia
0: quello, è proprio quello. C'è l'inizio proprio Bruno Lauzi
1: per parecchi secondi, poi improvvisamente lei si attacca, no? E quindi, però è un'operazione molto singolare, fascinosa, perché ovviamente parliamo di un pezzo di Lauzi che noi amiamo moltissimo, quindi di sentirlo in questa veste è comunque molto molto singolare.
0: Sì, infatti si parla di amore, però in tempi diversi.
2: Ritornerai, lo so, ritornerai.

0: non solo operazione singolare, ma anche molto molto romantica. Lei era Victoria Monet con questa.
1: Sì.
0: Aver catturato il pezzo di Bruno Lauzi, che io ti dicevo, ma non te lo racconterò stasera, perché io l'ho conosciuto quando ero ragazzino, Lauzi, pensa, a casa, perché lavorava con mio papà.
1: Ma veramente?
0: Sì, ma non abbiamo parlato anche troppo, quindi te lo racconto un'altra volta. Adesso andiamo avanti subito con la musica.
1: Andiamo avanti subito con la musica. Abbiamo un gruppo punk che però in realtà in questo brano è molto molto elegante, quasi ipnotico. E poi tu prima, quando facevamo l'ascolto, mi facevi notare un qualcosa, vero Gino? Ascoltiamolo.
0: Va bene, una curiosità tecnica. Cosa ha di insolito rispetto al rock, almeno questo pezzo? Musicalmente parlando, è proprio.
1: Magari qualcuno lo sa, 3487, sì, 300, sì. 200.
0: Diciamo, non è impossibile, ma è una rarità per il rock.
1: Adesso ascoltiamo Golden Brown, The Strangless.

0: Allora, tu hai introdotto un quiz. Già avevamo fatto un quiz.
1: Oggi è la giornata dei quiz.
0: C'è una risposta molto strana che non riesco a capire se lui è un modo di. Allora, il messaggio di Cristina da Chiavari dice: ma ha 63 anni questa canzone, non riesco a indovinare. Buona serata. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che
1: si è un po' avvicinata, un po', però non proprio.
0: Sembrerebbe voler dire che l'ha capito, no? Perché vagamente l'età.
1: Stiamo parlando del quiz della canzone che non sapevi di conoscere.
0: Ma tu hai anche detto cosa ha questo pezzo di string. Allora è semplicissimo, cioè che è in tre quarti invece di essere in quattro quarti, no? Cioè il tempo del valzer cosiddetto, no? Quindi in levare, tutto in levare, che è non impossibile, ma piuttosto raro, no? In genere è in quattro il rock, quasi al 99,9% di casi.
1: Invece in questo brano era diverso. Adesso abbiamo un momento che ci sta facendo divertire in queste settimane, perché si parla di Sanremo, prendiamo sempre alla larga, dobbiamo sempre prima degli altri. Siamo ancora ad ottobre, febbraio.
0: Sì, ma
1: saremo
0: giovani, già se ne va.
1: È vero, le candidature sono state chiuse proprio oggi.
0: Vedi, siamo super.
1: È uscita la commissione, quindi insomma si sta parlando sempre di più di Sanremo, esatto. E noi vi portiamo sempre una nostra,
0: allora,
1: nostra parte,
0: curiosità,
1: nostra scelta.
0: Allora facciamo un tuffo nel 1981, quando a sorpresa, perché non me lo ricordavo, ma a seconda arrivò Maledetta Primavera, che diciamo è una di quelle canzoni che tu pensi che debbano vincere, ma era un periodo strano, era il momento in cui Sanremo, che era stato quasi cancellato, cioè c'è stato un anno in cui non è neanche andato in televisione, perché in realtà Sanremo ha avuto la decadenza violentissima, cioè era praticamente scomparso, poi risolto dalle ceneri nel 78-79 e poi nell'81 ha ricominciato sempre di più.
1: Proprio in quell'anno lì,
0: un po' l'anno della rinascita del festival, e a sorpresa invece che Maledetta Primavera, che insomma
1: sembrava la vincitrice assoluta
0: annunciata, vinse una canzone di Battiato che è abbastanza incredibile. Era Alice che la portava, per Elisa ovviamente, su cui si è detto di tutto sulle interpretazioni, ma insomma alla fine richiama hanno detto che era riferito alla droga, no? La mancanza di droga, non è vero assolutamente, questo non è vero, è diciamo legata però a un'idea di mancanza, questo sì. E siamo pronti, non andiamo ad ascoltare?
1: L'ascoltiamo,
0: non possiamo neanche parlare sull'intro, l'ha deciso il regista, va bene, per Alice, sì.
1: Elisa.
0: Di Elisa.

0: E questa era Per Elisa, cantata da Alice.
1: È un vecchio lapsus che mi scappa sempre, che dico Per Alice cantata da Elisa, ovviamente. Che secondo me Elisa una volta dovrebbe cantare per giustificare
0: questo. È un invito.
1: E allora ci siamo, insomma. E sono arrivati vari messaggi, ma appunto su quanti anni ha questa canzone, insomma, che ci giravano intorno. C'è un ascoltatore, Michele da Venezia, che aveva indovinato. E quindi adesso la canzone la ascoltiamo tutta. È incredibilmente, ma è Bob Dylan, prego.

0: E questo everybody must get stoned. Non commento perché ci sarebbe solo su questa frase.
1: Pure
0: era
1: da dire
0: Bob Dylan, una canzone piuttosto rara. Rainy Day Woman number 12 and 35. C'erano anche due numeri, quindi a complicare ancora di più.
1: C'è una storia pure del titolo, ma non abbiamo tempo perché adesso ci sono le notizie del GR2. Noi torniamo dopo con Sam & Dave. Hold on, I'm coming.
2: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
2: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 22:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Rai GR2.
5: Buonasera da Luciano Cozzolino. Sciopero ad oltranza dei lavoratori dell'ex Ilva in tutti gli stabilimenti del gruppo contro la chiusura di quello di Taranto avvenuto venerdì e la sospensione della produzione anche in quelli di Genova e Novi Ligure in Piemonte, che avverrà entro la fine della settimana.
6: Neppure la pioggia ha fermato il presidio dei lavoratori diretti e dell'appalto dell'ex Ilva sulla statale 100 e sulla statale 106, entrambe bloccate da questa mattina. I sindacati all'unisono hanno indetto uno sciopero di 24 ore che si protrarrà a oltranza, a Taranto come a Genova. Chiedono risposte urgenti dal governo, che domani porterà in Consiglio dei Ministri un decreto sulla cassa integrazione. 125 milioni, di cui 80 ai lavoratori dell'indotto appalto e 45 ai dipendenti di Acciaierie d'Italia. Ma ai sindacati non bastano gli ammortizzatori sociali. Chiedono misure ulteriori sia a tutela dei lavoratori, dagli esodi volontari ai risarcimenti per i danni da esposizioni ad agenti cancerogeni, sia per il rilancio della produzione, a cominciare dagli impianti di preridotto e da una presenza dello Stato nella gestione dello stabilimento. Le prime risposte dalle istituzioni stanno arrivando. I sindacati sono stati convocati in Regione Puglia giovedì alle 10. Si attende ancora la convocazione a Palazzo Chigi. Intanto i lavoratori si preparano ad affrontare una lunga nottata. Per il GR2, Gianluca Veneziani.
5: Non è in pericolo di vita il neonato trovato in un sacchetto di plastica e avvolto in una coperta a Cinisello Balsamo in Lombardia. Il piccolo era stato salvato grazie ad una donna che passeggiava e ha sentito i suoi vagiti. La morte nel 2013 di David Rossi, il manager di Monte dei Paschi di Siena, precipitato dalla sede della banca. Alla commissione parlamentare d'inchiesta bis, i carabinieri del RIS di Roma hanno presentato la relazione sulle ombre che compaiono all'ingresso del vicolo in cui il manager morì.
7: Non un semplice passante, ma qualcuno che avrebbe impedito soccorsi dopo la caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni la sera del 6 marzo 2013. Per Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta bis sulla morte dell'ex capo comunicazione di MPS, l'ultima perizia della RIS suffragherebbe questa ipotesi. Gli esperti hanno analizzato le immagini della videosorveglianza e hanno svolto sul campo simulazioni la scorsa estate. La relazione parla di 12 sequenze video che mostrano ombre sul muro bianco dell'edificio compatibili con la presenza di una o più persone nell'area cieca all'ingresso del vicolo per 10 minuti dopo la caduta di Rossi. Sull'uomo misterioso del vicolo, ripreso dalle telecamere da tempo, i familiari di Rossi chiedevano approfondimenti. Ranieri Rossi, fratello di David.
8: Che quello non fosse un passante ormai l'hanno capito tutti.
7: All'epoca dei fatti la procura non acquisì i dati delle celle telefoniche.
8: In pochi giorni avrebbero capito chi era lì.
7: Per la commissione d'inchiesta fu omicidio, da capire però ancora il movente. Siena, Iuri Guerranti,
9: GR2.
5: Un uomo di 39 anni è morto in ospedale a Lodi dopo aver avuto un malore mentre veniva fermato da una pattuglia dei carabinieri. I militari, chiamati da alcuni residenti, lo hanno sorpreso su un muro di cinta di una villetta. Nel momento in cui è stato bloccato a terra era molto agitato ed ha avuto un arresto cardiaco. Soccorso dagli stessi carabinieri con un defibrillatore, è stato poi portato in ospedale, dove è morto. E notte di violenza sabato scorso al Vomero, a Napoli, dove il branco ha aggredito un uomo che cercava di difendere la figlia ed è stato poi investito da un mezzo della Nettezza Urbana. Da Napoli, Carlo Solimene.
9: Sabato sera al Vomero, zona collinare di Napoli, l'abituale folla di giovani si trattiene nei pressi della centralissima piazza Vanvitelli fino a tarda notte. Tra un gruppo di ragazzine esplode una discussione animata, pare per un coetaneo conteso. Si avvicina un sedicenne, afferra per i capelli una delle giovani sul posto con la sorellina di 12 anni e la spinge contro un'auto. Passano alcuni minuti, in piazza arriva il papà della ragazza colpita, cerca l'aggressore, probabilmente lo schiaffeggia. Da quel momento è il caos. L'uomo, 50 anni, del vicino quartiere dell'Arenella viene letteralmente linciato dalla folla. Nella confusione un mezzo della Nettezza Urbana gli passa su una gamba. Le ferite sono profonde e vengono medicate in sala operatoria al Cardarelli. Nel frattempo i carabinieri acquisiscono i video delle telecamere di sorveglianza per risalire ai nomi dei partecipanti alla rissa. Nella stessa piazza, solo un mese fa, l'accoltellamento alla schiena di un sedicenne incensurato. In seguito a quell'episodio anche il Vomero era entrato tra le zone rosse istituite in città dal prefetto, ma la malamovida sembra non curarsene.
5: I soccorritori hanno estratto vivo lo speleologo rimasto intrappolato per 27 ore in una grotta a 10 metri di profondità nel sopramonte di Baunei, nella Sardegna centro-orientale. L'uomo, un 39enne, era rimasto sepolto da una frana ed è stato necessario rimuovere manualmente i detriti per portarlo in superficie. E siamo allo sport. In campo Torino-Udinese per chiudere la sesta giornata del campionato di Serie A. Ci aggiorna in studio Massimo Barchesi.
10: Allora, mancano 30 secondi al 90esimo, poi inizierà il recupero e il Torino in vantaggio sull'Udinese per 2-1 nel primo tempo. Granata avanti col portoghese Braganza al 36esimo, pareggio dell'Udinese al 43esimo con il trequartista olandese Kellenkamp, poi al 22esimo della ripresa pasticcio tra il portiere dell'Udinese Okoye e il difensore Bertola, che si sono scontrati sull'uscita dell'estremo difensore friulano. Ne ha approfittato Kulenovic, che si è ritrovato il pallone sui piedi e lo ha depositato in porta, rimasta a quel punto vuota. In precedenza è tornata la vittoria all'Atalanta, che ha battuto il Venezia 3-1, gara archiviata dai bergamaschi dopo mezz'ora di gioco, con le reti di Kessié al quarto e la doppietta di Krstovic a segno al sesto e al 30esimo. Sempre 2-1 per il Torino quando è iniziato il recupero.
5: Grazie a Massimo Berchiesi ed è tutto. La linea torna a Radio 2 al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6:30.
11: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
12: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
11: A testa, ok.
12: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
13: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
12: Che aggiunge?
11: Hai detto tutto te.
12: Hai detto tutto tu, ma scusa.
13: Potete dire che brava.
12: Che brava, eh.
11: Che brava.
12: Che brava!
14: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7:45 alle 10:30 su Radio 2.

0: Hold on, I'm coming, cioè dice sto arrivando. Era uno, parliamo di un super classico degli anni 60 della soul music targata Memphis, cioè la Stax Reggae. C'erano delle scuole in America, per cui a Detroit c'era la Tabla Motown, a Memphis c'era la Stax Record, che era quella di Otis Redding, per dire, e anche appunto di Sam & Dave, che erano travolgenti, erano un duo, facevano anche uno spettacolo pazzesco.
1: Beh, infatti poi siamo proprio tornati, Hold On, I'm Coming. Noi invece siamo tornati dopo le notizie del GR. Gino Castaldo e Nicola Angelozzi qui al Centro della Musica. Abbiamo gli ultimi 20 minuti in vostra compagnia. Per poter passare della bella musica che ci fa veramente divertire. E
0: allora,
1: adesso
0: che io occuperò interamente a raccontare le cose che non ho fatto in tempo a raccontare.
1: Vai, adesso ci mettiamo seduti bene, comodi, ascoltate.
0: Anche perché sono arrivati messaggi anche di apprezzamento di questo Laus, stranissimo Bruno Laus che abbiamo messo campionato in questo modo, però
1: con la vittoria Monaco,
0: rispettosissimo, cioè per 30 secondi e a tutti gli effetti del ti dicevo che io, per una serie di coincidenze incredibili, l'ho conosciuto da ragazzino, perché Lauzi lavorava con mio padre, fecero una cosa di cabarenzia, mio padre faceva l'autore, quindi lui veniva a casa, no? Quindi io mi ricordo, c'ho questo ricordo da
1: cioè,
0: 12 anni, più o meno all'epoca di Ritornerai, no? Per cui mi ricordo Bruno Lauzi a casa, veniva.
1: Così. Sì. E invece adesso sì, tu lo ritrovi nel 2026 in un pezzo di Vittoria Monaco con Bruno Mars.
0: Era molto simpatico, però.
1: Sì?
0: Sì, era. Era anche, aveva, infatti lo spettacolo che scrisse era una cosa di cabaret abbastanza comico, lui cantava, ma era anche un raccontatore molto molto spiritoso.
1: Beh, che bel racconto, come sempre Gino ne ha sempre una per tutti, comunque.
0: Questa idea, ahimè, di anagrafe.
1: Ma no, ma non è vero, è esperienza, l'età non esiste, conta solo l'esperienza. Adesso invece conta solo il divertimento, perché io ho scelto questo pezzo esatto, proprio per farci ballare. E chiedo al nostro regista di iniziare, quindi con questo ritmo un po' disco, questo ritornello impossibile da dimenticare, un pezzo che abbiamo riscoltato negli ultimi anni anche tantissimo su TikTok. Sto parlando proprio di Rasputin.

0: But when his drinking and lusting and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder.
1: Allora, io non so quanto ci metterò a perdonarti questo pezzo, ma non so quanto ci metteranno gli ascoltatori, soprattutto perché alla fine io
2: ditemelo quanto mi amate da 1 a 10 al 348 7300 200. Sicuramente esatto, il nostro regista mi ama perché ha ballato tutto il tempo.
1: Sì, è vero, però lui sapeva di non essere visto, quindi è diverso, insomma, come dire.
2: Vabbè, ma uno balla meglio quando non sa di non essere visto, fidati.
1: Allora sì, cioè, diceva anche Wunderbar a un certo punto.
2: Wunderbar.
1: Che tu lo sai che vuol dire? Sì.
2: Sì, è tedesco.
1: Sì, che vuol dire?
2: Meraviglioso.
1: Esatto, no, ho capito, magari la gente non lo sa.
2: Meraviglioso, Wunderbar.
1: Allora, come spiare, appunto? Ci sono vari metodi, no? Anche tradizionali, nel senso che chiedere scusa, oppure per esempio subito dopo, questa è proprio una caratteristica, però mi piace sottolinearlo, del nostro programma, no? Perché noi possiamo mettere Bonnie M e subito dopo Gabber, che è quello che faremo.
2: Ora
1: tu mi devi dire, poi dici che io dico, però in quale altro programma può accadere una cosa del genere, di ascoltare senza nessun problema?
2: Ma noi non lo facciamo apposta.
1: Viene così,
2: viene
1: capito?
2: Tutto esatto, così naturale, esatto. Nature.
1: Esiste un programma in cui no, e quindi è sicuramente
2: siamo
1: la nostra
2: noi qui
1: caratteristica.
2: Per farlo,
1: allora, perché questo Gabber? Allora, mi è capitato di ascoltarla e mi ha colpito una cosa, soprattutto che mi colpisce ogni tanto quando sento alcune, non per forza canzoni d'epoca, non è detto affatto, ci sono alcune canzoni molto antiche, questa è del 72, quindi antichissima. Era un po' agli inizi di quel percorso, perché Gabber ha avuto anche una fase in cui è stato un cantautore anche con dei successi commerciali, no? C'è anche canzoni d'amore di Non arrossire, che è un gioiello. Poi a un certo punto, intorno al 69-70, ebbe questa svolta del teatro canzoni, cominciò a fare questi spettacoli con monologhi, sì, molto più ideologici, pensati, eccetera. Però questa canzone, che fa parte di Far finta di essere sani, chiedo scusa se parlo di Maria, mi ha colpito per l'attualità. Ecco, questa è una cosa che mi ha spinto a farla ascoltare. Può succedere con alcune canzoni di quell'epoca, anche alcune canzoni di Dalla, che hanno il potere di
2: catturarti, di
1: sembrare non così antiche. Provate ad ascoltarla, sì, in questa chiave, no? Provate a immaginare questa canzone, non ti dico uscita oggi, ma insomma sì, riferita ai nostri tempi invece che ai primi anni 70. E Gabber, chiedo scusa se parlo di Maria.
3: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia, e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene.

facile parlare di Maria. Ci sono troppe cose che sembrano più importanti. L'interesse di politica e sociologia.

0: realtà. Maria. Sentito che gioiello. Chiedo scusa se parlo di Maria, era un gabber molto capace di inventare addirittura un genere, perché questo che poi è stato chiamato teatro canzone di fatto non esisteva, proprio anche come modalità,
1: sì.
0: era allo stesso tempo teatro, recitazione, cioè monologhi anche, e canzoni che spesso erano legate al filo della narrazione, quindi erano scritte in virtù del racconto,
1: insomma,
0: erano spettacoli meravigliosi.
1: Proprio per parlare di momenti, c'è qualcuno che non pubblica un album da 10 anni, sto parlando di Rihanna, che l'ultimo suo lavoro proprio è del 2016 con Anti, però l'ultimo lo scorso 7 ottobre,
0: nei giorni scorsi. E diciamo, ma come mai? Perché per 10 anni? Come fa?
1: Lei si è dedicata al suo brand di cosmesi, uh-huh. al suo brand di lingerie, diciamo, è diventata imprenditrice, però ha fatto nel 7 ottobre questa diretta sui social e ha rivelato che in realtà lei ha più di 170 brani nel cassetto,
0: sì, però...
1: e anche il suo compagno Asap Rocky, mm-hmm. proprio un po' di tempo fa aveva detto she's cooking, che vuol dire lei sta cucinando qualcosa,
0: sì,
1: però non esce niente, quindi vuol dire che sono solo, rimangono in famiglia, insomma.
0: Sì, però capisci che è ancora più strano, noi ci domandavamo come fa una così ha cantato, successo, a stare così tanto lontano dalla musica, che evidentemente era la sua vita, e è ancora più strano considerando che c'ha 170 canzoni nel cassetto.
1: Sì, io non saprei come fare, ma esatto. Allora Rihanna, se non vuoi pubblicarle puoi mandarle a noi. Noi
0: ma neanche 170,
1: così,
0: basterebbero 10,
1: anche 5.
0: Certo,
1: però
0: un EP,
1: siamo
0: un EP.
1: Ti prego, perché così almeno ci fai un po' riascoltare quella tua meravigliosa voce che noi ascoltiamo sempre qui al Centro della Musica.
0: Allora Cristina Chiavari scrive, ricorda qualcuno era comunista, che era un altro pezzo di Gabber, che ogni tanto la riascolto e ci ritrovo tante cose di oggi, ma quella era una cosa pazzesca, quel pezzo è diventato celebre perché faceva parte anche quello di uno spettacolo, non ricordo adesso al volo, Cristina perdonami, da quale spettacolo, ma mi ricordo dal vivo la sorpresa, anche l'emozione del pubblico quando l'ho sentita a teatro, non l'avevo ancora mai sentita prima, quindi è stata la prima volta scoperta in teatro, era una canzone monologo quasi parlata che durava molti minuti, struggente, no? È stata una cosa devo dire credo indimenticabile per tutti quelli che poi l'hanno scoperta così a teatro. Beh, a che punto siamo?
1: Del viaggio? C'è ancora tempo per dire un'ultima notizia, una bella notizia, perché è importante parlare pure delle cose molto belle oltre della musica bella. Miley Cyrus dona $1 milione alle donne senza fissa dimora a Los Angeles. Proprio ha donato $1 milione per questa Downtown Women's Center, un'organizzazione a Los Angeles che sostiene le donne e le persone di genere diverso in condizioni di precarietà abitativa. È sempre bello poter aiutare gli altri, soprattutto quando si ha la possibilità economica, e quindi essere generosi credo
0: allora,
1: sia una delle cose più importanti.
0: Volevo anche anticipare una notizia che diremo meglio domani. Allora David Byrne, il grande David Byrne, è uscito a sorpresa con una canzone nuova in cui ha mescolato in modo surreale delle frasi di Elon Musk, quindi abbiamo appena scoperto, sono molto curioso, quindi credo che domani ne parleremo estesamente e ascolteremo anche il pezzo, se ne vale la pena, ma sono sicuro di sì.
1: Esatto, ma adesso ci divertiamo, ci gustiamo quest'ultimo brano per chiudere in bellezza questa serata.
0: Sì, così cominciavano gli anni Ottanta praticamente con questo pezzo. No, voglio parlarci sopra, ci sono 13 secondi. Oh, allora, ma perché mi dovresti privare di questo? Oh, senti che bello questo suono, antico, ancora molto molto vivace. Psychedelic First, era Pretty in Pink, tutta per voi, ciao.

0: Abbiamo chiuso c'era una piccola distorsione sul finale, la Pretty in Pink, Psychedelic First. Siamo proprio all'alba del suono degli anni Ottanta, in cui c'era ancora un po' di punk, ma si andava verso la new wave. Era un periodo di un ennesimo periodo di trasformazione, di passaggio nel mondo della musica.
1: Mi sono divertita veramente tanto oggi. Sì,
0: è per stato bello lunedì.
1: Esatto, non posso cantare, non si può cantare, però potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, ma soprattutto potete ascoltarci domani. Adesso certo. Invece arriva Radio 2 alle 11 della sera con Viva Lumière con Pino Insegno.
0: Secondo, c'è un sospetto che si parli di cinema.
1: Si parlerà di cinema.
0: L'hai indovinato?
1: Sì, esatto. A domani, grazie a tutti
0: la
1: veramente.
0: Squadra. Ciao,
1: grazie,
0: domani. Ciao.
2: Radio 2 al centro della musica.

0: Signore e signori, benvenuti su Rai Radio 2 e questa è Evviva Lumière.
1: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
2: Camo Forest, Boris Gump.
3: Tessara!
4: Francamente me ne
5: irrisco. Chi è la più bella del reale?
6: Non è stata colpa mia! Se sono già distintivo!
7: Domani è un altro giorno.
8: E che mi disegnano così?
9: Adriana!
10: Sì!
0: C'è una fermata stanotte che non troverete segnata su nessuna mappa. Il treno di Evviva Lumière rallenta. I binari cambiano metallo sotto le ruote e fuori dal finestrino non c'è più una stazione. C'è una strada di mattoni rossi, i panni stesi tra un palazzo e l'altro. Il fiato si condensa nell'aria fredda di un'alba qualunque. Il finestrino stanotte è diventato uno schermo e su quello schermo c'è un uomo. Non un campione, non un attore, no. Un uomo qualunque, in tuta grigia, che corre da solo per strade che sembrano non finire mai, che rallenta, si piega in due a riprendere fiato e riparte. Non sa ancora quell'uomo che qualcuno lo sta guardando. Non sa che di lì a poco milioni di persone in tutto il mondo faranno il tifo per lui e continueranno a farlo per i prossimi 50 anni. Noi però no. Un uomo qualunque, in tuta grigia, che corre da solo per strade che sembrano non finire mai, che rallenta, si piega in due a riprendere fiato e riparte. Non sa ancora quell'uomo che qualcuno lo sta guardando. Non sa che di lì a poco milioni di persone in tutto il mondo faranno il tifo per lui e continuano.

Avete capito o no? Quella tromba, quel crescendo che vi ha già raddrizzato la schiena sulla sedia e che sentite ancora qui sotto mentre vi parlo, non ha bisogno di grandi presentazioni. Questa è Evviva Lumiere, il programma di Rai Radio 2 dedicato al cinema, e stasera il nostro treno immaginario si è fermato a Filadelfia, proprio ai piedi della scalinata più famosa della storia del grande schermo. Il film lo avrete già indovinato, dai. È Rocky, l'uomo che correva nell'alba grigia, è Sylvester Stallone. E la storia che vi raccontiamo in questa puntata, ve lo anticipo subito, non è soltanto quella di un pugile. È la storia di un film che nessuno voleva fare, scritto da un uomo che nessuno voleva scritturare, diventato uno dei più grandi miti popolari del Novecento. Ma di tutto questo abbiamo tempo per parlare. Adesso lasciamo che sia di nuovo lei, quella tromba, a raccontarci il resto, a piena voce.

Ed eccoci di nuovo qui in studio Rai Radio 2 e Viva Lumiere, sempre Pino Insegni a raccontarvi questo film, Rocky. Philadelphia, 25 novembre 1975. È la data esatta che compare in sovrimpressione nei primi secondi del film e da lì fino all'ultima scena passeranno poco più di 5 settimane. Rocky Balboa ha poco più di 30 anni e li porta tutti addosso. Combatte in incontri di quartiere per qualche decina di dollari, arrotonda facendo l'esattore per conto di uno strozzino di nome Gazzo. Non è nemmeno particolarmente bravo in quel secondo mestiere, perché per spezzare le dita a qualcuno bisogna essere cattivi. E Rocky, sotto la stazza, è rimasto fondamentalmente un uomo gentile. Poi succede una cosa che nella vita vera non succede quasi mai. Un'occasione enorme. E secondo ogni logica sportiva, completamente immeritata, gli cade addosso. Il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, showman prima ancora che pugile, resta improvvisamente senza avversario per il grande match fissato al 1 gennaio 1976. È il giorno che apre l'anno del bicentenario, quello in cui gli Stati Uniti festeggiano i 200 anni dalla dichiarazione di indipendenza, e Apollo decide di trasformare il problema in uno spettacolo. Darà una possibilità a uno sconosciuto, pescato quasi a caso dalle classifiche di categoria. Il nome che gli piace è

quello di un certo Italian Stallion, Rocky Balboa. Da lì in avanti il film racconta due cose insieme e le racconta con la stessa cura. Da un lato, la preparazione di un incontro che nessuno pensa Rocky possa davvero vincere. Uova crude, bevute all'alba, pugni tirati contro quarti di bue appesi nel mattatoio dell'amico Poli. Di attrezzature vere non c'è traccia. E ci si allena con quello che si ha. Dall'altro, l'amore timido e impacciato per Adriana, la commessa del negozio di animali dove Rocky passa a farle compagnia ogni giorno, anche quando lei per settimane non gli risponde quasi mai. La notte prima del match, Rocky fa una cosa che i film sportivi di solito non fanno fare ai propri eroi. Entra da solo sì, nel palazzetto vuoto, guarda il ring illuminato a metà e confessa ad Adriana quello che ha già capito da tempo, che probabilmente non batterà mai Apollo Creed. Nessuno prima di lui è mai arrivato fino all'ultima ripresa contro di lui. E allora l'obiettivo di Rocky cambia. In quel momento per sempre non è più vincere, è arrivare alla fine. Resistere per tutte le 15 riprese e sapere finalmente di non essere soltanto un altro fallito di quartiere. C'è in mezzo a tutto questo anche un vecchio allenatore di nome Mickey, che gestisce la palestra dove Rocky si allena per anni e lo ha liquidato come un talento sprecato. Quando scopre che quel ragazzo trascurato combatterà per il titolo del mondo, Mickey si presenta a casa sua e gli chiede di allenarlo. Rocky, che di quell'uomo ricorda soprattutto le porte chiuse in faccia quando ne avrebbe avuto bisogno, esplode e lo caccia via. E Mickey se ne va in silenzio, con la fatica di chi ha già chiesto scusa una volta di troppo nella vita. E allora, senza una parola in più, senza un grande discorso, è Rocky che gli corre dietro per strada e lo riporta indietro. Tutto qui. Ma in quel piccolo gesto, muto e imbarazzato, c'è già l'intero film. Ed è per questo, ve lo diciamo già adesso, perché è il cuore di tutto quello che racconteremo stasera, che nel primo Rocky, Rocky non diventa campione del mondo, perde. Perde i punti, ma esce da quel ring più vittorioso di chiunque altro della storia del cinema. Soprattutto più vittorioso di chi abbia mai alzato una cintura sopra la testa. E prima di andare oltre, fermiamoci un istante su un altro suono di questo film, perché la scalinata del museo in Rocky si sale due volte. La prima è quella che non ricorda quasi nessuno, un uomo fuori allenamento alle 4 del mattino che arriva in cima piegato in due senza nessun gesto di trionfo. Questa è la musica di quella prima salita.

Viva Lumière, Rai Radio 2, Pino Insegno vi sta raccontando la storia di Rocky. Già, adesso abbiamo sentito questa musica, lo sentite? È lo stesso compositore di poco fa, ma quello che racconta è tutto un altro uomo, più lento, più solo, ancora senza nessuna tromba che gli corra dietro. Del resto anche il film, dietro questo film, comincia da una sconfitta molto concreta, quella di un attore che nessuno voleva. Allora, siamo nella primavera del 1975. Stallone è un attore che quasi nessuno vuole davvero. Qualche particina, qualche ruolo che il tempo si è incaricato di far dimenticare, ma mai la parte vera. La sera del 24 marzo di quell'anno entra in un cinema di Los Angeles per vedere, trasmesso via circuito chiuso, un incontro di box. Muhammad Ali contro un pugile del New Jersey, tale Chuck Webner, o Webner che sia, dato per spacciato in partenza. Webner non era un fenomeno, era un pugile modesto, solo che quella sera non recita la parte del comprimario, resiste, colpisce, manda persino a terra il campione del mondo in una ripresa, episodio su cui i due litigheranno per anni, perché Ali sostenne sempre di essere semplicemente inciampato su un piede di Webner. E Webner arriva fino alla 15ª ripresa, quando Ali lo ferma per KO tecnico a 19 secondi dalla fine. 19 secondi. Stallone quella sera è soltanto uno spettatore come tanti, seduto al buio, ma non riesce più a togliersi dalla testa quell'immagine. Un uomo che tutti davano per finito e che va comunque fino in fondo. Non scriverà la biografia di Webner. Rocky Balboa resta un personaggio interamente inventato e su questo Stallone non ha mai lasciato spazio a equivoci. Tanto che decenni dopo Webner arriverà persino a fargli causa per uso non autorizzato della propria immagine, con un accordo extragiudiziale raggiunto nel 2006, proprio l'anno in cui usciva Rocky Balboa, il sesto capitolo della saga. Ma quella sera, in qualche modo, nasce la scintilla. Stallone scrive una prima versione della sceneggiatura in 3 giorni e mezzo, quasi di getto, chiuso in un appartamento che divide con la moglie Sasha e con un Ball Mastiff di nome Butkus, battezzato così in onore di Dick Butkus, il leggendario giocatore di football americano. È lo stesso cane che poi vedrete accanto a Rocky nel film. Il budget non prevedeva un animale professionista e Stallone si offrì semplicemente di portare il proprio. La sceneggiatura piace subito ai produttori Irving Winkler e Robert Chartoff. Vogliono comprarla. Il problema è che Stallone pone una condizione che, vista con gli occhi di oggi, sembra scontata, ma nel 1975 era pure follia. Rocky lo interpreto io. Per gli studios è un rischio enorme. Stallone non è nessuno. Le offerte per convincerlo a farsi da parte continuano a salire, fino ai $360,000 messi sul tavolo della United Artists. Una cifra spropositata per un attore che in quel momento, per sua stessa ammissione, ha poco più di $100 sul conto in banca. E lui rifiuta. Quando a Butkus c'è un dettaglio, qui c'è un dettaglio che vale tutta la storia, quanto a lui. Nei mesi più duri, Stallone era stato costretto a cederlo. Non riusciva più a sfamarlo e lo lasciò andare in un'altra famiglia. Quando finalmente il film si fa, torna a bussare a quella porta per riprenderselo. Quella famiglia non era affatto contenta di restituirglielo. E Stallone, che non aveva argomenti migliori, disse semplicemente: per favore, questo cane deve stare nel film. E visto che abbiamo appena parlato di Butkus, quel cane nel film conta abbastanza da meritarsi un brano tutto suo nella colonna sonora, pensate, che porta esattamente il suo nome. Lo sentite quando Rocky se lo porta dietro di corsa per le strade di Filadelfia.

Alla regia di tutto questo arriva John G. Avildsen. È la sua prima vera scelta d'autore, è quella di non trasformare subito Rocky in un film sportivo. No, per gran parte della sua durata Rocky è fatto di strade, di palestre semivuote, di bar di quartiere, di silenzi imbarazzati fra due persone che non sanno ancora come dirsi che si piacciono. Avildsen costruisce prima l'uomo e soltanto dopo il pugile. Ed è esattamente per questo che quando Rocky sale finalmente sul ring non stiamo più facendo il tifo per un atleta. Stiamo facendo il tifo per qualcuno che ormai conosciamo. E se pensate che la storia dietro le quinte finisca con il cane, mettetevi comodi, è appena cominciata. Rocky viene girato in 28 giorni. 28 giorni, non 28 settimane, 28 giorni di riprese vere e proprie. Il budget totale si aggira poco sopra il milione di dollari, che per gli standard di Hollywood del 1976 era veramente poco. E infatti si vede nel senso migliore possibile. Quella grana, quella Filadelfia fredda e vera, filmata nelle sue strade autentiche, invece che ricostruita in uno studio, è la povertà dei mezzi trasformata in stile. Un milione scarso speso, circa 225 milioni incassati nel mondo. Fate voi il conto di quante volte quel film abbia ripagato se stesso. Un'altra chicca che quasi nessuno conosce riguarda il finale. Quello che avete visto non era il finale girato per primo. Nella prima versione, dopo il verdetto, la folla sollevava Apollo Creed portandolo via fra gli applausi, mentre Rocky e Adriana si allontanavano da soli, mano nella mano, attraverso un parcheggio vuoto. Un'immagine, tra l'altro, finita persino sul manifesto originale del film. Ma Avildsen e Stallone, rivedendo il materiale, capirono che quel finale raccontava la storia sbagliata. Un uomo lasciato ancora una volta ai margini mentre il mondo festeggia qualcun altro. Non rigirarono tutto. E nella versione che conosciamo, quella che ha vinto l'Oscar, Rocky e Adriana si abbracciano dentro il ring con la gente intorno, non fuori, non ai margini. Non è la folla a decidere se quel finale funziona, è lui che trova lei. Su Apollo Creed invece c'è un aneddoto che meriterebbe da solo un film a parte. Carl Weathers, ex giocatore professionista di football americano prestato alla recitazione, arriva al provino e si trova davanti Stallone in persona. A quel punto Stallone è soltanto lo sceneggiatore squattrinato del film, non ancora una star. Ed è lui stesso a leggere i provini con gli attori candidati. La scena fra i due, secondo il racconto dello stesso Weathers, va male. Recitazione impacciata, tempi sbagliati. E Weathers, senza rendersi conto di chi avesse davanti, si lascia scappare: potrei fare molto meglio se mi deste un vero attore con cui lavorare. Una frase che, detta a chiunque altro, sarebbe costata il ruolo sul momento. Detta invece da quello che di lì a poco sarebbe diventato Apollo Creed, suona come la spacconeria perfetta, il trash talk autentico di un campione. Weathers si prende la parte. E se vi state chiedendo se nel film compaia qualche pugile vero, la risposta è sì. Joe Frazier, che con Ali aveva fatto la storia della boxe di quegli anni, appare nei panni di se stesso in un piccolo cameo. Un modo anche questo per tenere il film ancorato alla boxe reale, non a quella di cartone. E lo stesso Apollo Creed, con la sua parlantina da showman e i calzoncini a stelle e strisce, è costruito esplicitamente sull'immagine pubblica di Muhammad Ali. Lo ha confermato lì stesso, anni dopo, parlando di Carl Weathers, quasi divertito. Diceva: il modo in cui balla, il modo in cui tira i jab, il modo in cui parla, beh, quello sono io. Poi c'è un mito da sfatare. In molti pensano che la scalinata del Museum of Art sia stata la primissima immagine mai girata con la Steadicam, l'apparecchio che permette alla macchina da presa di seguire fluidamente un attore in movimento. Non è così. O non esattamente. Il 1976 è l'anno in cui Garrett Brown, l'inventore del dispositivo, lo porta su tre set diversi: Bound for Glory, Marathon Man e appunto Rocky, lavorando praticamente negli stessi mesi. Bound for Glory tecnicamente arriva prima, ma è la corsa di Rocky lungo Filadelfia, è quella scalinata a essere rimasta incollata per sempre alla memoria collettiva, tanto da far passare alla storia come la prima volta. Quello che in realtà era soltanto, si fa per dire, il più indimenticabile dei tre debutti. Nel 2006, 30 anni esatti dopo l'uscita di La Biblioteca del Congresso, ha scelto Rocky per la conservazione del National Film Registry, il registro dei film considerati di rilevanza culturale, storica ed estetica per gli Stati Uniti. Un modo elegante per certificare quello che il pubblico aveva già capito da solo 30 anni prima.
E già che abbiamo parlato di bicentenario, quella cornice patriottica Bill Conti se la gioca fino in fondo. Quando Apollo Creed fa il suo ingresso sul ring in pieno costume da parata, la colonna sonora gli mette sotto una fanfara che intreccia l'inno dei Marines e la vecchia Yankee Doodle. Ascoltatela, dura pochissimo, ma dice tutto, tutto di che tipo di spettacolo abbiamo da

0: Ed eccoci rientrati, sempre Rai Radio 2, sempre Viva Lumière. E ora, prima di entrare nel cuore della puntata, una curiosità che riguarda noi, l'Italia, il nostro modo di aver conosciuto Rocky e che quasi nessuno tra gli appassionati italiani conosce davvero. Se io vi chiedessi qual è la voce italiana di Sylvester Stallone, beh, 99 su 100 risponderebbero senza esitare Ferruccio Amendola o, episodi più avanti, il bravissimo Massimo Corvo. Ed è vero, ma non nel primo Rocky. Nel film che stiamo raccontando questa sera, quello del 1976, Sylvester Stallone non ha la voce di Amendola, ha la voce di Gigi Proietti, che di quel personaggio e di quel doppiaggio è anche il direttore. Amendola arriverà solo a partire da Rocky 2 nel 1979 e da quel momento resterà la voce italiana di Stallone per buona parte della saga, tanto da fondersi nella memoria collettiva con il personaggio stesso. Ma quella primissima volta, quella in cui l'Italia ha sentito parlare Rocky Balboa, la voce era romana, era teatrale, era quella di uno dei più grandi attori italiani del Novecento. Ma visto che già ve lo avevo accennato, è con grande piacere, ecco, alzo un po' pure il timbro della voce, che accolgo qui con noi un grandissimo attore, doppiatore, signori, Massimo Corvo. Benvenuto Massimo.
1: Grazie, ben trovati tutti.
0: Anche lui una vocetta leggerissima.
1: Sì, che sì, e poi di
0: è serale, per quest'ora o la mattina presto, a quest'ora.
1: Diciamo che ha lavorato tutto il giorno, quindi è un po' da portare dal meccanico, no? Quando devi rifare le fasce.
0: Sì,
1: le cose, eccetera.
0: Tagliando.
1: Tagliando, perché ogni tanto andrebbe fatto. Abbiamo superato qualche milione di riga.
0: Adesso ti presento dal punto di vista anagrafico. Scusa, tanto sta scritto su Wikipedia, per cui non è un problema. Massimo Corvo è nato, vabbè, a Roma, 1959. Bellissima annata, devo dire.
1: Sì,
0: È attore, come ho detto, doppiatore e direttore del doppiaggio, ed è una delle voci più riconoscibili del panorama italiano. Nel corso della sua carriera ha prestato la voce, oppure, come amo dire sempre, qualcuno ti ha prestato il corpo, Massimo, dico sempre meglio. Ha prestato la voce a numerosi attori internazionali, ma è particolarmente noto per essere diventato una delle principali voci italiane anche di Sylvester Stallone, raccogliendo la difficile eredità di Ferruccio Amendola.
1: Eredità pesante.
0: Sì, ma di questo ne parliamo. Ha doppiato Stallone anche nel ruolo di Rocky Balboa, appunto, accompagnando il personaggio nella sua fase più matura, da Rocky Balboa del 2006 fino a Creed, Creed 2, dove Rocky passa da pugile a mentore del giovane Adonis Creed, no? Eccetera, eccetera. Però, prima di cominciare a parlare con te di questo personaggio, io sentirei le tre versioni del grande Stallone con le voci di altrettanti tre grandi
1: attori. Grandi maestri.
0: E allora sentirei per primo Rocky 1, il grande Gigi Proietti. Ascoltiamolo.
2: Mi vuoi aiutare? Vuoi venire a stare con me? Accomodati, accomodati, vieni in questo cesso! È tutto tuo, vieni avanti, muoviti! È fatente! C'è una puzza che fa schifo!
0: E questo era Gigi Proietti, Massimo.
1: Eh sì. Grande amico è una parola grossa, comunque ho avuto modo di conoscerlo nel Maresciallo Rocca.
0: È vero.
1: E lui era il direttore artistico del Brancaccio e mi propose, dice: ma tu non c'hai una commedia pronta, una cosa? Pensa, portamela, fammela vedere. E gliel'ho portata, dice: ma la facciamo, perché lui aveva anche il piccolo, il Brancaccino.
0: Sì.
1: Quindi con la regia di Francesca Draghetti, con il compianto grande Sergio Fiorentini, il grande Roberto Draghetti, Roberto Stocchi, insomma, riuscimmo a mettere in piedi questa cosa prodotta da lui.
0: Sì.
1: E che se ne dica che Gigi era qui là, e invece era una persona straordinaria.
0: Ma quella semplicità con la quale ha doppiato Rocky, e poi non ha voluto continuare, perché lui non ha voluto continuare a fare Sylvester Stallone.
1: Beh, anche perché sì, poi insomma, voglio dire, la carriera aveva preso un risvolto diverso, no?
0: Esatto. Quindi... Però ti ricordi come la faceva? Nel senso, lui era proprio lui,
1: sì.
0: A livello di timbro, tu e lui molto vicini, a Stallone più di Amendola.
1: Sì.
0: Lui l'ha fatto raffreddato, leggermente sporco da Roma. Resta in città,
1: Sì. Beh, ha trovato una chiave che si incollava perfettamente, insomma.
3: Però quello che sto cercando di dire è che se io posso cambiare,
4: я думаю, что каждый тоже изменится.
3: E voi potete cambiare.
4: Voi можете измениться.
3: Tutto il mondo può cambiare.
0: E questa era Ferruccio Amendola. no? Che non c'è. Vocalmente, come si dice tecnicamente, il match voice non era. È più è il tuo e quello di.
1: Sì, però Ferruccio riusciva a incollare e a autoincollarsi e aveva una verità. E... cioè, qui stiamo parlando del primo attore sporco,
0: sì.
1: Perché il grande Ferruccio ha fatto una lunghissima gavetta proprio perché non aveva la voce perfetta che poteva avere Cigoli, Panicali.
0: La prima proprio gestione, la prima generazione di doppiatori.
1: Esatto.
0: Perché anche in America erano così, erano eleganti.
1: Esatto, tutto pulito, eccetera. Poi sono arrivati i vari Dustin Hoffman.
0: Certo, un uomo da marciapiede, lì cambiò.
1: E Ferruccio finalmente cominciò a dimostrare la sua grandezza, la sua bravura.
0: Sì, perché serviva quella. Erano sporchi, erano. Sì, vi esatto. Ricordate un uomo da marciapiede, sozzo, certo. Era sporco in tutti i sensi, sì, e serviva sì, una sì. Persona come lui e De Niro stesso. Cambiò il cinema, cambiò il modo di recitare, esatto. E cominciarono a nascere questi doppiatori che dovevano andare ovviamente insieme a loro. E questo è il secondo doppiatore di Sylvester Stallone. Ma tu dici che tu mi hai chiamato a fare sto punto?
1: No,
0: allora andiamo su Rocky Balboa, eh? E sentiamo Massimo Corvo, Rocky Balboa.
5: Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò, andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte. Perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
0: E questo eri tu, Massimo Corvo. Cioè, tu hai preso un'eredità, come detto all'inizio, non pesante.
1: Pesantissima.
0: Cioè, tu c'avevi Gigi Proietti prima e Ferruccio Amendola dopo. Come l'hai affrontato quel Rocky Balboa?
1: Guarda,
0: fu il primo film che hai, dove hai sostituito Ferruccio?
1: No.
0: Dimmi.
1: L'avevo doppiato in Driven, che era nel 2000.
0: Sì.
1: Passati 26 anni così, nel giro di pochi anni.
0: È vero.
1: E quindi...
0: Però era un film minore, tra virgolette,
1: sì,
0: per cui il peso
1: minore.
0: Non lo sentivi.
1: Mi chiamarono dall'ufficio, dice devi andare a doppiare Stallone. Dico, ma scusa, Ferruccio? No, Ferruccio non sta male. Allora l'ho chiamato subito.
0: Certo.
1: Ferruccio, che succede? No, non ce la faccio, c'ho il fiato corto. Lo devi fare tu, solo tu lo devi fare.
0: Bello,
1: puoi
0: questa è l'eredità.
1: Perché negli ultimi anni avevamo lavorato insieme in vari film, da Jackie Brown a...
0: Dove tu doppiavi, diciamolo.
1: Lei Confidential. E in Jackie Brown
0: sono passati anni.
1: No, lei Confidential facevo. Come si chiama quello che doppia Roberto?
0: Che mi spese?
1: Bravo. Però ecco, insomma. Però il direttore Pino Colizzi voleva i provini.
0: Sì.
1: E mise Sorrentino e
0: sì.
1: Mise Luca Ward.
0: Beh.
1: Questi provini pare che andarono in America e Stallone che uno lo vede un po' così, no? Ma lui è uno meticoloso, preciso.
0: Si capisce, lo vedi già adesso, 80 anni.
1: E stava in post-produzione, ha sentito sti provini, ha scelto. Questo me l'ha confermato nella visione di Rocky Balboa all'auditorium di Via della Conciliazione, perché ho avuto la grande fortuna di conoscerlo, di stringergli la mano.
0: Certo.
1: Io quelle quattro parole in inglese che conosco le ho sfoderate tutte e niente, è venuto fuori che lui era contento di questa voce e mi ha fatto dei complimenti, quindi è una cosa...
0: Guarda, tu l'hai reso un attore migliore, come disse Woody Allen a Oreste Lionello. Diciamocelo, questo... Sylvester Stallone è bravo a fare quello che fa, ma lo spessore che gli avete dato voi è un po' più alto, come su Schwarzenegger, Alessandro Rossi, eccetera, ma questo ne parleremo un po' più avanti. Esempi, visto che siamo qui, sentiamoci però un momento della colonna sonora del grande Bill Conti, questa è You Take My Heart Away.

0: Eccoci tornati in studio, sempre evviva Lumière a Radio 2, e qui al mio fianco, non lo manderei mai via, il grande Massimo Corvo, doppiatore, attore straordinario. E qui parliamo però di Stallone, poi parleremo di altri film che hai fatto da protagonista e torneremo e faremo finta di non esserci mai incontrati finora.
1: Io, se vuoi, mi monto la tenda qua fuori.
0: Senti, però, allora, tu quando hai cominciato a doppiare Rocky Balboa, cioè tu dovevi non semplicemente continuare una voce già conosciuta, dovevi trovare il tuo Rocky, costruito vocalmente il personaggio, senza cercare di imitare chi ti aveva, l'aveva già doppiato prima, no?
1: E quella era la difficoltà maggiore, perché nel 76 eravamo ragazzini e quindi siamo cresciuti con questa voce, questo riferimento. È come se tu domani presenti Reazione a Catena e c'hai la voce di Riccardo Rossi.
0: Certo.
1: Diciamo, ma che è successo qui? Sì. No, ecco, questo è un po' il trauma.
0: Dovevi far dimenticare e
1: non
0: far
1: era
0: apprezzare.
1: Facile.
0: No,
1: non era facile, io ho cercato di aderire, praticamente quello che poi ci hanno insegnato agli inizi, cercare di essere più simili possibile all'attore, perché...
0: Ma lui ha questo timbro. Lui ha questo timbro.
1: È un po' più così lui.
0: Sì, no, lui è. Ok, non voglio giudicarlo dal punto di vista. L'ho già detto che l'abbiamo migliorato un po'.
1: C'ha questa voce un po' così. Tra l'altro, l'altro giorno su Instagram, credo, non è per fare pubblicità, non mi ricordo chi è, Facebook, uno di questi, sento Stallone con la voce italiana, con l'intelligenza artificiale.
0: No.
1: Hanno messo questa cosa e dice: salve a tutti, sono Roberto, sono
0: Sylvester Stallone.
1: Sembra un incrocio fra un imprenditore milanese famoso e qualcos'altro di anche più inquietante. Comunque, io temo che questa cosa prima o poi verrà migliorata, però a noi non ci interessa.
0: Serve
1: questo.
0: L'adattamento, serve un'intenzione umana, serve seguire l'emozione, il respiro di quella persona, per cui.
1: E quindi i primi tempi io stavo sempre con quest'ansia, mi sentivo Ferruccio nelle orecchie, capito?
0: Certo.
1: Non so se perché
0: mi voleva
1: guidare lui in qualche modo, perché c'aveva paura, dicevo, l'ho scelto io, non vorrei che mi facesse fare queste figuracce.
0: Credo.
1: E quindi l'idea era proprio quella di cercare di aderire il più possibile a questa figura.
0: Anche perché lui era invecchiato, muore Adriana.
1: Sì.
0: È un uomo con un problema importante, dopo incredibile tumore, eccetera, non mi ricordo.
1: Sì, sì.
0: Per cui la tua vocalità credo che si era sposata perfettamente.
1: Sì, quello è. Sì, devo
0: alle
1: dire.
0: Persone l'ardua sentenza, ma è chiaro che è andata
1: più
0: così.
1: Che altro è il pensiero. È il pensiero della battuta che tu devi andare ad affrontare. È una ricerca anche qualche volta spasmodica, ma istantanea, perché non siamo a teatro, non abbiamo un mese di prove, due mesi di prove, devi immediatamente reagire con una prontezza d'animo, di cuore, di mente, di riflessi, di tutto, e cercare di sintetizzare il tutto in un secondo. E quindi ho cercato di essere più immediato possibile, e poi c'ho sempre l'idea del confronto, perché ancora i fan, certo che Ferruccio, io una volta gli ho scritto: ragazzi, mi dispiace, non lo posso resuscitare.
0: No, ma poi
1: se avessi questo dono
0: non lo faremo mai dimenticare, né lui né Gigi Proietti. Ma dai, hai dato una continuità straordinaria anche per me. Adesso dare una sintesi per salutarti non è facile, in un secondo l'emozione, il cuore, la retorica, quella finta che io odio profondamente, no. Per cui io ti dico soltanto: Massimo, grazie di essere intervenuto in Viva Lumière, grazie di questa tua testimonianza, ma tanto te lo dirò ancora qualche altra volta, che noi andremo avanti fino a giugno.
1: Grazie a te, Pino, grazie a tutti, e mi auguro di rivederci presto.
0: E non ti faccio stillare Adriana.
1: No, quello non mi compete.
0: Non ti compete. Signori, Massimo Corvo.
1: Grazie.

Evviva Lumière! Evviva Radio 2! Siamo sempre qui a raccontare Rocky, in tutte le sue declinazioni. Adesso parliamo proprio di musica, perché parliamo di Bill Conti, che va detto con chiarezza, per l'intera colonna sonora di Rocky ebbe a disposizione un budget quasi ridicolo, $25,000 in tutto, compenso del compositore, orchestra, sala di incisione e nastri compresi. Con quella cifra oggi si fatica a coprire pochi giorni di studio per un solo brano. Bill Conti, da quel budget microscopico, tirò fuori un tema capace di restare fra le colonne sonore più riconosciute della storia del cinema. È quella tromba che avete sentito in apertura di puntata. Ed è entrata nella classifica dell'American Film Institute dei 100 brani più importanti mai scritti per il grande schermo, ed è arrivata, nella versione orchestrale dello stesso Conti, al primo posto della classifica Billboard nell'estate del 1977. Gonna Fly Now, il titolo ufficiale, nacque da un'intuizione quasi psicologica prima che musicale, la stessa che si sente nell'opera In Philadelphia Morning. Conti ha raccontato di aver immaginato per primo il lato triste del tema, perché Rocky diceva è un perdente. Solo dopo l'ho trasformato, accelerandolo, rendendolo quasi un inno per restituire la stessa sensazione di riscatto che il montaggio della corsa doveva comunicare allo spettatore. Il coro che si sente dietro la tromba, che sembra sterminato, in realtà è composto da tre sole voci sovraincise più volte in uno studio. Sono quella di Detta Little e Nilsson Pickford, regolarmente accreditate, e quella di Shelby Conti, la moglie del compositore, che nei titoli originali non venne nemmeno menzionata. Gonna Fly Now, tra l'altro, arrivò a un passo dal vincere l'Oscar come migliore canzone originale. Fu candidata, ma quella notte non vinse. E se vi va di continuare ad ascoltare Bill Conti, allora ascoltate il brano che nel film accompagna il cuore del combattimento. Eccolo, Going the Distance.

Evviva Lumière, Rai Radio 2 e Pino Insegno che vi sta raccontando Rocky. Adesso parliamo degli Oscar di questo film, già. Rocky arrivò alla cerimonia del 1977 con 10 candidature. Non 9, come talvolta si legge ancora oggi, ma 10, contando correttamente tutte le categorie, incluso il sonoro. E ne vinse 3. Miglior film, miglior regia per Avildsen, miglior montaggio. Stallone la stessa notte si giocava anche altre 2 candidature, come miglior attore protagonista e come miglior sceneggiatura originale. Diventava così ufficialmente soltanto la terza persona nella storia dell'Academy Awards, dopo Charlie Chaplin, per Il grande dittatore, Orson Welles per Quarto potere, a essere candidata nello stesso anno sia come interprete sia come autore dello stesso film. Un dettaglio che dice, meglio di qualunque altro, quanto Rocky fosse insieme il film di un regista, di un cast e soprattutto di un solo uomo che lo aveva scritto per sé. E non era solo quella notte. Accanto a lui l'Academy candidò anche Talia Shire, l'Adriana del film, come miglior attrice e protagonista, e candidò insieme nella stessa categoria di miglior attore non protagonista sia Burgess Meredith sia Burt Young, rispettivamente Mickey e Polly, il che per uno stesso film non è affatto scontato. Un intero cast di sconosciuti o quasi che in una sola notte si è ritrovato in gara per i premi più importanti del cinema mondiale. Stallone non vinse né come attore né come sceneggiatore. A portare a casa la statuetta in quelle categorie furono altri, in un'annata fortissima, Network. Tutti gli uomini del presidente si contesero 4 premi ciascuno, mentre Taxi Driver, capolavoro assoluto di Scorsese, restò addirittura a mani vuote. Rocky, il film più povero, più piccolo, più scommessa fra tutti quelli in gara quell'anno, portò comunque a casa il premio più importante della serata, quello per il miglior film. E fra i 5 candidati a quel premio c'era anche Bound for Glory, sì, proprio il film di cui vi abbiamo parlato poco fa a proposito della Steadicam. Il destino certe volte chiude i cerchi da solo. Il momento più bello di quella notte però arrivò fuori copione. Sul palco durante la premiazione comparve Mohamed Ali, proprio l'uomo il cui incontro contro Chuck Webner aveva acceso 2 anni prima la scintilla di tutta quella storia. Ali salì, accusò scherzosamente Stallone di avergli rubato la storia, si autoproclamò il vero Apollo Creed e i 2 improvvisarono un piccolo scanzonato incontro di box davanti alle telecamere di tutto il mondo. Era quella sera sul palco degli Oscar la chiusura perfetta di un cerchio partito da un ring del New Jersey e arrivato incredibilmente sotto i riflettori di Hollywood.

Evviva Lumière, evviva Rai Radio 2 ed evviva, evviva Rocky Balboa. Siamo quasi in chiusura, allora parliamo ancora di questo bellissimo film. Da quella prima piccolissima scommessa, appunto, del film, poco più di $1 milione, 28 giorni di riprese, un attore semi sconosciuto che si gioca tutto pur di restare fedele a se stesso, è nata una saga che dura ormai da mezzo secolo. Rocky diventerà davvero campione del mondo, ma solo nel secondo capitolo, nel 1979. Perderà il titolo contro un giovane e feroce Clubber Lang, lo riconquisterà grazie ad Apollo Creed, che da avversario si trasformerà in uno dei ribaltamenti più belli mai scritti per il cinema popolare, nel suo allenatore e nel suo miglior amico. Perderà Apollo per sempre sul ring, sfidando un pugile sovietico che è tutto laboratorio e disciplina di Stato in piena guerra fredda. Perderà, capitolo dopo capitolo, i soldi, la giovinezza, le persone che ama, e infine 30 anni dopo, quella prima notte a Filadelfia, tornerà sul ring un'ultima volta, ormai anziano, non per vincere di nuovo, ma mai per vincere, ma per dimostrare a se stesso di poter ancora arrivare fino alla fine. Il cerchio, se ci pensate, si chiude esattamente dove si era aperto. E quando il testimone passerà a un'altra generazione con la trilogia di Creed, sarà lo stesso Rocky, ormai vecchio allenatore, a diventare per qualcun altro quello che Mickey era stato per lui. Ma tutto quello che la saga diventerà nasce da una promessa semplicissima, pronunciata da un uomo che nessuno considerava capace di mantenerla: arrivare fino alla fine, non essere il migliore, non essere il più giovane, il più tecnico, il più fortunato, semplicemente non essere inutile. È un pensiero che fuori dal ring continua a riguardarci tutti ogni giorno con parole diverse, ed è per questo forse che Rocky Balboa, 50 anni dopo, non ci ha ancora lasciato soli. E allora, prima dei saluti, lasciamo che sia ancora una volta la musica a chiudere il cerchio. Questo è l'ultimo respiro della colonna sonora di Bill Conti, il brano dei titoli di coda, quello che accompagna lo spettatore fuori dalla sala quando l'abbraccio fra Rocky e Adriana si è appena spento sullo schermo.

Ed eccoci, arrivati ai saluti finali. Il nostro treno stanotte riparte. Lascia Filadelfia, lascia quella scalinata ormai consumata da milioni di passi di turisti che ogni anno vanno a rifare la stessa corsa di Rocky Balboa. Da soli, a volte ridendo, a volte, vi assicuro, senza fiato per l'emozione, non solo per la fatica. E lascia anche voi, che ci avete accompagnato fin qui. Chi in macchina, chi già a letto con la luce spenta, chi semplicemente con la radio accesa in una casa silenziosa. A ciascuno di voi stanotte prendiamo in prestito la stessa promessa di Rocky Balboa. Non vi chiediamo di vincere niente, vi chiediamo solo di arrivare fino alla fine di questa notte, di questa settimana, di qualunque cosa in questo momento vi sembri un avversario troppo grande per voi. Ci risentiamo alla prossima fermata, domani sera, di Evviva Lumière. Da Pino Insegna, da tutta la squadra di questo viaggio, buonanotte.

0: 2.
1: Ok ragazzi, dobbiamo fare il nuovo spot.
2: Va benissimo, facciamo così. Diciamo un pezzetto di frase a testa.
1: A testa, ok.
2: Va bene, dai. Comincia Paola, vai.
3: Ciao a tutti, sono Paola Minaccioni, Marco Presta e Antonello Dose e vi ricordo che dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Rai Radio 2 c'è il Ruggito del Coniglio. Dai, aggiungete qualcosa voi?
2: Che aggiunge?
1: Hai detto tutto te.
2: Hai detto tutto tu, ma scusa.
3: Potete dire che brava.
2: Che brava, eh.
1: Che brava.
2: Che brava!
4: Il Ruggito del Coniglio con Marco Presta e Antonello Dose. In onda dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 10.30 su Radio 2.
5: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: 2-2.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: 2-2.
9: Sai cos'è Iliad Business? L'offerta mobile di Iliad per aziende e partita IVA con 300 giga in Italia, 11,99 € più IVA al mese e assistenza H24. Attivala nei nostri punti vendita o su Iliad.it. Costo di attivazione 9,99 € più IVA. Info su Iliad.it.
4: Radio 2. I Lunatici su Radio 2.
10: Da 2 minuti è martedì 13 ottobre del 2026, grazie a Pino Insegno. Adesso arrivano i Lunatici. Siamo noi, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, in diretta da questo momento fino alle 2.30 insieme a tutti voi. Quindi vi invitiamo ad entrare qui con noi in via Asiago. Abbiamo spalancato porte e finestre. La vostra chiave è lo 063131 oppure l'800 800 002, due numeri che potete chiamare. Siamo del 2026.

0: Che ci siamo appena lasciati alle spalle dopo oltre 26 ore lo speleologo rimasto bloccato a seguito di un crollo nella grotta al confine tra Urzulei e Baunei in provincia di Nuoro in Sardegna, operazioni di soccorso che si sono conclusi nel migliore dei modi grazie all'intervento dei tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i Vigili del Fuoco che hanno estratto l'uomo dai detriti che lo immobilizzavano e sono riusciti a riportarlo in superficie. Poi c'è una notizia che arriva dall'Interland di Milano: porta a spasso il cane, sente dei vagiti, in una busta c'è una strada con un neonato ancora con la placenta. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Niguarda di Milano in codice rosso e speriamo che possa riuscire a cavarsi. All'inizio non è stato dei migliori, ma gli auguriamo una vita meravigliosa.
1: Assolutamente, gliela auguriamo tutti. 3487 300 200, vi ricordiamo anche il numero di WhatsApp per farci sentire così velocemente le vostre voci da dove ci state ascoltando. Se vi va, mandateci un WhatsApp velocissimo, così viaggiamo insieme alle vostre voci in giro per l'Italia e non solo. Soprattutto prenotatevi per intervenire in diretta, chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002.
0: Quindi WhatsApp vocali al 348 7300 200, linee aperte 063131 oppure 800 800 002. Siamo in diretta, siamo lunatici, nuova settimana a vivere insieme dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle 2:30.

0: nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Ne parliamo questa notte con il direttore generale dell'ANMIL, David Mosseri, che è in collegamento telefonico con noi. Buonanotte, ben trovato.
1: Buonanotte entrambi, grazie.
2: Direttore, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, siamo reduci da questa giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Al di là delle commemorazioni, qual è la situazione oggi in Italia, se è possibile fare proprio una fotografia?
1: La giornata è un momento di commemorazione, ma anche e soprattutto riflessione ed impegno che non si può esaurire ovviamente in quell'unico giorno. È la mamma di Mattia Battistetti, morto a 23 anni sul lavoro, che era con noi domenica, lo ha ricordato con le parole più forti possibili, quelli di una madre. Alla madre di Mattia la vicinanza alle istituzioni c'è stata, ma nel concreto tre condanne irrisorie a un anno e tre mesi e tre assoluzioni arrivate dopo 5 anni di labirinti giudiziari e di spese sostenute dai familiari. La situazione del nostro paese è complessa perché è da rifondare nelle sue radici. La fiducia nel sistema è stata perduta nel tempo e da tempo.
0: Ecco, da questo punto di vista si continua a parlare di morti sul lavoro come di tragiche fatalità, ma quante di queste tragedie in realtà si potrebbero evitare, Mosseri?
1: Non sono fatalità. In tal senso, per esempio, parlare di morti bianche evoca l'assenza di colpe. Ma la verità è che la maggior parte di quei tre morti purtroppo al giorno e di quegli infortuni ogni minuto una responsabilità la hanno, non è quasi mai attribuibile al lavoratore. Oggi il lavoro si brama come fosse un premio da meritare, ma non più sul piano della meritocrazia, bensì purtroppo sul piano della compiacenza, a sottostare a quelli che noi di anni definiamo patti di scorrettezza lavorativa, che possono variare da piccole irregolarità contrattuali fino al mettere un lavoratore in un macchinario al quale sono stati rimossi dispositivi di protezione per aumentare la produttività.
2: Il problema principale sono le leggi, i controlli insufficienti o c'è ancora una scarsa cultura della sicurezza che manca nel nostro paese?
1: No, il nostro sistema normativo in materia è tra i più completi d'Europa sicuramente. A mancare non sono quindi le leggi, ma una volontà nel permettere la loro applicazione. Oggi abbiamo organi di vigilanza che non collaborano tra di loro, che non dividono banche dati, che si differenziano in base alla loro collocazione geografica. I controlli devono essere mirati, specializzati, coordinati, e questo lo chiediamo da tempo, da una procura nazionale dedicata esclusivamente alla materia, come per l'antimafia e il terrorismo.
0: Si parla, insomma, soprattutto di chi muore sul posto di lavoro, ma parlando invece di incidenti, cosa succede a chi sopravvive a un incidente grave e deve poi ricostruirsi una vita?
1: Da questo punto di vista la nostra associazione incarna una risposta positiva. In termini di riscatto, solidarietà, welfare civico e comunità, i nostri organi sono tutti invalidi del lavoro e superstiti alle vittime del lavoro, che arrivano in anni per colmare le carenze dello Stato sociale. Posti infortuni e bisogni sono molteplici, soprattutto sostegno psicologico, supporto nel disbrigo di un ginepraio di burocrazia infinita. In questo purtroppo il nostro paese è sicuramente tristemente famoso. Poi c'è la cosa principale, la delicata fase di reinserimento sociolavorativo, che cerchiamo di facilitare attraverso l'erogazione di corsi gratuiti per gli invalidi, ma anche per i loro familiari. È un mondo che merita di essere ascoltato e protetto.
2: Oh, nel salutarla, direttore, tra un anno cosa auspica possa essere cambiato e cosa dovrebbe cambiare affinché non ci si ritrovi qui a raccontarci sempre delle stesse tragedie?
1: Non è semplice, dovrebbe cambiare tutto. Il punto di partenza oggi non può essere ricondotto a una rivendicazione specifica. Purtroppo il lavoro deve riacquistare dignità, regolarità, una corretta retribuzione e stabilità. Finché il lavoro sarà sommerso, precario, povero, delegato da datori invisibili in appalti e subappalti, a cascata, la sicurezza sarà fragile. Una procura dedicata e l'incentivo da parte delle aziende a denunciare in maniera autonoma e tutelata illecito, irregolarità riscontrate sul lavoro, sono certamente scatti di civiltà capaci di restituire un principio di fiducia nel sistema.
0: Grazie a David Mosseri, direttore generale dell'ANMIL, insieme ai Lunatici qui su Radio 2 questa notte. Grazie ancora, direttore.
1: Grazie a voi. Buonanotte.
2: Buona nottata, un abbraccio, grazie per aver accettato il nostro invito, insomma poche ore dalla conclusione di questa 74esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. State ascoltando Radio 2, noi siamo Lunatici in diretta, Roberto Arduì, Andrea Di Ciancio, Francesco al di là del vetro, l'esperto di Lelio, la nostra curatrice Emma Caggiano, un abbraccio anche a Linda Gritelli, c'è Aloa del Soldà in visual con tutta la 058, la squadra che ci sta consentendo di andare in onda in questo momento. Fateci vedere che ci siete, come è iniziata questa settimana, ditecelo, siete i protagonisti del nostro programma, 063131 oppure 800 800 002, su WhatsApp messaggi vocali da mandare al 348 7300 200. C'è movimento?
0: Sì, assolutamente, direi di cominciare ad ascoltarle. Eccole qui le vostre voci nella notte di Radio 2.
3: Buonanotte Lunati, sì, sono Mariolina di Napoli e vi ascolto dalla Toscana. Ciao a tutti.
4: Sì, ciao.
5: Buonanotte Lunatici, sono Anna da Lecce. Qui continua a piovere e il tempo continua a essere brutto. Ciao, buon lavoro.
6: Buona serata e buon inizio di settimana da Alex Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
0: Allora fammi salutare Ida, il suo messaggio su WhatsApp ci permette, Arduini, di ricordare la novità, una delle novità di questa nona stagione dei Lunatici, cioè il fatto di invitare qui degli ascoltatori per trascorrere una nottata, un'ora in diretta insieme a noi. Sono già venuti nonna Aurelia, è venuto il giovane Giovanni e avete la possibilità di candidarvi inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it se avete voglia, insomma.
2: Perché,
0: di vivere.
2: Ma scusa, si è candidata Panarellina?
0: Panarellina scrive: sapete che presto potrebbe arrivarvi una mia email, mi organizzo, potrei essere presto con voi insieme al dottor Puffi Pani.
2: Per me Panarellina no. Scherzo.
0: Panarellina col peluche, ma
2: manda l'email Panarellina e ti accogliamo a braccia aperte. lunatici@rai.it, se volete venire un'oretta con noi vi aspettiamo. 063131 oppure 800 800 002, fatelo squillare quel telefono, rendetela rovente questa nottata da passare insieme. WhatsApp, continuate a mandarne vocali al 348 7300 200, su X con l'hashtag Lunatici cinguettate e commentate live la diretta che la stiate ascoltando in radio su Radio 2, ovviamente, o vedendo sul 202 del digitale terrestre o su RaiPlay. Si decolla di nuovo con Jump.

Ruggine, lei è rilevante, questa è Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Sancio, Roberto Arduini in diretta. Ci siamo lasciati alle spalle da pochi minuti, da 7 minuti, la 76esima giornata

0: Mezzanotte 18, state ascoltando Radio 2, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì notte da mezzanotte fino alle 2.30.
1: Non ho aperto la parentesi calcistica, caro Di Ciancio.
0: Infatti mi sembrava strano, visto che la squadra che tanto
1: a parte quello si è prima giocata classifica. Ieri la partita, si è giocata ieri la partita, ma nella serata di lunedì ci sono stati due posticipi del lunedì. Il primo tra Atalanta e Venezia, vinto dagli uomini di Maurizio Sarri con Krstović trascinatore, Atalanta-Venezia 3-1 con la doppietta del centravanti Stroppa, allenatore dei veneti, ancora 0 punti dopo 6 giornate, secondo Radio Mercato. Sì. è a rischio. In serata invece, sì, Torino-Udinese è finita 2-1 con Kulenovic che fa esultare i Granata e che condanna i friulani alla quarta sconfitta consecutiva. Oggi è già tempo di Champions League.
0: Torna la Champions.
1: In campo il Napoli con il Villarreal.
0: Vuoi sbilanciarti con un pronostico?
1: No, ancora la fase a gironi.
0: È ancora presto per i pronostici.
1: La vera Champions poi secondo me inizia a marzo.
0: Hai fatto bene aprire la parentesi calcistica, guarda, perché proprio tra i primi messaggi arrivati su WhatsApp c'è quello di Elvira. Ciao ragazzi, arrivata ora a casa dallo stadio a vedere la vittoria del Toro. C'è Umberto da Pescara, lo salutiamo. Eliana che scrive: comincio questa giornata con un po' di tristezza perché oggi sarebbe stato il compleanno di mio marito, penso con nostalgia alla festa che facevamo in compagnia dei nostri più intimi amici. Ti mandiamo un grande abbraccio, carissima Eliana. Poi c'è Vanessa, te la faccio ascoltare dopo, che ha un pensiero romantico per noi questa notte. Ci invia una canzone, ha cantato una canzone.
1: Ma
0: per
1: Vanessa,
0: noi.
1: Vanessa.
0: E dopo te la faccio ascoltare. Prima cominciamo in modo strano stanotte, Arduino.
1: Secondo me c'è qualcosa di strano tra te e Vanessa.
0: Che cosa dovrebbe essere?
1: Non lo so, non azzardo ipotesi.
0: Comunque la cosa strana è che cominciamo con una delle ascoltatrici più strane.
1: Non mi fare il
0: programma.
1: Nome di Lilla.
0: Purtroppo sto per farti proprio quel nome lì. Lilla, ciao!
2: Sono caduta anch'io, ma non è colpa mia, è colpa dell'asino che mi voleva vedere. Allora, partiamo. Oggi è martedì.
1: Sì.
2: Ecco, il telefono era scarico e non potevo scendere perché sono caduta domenica mattina.
0: Sei caduta da un asino?
2: No, sono io che sono caduta, che lui veniva vicino, dietro c'era ancora un gradino e sono andata giù, ma non niente.
1: Vabbè, si è fatta male, signora, si è fatta male, sta bene adesso? Perché questa è l'unica cosa interessante, sta bene?
2: Sì, sono seduta sul letto, ho una pezza, come si chiama, una cosa che tiene la testa, e poi ho preso solo una pastiglia, basta.
1: E allora questo è quello che più conta.
0: L'asino come sta?
2: Ma l'asino è a tre paesi su sopra da dove abito, perché non voglio più dire da dove abito. Io adesso voglio tornare a Bordighera perché ne ho abbastanza qua.
0: Bene.
2: Ha capito?
0: Ok, sì,
1: certo.
0: Prendiamo nota. Allora, l'importante è che stiate tutti bene, sia lei che l'asino, signora Lilla. Un abbraccio grandissimo. Che succede?
2: Ma no, l'asino io non so se sta bene, ma mi voleva, non so se sta bene l'asino.
0: Vediamo.
2: È di una dottoressa che fa terapia ai ragazzi.
0: Grazie Lilla.
1: Certo.
0: Ciao.
1: Certo. Lilla, è una battaglia di Dilelio, mi devasta ogni volta il programma. Allora, da questo momento in poi, per qualche minuto linee aperte soltanto per chi non ha mai telefonato, perché questo è un programma che c'ha tantissimi ascoltatori, tanti giovani, tante persone che stanno andando al lavoro, chi sta tornando, chi magari ci becca per la prima volta. Allora, se non hai mai chiamato questo programma, è tuo compito adesso rompere il ghiaccio, risollevare le sorti della nostra trasmissione. 06 3131 oppure 800 800 002. Con chi sei al telefono, caro Dilelio, al di là del vetro? Chiunque sia, sta parlando con Caterina, attacca,
0: perché ci sono quelli che vogliono parlare per la prima volta con questo programma.
1: Per qualche minuto possono chiamare solo loro, a parte Michele da Foggia, che ha la linea rossa, quindi può intervenire con la linea rossa chiamando direttamente Di Ciancio, perché l'espulsione dei saggi è stata invalidata dal VAR. Venerdì notte è stato espulso, ma non gli era stato spiegato chiaramente il regolamento prima che lui accettasse di giocare, quindi questo lo rimette in pista. Quindi se non hai mai chiamato, puoi farti sentire adesso, rompi il ghiaccio ora. 06 3131 oppure 800 800 002. Michele venerdì notte è stato espulso, ma ha di nuovo la facoltà di intervenire tramite linea rossa perché il regolamento gli consente un exit strategy. Non sto qui adesso a entrare nei tecnicismi, però ce l'ho sotto gli occhi, Michele.
0: L'importante è quello. La cosa che mi stupisce è che arrivino dei messaggi come questo: Lilla è magica come un dribbling di Ronaldinho, ma non potrebbe venire lei ospite da voi?
1: Me ne vado io.
0: Io credo che probabilmente ce ne dovremmo andare noi.
1: Me ne vado io. E questo programma, me lo dite, io non vengo.
0: Potrebbe chiudere proprio con Lilla qui presente in studio. Allora, 00:24. Bello, mi piace sempre quando apriamo le prime volte, quindi fatevi sentire. La prima, la più veloce, è stata Giusy. Ciao, benvenuta su Radio 2.
3: Pronto.
1: Giusy, sei in diretta con noi. Da dove chiami? Ciao. Dici qualcosa di te. Benvenuta.
3: Oh, che belli che siete. Meno male, va, che mi sono riuscita a prendere la linea.
1: Perché non hai mai chiamato prima, Giusy?
3: Ma sì, ma ascolta, ma noi sono quanti anni, Fulvio? Sono 5-6 anni, io e mio marito.
0: Sì.
3: Che li seguiamo tutte le notti.
0: Come si chiama il marito?
3: Fulvio.
0: Fulvio, da quanto tempo siete sposati?
3: Noi sono 20 anni.
1: Di dove siete? Sposati. Di dove siete?
3: Abbiamo fatto 5 anni di convivenza. A cui Terme, mio marito è romano. Uh-huh. Però poi da Roma, vabbè, ha lavorato e ha trovato lavoro qua in Piemonte.
0: Però io sono curioso di capire una cosa, Giusy. Ascolta, sì. Sono 5 anni che con tuo marito ascoltate questo programma, perché non ci avete mai chiamato?
3: Ma lo sai che abbiamo provato 1000 volte, credi? 1000 volte abbiamo provato.
0: E questa è colpa di Nelio.
3: Siamo riusciti una volta, sì, infatti è colpa. Io conosco tutti, cioè il bamboccio, la...
1: Che ne pensi di Michele da Foggia, Giusy?
3: Ma Michele da Foggia è il mio innamorato, cioè io sono stato pazzo.
0: Lasceresti tuo marito per Michele?
3: Lascerei mio marito? Ma sì, dai, magari...
0: Dov'è Michele? Perché non chiama la linea
1: anche
0: rossa?
1: Anche mia moglie è pazza di Michele da Foggia. È pazza di Michele da Foggia.
3: Michele, per piacere, fate sentire.
0: Dai, diamo a questo punto qualche istante a Michele per chiamare
1: solo la linea rossa, non può chiamare lo 063131, non può intervenire tramite linea istituzionale, anzi ancora linee aperte soltanto per chi non si è mai fatto sentire, 063131 oppure 800 800 002. Pronto, sta chiamando.
0: Ciao Michele.
4: Ciao Roberto e Andrea, buonasera sia Roberto che Andrea e a tutte le lunatiche, a tutti i lunatici.
3: Ringrazio
4: Giusy per le mie parole espresse verso di me.
1: Ringrazio Giusy per le mie parole espresse verso di me.
3: Parole strette.
0: E l'italiano muore.
3: Ma io non ho detto parole strette, ho detto parole. Come stai?
4: Le sue parole verso di me.
3: Ma mi fai parlare un attimo.
4: Ciao Giusy, come stai innanzitutto?
3: Pronto, ma posso parlare?
0: Sì, vai, parla Giusy, tranquillo.
3: Ecco. Michele, dico, io sono non innamorato, perché innamorato è una cosa grande, però proprio sei simpaticissimo.
0: Allora Giusy dice, devo fare io da tramite, scusami, però Giusy ti dice che non è che è innamorata di te, però gli piaci molto, ti trova simpaticissimo.
1: Lascerebbe il marito per te, Michele? Accetteresti una cosa del genere? Giusy è sposata da 20 anni, ha detto potrei lasciare mio marito per Michele da Foggia, ti piacerebbe approfondire o no?
4: Sì.
1: Come sì?
0: Come?
4: Sto scherzando, ragazzi.
0: Ecco, bene.
1: Simpatica canaglia che non sei altro. Va bene, ciao, ciao Michele. Ciao. Giusy, un abbraccio, salutaci Fulvio.
3: Ciao, ti telefoniamo domani sera di nuovo.
1: Ti aspettiamo. Ciao.
0: Bravi, fate così, ciao. Perché poi si rompe il ghiaccio, vedete? Questi da 5 anni che ascoltavano questo programma non l'avevano mai chiamato, quindi il prossimo devi essere tu. Tu che sei lì magari da 9 anni, da 8 anni, dalla nostra prima stagione, non hai mai trovato il coraggio di chiamare, oppure hai scoperto ora il programma e non l'hai mai fatto? Ecco, 063131 oppure 800 800 002, e ci racconti qualcosa di te, ti presenti qui nel bar, così poi diventi un nostro cliente affezionato.
1: Attento a quello che fai nel frattempo. Leggevo sul fattoquotidiano.it articolo rilanciato anche da Dago Spia: troppo lusso per un reddito così basso. È bastato questo dettaglio a mettere in allerta le fiamme gialle di Udine, che hanno indagato su una giovane donna con un tenore di vita decisamente superiore rispetto a quanto dichiarato al fisco. E un pochino tu,
0: no.
1: Insomma, ti ci rivedo in questa cosa. Dietro quella sproporzione, secondo gli investigatori, c'era un'attività di escort che non risultava nelle dichiarazioni dei redditi. Lo riporta Lanza. I finanziari del gruppo di Udine si sono presentati a casa della donna.
0: Chi è?
1: Guardia di finanza.
0: Prego.
1: Per una verifica fiscale. Da lì è partito il lavoro di ricostruzione, conti bancari, flussi di spesa, approfondimenti economici, finanziari e documentari sono stati passati al setaccio per capire da dove arrivasse tutto quel denaro. Il risultato è un conto salato, oltre 200.000 euro di compensi incassati negli anni, sottoposti a controllo e sottratti a tassazione, soldi che per la finanza derivano dai servizi di accompagnamento di persone offerte dalla giovane. Il caso si inserisce nel quadro della classificazione Ateco aggiornata nel 2025, che include questa tipologia di attività nella categoria di servizi di incontro. Sai ed eventi simili.
0: E ci vuole qui il monologo di John Milton. Devono vederti arrivare.
5: Un'informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherello.
0: Ma però questo non è il monologo, quello in cui
5: lui
0: questo è l'altro, questo è quello di Dio, quello è
1: bellissimo.
0: Comunque vabbè.
1: Tocca.
0: Ma non
1: guarda,
0: gusta.
1: Ma non toccare. Dare.
0: Tocca,
1: ma non gustare. Gusta, ma non inghiottire.
0: Che meraviglia.
1: Stupendo.
0: Va bene, quindi
1: per me questo film è un capolavoro.
0: Avrebbero dovuto seguire i suggerimenti di John Milton quando ti dice non ti devono vedere arrivare.
1: Come in quei bravi ragazzi, no? Quando Robert De Niro dice evitate le spese che danno nell'occhio e quello si compra il macchinone. Quando ce l'hai, come? Tu mi insegni quando ce l'hai.
0: Cioè, come la Porsche del che è il Buffalo che si comprava la.
1: No, mi sa che era uno dei fratelli Buffoni.
0: Beh,
1: cosa del genere.
0: Non ricordo.
1: No, il Buffalo non avrebbe mai tradito i dettami del libanese.
0: No, ok, che però la lasciano lì così con
1: era uno dei fratelli Buffoni.
0: Beato a chi ci butta un occhio. Mezzanotte 30, c'è Costanza che ha chiamato lo 063131. Ciao, benvenuta su Radio 2.
6: Ciao, buonasera.
1: Costanza, da dove chiami? Mi piace molto questa telefonata, parte bene. Dici tutto, Costanza.
6: Io sono Costanza, vengo da Firenze e sto tornando dalle prove di teatro.
0: Che bello, che state provando?
6: Stiamo provando una commedia.
0: Che ruolo hai?
6: Sì. Allora, ho il ruolo di una delle protagoniste, diciamo, ed è la prima volta che recito ufficialmente.
1: Ragazzi, quindi... Costanza è una delle protagoniste. Quanti anni hai?
6: 25
1: anni, attrice teatrale, una delle protagoniste.
0: Tra 5 anni Broadway.
6: Cioè, puntiamo a quello.
0: Puntiamo lì, ma è il tuo sogno veramente? Cioè, nel senso, è quello che vorresti fare nella vita?
6: No, faccio tutt'altro. Io sono nell'ambito sanitario, diciamo. Però è nata questa passione quest'anno.
1: Allora, diamoci un tono culturale.
0: Beh, mi piace.
1: Diamoci un tono culturale. Mezzanotte 31 in questo martedì 13 ottobre del 2026. Io le propongo, Costanza, di portare in radio il teatro. Il teatro alla radio.
0: Potresti recitare qualche battuta del tuo copione?
1: Ma così, al volo.
6: Oddio, non lo so.
0: È male, noi abbiamo studiato ancora a memoria. Male con la memoria, eh?
6: No, l'abbiamo studiato. Ho delle battute molto consistenti perché sono tutte botte e risposta.
0: Vabbè, noi ci inventiamo le risposte.
1: Mi dia una botta e noi diamo la risposta.
0: Mi dia una botta.
1: Mi dia una botta. No, in gergo teatrale. In gergo teatrale, tratto di film.
0: So io il gergo che usi.
6: Mi dia una botta.
1: Esatto.
0: Che schifo.
6: Parto?
1: Parta.
0: Prego.
6: 1, 2, 3, 4. Molto bene, grazie. Vostra madre?
1: Tutto a posto. E lei?
6: Che bella giornata.
1: Dice. Ha fatto un po' freddino, però.
6: E qua finisce, però. Basta.
0: È stato un bel momento, Costanza. Da quanto tempo ascolti il programma?
6: Tantissimo, sono veramente almeno 3-4 anni, quindi stasera ho trovato il coraggio.
0: Oh, adesso chiamaci più spesso ora che hai trovato il coraggio. Facci sapere come procede questa cosa del teatro. Vogliamo sapere poi come andrà anche la prima, va bene?
6: Molto volentieri.
1: Ma la prima quando è prevista, Costanza? Per Natale? Giorni di Natale?
6: Venerdì.
1: Come questo venerdì?
6: Sì.
0: Chiamaci venerdì notte quando hai finito, poi vogliamo sapere.
6: Volentieri.
0: Male, cioè tu non sai neanche le battute a memoria, quindi...
6: No, le so, giuro.
1: Vabbè, vogliamo due notizie in questa settimana. Prima nell'avvicinamento alla prima e poi insomma un commento a caldo alla prima. Ti aspettiamo su Radio 2, ci trovi qui quando vuoi, veramente torna a farti sentire.
0: Ciao, ciao, ciao Costanza.
6: Ciao, grazie.
7: Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale e senza dirlo a nessuno impareremo.
1: Brava però, l'ha mandata per te questa canzone, gli chiede sentiti nel weekend.
7: Con le mani nel fango,
1: non stato con te nel weekend.
7: Il destino. Tu diventi più bello ad ogni tuo respiro e mi allunghi la vita inconsapevolmente. Avrei un milione di cose
1: questa
7: da dirti.
1: Al karaoke. Mamma mia, un disancio. Ho visto un disancio al karaoke che mi ha.
0: Arduini mi ha visto per la prima volta.
1: Si fomenta, si trasfigura, gli viene la vena sul collo.
0: Sì.
1: Ah, però bravo, bravo, veramente ottimo, ottimo, mattatore, mattatore. Ancora qualche minuto di prime volte qui in diretta su Radio 2, 063131 oppure 800 800 002. Noi siamo i Lunatici, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ma i protagonisti del nostro programma siete voi, quindi se non avete mai chiamato a radio, questo è il momento di rompere il ghiaccio, vi aspettiamo.

0: Detto tra noi anche Malika Ayane nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 37, abbiamo aperto qualche minuto solo alle chiamate di quelli che insomma lo fanno per la prima volta, solo per le prime volte, non avete mai chiamato questo programma anche se lo ascoltate da tanto tempo, oppure come Alessia ad esempio che scrive ciao ragazzi, vi seguo in diretta ed è la primissima volta, però mi vergogno ancora per rompere il ghiaccio.
1: No, fermi, allora Direlio attacca, apriamo una parentesi nella parentesi.
0: Solo per Alessia.
1: Linee libere, un minuto solo per Alessia. Mezzanotte 38 fino a mezzanotte 39, solo Alessia ha la possibilità di chiamare questo programma.
0: Poi
1: 06-3131-800-800-002, Alessia chiama subito.
0: Poi forza. Se a un certo punto ti vergogni troppo, se a un certo punto ti senti a disagio, se a un certo punto Arduini dice qualcosa che ti mette a disagio,
1: disobbediente, attacchi.
0: Tu puoi attaccare, tu ci attacchi il telefono in faccia, quindi non devi vergognarti.
1: Altri 30 secondi di linee libere solo per Alessia. Nel frattempo vi informo che un trentenne di Brescia è stato denunziato per aver insultato la polizia sulla pagina Facebook della questura. Leggevo su Dagospia, articolo dell'Ansa, l'uomo aveva pubblicato dei commenti offensivi contro le forze dell'ordine sotto un articolo che parlava dell'emissione del DASPO nei confronti di 6 tifosi dell'Union Brescia. Il trentenne è accusato di diffamazione aggravata e vilipendio alle istituzioni. Purtroppo in tanti pensano, adesso uscendo dal caso di specie, che su internet, tanto sui social, su Facebook, puoi scrivere qualunque cosa. Non è così, per fortuna, e insomma bisogna sempre fare attenzione alle parole che si utilizzano.
0: Che bellezze che siete. Diego da Napoli ci saluta su WhatsApp, un grande abbraccio a tutti dalla vostra Dani. Vedo Direlio al telefono, chissà se Alessia avrà trovato il coraggio. Nel frattempo abbiamo sbloccato le linee a tutti,
1: poi sono scaduti in questo istante il minuto i 60 secondi per Alessia,
0: ecco, quindi scopriremo se questa telefonata che ha appena ricevuto Direlio sarà quella di Alessia oppure di un altro ascoltatore che vorrà entrare nel bar lunatico per la prima volta. Salutiamo Dino che ci ascolta da Pomezia, che scrive: perché su tutte le trasmissioni sportive parlano più delle squadre del nord anziché delle altre squadre? È vera sta cosa? No, parlano di tutti.
1: Beh, no, c'è una predominanza delle squadre del nord, ma secondo me è una questione di bacino utenza. Le tre squadre più seguite in Italia sono Juventus, Inter e Milan. E quindi se tu devi costruire, lo dico tifoso della Lazio, una trasmissione su che poi è rilevata dai dati d'ascolto, se parli di quelle tre squadre hai più possibilità di interessare un numero maggiore di persone. Non dovrebbe essere così, ma è così, quindi la spiegazione è questa, secondo me.
2: Ciao ragazzi, mi dispiace, venerdì notte avevo mandato un messaggio perché avevo il compleanno il sabato, non mi avete fatto neanche gli auguri.
0: Te li facciamo oggi gli auguri, chiamaci,
1: auguri
0: dai.
1: Ma anche perché gli auguri anticipo non si fanno.
0: Però era già sabato, quindi magari ci ha mandato dopo mezzanotte.
1: Era comunque venerdì notte. Tanti auguri, signora! Come si chiama questa signora?
0: Non so. Signora, auguri, ci chiami così la coccoliamo in diretta. Arduini le canta tanti auguri a te in diretta.
3: Buonasera lunatici, Vincenzo GPC presente in ascolto.
0: Ciao.
4: Qui c'è la festa, no, con voi sempre festa.
0: Lo sai che è così.
4: Dal lunedì al venerdì. Ma che serata, ma che nottata movimentata. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Buonasera a tutti da Angela di Lecce, qui meteo delirio, piovigina, il tempo è umidissimo. Ciao.
0: Quest'anno c'è voglia, Arduini, di meteo delirio.
1: A proposito di meteo, una debole perturbazione, questo vi interesserà saperlo, è transitata ieri sulle nostre regioni centro-meridionali e in Sicilia con piogge e temporali. Oggi rovesci tenderanno a estinguersi ovunque entro il pomeriggio, a seguire l'alta pressione tornerà a consolidarsi sull'Europa occidentale. Al punto di vista delle temperature assisteremo inizialmente a un temporaneo calo termico, devo dire io l'ho già sentito stasera, per l'afflusso di aria più fresca proveniente dai Balcani accompagnata da una moderata forte ventilazione settentrionale. Da mercoledì 14 temperature nuovamente in rialzo a partire dal nord, poi toccherà al centro con valori che andranno anche oltre la norma e infine al sud, quindi dovrebbero rialzarsi nelle prossime ore a partire dalla giornata di mercoledì più o meno le temperature su buona parte dell'Italia. Mezzanotte a 42 minuti, linee aperte. Se non hai mai chiamato Radio 2, questo è il momento di rompere il ghiaccio. Telefonaci 06-3131 oppure 800-800-002. Regalaci adesso la tua prima volta in radio.

0: You Are In Love With A Psycho, i Kasabian su Radio 2 insieme ai Lunatici a mezzanotte e 46. Mi piacerebbe molto approfondire la storia di Manuele, che ha mandato un messaggio al 3487 300 200 scrivendo: Lunatici, sto tornando a casa adesso, sono reduce da un appuntamento a 3 mesi da una separazione che mi aveva lasciato molto a terra e finalmente ho ricominciato a riprovare qualcosa per una nuova persona, quindi questa sera sono molto contento. Se puoi Manuele, chiamaci allo 06 3131, all'800 800 002 per raccontarci di questo incontro che insomma ti ha fatto in qualche modo stare meglio.
1: Dai Manuele, trova il coraggio di dirci che cosa è successo. Ti ascolteremo davvero volentieri. Nel frattempo si è prenotata per intervenire, non credo che sia una prima volta, però Caterina, pronto Caterina?
0: Dai, questa.
1: Caterina lo fa,
0: fa gli scherzi.
1: Caterina lo fa. Pronto?
0: Non c'è
1: Caterina. Senti, solidarietà a Katia Follesa, che si è dovuta giustificare su Instagram. Leggevo sul Corriere della Sera questa notizia. Insomma, un'ondata di messaggi. Ho ricevuto un'ondata di messaggi, tanti sostenitori, alcuni curiosi, anche qualche hater, alcuni che si complimentano per la sua forma fisica, ha perso diversi chili, altri che tirano in ballo direttamente le punturine di Ozempic, il farmaco per il diabete che viene utilizzato comunemente anche per perdere peso, ma con lei non c'entrava nulla. Lo ha rivelato direttamente l'attrice in una storia sulla sua pagina Instagram. A suscitare l'ondata di commenti dei follower erano state alcune fotografie della comica in compagnia di Giacomo Poretti, che pubblicizzavano il festival dei Giullari Falls al Teatro Oscar di Milano fino a domenica. Sotto le immagini i commenti di chi nota il dimagrimento: Katia, anche tu Ozempic? Poi arriva la rivelazione della dieta interessata, che spiazza tutti e fa tacere le madrelingue. Lei ha detto: ho perso mia mamma solo un mese fa. Trovando la forza anche di usare una punta di ironia, prometto che appena smaltisco il lutto riprenderò tutti i chili che ho perso, così potrete dormire sonni tranquilli, io tengo tanto al vostro benessere. Poi aggiunge: comunico inoltre che se dovessi aumentare troppo di peso farò anche io le punturine. È tutto.
0: Io spero che quelli che hanno scritto quelle robe lì si siano sentiti degli scemi.
1: No, ma tanto non capiscono.
0: Ma non credo, purtroppo.
1: Questi, quando arriva la risposta, sono già proiettati verso altre immagini da commentare, con cattiverie, con curiosità morbose, con cose di questo tipo. Comunque, solidarietà a Katia Follesa, che ha fatto veramente un'uscita strepitosa,
0: grande,
1: perché ironica, tagliente, e ha messo a tacere tutti questi scemi di cui purtroppo il web è pieno, ma non solo il web. Comunque c'è Emanuele, pronto? Come è andato questo primo appuntamento? Racconta, Manu.
2: Buonanotte Lunatici.
1: Ciao.
2: È andata bene, è andata molto bene.
0: Senti, partiamo però dalla fine. Hai detto che da 3 mesi è finita una relazione. Da quanto andava avanti, e se ti va di raccontarcelo, com'è finita?
2: Andava avanti da 12 anni.
0: Ah, caspita, tanti anni.
2: Con matrimonio. Quindi, e poi ecco, ho scoperto che lei aveva un altro e alla fine...
0: Posso chiederti come hai scoperto che c'era un altro?
2: Da vari segnali.
1: Dicene qualcuno. Quali sono i segnali che ti hanno messo in allerta?
2: Era sempre al telefono a chattare con qualcuno che non avevo capito chi era. Quando guardavo il telefono lo copriva sempre, e quindi da lì ho cominciato a sospettare. Alla fine ho avuto le mie conferme.
1: Come, se possiamo chiedertelo?
2: Poi me l'ha detto lei, perché proprio mi stavo allontanando io emotivamente. Lei alla fine ha ceduto e me l'ha detto.
0: E te l'ha detto. Senti, ma tu l'hai mai tradita?
2: No, io mai tradito.
0: Immagino che...
2: né lei né nessun'altra. Il tradimento è una cosa che non rientra nelle mie corde, e emotivamente non ce la farei comunque ad andare con un'altra persona quando la quando ho un impegno con qualcun altro, insomma un impegno emotivo con qualcun altro.
1: Senti, ma lasciando da parte le, i ricordi spiacevoli, questa persona dopo 3 mesi arriva nella tua vita, tu hai avuto il primo appuntamento proprio stasera, come vi siete conosciuti?
2: Allora, questa sera è il secondo, ci eravamo già visti, e c'era, ci siamo conosciuti in un'app.
0: Sì.
2: E poi ci siamo visti, ci siamo piaciuti. E
1: ci chiedono, vi siete baciati?
2: Sì. Sì, sì.
0: Quindi sta cominciando una frequentazione.
2: Sì, sta cominciando una bella frequentazione.
0: Certo, sui tempi io ho un po' di curiosità, perdonami, però 12
1: tu pensi
0: anni...
1: che 3 mesi siano pochi?
0: Sì, no, questo stavo chiedendo.
1: Arriva
0: perché, insomma,
1: la psicopolizia,
0: non
1: la polizia
0: è, no,
1: dell'amore.
0: Non è la polizia dell'amore, pochi. No, così, solo per curiosità, perché 12 anni di matrimonio, allora. Finiscono 12 anni di matrimonio, dopo 3 mesi esco con qualcun altro.
2: Sì, sì, perché comunque il fatto che ho scoperto il tradimento, io ho avuto il primo mese che sono stato ovviamente a terra e non avevo voglia proprio di fare niente. Poi piano piano ho somatizzato la cosa e mi sono reso conto che comunque mi ha tradito e quindi me ne dovevo fare una ragione. Ho cominciato un pochino a riprendere in mano la vita e quando mi sono sentito pronto ho riprovato a rivedermi con una persona.
0: Altra piccola curiosità: se stanotte ti chiamasse la tua ex moglie per dirti guarda, ho chiuso la mia relazione con quell'altro, ho capito di aver sbagliato, torniamo insieme e riproviamoci, tu cosa
2: no,
0: le diresti?
2: No, io no, oramai la porta è chiusa per me.
1: Comunque vedi, il delirio della psicopolizia a cui Di Ciancio dà voce e comunque non riguarda soltanto lui, perché c'è chi scrive Massimo ad esempio, troppo presto. Ginevra, 3 mesi sono troppo pochi, non l'amava. Ma io dico, ma che ne sapete voi? Ma che ne sapete voi? 3 mesi no, sono pochi, no, sono tanti. Ma può volerci un giorno come una vita per dare una possibilità a qualcuno?
2: Ognuno ha i suoi tempi, poi dipende dalla situazione. Una volta che ecco, scopri certe cose, comunque i sentimenti, almeno per me, cadono più velocemente.
1: E Pursi Moves invece racconta: oddio, anche io spippolo sul cellulare e quando passa mio marito copro sempre, ma perché compro libri compulsivamente.
0: Sì, sì, dicono tutti così.
1: Non è che anche tua moglie comprava libri, Emanuele?
2: No, perché non arrivavano, quindi
1: magari li fa arrivare al lavoro.
2: Ho avuto la conferma, quindi i sospetti erano forzati.
1: Ma lei adesso sta con l'altro?
2: Allora, per ora sì, sta con l'altro e fra poco ecco penso che si trasferiranno insieme.
0: Quindi è una cosa seria?
2: Penso di sì.
1: Vabbè, almeno quello. Ma io mi chiedo, quando uno viene tradito? No, davvero lo chiedo.
0: Sì, sì, questa è una domanda interessante, già ho capito.
1: E poi, diciamo, per quanto la sofferenza è sempre la stessa, no? Ma è un po' meno grave se almeno era una cosa seria? Oppure fa ancora più male?
0: Forse fa ancora più male.
2: Beh,
0: rispetto alla scappatella, no?
1: Ho capito, ma la scappatella hai rovinato tutto per una scappatella. Almeno hai rovinato
2: sì,
1: tutto.
2: Sì,
0: però la scappatella
2: sempre,
0: magari te la posso lasciar correre. Sì, è sempre tradimento, su questo siamo d'accordo. Però magari la scappatella di una volta sessuale, punto, te la lascio, potrei lasciarla passare. Mentre il tradimento, insomma, secondo me fa più male sapere che insomma ci sono dei sentimenti in mezzo.
2: Beh,
0: anche
2: tradimento, sì, tradimento quello che prende, cioè quello che prende proprio con l'altra persona, un pochino lo senti più perché non lo so, magari ha trovato nell'altra persona quello che non trovava in me, non lo so. Questo non,
1: tu quanti anni hai, Emanuele? Che fai nella vita?
2: Io ho 41 anni.
1: E di che ti occupi?
2: Ci eravamo sentiti tempo fa, io sono un fotografo.
1: Sai che qualcosa ricordo da Perugia?
2: Sì, esatto.
0: Vedi? Che bravo che sei, ricordi
1: no,
0: tutti
1: ricordo,
0: gli ascoltatori.
1: Ricordo un po', Emanuele. Ti abbracciamo, Manu, resta su Radio 2, in bocca al lupo.
0: Ciao. Ciao, ciao.
2: Ciao, buonanotte.
1: Ciao.
0: Allora, sicuramente, probabilmente lui non l'amava già da un po'. Poi è finita la storia. Perché io
1: scusa,
0: non
1: è... perché hai avuto. Perché me lo rimettete, Emanuele? Perché lui è un vigliacco.
0: Perché non potevamo tenerlo tanto. Però...
1: Emanuele, per dire questa cattiveria, non
0: l'amava.
1: Non
0: è una cattiveria, è solo che non lo so. Beh, poi, giustamente, come ha detto lui, ma non c'è bisogno di richiamarlo. Però voglio dire semplicemente.
1: Hai paura di richiamarlo.
0: Che come ha detto lui, poi varia da persona a persona. Però io ricordo quando sono finite le storie che per me sono state delle storie importanti. Ci è voluto del tempo per ritrovare la voglia e la fiducia. La fiducia in un'altra persona e la voglia soprattutto di interfacciarmi con qualcun altro.
1: A parte che tre
0: altro.
1: Mesi comunque non sono...
0: Tre mesi per me sono pochissimo.
1: Sì, vabbè. Okay.
0: Io non ce la farei proprio.
1: Ma tu
0: dopo
1: sei bravo, diciamo.
0: No, ma non è questione. Ma beato lui. Ma beato te, allora, Arduini, che chiudi una storia e ne apri un'altra. Allora, io non ci riesco. Io
1: mesi,
0: non ci riesco. Io chiudo una storia sto male.
1: Primo, tre mesi non sono tre giorni. Secondo, Emanuele ha 41 anni, quindi è ancora molto giovane. Terzo, da tre mesi è finita ufficialmente la sua storia, ma lui già prima aveva scoperto il tradimento e quindi ha avuto modo di metabolizzare.
0: Era la mia premessa.
1: Quarto, si è iscritto su un'app di incontri, che può essere una reazione molto comune, no? Finisce una storia importante per... E ha conosciuto una persona con la quale ha fatto due appuntamenti, non sta andando a sposarsi, andando a convivere.
0: A me non lo so, vabbè, e poi c'è chi dice che funzioni sta cosa del chiodo scaccia chiodo.
1: Ma non ci vedo nessun chiodo scaccia chiodo.
0: No, è questo. Io non lo so, a me peserebbe il fatto di buttarmi su una in un'app di incontri. Non lo so, ci starei male, ma che devo dirvi? Fatto male io.
1: Dai, che adesso arriva il messaggio
0: arriva.
1: Di Eliana. Andrea ha ragione.
0: Ha ragione Andrea. No, è arrivato il messaggio di Umberto da Pescara, lo invito a chiamare a questo punto per scoprire un altro lato del Playboy. Lunatici, io per smaltire il tradimento della mia ex moglie ci ho messo 5 anni. Cinque anni. Io non dico adesso 5 anni sono troppi, però non lo so, 3 mesi sono pochi. Secondo me si è scritto sull'app il giorno dopo. In 3 mesi si è scritto, ha cercato, si sono frequentati online e poi si sono visti già varie volte. Loredana va oltre l'altro classico.
1: Che ci sarebbe di male?
0: Polizia. 3 mesi sono pochi in altri casi di separazione, ma non nel suo. Lei lo ha lasciato mentre erano insieme per un altro, scrive Antonio che ci segue da Lugano.
1: 06-3131 oppure 800-800-002. Dite la vostra se vi va su questo. Come vi sareste comportati? È mai capitato qualcosa di simile? Aspettiamo le vostre telefonate, siamo in diretta su Radio 2, fermi qui.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, Rai Radio 2, l'una e un minuto e noi siamo i Lunatici. Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ma i protagonisti siete sempre voi con le vostre voci, le vostre storie, i vostri racconti, quindi chiamatelo 063131 oppure l'800 800 002 se volete raccontarci di quello che state combinando questa notte o dire la vostra sulla storia di Manuele. Io mi sono semplicemente permesso di dire che dipende da persona a persona, ma che 3 mesi dopo 12 anni di matrimonio per vedersi con qualcun altro, non lo so, io non ce l'avrei fatta.
1: Ma come fate a stabilire? Ma quanto tempo ci vuole quindi secondo te?
0: Non lo so.
1: Ma non lo sai allora che cosa dici? Non lo so, non lo so. 3 mesi sì, 3 mesi no, 5 mesi sì. Ma come ti viene in mente di dirla una cosa del genere? La cosa che poi mi innervosisce è che tu lo dici per lo show, per alimentare il tuo ego.
0: No, ma io lo penso veramente,
1: il tuo personaggio.
0: Non l'avrei mai fatta iscrivermi
1: e non ci credi poi fondamentalmente, perché sappiamo tutti cosa fai nella tua vita privata,
0: cosa fa,
1: dissipata.
0: Dillo.
1: Sono cose
0: di cosa faccio?
1: Vabbè,
0: no, ma dillo che mi devo fare una macchina nuova, dimmelo che ho visto giù di un po' di tuoi danari.
1: La gente ti dia ragione, mi fa impazzire. 3 mesi son
0: poco. Ma dopo 12 anni di matrimonio ti lasci, dopo 3 mesi sei già iscritto su un'app di incontri.
1: 063131 oppure 800 800 002, chiamate Radio 2, siamo in diretta. È morto l'attore americano R.J. Mitt, che nella serie Breaking Bad interpretava Walter White Jr. Questo era un personaggio che sicuramente tutti quelli che hanno amato questa serie si ricordano praticamente a memoria. Nel frattempo, al 10° piano del Gemelli è tutto pronto per accogliere Papa Leone. C'è un tweet dell'Ansa che racconta l'attore americano R.J. Mitt, che nella serie Breaking Bad interpretava Walter White Jr. Questo era un personaggio che sicuramente tutti quelli che hanno amato questa serie si ricordano praticamente a memoria. Nel frattempo, al 10° piano del Gemelli

0: dentro al nodulo polmonare in giornata, udienze annullate fino al 20 ottobre. Questo, ripeto, lo leggiamo sulla prima della Stampa, notizia che trova ampio spazio anche sulla prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, che appunto nel suo taglio centrale racconta: Leone tra i malati, ricovero blindato per droni e hacker, il Papa al Gemelli forse operato oggi, Leone XIV ha scelto la trasparenza sulla necessità dell'intervento chirurgico al polmone, ma sembra intenzionato a evitare che la malattia diventi il centro del suo pontificato. Se ne parla poi all'interno del giornale a pagina 5.
1: Dispiace per Manuele, ormai deve andare avanti, tanto poco tempo, gli auguro di ritrovare la felicità. Questo lo scrive Daniele. Giovanni scrive: sì, ma alla fine è andato a cercare sulle app quasi subito, il messaggio che ti aspettavi da Eliana è arrivato. Scrive: per Roberto, sì, 3 mesi sono pochi dopo una relazione di 12 anni. Hai ragione, Andrea, grazie.
0: Questo voyeurismo, guarda Eliana, mi dà un fastidio che qualcuno si senta in diritto di giudicare il comportamento di un quarantenne che è sposato, scopre di essere cornuto, perché questo succede. La moglie lo lascia, la moglie, dopo che lui ha scoperto di essere cornuto, lo lascia, e poi lui che cosa fa? Si iscrive su un'app per cercare di conoscere qualcuno, ci riesce, dopo 3 mesi ha un appuntamento piacevole, chiama la radio per raccontarlo, e noi che cosa facciamo? Gli andiamo a fare i conti in tasca.
1: Ma io non voglio fare i conti in tasca a nessuno.
0: Ma vergognatevi,
1: ma non devo vergognarmi, perché io non ho detto niente. Io sono contento che il signor Manuele sia riuscito così velocemente a ritrovare la felicità, ma ben buon per lui.
0: Ma nessuno ha detto che ha ritrovato la felicità. Non ha mai detto neanche lui che ha ritrovato la felicità.
1: L'ha detto nel messaggio. Io mi sono limitato a dire che, come giustamente ha detto anche lui, ogni persona è diversa, ognuno ha i suoi tempi, i miei sono stati più lunghi. Quando finisce una relazione importante, dopo 3 mesi io non sto su un'app di incontri a cercare qualcuno, perché se qualcuno è stato veramente importante per me, mi lascia un abisso dentro e io quell'abisso lì non riesco a colmarlo. Cioè, lo fa,
0: ma nessuno dice che sta colmando l'abisso. Nessuno dice che Emanuele sta colmando l'abisso, ha semplicemente scelto di andare a guardare un panorama, mettiamola così, non sta colmando l'abisso.
1: Sì, quelli che guardi tu,
0: l'abisso ci possono volere mesi, anni, forse vite intere per colmarlo l'abisso. Comunque c'è Sergio, 06331, chiamate Radio 2. Sergio, benvenuto, sei in diretta.
2: Sì. Ciao, grazie a voi.
0: Ciao.
2: Sì, no, l'abisso lui lo ha già attraversato, magari a metà, non ha cominciato dalla sponda. E in tutte le storie, quelle personali, quando hanno questi epiloghi, questo è un epilogo, è un inizio, ma l'inizio della fine di un epilogo. Ma magari sono 2 o 3 anni che le cose vanno avanti in un certo modo.
0: Ma quindi secondo te è troppo presto o no? O sei una persona ragionevole che pensa non si può dare un giudizio?
2: Ma no, ma che troppo presto, non è mai presto, non è mai tardi, anche perché quando capita la possibilità e magari sono 2 anni che stai soffrendo, magari neghi l'evidenza, ma poi alla fine l'evidenza sopravvale, trovi una persona che secondo te ti vuole bene e viva la vita, io l'affronto.
1: A te è capitato, carissimo Sergio?
2: No, in questo senso no, ma in età giovanile questo è successo diverse volte. Lui è una persona giovane, io sono già un po' più vecchiotto, capito? Ma quell'età, 12 anni di matrimonio, si è sposato poco più di 30 anni, quindi voglio dire, lui ha una vita davanti, per cui giustamente deve riuscire ad accogliere.
0: No, ma secondo di Ciancio e Eliana è troppo presto per avere un appuntamento dopo 3 mesi. Questa è l'Italia folle che qualcuno vuole.
1: Poi, sei tu che stai giudicando noi, solamente perché non siamo uguali a te.
0: No, io vi giudico.
1: Sei tu uguale, tu dici non si giudica,
0: io
1: giudichi noi, come te.
0: Voi siete come quelli che vanno sul profilo di Katia Follesa a dire Ozempic, uguali, la stessa dinamica.
1: Ottimo. Registriamo questa cosa qui che domani parte diretta, va diretta all'avvocato questa domani.
0: Vai, mandagliela.
2: Ma se una persona avverte che può fare un incontro per sentirsi vivo, è giusto che lo faccia.
0: Bravo, musica per le mie idee. Meno male c'è ancora gente.
1: Tu sei single, Sergio?
2: Sì, io adesso sono separato da diversi anni. Sì,
1: come
2: sono una persona che vedo ogni tanto, ma insomma sono per conto mio sostanzialmente.
1: Com'è finito il tuo matrimonio?
2: Ma niente, è finito dopo tanto tempo, prima fidanzati e poi sposati.
1: Corna?
2: Non,
1: eh? hai fatto le corna e lei ti ha scoperto?
2: Io? No, sì. No, non erano corna, era proprio una questione di un certo punto di incompatibilità, forse eravamo stati

0: stati assieme tanto tempo prima, non lo so.
1: Eravate come fratello e sorella.
0: Sono cose, ma sì, più o meno. Sono poi cose che capitano e ti devi rendere conto di questo. La sofferenza c'è sempre da ambo le parti, eh. Però
2: poi io mi chiedo sempre, no, quando sento questa espressione, siamo diventati come fratello e sorella, per questo è finita. Ma come fa a finire? No, sono serio, eh. Cioè, come fai a lasciare tua sorella? O come fai a lasciare tuo fratello?
0: La sorella, ma in realtà la sorella non si lascia mai, però la sorella non si sposa neanche, probabilmente.
1: No, è quello il fatto. Eravamo diventati come fratello e sorella, la frase classica che si dice quando poi ti scoprono che stai tradendo, per dire. Ma... non facevamo più sesso all'interno della coppia e quindi io andavo a cercare il sesso altrove, perché noi eravamo diventati come fratello e sorella. Sono quelle cose che si mantengono. No, sono quelle cose che si mantengono parallelamente. Non lascerei mai mia moglie. No, non sto dicendo che lo
2: dici tu. Lui non ha mai detto questo, diciamo.
1: Non sto dicendo che l'hai detto, lo sto pensando, posso essere libero di pensare quello che penso e di dire quello che penso,
2: è di ambiguo,
1: lo posso dire,
0: può capitare, ma secondo me sono le visioni del mondo che cambia a un certo punto, hai capito? Perché l'amore ha dei tempi, c'è una fase, poi ce n'è un'altra ancora, quando in realtà non riesce a far combaciare visioni comuni o meno, probabilmente c'è chi riesce a tenere duro e chi no. Ma questo fa parte della vita, credo. L'importante è il rispetto alla fine, no? Sostanzialmente. Però
2: molto interessante la tua telefonata, Sergio. Torna a farti sentire, resta su Radio 2. Ti abbracciamo, 06-3131 oppure 800-800-002. È lunedì 10, siamo in diretta. C'è Caterina, riproviamo. Caterina, pronto?
3: Oh, meno male.
1: Meno male.
2: Meno male che rispondi. Prima ti abbiamo chiamato, sei stata zitta, ci hai fatto fare il buco.
1: Ti hai fatto fare una figuraccia, Caterina.
3: Perché?
1: È perché prima hai chiamato, noi ti abbiamo salutata e non si sentiva niente, non ci hai risposto.
3: Non c'era più linea.
2: Vabbè, che volevi dire, Caterina? Benvenuta su Radio 2, sei in diretta, dici tutto.
3: Voglio dire che vi voglio bene.
2: Anche noi. Sì,
1: ma solo spero, non solo questo, insomma, cioè mi fa piacere che tu ci voglia bene, però vuoi dirci che ne pensi della storia di Emanuele? L'hai sentita la storia di Emanuele?
3: Ma... ognuno ha i suoi tempi, per me ha fatto bene, se si sentiva di fare un'altra relazione ha fatto bene.
2: Senti Caterina, ma ti iscriveresti sulle app di incontri? Ti iscriveresti su un'app di incontri per cercare qualcuno con cui uscire?
3: No.
1: Da quanto tempo è che tu sei single?
3: Da tanto tempo, da 3 anni.
1: Sono tre anni.
2: Pensavo di più.
1: E dopo quando è che il tuo cuore ha cominciato a battere per Arduini? Dopo quanto tempo?
2: C'entra questo, dai, su.
3: Vabbè, sono 4 anni.
2: Mi sono perso.
1: Sì, anch'io. Dopo un anno, dopo un anno tu hai cominciato a guardare Roberto perché il tuo cuore è ripreso a battere. Va bene.
2: Senti Cate, ma perché non ti iscrivi su un'app di incontri, magari becchi qualcuno con cui fare l'amore?
3: Ma io non voglio fare nessun amore.
2: Prendere un gelato, uscire a mangiare una pizza, potrebbe essere utile come cosa.
3: No, non voglio fare niente.
2: Va bene.
1: Molto densa questa chiamata. Grazie Caterina per il prezioso contributo che hai voluto dare al programma stanotte.
3: Dai, voglio bene.
2: Viva la
3: radio
2: sempre. Ciao Caterina, resta su Radio 2, ti abbracciamo. 06-3131 oppure 800-800-002, chiamate i lunatici. Tra poco torno anche su X, hashtag i lunatici, continuate a twittare. Come se...

0: Cesare Cremonini all'1 e un quarto su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici. Ti segnalo, carissimo Arduini, il messaggio di Blandino che scrive boom boom, rientro dopo aver fatto gol. Avrà fatto una partita di calcetto con i suoi amici,
1: mia,
0: probabilmente.
1: Che personaggio strano questo Blandino, non l'ho mai inquadrato. Comunque sappiate, leggo sul sito Commenti Memorabili, che ci sono degli uccelli infedeli incastrati dal tono di voce. Praticamente le femmine scoprono i maschi traditori e decidono di tenersene alla larga.
0: Sì.
1: Parliamo dei maschi di piglia mosche che cercano un secondo nido dopo le prime uova, ma le femmine evitano chi non collabora. I ricercatori all'Università di Oslo hanno scoperto che i canti amorosi diventano più corti e meno ripetitivi. Quindi chi ha già un nido fa dei canti più corti e meno ripetitivi. Hanno fatto un test, sempre i ricercatori all'Università di Oslo, con 29 femmine, che ha dimostrato che preferiscono i maschi liberi e rifiutano le melodie dei partner impegnati. Il tono di voce modificato svela chiaramente l'intenzione di gestire una doppia reazione sentimentale clandestina. I canti brevi aiutano anche a evitare che la prima compagna arrivi sul posto a scacciare le potenziali rivali. Quindi c'è tutto un ragionamento dietro a questo modus operandi che portano avanti i maschi di piglia mosche che cercano un secondo nido dopo aver deposto le prime uova.
0: Mi
1: immagino un'altra compagna.
0: Il verso di quando vanno a trovare una nuova compagna. Siamo diventati come fratello e sorella, ormai tranquillo, dormiamo in camere separate. Dormiamo in camere separate così. Dormiamo in camere separate, in nidi separati. Ormai non facciamo più l'amore. Adesso la lascerò, è tranquillo. E poi sì, vanno avanti per anni e anni e anni, va bene. Interessante però questa cosa. Luna e 17.
1: Non bisogna mai credere a chi dice cose del genere.
0: Gli uccelli? Gli uccelli cornuti, sì, sì, cara Dani, gli uccelli cornuti. Vedi, allora qui si sono divisi tutti, c'è chi scrive bravo, bravo, bravo, a te lo dice, deve restare a casa a soffrire pensando che la sua ex moglie si diverte con un altro, scrive Antonio da Lugano.
1: Certo, altrimenti non è moralmente accettato, perché 3 mesi sono pochi, dicono.
0: Mi trovo d'accordo con Andrea, ma sì, mi sento vicino a Emanuele, di sicuro chi non tiene più ad una storia e all'altra persona ci mette pochissimo a ripartire, scrive Rocco. Chissà invece come la pensa Gigi, che ha deciso di chiamare Radio 2 stanotte allo 063131. Ciao Gigi, benvenuto.
2: Buonanotte.
1: Ciao Gigi, dici tutto, vai.
2: Volevo semplicemente esprimere un parere. Io credo che non ci sia un tempo prestabilito da nessuno e per nessun motivo. Ognuno ha una propria sensibilità e richiede di poter fare quello che penso sia giusto, al di là del normale desiderio poi di riprendere una storia.
1: Siamo d'accordissimo. Senti, sentiamo che

0: In macchina, da dove stai tornando o dove stai andando?
1: Io torno da una vacanza in autostrada, sto tornando dal porto di Bologna e da una vacanza a Formentera.
0: Hai capito, Gigi, sei andato a Formentera. Con chi eri?
1: Solo, perché ho un'amica che vive e lavora là.
0: È un'amica o è un'amica?
1: No, no, è davvero un'amicizia vera e pura.
2: Non è che l'amante, no?
1: No, è stata in passato, dire una storia un po' breve, ma che si è trasformata in una bellissima amicizia.
0: Ma tu sei single?
1: Io al momento, io sono separato da una decina d'anni e al momento ho una compagna.
2: Ma la tua compagna sa che saresti andato per lavoro, ma anche a trovare la tua amica?
1: Sapeva che andavo a trovare la mia amica.
0: Sapeva tutto.
2: Ma ok, ok, curiosità. Lei cita come curiosità, no, perché lui... Perché sai che lui ha avuto una piccola indecisione nel momento della risposta.
0: Non, la, non questa l'avrebbe piccola, raccontato, perdona.
2: Questa piccola incertezza mi ha fatto venire la curiosità. E, quindi hai detto, guarda, vado a trovare anche Federica, quella mia carissima amica. E lei non ha...
1: So di essere un caso anomalo, i miei amici stessi a volte me lo rinfacciano.
0: Ma di che ti occupi?
1: Sono un libero professionista, mi occupo di consulenze in settore un po' una nicchia di mercato in ambito finanziario.
0: Questo c'ha pure i soldoni. Questo c'ha i soldoni.
2: Potresti prendere il capitale di Arduini.
0: Ma guarda, fa poco.
2: E scappare, perché sono talmente tanti soldi che col capitale di Arduini io prenderei e me ne andrei via subito per sempre. Però raddoppiarlo nel giro di 2 anni?
1: Ci possiamo provare eventualmente.
0: Interessante. Quanti anni hai, curiosità mia?
1: 61 compiuti.
0: Ti abbracciamo, resta su Radio 2 quando vuoi, torna a farti sentire. Ciao Gigi.
2: Ciao Gigi, grazie per aver chiamato. Andiamo da Mara. Mara, benvenuta su Radio 2.
3: Buonanotte, sono Maria da Napoli. Mara da Napoli.
0: Mara dà ragione a Di Ciancio, sicuro, 100%. Dici tutto, Mara.
3: No, assolutamente. Anzi,
0: vedi che l'avevo intuito.
2: Vedi, è il contrario, solo perché lei ha fatto una voce un po' così, un po' rilassata. Ti hai pensato, che palle questa. No, sicuramente no. Dà ragione a Di Ciancio. Vedi che sei tu che giudichi tutto, addirittura dalla voce. No.
0: Allora, Mara, dici tutto, perché chiami Radio 2?
3: Allora, chiamo per questo, io mi sono sintonizzata da poco, ho sentito a proposito di quel signore che aveva, diciamo, che la moglie l'ha tradito e quindi lui poco dopo ha trovato in un'app di incontri un'altra persona. Sì. Io non vedo nulla di male, cioè per me è normale, cioè io credo che dopo che tu l'altra persona ti ha tradito, ma indipendentemente sei padrone della tua vita, di trovare chi vuoi, quindi di rifarti una vita, di provare nuove emozioni.
0: Brava Mara.
3: Di approdare verso nuovi lidi, quindi scoprire il nuovo, cioè la novità.
0: Senti, dici qualcosa di te, Mara.
3: Di me ho 49 anni, sono laureata in pedagogia.
2: Sei single?
3: Sì, sono single. Dopo molti anni di fidanzamento sono single.
0: Ma cerchi l'amore?
3: No, non cerco l'amore, devo dire la verità. Non sono una che forzatamente vado a cercare il compagno in maniera insistente. No, se viene, viene, se non viene, non viene, sto bene.
0: Tu le usi le app di incontri?
3: No, assolutamente no. Io sono un po' tradizionalista, sono più per il rapporto umano, conoscenza umana diretta. Non so, sono un po' contro. Però non giudico chi comunque.
2: Quando è finita la tua relazione e quanto è durata?
3: Io ho avuto 2 fidanzamenti lunghi, uno di 10 e un altro di 8, quindi diciamo che ho avuto 2 esperienze lunghe, per cui mi hanno occupato parecchio tempo.
2: Quindi adesso dici mi prendo una pausa, non voglio...
3: No, ma io già da parecchio tempo che sto in pausa. È solamente che poi diciamo che con l'età cambiano i tipi di rapporti, quindi...
2: Certo.
0: L'ultimo primo appuntamento quando ce l'hai avuto?
3: L'ultimo primo appuntamento l'ho avuto un annetto fa.
2: E com'è andata?
3: E come è andata? È andata bene, però diciamo che vedo che in giro diciamo le persone non, almeno per quelle che incontro io, cioè non le reputo persone interessanti, cioè poi alla mia età penso che comunque, cioè alla mia età credo che comunque il tipo di approccio nel rapporto sia diverso come io l'abbia avuto ai 20, ai 30, ai 40, cioè almeno alla mia età l'approccio è, deve essere diverso, deve essere di una compagnia, di un coinvolgimento spirituale, intellettuale,
2: affettivo, sì,
3: però,
2: sì,
3: però, sì, affettivo, sì, un tipo di affetto diverso.
2: Sta chiamando Michele però, da Foggia,
0: sentiamo che vuole. Michele, la linea rossa, sai, no, questo ascoltatore.
2: Michele?
4: Sì, sì, Andrea, ho sentito questa, ho sentito la Mara che cerca l'amore.
3: No, forse non hai capito, secondo me forse sì, non hai capito quello che dire.
4: Ciao, buonasera Mara, scusami,
3: piacere di conoscerti. Sì, ti conosco, ti conosco.
0: Però Michele, hai capito male, Mara non sta cercando l'amore.
4: Sì, lo so, però dico io a Mara, se ci posso dare dei consigli.
0: Questo è interessante. Questo è, allora, i consigli. Michele, no, per contestualizzare, quanti anni hai?
4: 51.
0: Quanti amori hai avuto nella tua vita?
4: Zero.
0: Michele, 51 anni, zero amori all'attivo, dà però dei consigli a Mara per, diciamo, arricchire o migliorare la propria situazione sentimentale. Ascoltiamoli.
2: Vai, Michi.
4: Volevo dire a Mara che non trovo ancora il ragazzo giusto, no? Forse lei che non trova l'approccio, che non trova il...
0: Michele, mi sto innervosendo. Quali sono i consigli? Qual è il consiglio che dai a Mara?
4: Il consiglio di trovare il ragazzo giusto per lei.
3: Come si fa a parlare di ragazzo?
4: Serio?
0: Mara, mandalo a quel paese, mandalo.
2: Sì, sì. Se vuoi, ce lo mandi a quel paese, attacco io.
3: Quel paese no, quel paese no. Forse lui, ho capito cosa vuole dire. Dice che io forse sono un po' prevenuta, però cambia, forse, è probabile.
0: Volevi dire questo, Michele?
4: Che cosa?
2: Che lei è un po' prevenuta?
4: Sì.
0: Certo.
2: Spiega meglio, in che senso è prevenuta, Michi?
4: Che dovrebbe... Cioè lui dovrebbe trovare il momento, cioè,
0: ma lui,
2: lui
3: non c'è, come faccio io a provare?
0: Lui non c'è,
3: lui non c'è, come faccio a provare?
4: Ovviamente.
3: Ah, in maniera simbolica, se ci fosse. Vabbè,
4: di trovare il ragazzo giusto.
3: Ma non esiste mai la persona giusta.
4: Di trovare il ragazzo giusto.
2: Ma non esiste mai la persona giusta.
4: Giusta. Lo so.
2: Michele.
4: Lo so.
2: Michi.
4: Lo so.
2: Michi.
4: Dimmi.
2: Ciao.
4: Ciao, buonanotte.
3: Ciao, Michele.
0: Allora, Mara, io voglio abbracciarti perché sei stata bravissima. Grazie. Sei riuscita a trovare un senso a ciò che un senso non aveva, cioè i deliri di Michele da Foggia, che è intervenuto sulla tua storia. Fatti sentire più spesso, ti abbracciamo.
3: Grazie,
0: resta su Radio 2.
2: Ciao, Mara, grazie.
5: Dendi da Trento. Il tradimento per me è una poesia, sia nel riceverlo che nel farlo. L'unica volta che sono stato tradito certamente è quando ho scoperto che lei aveva un'altra da 3 anni. Loro uscivano come amiche, invece erano amanti. Ci sono rimasto male, però ho superato tutto. Un saluto.
0: Mi ha stupito perché mi aspettavo il finale abbattuto. Ci sono rimasto male perché non mi invitavano, una cosa del genere. Invece era serio.
2: Sì,
0: era serio. Bravo Dandi. Bravo.
2: L'aspettavo
0: Dandi.
2: Anch'io un finale a sorpresa alla Dandi. Interessante. Magari una volta la dobbiamo approfondire questa storia con lui. È 1:28. Continuate a farvi sentire. Se volete dire cosa ne pensate, la vostra, su questo tema, o proporre altro, o raccontarci semplicemente cosa state combinando a 1:28 di questo martedì 13 ottobre appena iniziato. Chiamateci allo 063131 oppure all'800 800 002. Intanto noi torniamo alla musica di Radio 2, Florence and the Machine con Shake It Out.

0: Scena della notte lunatica di Rai Radio 2, 1:33. Siamo in diretta in questo 13 ottobre del 2026 che abbiamo cominciato insieme. Giornata di Champions League che vedrà impegnato il Napoli, proprio sul Napoli, con particolare attenzione quindi alle gesta degli uomini di Allegri. C'è la prima del mattino a centro pagina: assalto alla Champions, in campo senza paura. Stasera in Spagna con il Villarreal, Allegri cerca la prima vittoria europea. Nel frattempo vado un attimo su X,
1: sì,
0: perché ci sono tanti amici che stanno commentando live la puntata. Fateci vedere che ci siete con l'hashtag Lunatici. C'è Anto che scrive: solo loro possono sopportare le frasi senza senso di Michele da Foggia, il nervoso che può far venire difficile da tradurre in parole.
1: Sì.
0: Chapeau a chi riesce a sorriderci sopra con leggerezza. Un abbraccio a Massimo, un saluto a Sandra, un saluto a Carol 63. C'è Berni che ci sta sentendo, così come Ginevra, Lucio, Fabrizio, Andrea, Daniele da Potenza Picena. Hashtag Lunatici, fateci vedere che avete scelto anche stanotte la compagnia di Rai Radio 2.
2: Daniela su WhatsApp ci scrive: secondo me, se lei si è riconsolata con qualcun altro e lui ha fatto altrettanto, evidentemente le fondamenta di quel matrimonio scricchiolavano da un po'. E secondo me, insomma, il sospetto è venuto anche a me, carissimo.
0: Mamma.
2: Carissima Daniela. Allora,
0: mamma mia.
2: C'è Roberto che ha chiamato. Ciao Roberto, benvenuto.
3: Ciao, ciao, ciao, buonanotte Lunatici.
0: Ciao Roberto, che ci racconti?
3: Ah, guarda, che tornando indietro nel tempo, esattamente alle 3 di mattina, quindi tra un'ora e mezza, nel lontano 1970, 3 di ottobre, uscivo dal ventre di mia madre.
0: Quindi è il tuo compleanno?
3: Bravissimi.
0: Auguri.
2: Tanti auguri, quanti anni fai?
3: Allora, se sono nato nel 70...
2: 56.
3: 5... Bravissimi.
2: Hai visto?
0: Bravo, Dicencio. Sai far di conto.
3: Non è un'opinione.
0: Sai far di conto. Come festeggerai oggi? Come festeggerai oggi, Roberto?
3: Vabbè, guarda, questa sera ho una cena in montagna in un casolare di sassi rustici col caminetto acceso con 26 amici.
0: Paghi tutto tu?
3: Beh, certo, sono miei ospiti.
0: Bravo,
3: quindi mangeremo una bel pacchero con tartufo, porcini e salsiccia, una bella tagliata ai porcini e castagne.
2: Quanto
3: poi
2: ti costa
3: una bella
2: questo scherzetto?
3: A me è pochissimo, perché io sono un cuoco, quindi mi arrangio io.
2: Vedi.
0: Okay. Bravo Roberto, buon compleanno, grazie per averlo iniziato festeggiando con noi.
3: Si vive di energia e positività, non ascoltiamo le notizie brutte, perché quelle belle sono migliori.
0: Ciao Roby, buon compleanno ancora. C'è Lilla, io spero sia un'altra Lilla.
2: Beh, lo spero anch'io.
0: Pronto?
4: Pronto, ce ne sono tante al mio paese di Lilla, per quello chiamo Lilla, perché io mi chiamo Lidia.
2: Lilla, che cosa succede? Perché sei di nuovo in diretta con noi? Che vuoi dire?
4: Sì, perché ho sentito, siccome sto mangiando di là un pochino delle cose, faccio piano perché le pareti, di là c'è la mia nipote unica che dorme. E il ragazzo, perché vanno all'università, per cui hanno già fatto tutto e si sono fatti mangiare per domani. Allora io, quando loro fanno queste cose, sto nella mia piccola camera e bagnetto. E
0: perché chiama Radio 2, Lilla? Perché?
4: Ho chiamato perché è facile dire questo, prova qui, prova là. È vivere insieme alle persone che salta
0: però,
4: fuori.
0: Brava Lilla.
2: Sì, è sul pezzo. Quanti anni ha tua nipote, Lilla?
4: È già maggiorenne, è già all'università, è disegna, è autonoma.
2: Okay.
4: Io di nascosto le pulisco le scarpe, ma non dico che ho pulito le scarpe, le pulisco perché non hanno mica tempo anche di fare quello.
0: Io vorrei, non so per quale motivo, vorrei immaginarmi la signora Lilla. Posso chiederle come è fatta? È robusta? È esile?
4: No. Sono dimagrita perché al mio compleanno 22/1/41 stavo organizzando un aperitivo su alla rotonda, sulla parte alta.
2: Sì.
4: Poi stavo preparando un tè con qualcosa alla Taverna Bianca, nel corso principale.
2: Riproviamo.
4: E poi al mattino del mio compleanno, mia figlia dice: mamma, fai in casa, che è fatto il medico di famiglia.
0: Lilla.
4: Ma io avevo già capito e avevo già preparato la valigetta con camicie e dentifrici.
2: Sì. Ma questo è chiarissimo, Lilla, però noi volevamo sapere, potresti descriverti come sei fisicamente?
4: Allora, adesso sono magra, ho sulla gonna lunga, doppia, con la... Allora, sono alta 1,58, mettono 1,60, ma 58. Poi non ho trucco.
0: Ma gli occhi chiari, scuri,
2: i capelli azzurri, lunghi, corti,
4: azzurri.
2: Occhi azzurri, capelli?
4: E capelli adesso i miei sono belli brizzolati, bianchi. Io non faccio più tinture, ma manco se mi pagassero metti la tintura, ma che se la metta lei. Io quando vedo dei signori con sta tintura mi fanno pena.
0: Beh, addirittura ognuno faccia quello che vuole con i propri capelli, non ti vuoi dire,
4: ma sì,
0: giusto?
4: Vabbè, ma quando un signore è brizzolato è più interessante che vederlo con la tintura marroncino. Sono un po' cattivella.
0: Quindi esile, occhi chiari, esile, me la immaginavo così, Lilla, me la immaginavo proprio così. Va
4: da
0: bene?
4: Ragazza, va bene, va bene. Ma no, dicevo, da ragazza avevo la coda di cavallo. Quando a 18 anni ho deciso che, visto che sta osteria non si poteva vendere, ho detto io vado a tagliarmi
2: l'osteria?
4: I capelli. L'osteria
2: del nel labirinto della mente di Lilla.
4: Ma no, l'osteria del bersagliere.
0: Lilla, ma tu di testa stai bene?
4: Ma il medico ha detto che lui non ha mai incontrato un essere. Guarda che l'asino non mica si è fatto male.
0: Che cosa ha detto il medico? Non ha mai incontrato un essere?
4: Con tutto analisi perfette, e poi che scherzo all'ospedale mentre vado in sala operatoria, mi hanno fatto un taglio di 36 centimetri. Ah, è impossibile! Ma vabbè, allora si vede che il medico ignora, non lo so io in cosa testa. Devo dire.
0: Viva la radio!
2: Ciao!
0: Viva la radio! Ciao Lilla! Resta su Radio 2 quando vuoi, fatti sentire, ma per stanotte io direi basta. Ormai questa è la nuova nonno Giannina.
2: Sì.
0: È la nonno Giannina, era un protetto di Dilelio, Lilla ha preso il suo posto. È 1:40, state ascoltando Radio 2.

0: Tu che hai tra i 30 e i 45 anni, anche se la forbice è un po' ampia, ma più o meno per capirci, dici se ti succede questa cosa. Hai un lavoro, magari hai una casa, delle responsabilità, qualcuno che dipende da te, eppure continuano a chiamarti ragazzo.
1: Largo ai giovani, bisogna dare spazio ai ragazzi, dobbiamo investire sui giovani. E tu ascolti, aspetti che arrivi il tuo turno, poi ti guardi allo specchio e scopri che hai 40, 42, 44 anni.
0: Il problema è che quel turno non arriva mai, perché quelli prima non se ne sono ancora andati e quelli dopo stanno già arrivando. E noi, quelli tra i 30 e i 45 anni, anche se la forbice è un po' ampia, siamo rimasti in mezzo.
1: Siamo abbastanza grandi per sentirci dire che avremmo dovuto sistemarci, ma ancora troppo giovani perché qualcuno ci lasci davvero il posto.
0: Ci hanno cresciuti con una promessa: studia, impegnati, fai sacrifici e vedrai che un giorno arriverà il tuo momento.
1: E noi abbiamo studiato. Abbiamo accettato contratti a termine, stipendi ridicoli, lavori che non c'entravano niente con quello che sognavamo. Ci hanno chiesto flessibilità e abbiamo imparato a piegarci.
0: Talmente tanto che adesso non sappiamo più come si fa a stare dritti.
1: E la cosa assurda è che a 40 anni puoi avere ancora la sensazione di dover dimostrare che meriti di essere lì al tuo posto, come se fossi sempre al primo giorno di lavoro.
0: Ma la precarietà più grande non è nemmeno quella economica.
1: È quella esistenziale.
0: È svegliarti la mattina e non sapere se quello che hai costruito basterà. E avere l'età dei tuoi genitori quando ti sembravano persone arrivate e sentirti invece ancora provvisorio.
1: È non riuscire a immaginarti tra 10 anni, perché ogni volta che hai provato a fare un progetto è arrivato qualcuno che ha cambiato le regole.
0: E intanto il tempo per te è passato davvero. Non siamo più quelli che potevano permettersi di aspettare altri 5 anni per vedere come andava.
1: Abbiamo genitori che invecchiano, amici che spariscono dietro le responsabilità, relazioni da tenere in piedi. E quella domanda che ci portiamo dietro da 20 anni.
0: Che cosa farò da grande?
1: Solo che adesso siamo grandi.
0: E forse è proprio questo il punto. Ci hanno lasciato addosso la parola ragazzi così a lungo che abbiamo finito per crederci anche noi.
1: Perché un ragazzo può aspettare, può fare esperienza, può accontentarsi, può sentirsi dire che tranquillo, tranquillo, il tuo momento arriverà.
0: Un adulto invece potrebbe cominciare a pretendere delle risposte.
1: E allora forse dovremmo smettere di chiedere quando toccherà a noi.
0: Perché abbiamo già 40 anni, non siamo il futuro di questo paese, dovremmo esserne il presente.
1: E se c'è una cosa che vorremmo dire a chi continua a chiamarci ragazzi è questa.
0: Non ci avete regalato la giovinezza, ci avete fatto invecchiare nell'attesa di diventare adulti.
1: E adesso che siamo adulti davvero, vorremmo almeno il diritto di non sentirci più degli ospiti nella nostra stessa vita. Let's go.

0: È l'1.48, state ascoltando Radio 2 in questo martedì 13 ottobre del 2026. Pronto ricovero è il titolo di Avvenire. Il Papa da oggi al Gemelli, esami e poi l'operazione al polmone per rimuovere il nodulo. Dall'Italia e dal mondo l'affetto di autorità e credenti, sospese le udienze, non i viaggi, le cure dopo un annuncio dello stesso Leone XIV all'Angelus. Mercoledì niente messa per la famiglia, insomma se ne parla sulla prima di Avvenire, ma questa notizia, il Papa da oggi ricoverato al Gemelli, trova spazio su tutte le prime pagine dei giornali che tra poche ore saranno in edicola. State ascoltando Radio 2, continuate a twittare con l'hashtag Lunatici X in delirio per Lilla. Questo è un pezzo meraviglioso. Sally, Fiorella Mannoia, alziamo il volume.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Continua la notte lunatica su Rai Radio 2, Rai Radio 2 che è la radio ufficiale della Festa del Cinema di Roma, da oggi fino a domenica 25 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. 13 giorni di cinema appunto all'Auditorium e in numerosi altri luoghi della capitale. Fino al 25 ottobre torna la Festa del Cinema di Roma, diretta artisticamente da Paola Malanga e arrivata la sua 21esima edizione. Ad aprire la festa sarà Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, presentato nella sezione Grand Public, durante la cerimonia inaugurale condotta da Emma Stoccolma. Sarà proprio Emma a condurre la cerimonia di apertura e di chiusura della manifestazione della capitale dedicata al cinema, nota per la sua versatilità, capace di passare per diverse espressioni artistiche come la conduzione, la scrittura e la musica. Emma si prepara a ricoprire il ruolo con l'autorevolezza e la freschezza che la contraddistinguono. A dare un volto alla 21esima edizione sarà poi Monica Vitti, protagonista dell'immagine ufficiale a 95 anni dalla nascita. Tra gli ospiti internazionali figura l'attore spagnolo premio Oscar per Non è un paese per vecchi dei fratelli Coen, Javier Bardem, che riceverà il premio La carriera, che sarà consegnato da Paolo Sorrentino. Radio 2, radio ufficiale della Festa del Cinema di Roma, seguirà la kermesse con i suoi programmi principali. In particolare apriranno spazi dedicati Radio 2 Social Club, Stai Serena, Generazione Radio 2 e Red Carpet Radio 2. I social di Radio 2 seguiranno la Festa del Cinema con contenuti originali ed esclusivi dedicati ai momenti più significativi della manifestazione. Speriamo.

0: State ascoltando Radio 2, siamo i Lunatici, Roberto Orduini, Andrea Di Ciancio, vi trovate qui dal lunedì al venerdì notte, insomma stiamo insieme, siete sempre voi protagonisti del nostro programma, ma questo è il momento dell'almanacco multimediale. Notizie in ordine sparso, anzi in ordine cronologico, dagli anni che furono, questioni sportive, cinematografiche, culturali, musicali, insomma riavvolgiamo insieme il nastro dei ricordi. Che cosa accadde oggi? Ascoltiamolo.
1: È il 1941, partiamo da qui con il nostro almanacco multimediale del 13 ottobre, siamo a Newark nel New Jersey e nasce Paul Simon.

0: Sempre nel 1989, il 13 ottobre, muore a Roma Cesare Zavattini, sceneggiatore, giornalista, commediografo, scrittore, poeta e pittore italiano. Famoso per il suo sodalizio con Vittorio De Sica, è considerato uno dei padri del neorealismo italiano.
1: Quando mi sono trovato di fronte a Totò, me ne sono così immediatamente entusiasmato che ho fatto una grossa propaganda e ho mandato al Trianon parecchie persone del mio ambiente, quindi questo vanto me lo prendo di essere stato probabilmente proprio il primo a capire che ci trovavamo di fronte a un grande comico, e fin da allora lui faceva la celebre farsetta Una camera affittata a tre.
0: Nel 2000 i Marlene Kunz rilasciano l'album Che cosa vedi?